Paolo la possibilità di andare in Sinedrio. Paolo rifiuta questa possibilità perché si rende conto che non c'è nessuna apertura alla verità, non ci sono atteggiamenti disponibili per un giudizio serio. E quindi gioca la sua carta estrema. Paolo rispose: "Mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare." Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: "Ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai." Sono due formule molto importanti. Paolo, come cittadino romano, ha il diritto di essere giudicato dal tribunale imperiale nella capitale, a Roma. È una corte di appello. È l'ultimo grado di giudizio, visto che i vari tribunali locali non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione, Paolo chiede di essere giudicato da Cesare, direttamente a Roma. Festo si consulta, evidentemente i suoi esperti gli dicono che ne ha diritto e che la cosa si può fare, per cui il governatore emette la sentenza: andrai a Cesare. Visto che ti sei appellato all'autorità dell'imperatore, verrai trasferito nella capitale dell'impero e lì affronterai il processo. Perlomeno si è presa una decisione. Paolo si è liberato dal problema del processo giudaico nel Sinedrio. Il trasferimento a Roma richiede l'occasione propizia e quindi il soggiorno coatto a Cesarea continua ancora per qualche tempo. Arrivano a Cesarea a far visita di omaggio al nuovo procuratore il re Agrippa e Berenice. Sono fratello e sorella e avevano la terza sorella, Drusilla, che era sposa di Antonio Felice, l'ex governatore. Adesso vanno a trovare il nuovo governatore perché Agrippa, Erode Agrippa II, era re di Calcide, aveva un piccolo regno nella Transgiordania settentrionale. E quindi abbastanza vicino alla zona di Cesarea Marittima. È una visita di stato, è una visita di cortesia. Fra le varie cose di cui hanno parlato c'è anche il caso del prigioniero Paolo. Festo gli racconta come sono andate le cose, chiedendo un consiglio, visto che Agrippa e Berenice sono giudei e si intendono un po' di più di quelle questioni religiose che muovono il popolo. Festo finisce la presentazione dicendo che il prigioniero si è appellato a Cesare e quindi ho deciso di mandarlo a Roma dall'imperatore. Agrippa disse a Festo: "Vorrei ascoltare quell'uomo. Domani è possibile ascoltarlo." Il giorno dopo, dunque, viene organizzato l'incontro. Agrippa e Berenice vennero con gran pompa ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnati dai tribuni, dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo, fu fatto entrare anche Paolo.
è un'udienza solenne, ci sono tutte le autorità della Galilea, sono seduti con atteggiamento fastoso il re Agrippa, la principessa Berenice, le autorità romane e compare in mezzo a loro il prigioniero Paolo. Festo presenta al re Agrippa e a tutti gli onorevoli cittadini presenti il caso di quest'uomo. Sul suo conto, però, ammette: non so che cosa scrivere all'imperatore. Ho organizzato questa udienza proprio per avere qualcosa da scrivere. Mi sembra assurdo mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui. Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. E Paolo tenne una ennesima apologia. Si difese così. Fece il discorso di autodifesa. E ancora una volta, al capitolo 26 degli Atti, Luca presenta una sintesi autobiografica di Paolo. È un racconto importante e molto ampio, riprende la situazione della vicenda dell'Apostolo fin dalle origini, spiegando al re Agrippa, buon conoscitore della situazione giudaica, che Paolo, da giovane, apparteneva alla aieresis dei farisei, quella più rigida, alla setta, al gruppo farisaico. Servivo Dio notte e giorno, con perseveranza. Ero accanito contestatore della predicazione che avveniva nel nome di Gesù il Nazareno. Addirittura in tutte le sinagoghe cercavo di costringere i suoi seguaci con le torture a bestemmiare e, infuriando all'eccesso contro di loro, davo la caccia fin nelle città straniere. Ma proprio in questo frangente ho incontrato Gesù. E ancora una volta, per la terza volta, troviamo il racconto della via di Damasco in cui Paolo in prima persona narra quell'evento decisivo della sua storia. Io gli chiesi: chi sei, Signore? Mi disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi. Ti sono apparso per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. E Paolo ha la consapevolezza di essere stato costituito ministro e testimone. Ha avuto un incarico ufficiale dal Cristo risorto. È stato chiamato ad essere apostolo, testimone personale. Ha fatto l'esperienza del Cristo risorto e quindi diventa un testimone credibile delle cose che lui stesso ha visto. Continua a riferire la parola che il Signore gli ha detto: ti libererò dal popolo e dai pagani ai quali ti mando, per aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Paolo ad Agrippa non precisa molte altre cose teologiche, spiega semplicemente che la sua posizione è quella di un uomo religioso che ha maturato la conoscenza del giudaismo
crede nella venuta del Messia, ha riconosciuto che Gesù di Nazareth è il Messia morto e risorto e ha passato la vita a farlo conoscere ad altri.

e hanno tentato di uccidermi. Ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Messia sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e alle genti. E il finale solenne è una sintesi meravigliosa in cui Paolo mostra come la fede cristiana si inserisca perfettamente nell'alveo giudaico. Io ho la fede dei profeti e di Mosè. Io ritengo che sia avvenuto quello che era stato annunciato. Il Cristo è il primo fra i risorti e grazie a lui viene portata la luce al popolo di Israele e a tutti gli altri popoli. Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo non riesce più a stare zitto ed esclama: «Sei pazzo, Paolo! La troppa scienza ti ha dato al cervello!» È un romano che parla, è un uomo di diritto, è un governatore, una persona pratica, molto materiale. Tutti questi discorsi, secondo lui, sono pazzie. Ha studiato troppo quell'uomo. È una conoscenza esagerata, per cui le lettere dello studio lo hanno reso maniaco. Paolo obietta: «No, no, caro, non sono pazzo, eccellentissimo Festo. Sto dicendo parole vere e sagge. E il re è al corrente di queste cose. Davanti a lui posso parlare con parresia, perché a lui queste cose non sono sconosciute. Credi, o re Agrippa, nei profeti?» Gli si rivolge direttamente a bruciapelo, gli fa una domanda molto personale: «Ma tu ci credi nei profeti?» «So che ci credi!» E Agrippa risponde a Paolo: «Per poco non mi convinci a farmi cristiano. Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano diventassero così come sono io.» Poi si accorge che ha le mani incatenate. E allora si scusa: «Vorrei che diventaste come me, eccetto queste catene. Certo, non vorrei che diventaste prigionieri in una situazione angosciosa come quella che sto vivendo io adesso. Vorrei che diventaste come me in quanto discepoli di Cristo.» Agrippa lo ha ascoltato con attenzione e non si capisce se lo faccia per derisione o per autentica commozione. Ammette: «Per poco divento cristiano anch'io, mi stai convincendo.» La faccenda però sta prendendo una piega che rischia di diventare seria e quindi interrompono. Il re si alzò, con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta, e avviandosi conversavano insieme e dicevano: «Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene.» E Agrippa disse a Festo: «Costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare.» Adesso che Paolo ha chiesto di essere processato davanti all'imperatore a Roma, un'altra autorità giudaica, Erode Agrippa II, suggerisce a Festo che si potrebbe rimettere in libertà. È un uomo che non merita né processo né condanna. Probabilmente lo commiserano, non gli credono, lo compiangono in qualche modo, lo ritengono un uomo fissato religiosamente, con le sue grandi aspettative idealistiche, ma non è un delinquente e non è un personaggio pericoloso. Si sarebbe potuto rimettere in libertà,
Ma c'è quella

0: Lo importante, il prigioniero è un cittadino romano, si è appellato a Cesare e ha diritto ad andare al tribunale imperiale, per cui ormai Festo non ha più il potere di emettere una sentenza. E quindi si decide che appena possibile il prigioniero venga trasferito a Roma. Gli ultimi due capitoli degli Atti, 27 e 28, raccontano il lungo viaggio per mare che Paolo deve subire nel trasferimento da Cesarea a Roma. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, notiamo subito che il capitolo 27 inizia con la prima persona plurale. Finora il racconto era tutto in terza plurale. In 27.1 si parla al noi. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Salimmo su una nave di Adramitto, che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Avendo con noi è Luca che sta parlando, è l'autore degli Atti. Paolo viene trasferito insieme a Luca e ad Aristarco, un cristiano originario di Tessalonica, uno di quelli che aveva seguito Paolo a Gerusalemme nel 58. E poi Paolo era stato trasferito a Cesarea, vi era rimasto 2 anni per l'attesa di giudizio. Finalmente nell'autunno del 60 inizia il trasferimento. E questa ultima parte degli atti, scritta in prima persona plurale, deriva come fonte da quel diario di bordo che Luca, accompagnatore di Paolo, scrisse probabilmente in diretta mentre avvenivano i viaggi. Abbiamo già trovato in capitoli precedenti, sono sempre racconti di spostamenti via mare, dove Luca fa riferimento alla propria presenza nel gruppo che accompagna Paolo e evidentemente, data la precisione delle notizie, dipende da degli appunti che ha preso mentre avvenivano questi viaggi. Il racconto di trasferimento a Roma è molto dettagliato. Presenta nomi di persone, di luoghi geografici e con minuzia di cronaca precisa l'evoluzione di questo viaggio per mare. Paolo è affidato a un centurione di nome Giulio. Appartiene alla corte Augusta, cioè il nome del maresciallo che lo deve avere in custodia. È legato con le catene a un soldato romano, evidentemente insieme ad altri prigionieri, è stato imbarcato su una nave in modo tale da raggiungere la capitale. Non si può organizzare un trasferimento per un uomo solo, avranno aspettato di avere una certa quantità di prigionieri da mandare al tribunale romano e organizzano quindi questa navigazione. La nave viene da Adramitto e è destinata ai porti della provincia di Asia, la zona di Efeso. È difficile trovare una nave che vada direttamente a Roma. Le linee di comunicazione erano tracciate da queste navi che facevano un servizio abituale, ma sempre di piccolo cabotaggio, quindi navigando da porto a porto senza avventurarsi in pieno mar Mediterraneo. E quindi il narratore con attenzione racconta le varie tappe. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone. Da Cesarea partono verso il nord e si fermano a Sidone. Quindi una giornata di navigazione e una notte nel porto. E Giulio, con gesto cortese verso Paolo, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Nel viaggio di andata verso Gerusalemme si erano fermati a Tiro, nel viaggio in cui è prigioniero si fermano a Sidone. Anche a Sidone c'è un gruppo di cristiani e Giulio tratta bene Paolo, gli concede qualche ora di libera uscita per incontrare la comunità cristiana che abita a Sidone. Anche da prigioniero Paolo continua a fare il missionario, il pastore della Chiesa.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Affida al Signore la tua via, ed egli compirà la sua opera.
1: Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore e fai il bene. Abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia nel Signore. Esaudirai i desideri del tuo cuore. Manifesta al Signore la tua via. Confida in Lui, compirà la sua opera. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Affida al Signore la tua via, ed egli compirà la sua opera.
4: Allontanati dal male, fai il bene. Il Signore sostiene i giusti.
3: L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi. Le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre, non saranno confusi nel tempo della sventura, e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati. Tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito. Per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa. perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre, e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Allontanati dal male, fai il bene. Il Signore sostiene i giusti.
0: Spera nel Signore e segui la sua via.
1: La bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno.
3: L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, né giudizio non lo lascia condannare.
1: Spera nel Signore e segui la sua via. Ti esalterà e tu possederai la terra, e vedrai lo sterminio degli empi.
3: Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato.
1: Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata.
3: La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro difesa.
1: Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Spera nel Signore e segui la sua via.
5: Insegnami sapienza e conoscenza.
6: Ho fiducia nelle tue parole.
0: Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni l'esercito uscì in campo contro Israele e la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim. La gente di Israele fu in quel luogo sconfitta dai servi di Davide. La strage fu grande. Quel giorno caddero 20.000 uomini. La battaglia si estese su tutta la contrada e la foresta divorò in quel giorno molta più gente di quanta non ne avesse divorato la spada. Ora Assalonne si imbatté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto i rami di un grande terebinto. E la testa di Assalonne rimase impigliata nel terebinto. E così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passava oltre. Un uomo lo vide e venne a riferire a Joab. «Ho visto Assalonne appeso a un terebinto». Joab rispose all'uomo che gli portava la notizia. «Dunque, l'hai visto? E perché non l'hai tu sul posto, steso al suolo? Io non avrei mancato di darti 10 sicli d'argento e una cintura». Ma quell'uomo disse a Joab: «Quand'anche mi fossero messi in mano 1.000 sicli d'argento, io non stenderei la mano sul figlio del re, perché con i nostri orecchi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e a Ittai. Salvatemi il giovane Assalonne. Se io avessi commesso di mia testa una perfidia, poiché nulla rimane nascosto al re, tu stesso saresti sorto contro di me. Allora Joab disse: «Io non voglio perdere così il tempo con te». Prese in mano 3 dardi e li immerse nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto del terebinto. Poi 10 giovani scudieri di Joab circondarono Assalonne, lo colpirono e lo finirono. Allora Joab suonò la tromba e il popolo cessò di inseguire Israele, perché Joab aveva trattenuto il popolo. Poi presero Assalonne, lo gettarono in una grande fossa nella foresta ed elevarono sopra di lui un enorme mucchio di pietre. Tutto Israele era fuggito, ciascuno nella sua tenda. Davide stava seduto fra le 2 porte. La sentinella salì sul tetto della porta del lato del muro. Alzò gli occhi, guardò, ed ecco, vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e avvertì il re. Il re disse: «Se è solo, porta una buona notizia». Quegli andava avvicinandosi sempre più. Poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: «Ecco, un altro uomo correre tutto solo». E il re: «Anche questo porta una buona notizia». La sentinella disse: «Il modo di correre del primo mi pare quello di Achimaaz, figlio di Zadok». E il re disse: «È un uomo da bene, viene certo per una lieta notizia». Achimaaz gridò al re: «Pace!». Prostratosi dinanzi al re, con la faccia a terra, disse: «Benedetto sia il Signore tuo Dio, che ha messo in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro il re mio signore». Il re disse: «Il giovane Assalonne sta bene?». Achimaaz rispose: «Quando Joab mandava il servo del re e me tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so di che cosa si trattasse». Il re gli disse: «Mettiti là, da parte». Quegli si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare l'etiope, che disse: «Buone notizie per il re mio signore. Il Signore ti ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano insorti contro di te». Il re disse all'etiope: «Il giovane Assalonne sta bene?». L'etiope rispose: «Diventino come quel giovane i nemici del re mio signore e quanti insorgono contro di te per farti il male». Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse. Diceva in lacrime: «Figlio mio, Assalonne, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio». Fu riferito a Joab: «Ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne». La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: «Il re è desolato a causa del figlio». Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe fatto gente vergognosa per essere fuggita in battaglia. Il re si era coperta la faccia e gridava a gran voce: «Figlio mio, Assalonne, Assalonne, figlio mio». Figlio mio.

0: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato, ma non tu, mio compagno, mio amico confidente.
1: Ci univa un affettuoso legame, e tu hai alzato contro di me il tuo piede.
0: Il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra e pianse, e diceva in lacrime:
1: ci univa un affettuoso legame, e tu hai alzato contro di me il tuo piede.
2: Dal commento sui Salmi di Sant'Agostino, Vescovo. Fratelli, vi esortiamo ardentemente a questa carità, non soltanto verso i vostri compagni di fede, ma anche verso quelli che si trovano al di fuori, siano essi pagani che ancora non credono in Cristo, oppure siano divisi da noi, perché mentre riconoscono con noi lo stesso capo, sono però separati dal corpo. Fratelli, proviamo dolore per essi, come per nostri fratelli. Cesseranno di essere nostri fratelli quando non diranno più Padre nostro. Il profeta ha detto ad alcuni: a coloro che vi dicono non siete nostri fratelli, rispondete: siete nostri fratelli. Riflettete di chi abbia potuto usare questa espressione, forse dei pagani? No, perché secondo il linguaggio scritturistico ed ecclesiastico non li chiamiamo fratelli. Forse dei giudei che non hanno creduto in Cristo? Leggete l'Apostolo e noterete che quando egli dice fratelli senza alcuna aggiunta, vuole intendere i cristiani. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? E in un altro passo scrive: siete voi che commettete ingiustizia e rubate, e questo ai fratelli. Perciò costoro che dicono non siete nostri fratelli, ci chiamano pagani. Ecco perché ci vogliono ribattezzare, affermando che noi non possediamo ciò che essi danno. Ne viene di conseguenza il loro errore, di negare cioè che noi siamo loro fratelli. Ma per qual motivo il profeta ci ha detto: voi dite loro siete nostri fratelli, se non perché riconosciamo in essi ciò che da loro non viene riconosciuto in noi? Essi quindi, non riconoscendo il nostro battesimo, dicono che noi non siamo loro fratelli. Noi invece, non esigendo di nuovo in loro il battesimo, ma riconoscendolo nostro, diciamo loro: siete nostri fratelli. Dicano pure essi: perché ci cercate? Perché ci volete? Noi risponderemo: siete nostri fratelli. Ci dicano: andatevene da noi, non abbiamo niente a che fare con voi. Ebbene, noi invece abbiamo assolutamente parte con voi. Confessiamo l'unico Cristo. Dobbiamo essere in un solo corpo, sotto un unico capo. Perciò vi scongiuriamo, fratelli, per le stesse viscere della carità, dal cui latte siamo nutriti, dal cui pane ci fortifichiamo per Cristo nostro Signore, per la sua mansuetudine vi scongiuriamo. È tempo che usiamo una grande carità verso di loro, una infinita misericordia nel supplicare Dio per loro, perché conceda finalmente ad essi idee e sentimenti di saggezza, per ravvedersi e capire che non hanno assolutamente nessuno argomento da opporre alla verità. Ad essi è rimasta solo la debolezza dell'animosità, la quale tanto più è inferma quanto più crede di abbondare in forze. Vi scongiuriamo, dicevo, per i deboli, per i sapienti secondo la carne, per gli uomini rozzi e materiali, per i nostri fratelli che celebrano gli stessi sacramenti, anche se non con noi, ma tuttavia gli stessi, per i nostri fratelli che rispondono un unico Amen, come noi, anche se non con noi. Esprimete a Dio la vostra profonda carità per loro.

0: Comportatevi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto.
1: Conservate l'unità dello Spirito nel vincolo della pace.
0: Un solo corpo, un solo Spirito, una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati.
1: Conservate l'unità dello Spirito nel vincolo della pace.
2: Preghiamo. O Dio, che con l'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, concedi a noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché liberati dall'oppressione della colpa possiamo partecipare alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri.

piccola, proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci.

cuore, le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi, le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
1: Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo monte santo.
4: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore.

0: ad essi deve lode, o Dio, in Sion.
1: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre.

0: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: da quelli che ci odiano. Salvaci, o Signore.
1: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A Lui si innalzi la nostra umile preghiera.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Con la lode mattutina celebriamo la Tua risurrezione, Signore. La speranza della Tua gloria illumini la nostra giornata.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi, siano le primizie della nostra offerta.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Fa che oggi cresciamo nel Tuo amore e tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
2: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini, perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
0: Guidaci, Signore, nelle Tue vie.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio Tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Se l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Il Belgio ai mondiali di calcio ha travolto gli Stati Uniti 4-1 nonostante la presenza di Follarin Balogun. Trump ha confermato di aver chiamato il numero uno della FIFA Infantino proprio per contestare l'espulsione del giocatore statunitense durante la partita con la Bosnia. Alla telefonata è seguita la revisione della decisione e la riammissione di Balogun, scatenando dure polemiche. Infantino si difende e dice: Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della federazione sono indipendenti. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Ed è in questo clima che Trump arriva ad Ankara per il vertice NATO di oggi e domani. Sul tavolo il finanziamento in difesa degli alleati e l'Ucraina. Alla vigilia del summit, Mosca ha lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Intanto è gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco social. Palazzo Chigi non replica, i ministri italiani e Crosetto minimizzano. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato con successo, dice Pechino, il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. Il 15 e 16 luglio si svolgerà a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas ha annunciato lo scioglimento per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è indagato come mandante per l'attentato contro Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. I quattro presunti esecutori materiali sono stati arrestati la scorsa settimana. Spagna ai quarti del mondiale grazie all'1-0 sul Portogallo. Ai quarti, l'avete sentito, anche il Belgio dopo che ha battuto gli Stati Uniti per 4-1. Tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che oggi affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paolini hanno superato il quarto turno, volando così tra gli otto migliori dello slam londinese. Poco fa è arrivata la notizia, il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Keiko Fujimori per la sua elezione a presidente del Perù. Xi ha affermato che la Cina e il Perù sono partner strategici a tutto tondo e che le relazioni tra i due paesi mantengono un buon slancio di sviluppo. Al momento non è pervenuta ancora nessuna reazione da parte degli Stati Uniti. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, insieme fino a venerdì e poi per noi pausa estiva, quindi continuate a seguirci in questi giorni dalle 7 alle 10 su Blu 2000 e se non riuscite a seguirci punto minuto minuto in diretta poi potete riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina che guardano ad Ankara per l'apertura oggi del vertice NATO, dove si arriva soprattutto con due elementi: uno squisitamente italiano, ovvero ancora il nuovo attacco via social di Trump nei confronti di Meloni, e l'altro che invece possiamo dire ha un sapore politico calcistico, ovvero le questioni, la questione della telefonata di Trump per la riammissione del giocatore Folarin Balogun, giocatore statunitense era stato espulso, squalificato con il cartellino rosso durante la partita contro la Bosnia e che dunque avrebbe dovuto saltare la partita Belgio-Stati Uniti che si è giocata nella notte italiana. Telefonata di Trump a Infantino, questa è stata diciamo così la prova del 9, però sappiamo benissimo quanto sia amico e in un certo senso quanto aderisca alle posizioni trumpiane, se per torna conto, per vero feeling personale questo non è dato di sapere. Insomma, Trump, lo ha ammesso lui stesso, ha ottenuto la riammissione, quindi la sospensione del provvedimento, la riammissione di Balogun. Fantino dalla sua parte ha detto sì, mi ha telefonato, però poi la FIFA ha deciso in modo del tutto indipendente. Fatto sta che non si capisce per quale motivo e decisione sarebbe stato ufficialmente vanificato il provvedimento, sospeso il provvedimento, però questo insomma sarà una questione che poi spiegheranno gli addetti e gli esaminatori della FIFA. Quello che possiamo dire, se non è certo, abbiamo il sospetto che nella notte tutti abbiamo tifato Belgio e Belgio ha vinto 4-1 sugli Stati Uniti facendolo fuori, che forse non è molto sportivo come atteggiamento, però volte. Corriere della Sera, taglio centrale dedicata alla questione FIFA, Trump, il leader statunitense, terremoti mondiali, FIFA nel caos, squalifica annullata, sì, ho chiamato Infantino, ha ammesso il presidente americano. E qua c'è una fotografia dell'attaccante della nazionale statunitense, Folarin Balogun. Ovviamente i giornali questa mattina non hanno il risultato della partita contro il Belgio. Vi anticipo, e poi casomai particolarmente appassionati andranno anche a rivedersi il match se non l'avete seguito questa notte, ma insomma pare che il giocatore Folarin Balogun non abbia avuto chissà quale grande exploit atletico calcistico, forse sentiva anche la pressione addosso. Comunque, questa però non è l'apertura del Corriere della Sera, che punta sul vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, con un pezzo di Massimo Gaggi, un uomo senza argini, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. E quindi se volete ripercorrere tutte le follie di Donald, come scrive Massimo Gaggi questa mattina sul Corriere, dovete andare direttamente a pagina 4, dove ci sono alcune fotografie, elementi insomma che ci fanno ripercorrere quest'anno folle, lo definiamo così, da presidente. E troviamo anche l'intervista ad Alia Bassi, che è il regista del film The Apprentice, quello che narra l'epopea di Donald Trump negli anni 70 e 80 fino alla scalata proprio dell'impero immobiliare newyorkese, quello che viene sempre riferito agli anni 70 e 80 come alla principale attività anche della criminalità organizzata proprio nel contesto dell'immobiliare statunitense. Questo non vuol dire che Trump abbia avuto, anche se lo stesso The Apprentice evidenzia alcuni rapporti opachi, però a questo punto di vista non lo sappiamo, però per dire che era un mercato ed una vena di affari estremamente quantomeno spregiudicata. Ecco, lui è sempre stato così, dice Lia Bassi, che l'ha dovuto studiare molto per il film The Apprentice, aggiungendo: mi spiace per gli europei che devono parlargli. E quindi, come dire, c'è la solidarietà umana da parte del regista. Trump, mani sui mondiali, è il titolo che ne fa Repubblica. Per poi spostarci invece sul fronte italiano, Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. E qua, nelle pagine interne, Si racconta anche delle interlocuzioni che ci sono state tra Italia e Turchia, perché ricordiamoci che Meloni ha degli ottimi rapporti storici di amicizia con Erdogan, e quindi insomma si è cercato di capire, ottenere che non ci siano incontri o vicinanze di protocollo tra Trump e Meloni, ma questo già il buonsenso lo suggeriva. A questo si aggiunge il fatto che anche l'Italia, come già chiesto da altri paesi alleati, hanno verificato, come dire, la scaletta con Erdogan per evitare che ci siano troppi spazi che si possano in qualche modo prestare a degli exploit del presidente americano, quindi incontri molto tecnici, contingentati, e anche rispetto invece ad altri incontri di questo tipo, evitare proprio che ci siano molti spazi conviviali o cosiddetti spazi morti. Siamo sul Foglio. Il Foglio fa un gioco di intelligenza artificiale e riposta, pubblica in prima pagina, anzi dedicando proprio una copertina, alla foto che Trump ha utilizzato direttamente dal vertice di Vienna con Meloni, con il famoso restraining order needed, cioè c'è bisogno di un ordine restrittivo. Ecco, riprende questa fotografia, ma l'immagine di Meloni è sostituita da quella di Putin ed è accompagnata dal commento: l'ordine restrittivo che serve, separare Trump da Putin, fate girare, esattamente come si fanno girare i post sui social. Al vertice, per guadagnare tempo, e poi il pezzo nella vera e propria prima pagina del Foglio di Carretta, corrispondente da Bruxelles, ora inviato ad Ankara. Ad Ankara gli europei vogliono limitare danni trampiani alla NATO. E poi operazione Polonia, Mosca lavora da anni per rovinare rapporti tra polacchi e ucraini, le tappe, la resistenza di Tusk, e sappiamo quanto questo sia un tema estremamente caldo in questo momento. Chiedo scusa, Trump e i timori di Meloni è il titolo della Stampa, e poi gioco di parole nel titolo di taglio centrale del quotidiano torinese, il fallaccio di Donald. E qua c'è un momento di un incontro passato tra Trump e Infantino, con tanto di cartellino rosso, telefonata a Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, è uno scandalo. Insomma, si commenta da solo. E poi con la Stampa andiamo direttamente alla cronaca, la notizia della tarda serata di ieri: Ranucci indagato la vitola. Si parla dell'attentato al giornalista di Rai 3, attentato dinamitardo subito fortunatamente senza importanti conseguenze per il giornalista e la sua famiglia nell'ottobre scorso. Settimana scorsa, proprio martedì della scorsa settimana, sono state arrestate 4 persone accusate di essere accusate di essere gli esecutori materiali, e però si diceva si cerca il mandante. Ecco, adesso come mandante è indagato proprio la Vitola, Walter La Vitola, ex giornalista, ex direttore dell'Avanti e imprenditore. Avvenire: armi o bagagli sul tavolo della due giorni di Ankara, il destino dell'alleanza. Al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, pressing americano, esigenze ucraine, minacce di Mosca. Per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. E poi taglio centrale del quotidiano Avvenire: l'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, cioè dopo l'appello del Papa lanciato da Lampedusa sabato scorso. Le ONG dicono e chiedono dignità per i migranti, cautela a Bruxelles. Solo l'OIM, che è l'organizzazione dell'ONU per i migranti, batte un colpo. E poi Avvenire ci porta molto molto lontano, ovvero Asia, estrema Asia orientale. Le mani della Cina sui tesori degli uiguri, materie prime e nucleare nello Xinjiang. È un bellissimo approfondimento, con la firma di Miele oggi su Avvenire, perché di uiguri, se ricordate, ante 2022 se ne parlava tantissimo, con prese di posizione estremamente ferme anche da parte del Parlamento europeo. Poi post 2022, e quindi invasione della Russia, tentativi anche dell'Europa e degli Stati Uniti, dell'allora Biden, di fare pressioni sulla Cina, degli uiguri, dei diritti degli uiguri se ne è parlato a livello di stampa generalista, a livello di dichiarazioni politiche pochissimo, quasi niente, sempre meno. Soltanto alcune ONG dei diritti umani hanno invece continuato a tenere alta l'attenzione sui soprusi, la lesione del diritto, dei diritti e delle libertà, che già in Cina non è che siano veramente tutta sta cosa, però ovviamente molto molto ferrei nei confronti della repressione della Cina, nei confronti degli uiguri, e potremmo vedere se riusciamo a occuparcene in questi pochi giorni che ancora abbiamo davanti prima delle vacanze estive per il Buongiorno in Blu. Il giornale nato per sfasciare tutto, qua il gioco di parole nato scritto in caratteri cubitali riferendosi all'Alleanza Atlantica al vertice di oggi ad Ankara, però poi c'è la fotografia di Trump, quindi come dire nato, participio passato Trump, per sfasciare tutto. Il messaggero, il gelo tra Meloni e Trump, taglio centrale, scandalo mondiale. E poi c'è un approfondimento sulle inchieste del messaggero, bus scoperti e caos. A Roma code e blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. Una danza caotica di clacson e lamiere rompe nel museo a cielo aperto, tra le sedi delle grandi imprese e i palazzi delle istruzioni. In sottofondo i motori lasciati accesi per mantenere l'aria condizionata. E quindi il messaggero continua le sue inchieste sulla trasporto pubblico in Italia. Il Fatto Quotidiano, l'attenzione è sempre su Ankara, però il taglio, il commento è completamente diverso. Non hanno pane, mangino cannoni, quindi un titolo che riecheggia un po' la regina Maria Antonietta di Francia. Ruth e von der Leyen dicono le armi fanno bene al PIL. Sole 24 ore, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. E poi ancora Ankara, piani di riarmo concreti e credibili, chiede Rutte. La Nazione, Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, il mondo preso a calci, e ovviamente il riferimento è a quello che viene definito lo scandalo del rosso cancellato, e quindi della cartellino rosso nei confronti del giocatore statunitense Balogun. L'abbiamo detto, è stato il campo da calcio in qualche modo a rimettere le cose a posto, visto che gli Stati Uniti sono stati battuti 4-1 dal Belgio. Noi subito però è negli Stati Uniti che andiamo e raggiungiamo a Los Angeles Luca Celada, giornalista del Manifesto, fresco di pubblicazione per Eris Edizioni, Arido America, di cui parliamo tra pochissimo. Buongiorno Luca, anzi buonanotte come al solito per te.
3: E buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Luca, che eco dibattito ha aperto negli Stati Uniti questo scandalo del cartellino rosso? Telefonata a Infantino che Trump ha tranquillamente ammesso dicendo beh, era evidente che non c'era il fallo, quindi l'ho chiamato per fargli notare la cosa, normalmente, no? Il solito discorso molto alla Trump.
3: Più che ammesso, rivendicato,
2: sì,
3: direi.
2: Sì, no? Addirittura,
3: cioè, ha esibito, no? Perché nella sua logica questo è semplicemente una dimostrazione di quanto lui si spenda per, insomma, America first, no? Non gli sembra che ci sia nulla di strano né di male. Naturalmente, sì, voglio dire, questo per quanto riguarda il presidente, ma tutta questa vicenda ha in qualche modo irrancidito questa esperienza di mondiale a cui gli Stati Uniti si sono affacciati come al solito un po' da novizi, perché insomma

0: prendessero perfino il campo, c'è questo polverone che ha naturalmente prevedibilmente spaccato nuovamente il paese fra quelli che dicevano beh in fondo sì quel cartellino rosso era comunque, molti avevano detto eccessivo, perché no in fondo è stata fatta giustizia, e molti altri che tentavano di spiegare che insomma già è un periodo in cui diciamo gli Stati Uniti sono un po' in tensione col resto del mondo, una cosa di questo genere non ha certo aiutato le cose, ha messo tra l'altro la squadra stessa sotto pressione, no?
1: Sì, certo, certo.
0: Mettendo un vistoso asterisco accanto a questa in fondo buona performance che c'era stata, e quindi ecco, grande polemica. Ha veramente un po' rovinato l'atmosfera così di entusiasmo e di gioia pura che c'era stato, e poi sul campo poche ore fa è successo quello che è successo. La squadra adesso poi è difficile dire che avesse qualcosa a che vedere con la polemica o meno, ma di fatto non è stata pervenuta, e bisogna anche dire si è presentato il miglior Belgio abbiamo visto in questi mondiali.
1: Sì, direi
0: veramente di gran lunga. Ecco,
1: assolutamente, sì. Assolutamente. Poi direi che il Belgio questa notte ha avuto forse il sostegno, il tifo globale del resto,
0: penso che abbiano avvertito. Se c'è stata eco anche qui di questa cosa qui. Insomma. Comunque adesso gli Stati Uniti hanno una loro esperienza mondiale, direi a tutto tondo, che spesso, come sappiamo, implica anche dolore e tristezza, però insomma ecco, credo che rimane comunque un'esperienza importante, piuttosto nuova questo mondiale qui, perché il fatto di avere il mondo a casa propria controbilancia, io credo, un po' invece questa tensione che l'amministrazione ha creato. Tutto sommato credo che faccia bene, ecco, a questo paese.
1: Beh, probabilmente sì, soprattutto in un momento come questo, anzi, no, possiamo dire ancora una volta c'è una sorta di eterogenesi dei fini, perché da parte di Trump si è veramente, probabilmente nel voler ancora di più mettersi al centro dell'attenzione, dimostrare che lui può intervenire anche nei mondiali di calcio, ecco, diciamo ha allungato un'onda lunga in quella che invece, per come si stava presentando, era un'esperienza veramente positiva e vincenze, no? Degli Stati Uniti ospiti dei mondiali di calcio insieme ovviamente a Messico e Canada.
0: Sì, e quindi questa esperienza cosmopolita di ospitare i mondiali, abbinata anche a una sconfitta come quella che abbiamo visto, credo che possano essere un po' rubricate come lezioni di cui forse c'era un po' bisogno, diciamo così.
1: Un aspetto pedagogico. E come ci si avvicina? Come si avvicina Trump al vertice di Ankara di oggi? È attenzionato da parte della pubblica opinione statunitense il vertice di Ankara? Ci sono particolari attese?
0: No, gli americani sentono da mesi ormai, da anni, no? la campana trumpiana per cui la NATO si approfitta degli Stati Uniti, il mondo si approfitta, è finita la pacchia, non siamo tonti, diciamo che non rispecchia perfettamente la realtà, per essere così caritatevoli, e quindi... Però credo che insomma ci sia, come al solito, ci saranno le due parti, la sua base che, pur diciamo restringendosi gradualmente e costantemente, rimane comunque quella sua base,
1: certo,
0: che lo sostiene, e una grossa parte del paese che è imbarazzata, insomma, del modo in cui Trump rappresenta il paese sulla scena mondiale. È una spaccatura che abbiamo visto anche, no, l'altro ieri, il giorno prima, il 4 di luglio, nelle celebrazioni di questo anniversario che dovrebbe essere molto importante, che è importante, il 250esimo anniversario della fondazione. Che però è stato commissariato anche questo da Trump, facendone una celebrazione molto partisan, come si dice qui, molto politica, facendo un grande comizio trumpista fatto da Trump.

0: Trump, e quindi dividendo il paese nel momento in cui doveva essere, no, un momento unificante
1: di massima unità,
0: non
1: certo.
0: Ce n'è, insomma, è più forte di lui, ecco, soprattutto perché c'è stato, no, in controbilanciamento il discorso di Zohran Mamdani, no, il sindaco di New York,
1: sì,
0: che ha cristallizzato molto bene questa situazione di dicotomia. Lui ha fatto il discorso che un altro presidente forse avrebbe fatto, quello unificante, quello che ricorda le radici immigranti del paese, che però, no, il crogiolo che unifica il mondo in questa nuova nazione, tutto quello che non ha detto Trump sostanzialmente. Quindi non è mai stata così chiara la distinzione e la scelta di questo paese che dovrà fare a breve nelle elezioni parlamentari di novembre.
1: Infatti molti hanno notato proprio quello che stavi dicendo prima, no? Che in realtà il vero discorso da presidente lo ha fatto Mamdani, che è stato detto ha parlato da presidente, pur sapendo che Mamdani, per questione di regole di nascita, non potrà mai essere candidato a presidente, però ha dato, è stato veramente il contraltare di come un presidente dovrebbe parlare. E invece appunto poi l'immagine di Trump in questa sempre pacchiana kermesse di cerimonia e di festeggiamento delle sue dichiarazioni. E proprio nel 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense, io voglio approfittare del tuo libro per conoscere meglio una parte dell'America, che poi non è America nel senso proprio continente, non Stati Uniti, guardando al tuo libro Arido America. Per chi non lo sapesse, Arido America corrisponde proprio una definizione che corrisponde a una precisa area geografica e non solo, no? Non è soltanto un perimetro della cartina geografica, ma è molto di più, perché è un perimetro veramente della storia, della mitologia e della mitopoiesi del deserto americano, che corrisponde più o meno a 12 stati dal Messico, dal Nord Messico fino alla parte occidentale degli Stati Uniti. È quello che noi abbiamo un po' imparato a conoscere anche attraverso i western, i film sulla New Frontier, sulla corsa all'oro. Però poi, perlomeno da parte europea, c'è veramente grande ignoranza su quello che ha rappresentato e rappresenta ancora di più oggi, per una corsa diversa, se prima era l'oro, adesso è l'oro blu, ovvero l'acqua, e di tutto quello che veramente quest'area, che desertica ma tutt'altro che vuota, come dici tu, rappresenta ancora oggi, forse ancora di più oggi. Che cos'è Arido America e perché la decisione di questo tuo libro reportage?
0: È un libro di viaggio, diciamo, ragionato, se vogliamo chiamarlo così, attraverso questa geografia, come dici, che è accomunata dalla condizione di aridità, questa grande area di deserti americani, nordamericani, che vanno, come dicevi, dall'Idaho, dal Colorado alla California, alla Arizona, New Mexico, e scendono poi negli stati settentrionali del Messico. E è interessante, secondo me, intanto perché è qui accanto, no? Io abito a Los Angeles, a un'ora e mezza di macchina c'è questo paese che è un po' una nazione a parte, nascosta, che non risulta, che la gente non conosce, attraversa sulle grandi autostrade quando va da una città all'altra senza fermarsi. E quindi è interessante intanto scoprirlo. Poi, come dici appunto anche tu, è un territorio molto legato alla mitologia, alla mitopoiesi. I western, chiaramente, sono paesaggi che tutti noi conoscono istintivamente,
1: certo, vero,
0: in tutto il mondo, anche in Italia, no? Quando uno vede l'immagine di Monument Valley in un film di John Ford, è in un certo senso, no, a casa propria.
1: Sì, è vero.
0: Però, appunto, ci sono cose invece meno note. È intanto un territorio meticcio. Il mio viaggio parte dal grande muro di confine, che è qui a un paio d'ore a sud di Los Angeles, col Messico, che è in procinto di fortificazione totale da parte di Donald Trump, con questa grande barriera alta 10 metri di ferro, che però attraversa una specie di nazione parallela che è da sempre, ripeto, meticcia, intanto perché ci si parla spagnolo quasi più dell'inglese anche da questa parte del muro. Gli abitanti del luogo dicono che il muro ha attraversato loro non hanno attraversato il muro. Sono, no, si nota molto il contrasto fra una divisione artificiale e quella invece, certo, che sarebbe organicamente una specie di nazione dentro la nazione. E quindi in quel luogo e in altri luoghi del deserto si possono, come dire, sondare, scandagliare elementi del passato recente di questa nazione, una sorta di archeologia di superficie, come l'ha chiamato un autore, Rainer Banham, che ne ha scritto anche. Cioè ci sono tracce molto recenti della storia di questa nazione, che è un po' anche la storia, appunto, introiettata da molti di noi attraverso poi la mitologia che proietta, di conquista continentale, della dottrina del destino manifesto cosiddetto che la sottendeva, degli aspetti anche crudeli, sia l'estrazione delle risorse, dall'oro fino all'acqua, oggi il litio, le terre rare, ma quello che questo poi implica, la pulizia etnica, no? Lo sterminio degli indiani, degli abitanti originari di quei luoghi, e adesso alcune trasgressioni più recenti, i centri di detenzione per gli immigranti, che anche loro hanno antecedenti, per esempio non lontano da qui nella Owens Valley ci sono i resti del grande campo di internamento per cittadini giapponesi durante la seconda guerra, Manzanar. Quindi si può leggere anche un ciclo storico che echeggia, ecco, che ricorre nella storia di questo paese, che è molto recente e che credo, se andata così un po' a studiare, spiega poi anche certi fenomeni che stiamo vedendo oggi.
1: Infatti tu dici che è proprio un territorio, un'area viva prima di tutto, no? Che un po' si contrappone anche al senso che il deserto può portare con sé e che rivela proprio gli eccessi e le follie totali, perché appunto accanto a quello che la storia racconta con il suo portato e la sua forza, i campi di concentramento per i giapponesi, anche le riserve indiane, in realtà proprio vicino a quei luoghi adesso è dove troviamo tutta l'infrastruttura di Elon Musk per far decollare le sue Starship di SpaceX, no? Quindi è veramente come se la storia in qualche modo permanesse nell'antichità, nel suo portato, e allo stesso tempo però fosse in continua produzione anche di questi nuovi eccessi, sicuramente frutto anche di un capitalismo sfuggito di mano.
0: Io credo che quello è un po' il filo conduttore, no? Appunto si parlava di estrazione, di estrattivismo delle risorse, adesso, come dici, SpaceX, ma anche i data center vengono, no, posti in questi luoghi,
1: che di tanta acqua hanno bisogno,
0: Tra l'altro, un altro paradosso, no? Perché poi è stata irrigata intensivamente, anche qui il rapporto con le risorse è molto rapace, poco visionario, poco sostenibile. E questa è una caratteristica che interessa naturalmente gli Stati Uniti, che l'ha plasmata, ma interessa un po' tutti noi, perché, no, sicuramente l'Occidente, e in un momento in cui ci stiamo avvicinando ad alcuni limiti naturali. E quindi io volevo andare a dare un'occhiata, ecco, sia agli sviluppi che ci portano verso il futuro e gli antecedenti recenti del passato, per capire se possiamo imparare alcune cose, ecco.
1: Per noi europei sicuramente il mondo e l'area che tu racconti, proprio una dimensione che tu racconti, è probabilmente meno conosciuta, no? Veramente ci limitiamo a quello che le immagini cinematografiche ci ripropongono. Ma invece negli Stati Uniti, quindi uscendo dall'area dell'Arido America, salendo un po', c'è consapevolezza di quello che è, di quello che rappresenta l'Arido America, o si è veramente ignoranti, distratti e non se ne ha una visione complessa per quella che invece rappresenta?
0: Ecco, complessa probabilmente no, se ne ha coscienza, perché sono paesaggi, tra l'altro, poi spettacolari, veramente suggestivi, di una bellezza lancinante, vorrei dire. Però ecco, quello che rappresentano, quello che li ha plasmati più recentemente, le popolazioni, per esempio penso alle persone che lavorano in quei campi agricoli che sono, in cui è stato trasformato, grandi settori del deserto, messicani, certo, centroamericani, ma anche di più, indigeni, persone che non parlano neanche lo spagnolo, ecco. Persone che provengono dagli altipiani del Centro America, che parlano Maya piuttosto che pure Pecha. Ecco, questo è davvero nascosto ed è un grande rimosso del paese. E quindi ecco, c'è questo paradosso in cui sono paesaggi estremamente noti iconograficamente, ma anche ancora molto sconosciuti, ecco, e quindi sono posti dove si può ancora esplorare, ecco, questo paese.
1: E possiamo farlo anche noi leggendo Arido America per Eris Edizioni di Luca Celada, che ringrazio. Luca, buona giornata, buonanotte.
0: Grazie, grazie a te, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: E lasciamo a Los Angeles Luca Celada, giornalista del Manifesto, veramente è un libro da leggere, tra l'altro poi ricco anche di tante immagini, alcune vi saranno familiari, altre vi sorprenderanno, ma poi è un libro proprio che vi porta in una dimensione altra, che conosciamo pochissimo, oppure abbiamo un'idea di quei luoghi molto diversa da quella che poi invece rappresentano e costituiscono anche oggi un elemento della realtà complessa statunitense. Allora, noi qui ci salutiamo pochi minuti e poi pronti? Andiamo ad Ankara. In blu 2000.
2: Disco in blu 2000. Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: 5. Questo è sempre il buongiorno in blu e l'abbiamo detto, anche noi ci avviciniamo ad Ankara per il vertice NATO che si apre oggi per concludersi domani. Verrà aperto dalla consueta cena che darà modo ai presenti, quindi rappresentanti di Stato, di Governo e le loro delegazioni, anche di avere quegli incontri a margine. Possiamo dare abbastanza per certo che non ci saranno incontri a margine, tantomeno selfie tra il presidente Trump e la nostra Premier Meloni, anche dopo il reiterato attacco via social, veramente con le caratteristiche da cyberbullismo di Trump. Poi questo vertice, al di là anche delle frizioni con Trump, per l'Italia, ma per la verità non solo per l'Italia, è già abbastanza complesso, perché si parla ovviamente di finanziamenti e di tener fede a impegni presi e impegni futuri. Buongiorno, bentornato al generale Paolo Capitini, lunga esperienza in missioni all'estero, analista, docente di storia militare, con Mirko Campochiari ha scritto per Parabellum Edizioni Le parole della guerra. Buongiorno generale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, che attese abbiamo per questo vertice NATO? Sappiamo che Rutte ci tiene tantissimo e in realtà il vero obiettivo di Rutte, si dice un po' nei corridoi, non è tanto quello di ottenere congrui finanziamenti dei paesi all'Alleanza Atlantica, quindi ovviamente parliamo di spese per la difesa, ma è di tenere dentro l'Alleanza Atlantica il presidente degli Stati Uniti Trump. Che ne pensa?
1: Questo sì, io penso di sì, e penso che Rutte non abbia la statura, la dimensione, la potenza politica per potersi porre questo tipo di obiettivo,
0: ecco,
1: a fronte degli Stati Uniti. Ecco, no, a fronte degli Stati Uniti che non vogliono rimanere nell'alleanza, mi sembra una formazione un po' azzardata. A fronte di una presidenza degli Stati Uniti che vede la NATO non come un asset positivo, ma come uno strumento della sua politica globale. È una questione di, noi continuiamo a vedere la NATO come uno strumento, un'alleanza politico-militare che ha sullo sfondo la sicurezza. La sicurezza, le tre missioni della NATO sono la deterrenza,
0: sì,
1: la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza, queste sono le cose. E per 80 anni abbiamo pensato che la NATO facesse questo di mestiere, si fosse dedicata al settore della sicurezza. Però non la vede proprio così. La NATO è uno degli strumenti che ho in mano per influenzare la politica e le decisioni di quella parte del mondo che afferisce agli Stati Uniti, tale quale ai dazi, tale quale alle varie trampate che fa. La vede in questo modo, non la vede separata. Dicevo, per influenzare l'Europa c'ho anche la NATO, oltre ai dazi, oltre a una politica aggressiva, oltre a sovvenzionare o preferire movimenti anti-europeisti, è uno strumento. E poi non siamo abituati a questo, a capire che ci eravamo messi d'accordo per fare una cosa, ce ne proviamo a fare un'altra, ecco, questo è il discorso.
0: Quindi, però potrei dire come provocazione a un Trump che ha questa impostazione, cioè vedere la NATO come uno strumento della proiezione di potenza degli Stati Uniti, potrei dire va bene, allora se la NATO però è un tuo strumento, è normale che tu paghi di più di noi, perché noi paghiamo, investiamo per una questione di difesa, la NATO è nata, lo sappiamo, per la questione della Russia, e invece se tu hai proiezioni, ambizioni internazionali, proiezioni di potenza della tua sfera di competenza, beh, allora è giusto che tu paghi di più per usare questo strumento in questo modo. Ma glielo diranno secondo me.
1: Ma non ci sarebbe neanche da dirglielo.
0: Lo so,
1: una volta c'era un vecchio motto di un politico inglese degli anni 50 che diceva che la NATO è stata costruita per tenere i russi fuori, gli americani,
0: sì,
1: dentro e i tedeschi sotto. Ecco, quindi diciamo che queste cose qua, quella missione è un po' decaduta. Deve ricordarsi Trump che gli Stati Uniti hanno una visione, adesso imperiale è un termine magari un pochino grande, però una visione globale, interessi globali, una potenza globale, quindi delle spese globali, Noi personalmente, noi l'Italia, il Belgio, il Lussemburgo, la Danimarca, cioè l'idea di dire dobbiamo influenzare la politica del sud-est asiatico, non ci viene neanche pensato, non viene nei nostri interessi, vorremmo solamente che il sud-est asiatico non ci invadesse, questo sì, e allora facciamo un minimo di difesa per dire salite ognuno a casa sua e via così, paghiamo il giusto per questa... noi paghiamo la sorveglianza, paghiamo il cancello, paghiamo la sorveglianza, la vigilanza notturna, ma non abbiamo intenzione di allargarci col nostro vicino, non abbiamo necessità, nessuno dei paesi NATO ha questa velleità, a parte gli Stati Uniti, che invece hanno delle esigenze completamente diverse. Io comunque comincio ad avere il sospetto che questa manovra NATO e dintorni siano collegate all'idea di cominciare a dare botte serie al sistema di vita europeo, che quello sì è veramente contrastante con quello americano. Se tu entri con le spese militari ad altissimo livello, sei costretto a restringere la parte del welfare, lo stile di vita europeo, che è quello che fa veramente la differenza con gli Stati Uniti, e potresti aprire la strada a tutto il modello di assistenza privata americana che cerca sfogo in tutto il mondo. Parlo delle assicurazioni, parlo del sistema bancario, parlo di tutto quello che fino ad oggi l'Europa ha tenuto più o meno fuori dal contesto europeo. È quello che secondo me è l'obiettivo.
0: Quindi sotto attacco è il modello europeo.
1: Noi gli piaciamo.
0: Sì, questo l'avevamo cominciato ad intuirlo.
1: Ma noi gli piacciamo che abbiamo borse molto piccole, non gli piacciamo che abbiamo un sistema pubblico del nostro tipo, non gli piacciamo perché abbiamo un sistema di istruzione di un certo tipo, non gli piacciamo come campiamo. Siamo poco americani, ecco.
0: Beh, verrebbe da dire per fortuna, no? Il sogno americano è diventato altra cosa per noi, non c'è dubbio. Ma
1: io mi tengo stretta alla mia repubblica,
0: il nostro regno. Sì, sì, con tutti i limiti, i difetti che sicuramente ci sono, le cose da migliorare, però siamo in un'altra dimensione. A noi sicuramente piace, siamo affezionati a quest'altra dimensione, che è bene che ci teniamo stretti. Ma secondo lei, generale Capitini, arriverà il momento in cui, non dico Rutte perché già con due parole ce l'ha completamente squalificato, ma in uno di questi vertici NATO arriverà prima o poi una voce che dica a Trump esattamente quello che ci ha detto lei adesso, casomai infarcito anche di diplomazia, posto che Trump poi riesca a leggere e decifrare il linguaggio diplomatico, insomma, di tenere la schiena dritta e di dire chiaramente a Trump: guarda, resta nel tuo, facciamo il nostro, la NATO è questo, se ti va bene, bene, se no vedi tu, tanto se per primo agli Stati Uniti non conviene uscire dalla NATO, posto che non è una cosa così semplice, no, di smettere tutto l'articolato NATO mondo.
1: No, non è così semplice, non è neanche semplice quello che vogliamo, che sento dire da più parti: dai, facciamo il pilastro europeo, diventiamo autonomi dal punto di vista strategico militare, che è un libro dei sogni ed è anche un tipo di sogni pericoloso, tutto sommato, perché non credo che gli Stati Uniti ci consentirebbero mai di diventare un soggetto planetario militarmente autonomo, per cui quello non credo che ce la faremo. Però noi cosa ci abbiamo dalla parte nostra? Che scommettiamo sul fatto che l'America in qualche modo rientri nei ranghi, perché dobbiamo tenere duro per 2 anni, questo è quello che in fondo se lei vede le date di tutti questi programmi, entro il 2030, nel 2035, nel 2033, cioè, poi ne parliamo, adesso firmiamo qui, adesso ne vediamo qua. Noi non ci ricordiamo che nei trattati nati c'è scritto una righetta piccola, c'è scritto tutto quello che vogliamo, d'accordo? Compatibilmente con le priorità e esigenze di bilancio degli stati appartenenti.
0: Sì, noi europei abbiamo storie di trattati, compromessi, le sappiamo scrivere queste cose.
1: Per cui è vero, io te lo vorrei anche tanto comprare il cannone, ma guarda tu, c'ho l'inflazione all'11%, quest'anno no, vediamo il prossimo. Ecco, ci siamo un pochino organizzati da questo punto di vista. Ed è la frase che tutti i ministri della difesa e i capi di governo dicono anche oggi ad Ankara, dice: noi, guarda, quello che possiamo fare, abbiamo aumentato le spese anche per l'Ucraina, non abbiamo soldi per, e lo sappiamo che tu c'hai il coltello dalla parte del manico, perché alcuni assetti noi non ce li abbiamo,
0: esatto,
1: e non ce li avremo nei prossimi 20 anni. Niente satelliti, niente cyber, niente ricognizione profonda, niente trasporto strategico, sai quei aeroplanoni giganteschi che trasportano da un capo all'altro, non ce l'abbiamo. Niente navi da trasporto, niente flotte tipo le 7 flotte americane, noi non abbiamo quella capacità. Quindi possiamo fare quello che possiamo fare. Non credo che questo vertice poi cambierà molto, se non aumentare il livello di frustrazione americano, con conseguenti altri meme, minacce e pernacchie che dobbiamo aspettarci. Però a questo punto il tempo viaggia comunque dalla nostra parte. La cosa drammatica è se questa politica venisse o fosse perseguita anche dal post-Trump, chiunque esso sia.
0: E qua c'è un elemento, perché noi sappiamo che in realtà non certo nei toni, negli scenari, nelle minacce trumpiane, però già da Obama, no, si cominciava a nutrire una certa, diciamo così, irritazione statunitense nei confronti degli alleati della NATO che non rispettavano i patti. Quindi sicuramente indietro non si torna. Credo che a questo punto qualsiasi presidente statunitense pretenderà dagli alleati NATO un maggior impegno da un punto di vista di investimenti in difesa. Certo, un conto è se tutto rientra nei canali dell'alleanza vera e quindi delle relazioni amicali da una parte all'altra dell'Atlantico. Altro discorso è se a un Trump segue, non dico neppure un Rubio, ma un profilo come Vance.
1: Per esempio, ecco, una cosa che non so se è stata sottolineata abbastanza, per esempio non è che l'America ci ha detto che bravi che avete il programma SAFE, finalmente spendete dei soldi per la difesa, bravi con il programma SAFE, perché il programma SAFE c'è una clausola molto carina, che dice va bene, noi facciamo cannoni, aerei e carri armati, a patto che siano costruiti, progettati, realizzati in Europa.
0: Eh sì, solo cos'è il 30 che poi diventa 15%, no? Può essere extra UE.
1: Quindi dici sì, belli sti soldi, però li tenete voi, e non è quello l'obiettivo. L'obiettivo non è questo, l'obiettivo è belli, compratevi il carro armato, made in USA. È questo qua. Non è che c'hanno, quindi ti fanno già capire che non è l'obiettivo è comprati un carro armato quel che sia, basta che ce l'hai.
0: Sì,
1: questo
0: certo.
1: sarebbe un disco. No, devi comprare il mio. È quello che poi ha sottolineato Rutte, mi pare al Financial Times di qualche giorno fa,
0: sì.
1: Si è presentato dicendo guarda, con questi bei 300 miliardi sono, equivalgono a 196 mila, sbaglio forse, posti di lavoro negli Stati Uniti, il che ha sicuramente scatenato il plauso di, per esempio dei tedeschi, che si dice belli, perché negli stessi giorni 100.000 licenziati alla Volkswagen e tu mi dici di 196 mila posti negli Stati Uniti, ci hai fatto veramente felice. Ecco, è questo che non si riesce a bilanciare, non si riesce a bilanciare le esigenze dell'uno rispetto a quelle dell'altro. E se si agisse di prepotenza, la prepotenza tutto sommato non è che funziona a lungo nelle relazioni internazionali, perché poi presi uno per uno siamo piccolini, ma messi tutti insieme cominciamo ad essere una potenza, se non altro dal punto di vista proprio finanziario.
0: No, infatti.
1: Cioè, abbiamo più soldi.
0: Ma da questo punto di vista sì, poi possiamo dire abbiamo anche le risorse, anche se non sembra, guardando numerosi leader, capi di Stato di governo, abbiamo anche delle intelligenze europee che storicamente sono abbastanza solide e strutturate, anche se in questo
1: abbiamo,
0: momento.
1: Ma sono un po' defilate, non ce l'abbiamo.
0: Però sappiamo che da qualche parte ce l'abbiamo all'occorrenza.
1: Sì, anche, possiamo anche li esportiamo anche. Al momento sono un po' in vacanza, ma va bene, è estate, è giusto che sia così. Però ce l'abbiamo, ecco, non dobbiamo importarle, no. A differenza degli Stati Uniti, noi esportiamo i nostri cervelli ai vari livelli, e questo non è poco.
0: No, infatti, assolutamente. Ma quanto è importante quindi che a questo punto questo percorso coatto, obbligato, che l'Europa e i paesi europei della NATO hanno inaugurato continui nei tempi, nelle modalità giuste, tutto quello che vogliamo, che non lasci indietro e non annulli il modello di società europea che noi vogliamo, cioè il fatto di essere il più autonomi e indipendenti possibili su tutti i fronti, sul fronte militare, sul fronte energetico, abbiamo visto, no, la dipendenza energetica dalla Russia, adesso la dipendenza energetica da alcune aree medio orientali, con tutte le implicazioni della chiusura di Hormuz, quindi di essere più Europa, più sovranisti a livello pro-europeo.
1: È quella la vera sfida, stavo per dire la vera fregatura, scusi il termine estivo, però è che noi abbiamo un sistema di organizzazione europea che è stata costruita per un mondo che non c'è più. L'Unione Europea funzionava su questo bel mondo immobile con Stati Uniti e Unione Sovietica e gestiamo lo spazio europeo per quelle cose che ci servono. Le istituzioni europee costruite per quel mondo oggi non sanno neanche come interloquirsi con il nuovo mondo. La vera sfida non è tanto il safe o queste cose, è trasformare l'Europa in qualcosa che abbia una valenza politica vera, che sia capace di dire questa è la linea strategica del continente, questa è la parte d'Europa che noi non privilegeremo e privilegiamo quest'altra, cioè scelte politiche vere, non i tappi delle bottiglie, tanto per tirare fuori una banalità. La vera sfida è oggi che non c'è più tempo, ma c'è la necessità di costruire un'Unione Europea che non ha niente a che vedere con l'Unione Europea che vediamo tutti i giorni, semplicemente perché è un'istituzione che non è più nei tempi quella che abbiamo, Commissione Europea, Parlamento Europeo, tutto quello che abbiamo in EO. Non risponde alle esigenze. Adesso abbiamo l'esigenza di un'Europa politica vera e purtroppo ogni sistema si autopreserva. È difficile che qualcuno si suicidi diventando qualcos'altro.
0: Sì,
1: però è anche vero che noi siamo il continente delle grandi rivoluzioni, dei grandi cambiamenti. Abbiamo cambiato, abbiamo avuto la riforma e la controriforma, abbiamo avuto la caduta degli imperi, esatto. Abbiamo avuto Napoleone, cioè la settima coalizione, il congresso di Vienna, cioè alla fine qualche cosa ci viene in mente. Abbiamo messi sotto la disperazione un po' di coraggio, gli europei lo trovano.
0: Sì, no,
1: trovano
0: no,
1: anche
0: infatti
1: di solito qualche cosa di intelligente.
0: No, infatti anche io sono convinta che le nostre radici europee, la nostra storia con tutto quello che poi implica, ci possono aiutare a germinare anche le soluzioni che casomai oggi non vediamo così
1: bisogna ritirare dentro la gente, però, se mi permette, bisogna cominciare a fare un discorso, a tirare gente, sì, tirare dentro la signora Cesira e dire guarda,
0: la situazione è questa.
1: Oltre alla tua provincia devi cominciare a pensare che, lo so che non lo capisci, ma ti importa anche dalla Finlandia. Dici, ma dove? Comprati un Atlante e vedi, però fa parte, ti devi interessare anche della Finlandia. E la stessa cosa va detto alla signora del finlandese che deve vedere qualcosa della Aspromonte, perché sennò se non sa neanche dov'è.
0: No, ma infatti è questo, secondo me dobbiamo cominciare veramente, i nostri politici di qualsiasi colore e inclinazione devono cominciare a parlare alle persone di qualsiasi continente, di qualsiasi latitudine e spiegare veramente oggi la storia ci pone qua, noi ce la possiamo fare solo se ci muoviamo così e se siamo più Europa, quindi la cittadina finlandese che si occupi dell'Aspromonte e la cittadina di Lodi che si occupi del comune nella Lapponia, adesso la butto lì in questo momento. Però generale, voglio rubarle ancora qualche minuto per portarla su uno scenario specifico dove l'Europa, probabilmente anche stupendo gli europei stessi, oltre che le contropartite e le controparti, ha dimostrato di esserci, di essere anche coerente, cioè rispetto al sostegno all'Ucraina. Sicuramente potevamo fare di più, sicuramente potevamo farlo anche in tempistiche migliori, però il sostegno si dimostra solido, cosa che ha anche stupito, no, Putin e i russi, e che adesso i Putin e i russi vorrebbero in qualche modo scalfire. Tutto questo per arrivare alla domanda: secondo lei il fatto che da parte del Cremlino arrivino sempre più e sempre più spesso minacce nei confronti di paesi europei come i Baltici oppure come la Polonia recentemente, cosa dimostrano? C'è veramente la volontà della Russia di scalare la tensione, quindi di allargare la guerra, o sono minacce proprio perché si vuole in qualche modo descalare rispetto alla guerra?
1: È proprio questa la teoria che poi circola da circa 2, 3, 4 mesi nella stampa russa, nell'intelligenza russa. Ci proviamo perché non proviamo una strategia di scalare per descalare, cioè aumentiamo la tensione per arrivare alla pace? Perché si sono fatti un ragionamento molto semplice: se noi continuiamo a colpire la Russia, se continuiamo a colpire l'Ucraina, il ponte, la centrale elettrica, il quartiere di Kiev, Ma non colpiamo le fabbriche che portano i droni, i pezzi di elettronica, i soldi. Possiamo andare avanti 100 anni a fare questa guerra. Se vogliamo chiudere, noi dobbiamo tirar fuori gli europei dal sostegno all'Ucraina. Cioè, oppure mettere di fronte all'idea che questo sostegno ha dei costi non solo finanziari, ma fisici, di sicurezza, di gestione dell'opinione interna, perché queste cose qua. E dal loro punto di vista il discorso non fa una piega, Cioè,
0: no,
1: tutto sommato.
0: Certo,
1: siccome lo comincia a fare, il ministro degli esteri Lavrov, lo comincia a fare Peskov, lo comincia a fare pure Putin, ecco, questo lascia un attimino preoccupazione. Non immagino che i russi tirino un missile Oreshnik al centro di Varsavia, questo no. Anche se c'è chi lo dice, anche se dalla parte lo dice, noi dovremmo tirare un paio di missilotti, così capiscono di che pasta. Però tra passare il missile e cominciare a avere una serie di attentati o di compromissioni, tipo per avere la scala, una cosa tipo l'attacco al gasdotto Nord Stream 2, una fabbrica che salta, un problema di ferrovie, un problema che tu lo sai che sono stato io, ma non mi puoi accusare
0: sì,
1: in pratica,
0: sì.
1: Che è tipico della guerra ibrida. Che però cominci a avere dei problemi, cioè fabbriche che costruiscono pezzi di droni ci sono, sia anche in Italia.
0: Sì, sì, è vero, le componenti, assolutamente, assolutamente.
1: Che c'hanno un indirizzo, c'hanno degli operatori, ci stanno dicendo, guardate, che potremmo anche arrivare al punto in cui ti trovi dei guai fisici, ti si brucia la fabbrica, per dire, martedì pomeriggio. E poi devi parlarci tu con gli operai, però, che ti bruci la fabbrica, magari qualcuno si fa male, magari tutto il magari. Cioè, il succo è, volete continuare ad aiutare l'Ucraina? Bene, però pagatene fisicamente il prezzo, questo dicono loro.
0: Vedremo.
1: Perché è vero che i russi vogliono la pace, dicono loro.
0: Sì, alla loro condizione. Certo, vogliono la resa dell'Ucraina, no? Perché tutte le volte che si parla di pace, le condizioni poste dalla Russia sono sempre quelle di Istanbul 2022, quindi da lì non si sono mossi assolutamente.
1: Ma da Putin? Grazie del Donbass, grazie per casa.
0: Generale, guardi, generale, non la sentiamo più, ci sono problemi di linea. Io non so se lei mi sta sentendo. Comunque,
1: io la sento benissimo.
0: Ah, adesso anch'io.
1: Benissimo.
0: Giusto il tempo però di salutarla, perché mi tolgono la linea tra 30 secondi. Generale, io la ringrazio non solo per questa mattina, ma per averci accompagnato anche in questa lunga e intensa stagione. Questi sono i nostri ultimi giorni di messa in onda. Spero di ritrovarla a settembre, ottobre, quando riprenderemo la nuova stagione del Buongiorno in Blu. Grazie di cuore.
1: Mia. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata al generale Paolo Capitini. Vi ricordo ancora Le parole della guerra, edito da Parabellum e scritto con Mirko Campochiari. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento. E poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti studio!
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.
11: In Blu 2000, news.
0: Il Belgio ai mondiali di calcio ha travolto gli Stati Uniti 4-1 nonostante la presenza di Follerin Balogun. Trump ha confermato di aver chiamato il numero uno della FIFA Infantino per contestare l'espulsione del giocatore statunitense, ottenendone la riammissione. Alla telefonata è seguita dunque la revisione e anche sono seguite le polemiche. Infantino si è difeso dicendo: Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della federazione sono indipendenti. Ira della UEFA che afferma la FIFA oltrepassato una linea rossa, è stata minata la credibilità stessa dei mondiali. Ed è in questo clima che Trump arriva oggi ad Ankara per il vertice NATO. Sul tavolo il finanziamento in difesa degli alleati e anche l'Ucraina. Alla vigilia del summit Mosca ha lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky, che in questi due giorni incontrerà Trump, ha esortato europei e americani ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Trump due giorni fa ha fatto sapere di aver parlato con Putin, sostenendo che lo zar vuole terminare la guerra. Intanto resta il gelo tra Meloni e Trump dopo l'ultimo attacco via social del presidente americano. Palazzo Chigi ha deciso di mantenere la linea di non replicare. Gli Stati Uniti hanno intanto espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. I colloqui per raggiungere un accordo finale tra Teheran e Washington non riprenderanno se le minacce degli Stati Uniti continueranno. Lo ha affermato questa mattina il ministro degli esteri iraniano Arashi dopo che il presidente Trump ha avvertito che avrebbe portato a termine il lavoro se non si fosse raggiunto un accordo. La dichiarazione di Arashi è giunta a poche ore dalle segnalazioni di nuovi attacchi a due navi mercantili nello stretto di Hormuz. Il 15 e 16 luglio si terrà a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione, ruotando verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è indagato come mandante dell'attentato contro Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Presunti esecutori materiali sono stati arrestati la scorsa settimana. Spagna ai quarti del mondiale grazie all'1-0 sul Portogallo e poi ai quarti, l'avete sentito, anche il Belgio dopo la vittoria sugli Stati Uniti. Tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che oggi affronterà il tedesco Struff, anche Cobolli e Paolini superando il quarto turno e volando tra i migliori 8 dello slam londinese. Questa era l'ultima notizia.
11: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: news delle 8. Continuiamo a mantenere lo sguardo su Ankara per il vertice NATO che si apre oggi e domani, stasera la cena e poi gli incontri tecnici. In realtà, come spesso avviene in questi casi, gli Sherpa hanno lavorato le delegazioni le settimane prima, quindi sappiamo che c'è una bozza di conclusione già pronta. Quello che si teme infatti non è tanto quello che ufficialmente è stato deciso, dovrà essere perfezionato, quello che si teme è che possa essere, diciamo così, dato spazio e margine a Trump di dichiarazioni che possono in qualche modo poi rappresentare delle incognite telluriche rispetto a questo vertice che ha chiari due obiettivi: da una parte la questione dei finanziamenti, quindi delle spese in difesa dei singoli paesi, degli alleati, e dall'altra la questione del dossier russo-ucraino. E qua sappiamo che Trump ci arriva fresco di due telefonate, una con Zelensky che incontrerà anche a margine di Ankara e l'altra con Putin, leader russo, che secondo quanto riferito da Trump sarebbe pronto e sarebbe desideroso, dopo oltre 4 anni di guerra, di una pace. Ora noi sappiamo che le condizioni poste dalla Russia in realtà non sono mai state all'insegno della mediazione, ma delle istanze massimaliste, quindi comunque vedremo se maturerà qualcosa in questi due giorni. Ma forse questo è un vertice NATO della svolta anche per altri motivi. Buongiorno e grazie per essere tornati ai nostri microfoni a Gabriella Natalizia, docente di relazioni internazionali alla Sapienza e coordinatore del Centro Studi Geopolitica.info. Buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Tra l'altro, come centro studi avete realizzato proprio in vista del summit di Ankara un paper che è stato pubblicato anche dall'Osservatorio di Politica Internazionale e spiegate proprio che da questo vertice forse ci si attende un salto di qualità da parte degli alleati.
1: Sì, il salto di qualità è quello che è stato si è simbolizzato dal concetto di partnership.
0: Ecco,
1: se l'ultimo decennio dei rapporti NATO dal 2014 in poi è stato sempre improntato all'insegna del concetto del burden sharing, ossia della condivisione del fardello della difesa, sì, dell'ordine internazionale post guerra fredda tra gli alleati, ecco, quello che è stato chiesto dopo il suo raggiungimento lo scorso anno, tutti i paesi NATO hanno rispettato la famosa promessa del 2% del PIL, sì, da investire in difesa, e hanno rilanciato su un 5% di PIL da investire in difesa entro il 2035. Ecco, oggi la media della spesa per la difesa nei paesi NATO è del 2,3%, 10 anni fa era dell'1,4%. Ecco, gli Stati Uniti lo scorso anno all'AIA hanno incassato il raggiungimento del 2%, la promessa del 5%, e hanno naturalmente posto un altro obiettivo, quello del passaggio parziale delle responsabilità dagli Stati Uniti all'Europa per la sicurezza del continente, che va sotto il concetto appunto di burden shifting. Lo hanno fatto in una maniera...
0: Sì. No, dicevo, sì, quindi siamo appunto dal burden sharing al burden shifting, cioè il trasferimento di questo fardello, giustamente, di quest'onere, però poi appunto evidenziate anche che c'è un altro rischio, quello del burden shedding, ovvero dello scaricarselo proprio quest'onere, questo fardello.
1: Sì, questo è il rischio, forse la leva negoziale che ha utilizzato l'amministrazione Trump in questo anno. Ecco, non sappiamo quanto sia una scommessa, una sorta di ricatto, e quanto ci sia effettivamente di vero. Di fatto l'amministrazione Trump, nel suo stile, che è stato chiamato più volte transazionale, o comunque appunto uno stile veramente poco diplomatico in alcuni casi, sì, ha sempre aleggiato questo spettro: se non fate quello che diciamo, prima sul burden sharing, ora sul burden shifting, la possibilità che noi ci ritiriamo del tutto, perciò burden shedding. Ecco, va detta una cosa, gli Stati Uniti hanno ancora bisogno della NATO e la necessità della NATO è stata evidenziata nella guerra del Golfo. Ecco, anche la polemica che c'è stata con l'Italia sull'utilizzo delle basi è naturalmente strettamente collegata all'importanza che hanno i paesi NATO per gli Stati Uniti, quantomeno per proiettare la loro potenza sulla massa euroasiatica.
0: Infatti questo assolutamente, perché al di là degli interventi militari dei singoli paesi al fianco degli Stati Uniti, pensiamo a quell'infrastruttura che poi consente appunto agli Stati Uniti di mantenere la proiezione di potenza rappresentata dalle basi, no? Quindi è ovvio che ritirarsi dalla NATO vuol dire anche, e credo che ci vorrebbe un tempo non calcolabile, però vorrebbe dire anche la dismissione poi delle infrastrutture, delle diverse basi nei singoli paesi, no? Sia quelle proprio presenti come NATO, sia quelle presenti in ambito di relazioni bilaterali.
1: Sì, certamente ci vorrebbero anni per un'uscita vera e propria degli Stati Uniti dal continente, e poi potrebbe sempre esserci la possibilità che gli Stati Uniti stringano dei rapporti bilaterali con i singoli paesi per il mantenimento delle basi, ma all'interno della NATO diciamo che c'è un framework che garantisce e ufficializza la loro presenza sul continente europeo. Va detta una cosa sempre a riprova dell'interesse degli Stati Uniti, che non può essere dichiarato in una fase in cui soprattutto questo presidente ha investito molto della sua immagine interna agli Stati Uniti, nell'idea che c'è il presidente che fa pagare i conti agli europei, sì, e non fa sconti agli europei. È il fatto che uno degli elementi di burden shifting più importanti che si è realizzato nel corso di quest'anno è stato il passaggio di consegne dei tre Joint Force Command ai paesi europei, quello di Norfolk al Regno Unito, quello di Napoli all'Italia e quello di Brunsum a rotazione tra Germania e Polonia. Questi sono appunto comandi che operano a livello tattico. Per invece i comandi di componenti di teatro, che operano a livello strategico, perciò quella marittima, quella terrestre e quella aerea, invece gli Stati Uniti hanno confermato la loro leadership, così come hanno confermato la volontà di tenere il comandante supremo delle forze alleate in Europa, appunto nella figura di un americano. Ecco, perciò gli Stati Uniti sembrano voler delegare o scaricare il fardello agli europei in tema tattico, mentre invece continuano a voler mantenere la leadership strategica, proprio perché sanno che la NATO ha un valore strategico per la loro sicurezza e per la preservazione del loro primato internazionale.
0: Non c'è dubbio, è proprio questo, da cui poi deriva, se vogliamo, anche un altro discorso, cioè se per noi europei la NATO rappresenta quell'elemento di sicurezza rispetto alle sfide storiche, no? Quindi da una parte sicuramente la Russia e dall'altra parte evitare anche, quindi come fattore di deterrenza rispetto a essere obiettivi di possibili attacchi. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, la NATO è proprio uno strumento, lo dicevamo prima, no? di proiezione della potenza. Quindi, ora io faccio veramente dei discorsi molto molto banali da bar quasi, mi sembra anche normale che gli Stati Uniti paghino di più rispetto all'utilizzo di questo strumento a confronto del nostro. Ora, probabilmente non possiamo porre al tavolo della NATO la questione in questi termini, però è un discorso di sostanza, no? Cioè gli Stati Uniti sono assolutamente consapevoli di questo.
1: Naturalmente, se rivendichi un primato internazionale, se rivendichi una leadership, è naturale. In tutte le alleanze della storia il leader è quello che alla fine paga il conto più salato delle alleanze, contrariamente a quanto si possa pensare. Probabilmente, sicuramente, l'errore che hanno fatto gli europei negli anni 90, ma anche negli anni 2000, è pensare che gli Stati Uniti fossero a disposizione per continuare quanto avevano fatto durante la guerra fredda, anche in una fase storica in cui l'Europa non era più centrale come in passato. Cioè, il problema che scontiamo noi oggi europei fondamentalmente è non aver capito che non siamo più negli anni 50 o 60, il nostro continente non è più il continente che cresce di più da un punto di vista economico, di innovazione tecnologica, demografico. Quel continente è diventato l'area Indo-Pacifica, quella è la vera posta in gioco della competizione tra grandi potenze che prende forma oggi tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese, e invece durante la guerra fredda era l'Europa quel continente che era appunto conteso da Stati Uniti e Unione Sovietica. Ecco, dobbiamo renderci conto che quel tempo è finito e siamo in un nuovo tempo in cui siamo più periferici, ma possiamo dare ancora un contributo che ha una valenza molto molto importante.
0: Quanto è importante che in questo momento, al di là della fase Trump, perché ovviamente c'è tutta una retorica ed una modalità di espressione e comportamento di Trump che fanno parte e condizionano tantissimo tantissimo, no, le relazioni, è inutile nasconderselo, però fa quanto e fino a che punto l'Europa, gli alleati europei della NATO hanno capito che il vento è veramente cambiato, che anche con un nuovo presidente, casomai pure democratico, non si tornerà agli anni 50, agli anni 60, che quindi sul fronte della sicurezza e del sovranismo della propria sicurezza l'Europa deve maturare, deve crescere?
1: Ma io credo che da questo punto di vista ormai le elite europee, perciò tutta la classe di governo, questo lo ha ormai maturato. Il problema è spiegarlo alle opinioni pubbliche. E l'opinione pubblica è ancora molto refrattaria a capire l'importanza degli investimenti per la difesa, come gli investimenti per la difesa siano sostanzialmente un presupposto per gli investimenti nel welfare, come gli investimenti della difesa possono anche innescare un circuito virtuoso di lavoro, impiego, produzione di reddito. Ecco, questo è ancora molto, scivoloso, e anche per questo probabilmente che l'Italia in questo anno ha avuto maggiori difficoltà rispetto agli altri anni a aumentare realmente la sua spesa per la difesa, ad aderire al fondo SAFE, perché andiamo verso un anno elettorale, vanno verso un anno elettorale anche la Spagna, la Polonia, la Francia, questo sarà un problema comune per tutti, ma la differenza tra un uomo di Stato e un politico è proprio la capacità di fare il leader e non di fare il follower, cioè spiegare all'opinione pubblica europea del proprio paese l'importanza che ha in questa fase appunto l'investimento in questo settore. Perché? Perché la sicurezza europea è messa a repentaglio da est, da sud, e dal fatto che gli Stati Uniti, con le loro ragioni, vogliono disinvestire dall'Europa e concentrare la loro attenzione altrove.
0: Sì, sicuramente questo è un momento storico in cui c'è bisogno di leader che abbiano la statura degli statisti, la capacità di visione, di spiegare la situazione, offrire una visione, no, del paese e anche dell'Europa, ce n'è un gran bisogno. Gabriele Natalizia, cosa ne pensi di Rutte? Mi riferisco alle accuse di piaggeria, l'ultimo anche quel passaggio ambiguo, non si capisce se è stata una gaffe oppure si sia reso un po' strumento di Trump nell'attaccare Meloni, ma di un Rutte che al di là delle sue dichiarazioni di massima apertura, qualcuno dice zerbinaggio nei confronti di Trump, in realtà nei corridoi a chi gli chiede appunto ragione del suo comportamento, lui risponde in modo molto fermo di legare il suo mandato a un obiettivo: tenere Trump, gli Stati Uniti di Trump, dentro la NATO, perché avverte come reale, possibile e concreto il fatto che gli Stati Uniti possano uscire.
1: Ma sicuramente il vertice di Ankara, così come lo scorso anno il vertice dell'AIA, sono dei vertici in sopravvivenza. Questo è il grande obiettivo, e vengono evidenziati anche dal fatto che i comunicati finali, quello dell'AIA già l'abbiamo letto lo scorso anno, ma si prevede anche per quello di Ankara, sono stati e probabilmente saranno molto brevi. Ecco, questo proprio a identificare il fatto che il vero obiettivo è che l'alleanza continui ad esistere, che gli Stati Uniti non facciano strappi.

0: più arduo, appunto quello di dover gestire un presidente come Trump al secondo mandato, e soprattutto appunto le sue pulsioni verso una richiesta di scaricare quasi il fardello del tutto sugli europei, minacciando, appunto paventando la possibilità di uscita degli Stati Uniti dalla NATO. Nessun segretario generale si era confrontato con un obiettivo del genere.
1: No, no, questo è assolutamente vero. Dunque, si è capito bene, Gabriele Natalizia, questo vertice andrà bene, sarà positivo, sarà, ora forse la parola successo è veramente eccessiva, ma se durerà poco, nel senso se sarà molto molto tecnico e verranno lasciati pochi spazi di azione e di parola a Trump, quindi facciamo proprio quello che bisogna fare, scaletta veloce, molto sintetica, quasi tecnica e via.
0: Credo che questa sia la speranza di tutti, perché ci sono fondamentalmente due variabili che potrebbero guastare il lavoro che, come lei diceva, hanno già fatto gli Sherpa in queste settimane. È inutile pensare che la discussione ci sarà davvero in questi due giorni. La discussione è stata nelle scorse settimane. I capi di Stato vanno a mettere delle firme, delle sigle, a metterci la faccia su quello che è stato scelto, deciso tra gli Stati. Ci sono però due incognite. Da un lato Trump, naturalmente ci sono state già dimostrazioni proprio del fatto che il presidente in alcuni momenti è ingestibile. Dall'altro c'è sempre l'incognita Iran, cosa potrebbe accadere a Hormuz. Tanto è che uno dei temi che sono probabilmente ancora in discussione, se nel comunicato finale ci sarà una menzione anche dell'Iran. Gli Stati Uniti stanno spingendo molto affinché ci sia una dichiarazione congiunta degli alleati sul fatto che l'Iran non dovrà mai avere il nucleare e sul fatto che Hormuz dovrà sempre garantire la libertà di navigazione. Ecco, questo forse è l'unico elemento ancora in via di definizione.
1: Guarda, tra l'altro c'è stata questa mattina proprio una dichiarazione da parte del ministro degli esteri Arashi nei confronti degli Stati Uniti, dicendo, e quindi secondo me è proprio un messaggio che arriva direttamente ad Ankara, dicendo che per un accordo finale gli Stati Uniti devono smettere di minacciare, avere dichiarazioni belligeranti nei confronti dell'Iran, no? Visto che non è successo niente di particolarmente nuovo in queste ore, anche perché tutto un po' sospeso per le celebrazioni dei funerali di Ali Khamenei, ecco, leggiamo questo come non tanto e solo una dichiarazione, minaccia, avvertimento nei confronti degli Stati Uniti, ma proprio anche del vertice NATO che si apre tra poche ore. Quindi è evidente, come dire, attenzione a quello che poi decidete, a quello che poi ufficialmente dichiarate nero su bianco.
0: Sì, sì, l'Iran è l'altra appunto incognita che grava sul vertice, e il fatto che sia un'incognita che preoccupa molti è segnato anche dal fatto che saranno presenti i leader di Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, che insomma qualche problema gli Stati Uniti gli hanno creato, ma sanno anche che senza le tecnologie e il sostegno sia degli Stati Uniti che dei paesi NATO, anche dell'Ucraina per la produzione dei droni, la loro sicurezza continuerà a essere messa a repentaglio. Perciò appunto inghiottono il rospo, soprattutto appunto nei confronti degli Stati Uniti, e vanno ad Ankara perché sarà importante la loro presenza per segnalare appunto l'insicurezza che grava oggi sui loro paesi e la necessità anche del sostegno non solo da parte degli Stati Uniti ma anche da parte dei paesi europei per la loro difesa.
1: Grazie sempre, Gabriele Natalizia, buona giornata.
0: Grazie,
1: professore. Gabriele Natalizia, docente di relazioni internazionali alla Sapienza e coordinatore del centro studi geopolitica.info. Potete proprio recuperare anche questo interessante paper in previsione del vertice di Ankara. E adesso restiamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente. Ieri è arrivata la notizia che ci sarà un nuovo round dei negoziati Israele-Libano la prossima settimana proprio a Roma. È un vertice a livello di ambasciatori, e intanto ieri è arrivata anche un'altra notizia che Hamas ha annunciato lo scioglimento nella striscia di Gaza dell'organismo di autogoverno. E intanto quindi non solo tanto sta succedendo nel Medio Oriente a livello di striscia di Gaza, a livello di questione israelo-libanese, il rapporto ovviamente al dossier Stati Uniti-Iran, ma molto sta succedendo anche all'interno dello stesso Israele. Ieri è successo un fatto che non si era mai verificato, ovvero il governo israeliano, il governo Netanyahu, ha per la prima volta dichiarato in modo esplicito di non voler ottemperare a una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia, una sentenza che riguardava il settore dell'emittenza commerciale nel paese. Ora, al di là della sostanza della questione,

0: quello che conta è proprio, come dire, la valenza, no, di questo gesto in un momento in cui Israele si sta avvicinando a gran passi alle elezioni anticipate. Buongiorno alla giornalista Sharon Nizza, che raggiungiamo a Tel Aviv e che per Gedi ha scritto 7 ottobre è il giorno più lungo. Ciao Sharon, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Molto sta succedendo, buongiorno, in queste ore, anche se noi siamo distratti tra Trump, Hormuz ed Ankara. Questa decisione di Hamas era attesa ieri? Cioè, ha sorpreso oppure si stava andando in questa direzione?
1: No, non ha sorpreso, cioè voglio dire, per le persone attente che seguono, nel senso, c'era stata anche un'anticipazione di questa, di questo gesto, e io personalmente avrei detto che prima o poi qualcosa anche sul fronte Gaza si stava mobilitando. E qui vediamo, ma questo gesto di ieri in realtà è molto simbolico, però è interessante il contesto in cui si inquadra, nel senso che quello che è successo è che appunto c'è questa conferenza stampa, è stato un gesto un po', diciamo, mediatico, sì, da parte di Hamas, di voler, c'è stata la conferenza stampa, di annunciare le dimissioni del comitato di emergenza del governo di Hamas. Poi in realtà de facto si è dimesso solo il capo di questo consiglio, Mohammed Al-Farr, hanno già rimpiazzato con un altro che è ad interim, però dicendo che in sostanza per la prima volta, diciamo, dicendo che l'obiettivo è quello di fare una transizione che poi porti l'amministrazione di Gaza nelle mani del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è il governo dei tecnocrati previsto dal piano di Trump e dal Board of Peace. Ricordiamoci questi elementi che erano emersi quando era stato siglato il cessate fuoco nell'ottobre 2025, no? Il piano dei 20 punti di Trump, sì, in cui praticamente siamo sempre ancora al secondo punto, che deve ancora essere portato avanti, ossia in questo accordo che era stato siglato dalle parti c'era Hamas aveva accettato il disarmo, però de facto appunto non si è arrivati a questa fase. E dopodiché il comitato e il Board of Peace, Mladenov è il diplomatico bulgaro che è il responsabile del Board of Peace per la questione Gaza, hanno poi commentato subito, e dai loro commenti stessi si capiva, ecco, insomma, era una reazione un po' fredda, in cui si parlava di un praticamente una discrepanza tra il dire e il fare. Dicevo ok, va bene, sì, è un gesto, però il punto è sempre il problema della questione del disarmo. Infatti, cioè ci deve essere un'unica autorità a Gaza che avrà il monopolio, l'uso della forza, il monopolio della forza, deve essere solamente il comitato in questione, che è guidato da Ali Shat, che però appunto ancora non è mai entrato a Gaza. Però non è detto invece che anche a livello così di diplomazia internazionale qualcosa non si stia muovendo adesso in questo senso per far ritornare la questione di Gaza e veramente il futuro di Gaza in cima all'ordine delle questioni, ecco, perché di certo non è assolutamente prioritaria. Quindi vedremo, e non è neanche escluso che non sia uno degli argomenti che sarà sull'agenda di un incontro tra Trump e Netanyahu di cui si è parlato che avverrà, ma in realtà non è stato ancora annunciata la data. Si dice che forse la settimana prossima, ma sì, non si sa ancora appunto quando.
0: Sì, resta da capire se sarà prima o dopo l'incontro degli ambasciatori a Roma sul dossier Israele-Libano, no? Cioè chi insomma, esatto, ci si sta muovendo su questa indicazione. Senti, invece intanto quello che sta succedendo all'interno di Israele, un Israele che sempre più si avvicina alle elezioni anticipate, non di tanto, di qualche mese, lo diciamo, con ieri mi confermi che è la prima volta che un governo israeliano di fronte a una sentenza dell'Alta Corte dice no, non la seguiamo? Cioè, al di là della questione proprio in sede dell'ente regolatore, dell'emittenza radiotelevisiva, però proprio il dire la Corte ha detto questo e vabbè, chi se ne importa. Ora non sono state queste le parole, ovviamente.
1: Sì. Sì, allora, infatti, proprio questo, cioè non sono state queste le parole, esatto, cioè se mi chiedi se questa là, non sono state queste le parole, nel senso che è stato un po' più, è indiretta la questione,
0: certo.
1: Il fatto che poi i giornali hanno titolato così, il governo domenica ha approvato la risoluzione, peraltro in assenza di Netanyahu, in cui in sostanza diceva che avrebbe ignorato le decisioni dell'ente regolatore appunto per le TV commerciali, in quanto a differenza di quanto la Corte Suprema invece aveva imposto, ecco questa differenza, in quanto non rispetta, al momento c'è una discussione, nel senso che il governo vuole nominare delle altre, no, fare delle nomine, ok, come se fosse una commissione di vigilanza, diciamo, non però per la TV appunto commerciale. Il governo vuole fare le nomine sono state bloccate da degli appelli dalla Corte Suprema che sta discutendo quindi di queste nomine, nel frattempo non c'è il minimo richiesto nel consiglio di questo ente per prendere delle decisioni, il minimo richiesto per legge, ma la Corte aveva detto il mese scorso che comunque nel frattempo l'ente poteva prendere delle decisioni, che il governo doveva attemperare a queste decisioni. Il governo ha detto no, noi non rispettiamo delle decisioni di un ente che non rispetta la legge, perché non ha il minimo, ok? Quindi sì, è chiaramente un cavillo. No? Però in questo senso era una polemica molto forte contro alla Corte Suprema, per dire neanche la Corte Suprema può dire, può imporci di seguire le regole di un organismo che non rispetta lui stesso lo standard della legge, stabilito dalla legge. Quindi qui è veramente un indicativo della frattura molto forte che c'è in Israele, va avanti da molti anni, rispetto alla questione dell'equilibrio tra i poteri, tra potere giudiziario e potere esecutivo, che esige una riforma che, voglio dire, al di là del fatto che di questo governo, che quando è entrato all'inizio del 2023, a fine del 2022 è entrato a governare, subito ha lanciato questa proposta di riforma giudiziaria molto aggressiva, no? Ricordiamoci, l'anno prima del 7 ottobre il paese era dilaniato da manifestazioni contrarie a questa riforma giudiziaria, che poi in realtà non è mai stata avanzata, appunto. Ma in realtà la questione di fare una riforma giudiziaria in Israele è un qualcosa che c'è nel consenso da 30 anni, un po' diciamo simile anche all'Italia, no? Dove si parla sempre di una necessità di una riforma, poi non si riescono a portare avanti bene. È una questione molto molto spinosa, che probabilmente invece sarà all'ordine del giorno del prossimo governo, e bisogna capire appunto se il prossimo governo sarà un governo invece di unità nazionale, che voglio dire che non è divisivo, e allora si potrà portare queste riforme che invece hanno un consenso realtà anche nel centrodestra, ma adesso la spaccatura, la dicotomia di questo paese è talmente forte che non è possibile praticamente mettersi d'accordo quasi su nulla, e poi siamo in campagna elettorale. Specifico solo che alla fine le elezioni sono nella loro data naturale, quasi sicura, stiamo aspettando. Sì, la data abbiamo per molti mesi che non si capiva se
0: sì,
1: alla fine.
0: Perché sarebbe stata anticipata, ma veramente no, di poco, no? Di un paio di mesi.
1: Alla fine sono al momento sono il 20, dovevano essere il 27 ottobre, al momento saranno il 27 ottobre, se non forse il 20 ottobre. Questa alla fine è la differenza.
0: Interessante. E senti, cosa potrebbe fare la differenza da qui al giorno delle urne? Mi riferisco a livello non solo di accordi o meno internazionali, quindi veramente un accordo in qualche modo cristallizzato con l'Iran, dove necessariamente qualcosa prendi, qualcosa rinunci, oppure la questione anche sul fronte libanese, sul fronte Gaza, cioè degli scenari, dei dossier caldi a livello internazionale di cui stiamo parlando, cosa potrebbe pesare di più?
1: Oggettivamente in questo momento la spaccatura dai sondaggi è incredibile, perché praticamente replica la spaccatura attuale, cioè non si esce dallo stallo. Mi chiedo sempre che cos'è che può rimescolare le carte in caso. È difficile, forse secondo me non ci sarà qualche grande cambiamento a livello nello scacchiere geopolitico. L'unico scenario è il Libano. Adesso appunto vediamo che ormai i colloqui, oltre ad aver firmato già un memorandum importante la settimana scorsa, continuano i colloqui, quindi c'è questo c'è una, questa volontà di portare avanti queste trattative, ed è importante capire il framework, perché le trattative tra il governo libanese e il governo israeliano, che sono storiche di per sé, stanno andando avanti mentre ancora c'è il grande dossier Iran-America, no? Quindi questo sì, è un sottocapitolo, no? Condizionato tantissimo dall'influenza iraniana, no? Perché tutto il concetto è che Hezbollah è una milizia che è fedele all'Iran più praticamente che al governo libanese. Quindi il governo libanese ha detto: noi facciamo un'alleanza con il governo israeliano, e questo è quello di cui sto trattando, per marginalizzare Hezbollah. Questo avviene mentre le truppe israeliane sono ancora, invadono ancora il sud del Libano. Cioè, questo quindi è molto significativo, il fatto che queste, tra l'altro molto interessante che i colloqui siano stati, che sono sempre svolti a Washington, sono stati spostati a Roma, il che evidentemente significa che dietro le quinte, siccome sappiamo che entro la fine dell'anno UNIFIL finirà la sua missione, ma l'Italia e anche la Francia hanno più volte detto che invece loro vogliono continuare a essere impegnati nello scenario libanese, è possibile che effettivamente vedremo una continuazione del coinvolgimento anche italiano, probabilmente nel Libano, anche dopo la missione UNIFIL. Quindi forse uno scenario, io non so cosa potrebbe voler dire, però una stretta di mano tra Netanyahu e Joseph Aoun la vedo molto difficile, perché per Aoun, per i libanesi è veramente una sfida ad il rischio di vita. Ricordiamoci che anche almeno due presidenti sono stati, un primo ministro e un presidente sono stati uccisi in Libano, anche nel 2005 Rafik Hariri, quindi non credo che potrà andare oltre, però non lo so, forse Trump, che è anche volenteroso di avere una piccola immagine della vittoria per se stesso, spingerà molto in questo senso.
0: Questo è molto probabile, sicuramente
1: l'importanza delle foto la sappiamo.
0: Esatto.
1: E poi invece segnalo una cosa invece piuttosto
0: veloce,
1: molto preoccupante, che riguarda il vertice NATO, perché Trump potrebbe vendere, riaprire, diciamo, il deal per la vendita degli F-35 alla Turchia. E questo è qualcosa che gli israeliani sono estremamente preoccupati, quindi di nuovo un elemento, diciamo, molto negativo abbatte sulla politica interna israeliana.
0: C'è stato proprio un altolà reiterato da Netanyahu anche nelle scorse ore, quindi questo hai fatto benissimo a sottolinearlo. Grazie sempre Sharon Nizza, buona giornata. Lasciamo
1: a
0: Tel Aviv, vi ricordo Sharon Nizza, giornalista, scritto per Giovedì 7 ottobre, il giorno più lungo. E adesso, a proposito, abbiamo parlato delle elezioni israeliane, ma parliamo di elezioni francesi. Perché? Perché in pratica oggi inizia veramente, verrà inaugurata, e vedremo in quale direzione, la campagna elettorale francese 2027. Perché diciamo questo? Perché oggi siamo in attesa di una sentenza, di una decisione della Corte d'Appello di Parigi rispetto alla possibilità per Marine Le Pen di candidarsi oppure no. E questo è già un elemento importante, anche perché abbiamo detto, vabbè, se non sarà Le Pen sarà Bardella. In realtà però si sta sempre più strutturando uno scontro, una frizione, una dialettica interna tra Le Pen e Bardella, e tra chi sostiene gli uni e chi sostiene gli altri. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Francesco Maselli, corrispondente per l'Opinione, in libreria con La Rivoluzione Dopodomani, edito da Nero Edizioni, e tra l'altro con la ripresa delle campagne elettorali francese riprende anche la sua storica newsletter Marat. Buongiorno Francesco, bentornato.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
0: Allora, ci spieghi cosa c'è in ballo oggi e quali sono anche i scenari, una decisione in un senso o nell'altro, che potrebbero aprirsi?
2: Ma oggi inizia la campagna elettorale francese, diciamo, perché finora, per quanto manchi un anno, poco meno di un anno, è stato tutto abbastanza sospeso, perché non si sa il nome del candidato favorito o della candidata favorita, perché il Rassemblement National, a prescindere poi da chi sarà il candidato, è ampiamente sopra il 30% nei sondaggi al primo turno, ed è il favorito nel secondo turno con chiunque, con tutti gli altri possibili sfidanti. Il tema è che però appunto siamo sospesi, nel senso che Marine Le Pen è stata condannata nel 2025 a 5 anni di ineleggibilità, a 100.000 euro di multa e a 3 anni di carcere, diciamo, che non deve scontare perché è incensurata, insomma tutta una serie di cose, ma insomma ha avuto una condanna molto pesante. Ricapitoliamo per cosa: lei avrebbe fatto lavorare come assistenti parlamentari in Francia delle persone assunte quando era parlamentare europeo. quindi pagate da Bruxelles, che è una cosa che diciamo in Francia hanno fatto un po' tutti, però il Rassemblement National l'ha fatto proprio in modo sistematico. E quindi è stata condannata, non solo lei, sono state condannate 20 persone per questo, per questo affair. E oggi diciamo, lei ha fatto appello contro questa decisione, e in particolare appello contro i 5 anni di ineleggibilità, perché se per 5 anni è ineleggibile non può candidarsi l'anno prossimo.
0: Si va al 2030.
2: Quindi lo scenario, lei spera che, diciamo, che ci sia o una soluzione, che è molto improbabile, oppure che questa pena di ineleggibilità venga ridotta sotto i 2 anni. Perché sotto i 2 anni la pena parte dal 31 marzo 2025, finirebbe 31 marzo 2027, si vota il 18 aprile l'anno prossimo e quindi lei rientrerebbe. Questo diciamo, è lo scenario.
0: Esatto, proprio per, diciamo così, per uno strapuntino di giorni, no? Rientrerebbe.
2: Sì.
0: E quindi
2: oggi potrebbe essere candidata, cioè diciamo un po' il discrimine è questo, cioè noi sappiamo oggi se Marine Le Pen potrà essere candidata oppure no. Perché poi lei già, ha già detto che anche se venisse sospesa la pena di ineleggibilità, ma le imponessero il braccialetto elettronico, che è una delle possibilità, che loro dicono sì benissimo, noi non ti rendiamo ineleggibile, però visto che devi scontare la pena ai domiciliari, ogni volta che devi uscire devi chiedere al magistrato di sorveglianza, ed ha detto in questo caso io non riuscirei a fare campagna elettorale e quindi perché non me la sento di chiedere ogni volta se devo andare a fare un comizio o un incontro pubblico di scrivere al magistrato per avere il permesso, sarebbe impossibile, quindi non sarei candidata. Quindi diciamo l'unica possibilità oltre alla soluzione piena è che questa sanzione accessoria dell'ineleggibilità venga molto abbassata e quindi le consenta di essere candidato, altrimenti diciamo, lei sarebbe un po' dietro le quinte e il candidato sarebbe Jordan Bardella, che è il presidente del partito,
0: che si sta preparando e forse sta anche in corso, chi lo sa, sperando che la corte decida in un senso oppure no. Quello che è certo è che Bardella è pronto, prontissimo, ed è altrettanto certo che non mancano però frizioni con la parte, definiamola così, più fedele alle persone.
2: Sì, lui è pronto perché comunque ormai è quasi 2 anni che questo processo, cioè diciamo il risultato di questo processo è arrivato, e quindi lui ha molto lavorato per cercare di costruirsi un suo profilo autonomo, anche per cercare in qualche modo di strutturare una proposta politica che è un po' diversa da quella di Marine Le Pen, perché lui si rivendica di essere una persona di destra, per esempio, cosa che Marine Le Pen non ha mai fatto.
0: Mai fatto,
2: anzi, lei e quelli a lei vicine criticano per esempio quelli che sono la loro destra, cioè loro parlano espressamente dei partiti di estrema destra, gli altri. Quindi diciamo perché loro non si considerano nello spettro normale, no? Destra contro sinistra, ma loro dicono noi siamo trasversali e anzi hanno poi dentro il loro programma, soprattutto nell'economia, delle cose più di sinistra che di centrodestra. Mi diceva un dirigente del Rassemblement National, un po' scherzando, un po' no, che Marine Le Pen è una criptogoscista
0: però
2: in qualche modo. Beh, quindi c'è un po' questa cosa. Bardella è completamente su delle posizioni diverse, lo dice apertamente, peraltro durante quest'anno ha incontrato più volte gli imprenditori, ha cercato di costruirsi una sua piattaforma. Si dice che ci siano delle forti tensioni, è possibile che ci siano, però va anche detto che poi i due sono d'accordo sulla cosa che conta di più per un elettorato Rassemblement National, cioè sicurezza e immigrazione. Su questo
0: c'è
2: linea
0: piano
2: non
0: identità.
2: Cambia
0: sì,
2: e
0: sì.
2: Quindi comunque è vero che ci sono le differenze, ma poi alla fine un po' secondo me vanno ridimensionate. Non è che abbiamo un candidato completamente diverso a livello di programma, ce lo abbiamo nel caso a livello di personalità, molto più giovane, non si è mai candidato, è molto bravo a stare nei binari, però la campagna elettorale presidenziale è una campagna molto particolare che è piena di imprevisti, quindi su questo l'esperienza conta molto e si dice appunto che Marine Le Pen è un animale da campagna presidenziale e lui chi lo sa, quindi avrebbe poi una serie di punti deboli proprio dal punto di vista dell'incarnazione della candidatura. Sarebbero due mondi completamente diversi al di là del programma, diciamo così, è proprio una questione personale. È l'unica elezione nel mondo occidentale in cui tu voti direttamente il candidato, nemmeno negli Stati Uniti è così, perché sappiamo che sono i grandi elettori alla fine.
0: Sì, sì, questa è la vera elezione diretta del presidente, sì, del presidente. Ma infatti si sta discutendo molto se, dico Macron, però è ovvio, Macron non si potrà ricandidare, ma insomma se gli oppositori e l'attuale presidenza uscente devono temere di più Le Pen oppure Bardella, perché è vero che Le Pen ha dal canto suo il curriculum, nel senso l'esperienza, ed è vero che in campagna elettorale riesce a dare il meglio di sé, però in molti dicono che è più da temere una figura come quella di Bardella, perché unisce i principi del Rassemblement National, però allo stesso tempo in una figura, come dire, più istituzionale, più facile da spendere domani anche rispetto agli incontri e ai vertici internazionali.
2: Beh sì, per esempio la grande differenza che ha Bardella con Le Pen è il rapporto con la Germania. Bardella ha dato una lunghissima intervista alla FAS un paio di mesi fa, il giornale Francoforte, uh-huh, dove diciamo ha parlato della coppia franco-tedesca, insomma del rapporto con la Germania, dicendo che lui ha intenzione di lavorare in modo naturale, normale con Berlino, cosa che Marine Le Pen non ha mai fatto, anzi lei è sempre stata fortemente antitedesca. Questo è per esempio una differenza anche dal punto di vista degli scenari un po' internazionali. D'altro canto, però, come dicevamo prima, una candidatura a Bardella è una candidatura che ha moltissime incognite. Gli avversari, sì, certo, almeno finora, più o meno ufficialmente, ufficiosamente, quello che si legge un po', quello che si capta, è che comunque sono molto più preoccupati da Marine Le Pen, perché Marine Le Pen avrebbe anche dalla sua parte, dovesse riuscire a essere candidata, l'idea della fenice. Cioè che è comunque per lei sarebbe uno straordinario inizio di campagna elettorale essere assolta o comunque riuscire a essere candidata. Avrebbe una narrazione potentissima che gli altri candidati non hanno, oltre al fatto che avrebbe una narrazione che ormai è la quarta candidatura, sarebbe l'ultima e sarebbe in qualche modo la fine della lunga marcia verso il potere. D'altro canto il suo grande rivale non si può ricandidare, quindi sarebbe anche una rivincita postuma in qualche modo. Macron viene eletto nel 2017 e dice: io farò in modo che le motivazioni sottostanti all'esistenza di Rassemblement National tra 10 anni non esisteranno più. E beh, passare da questo a fare un passaggio dei poteri con Marine Le Pen sarebbe, no, una cosa simbolicamente molto forte e sarebbe sicuramente un argomento da utilizzare in campagna elettorale, quindi non sottovaluterei la capacità e la forza di una candidatura di Marine Le Pen rispetto a quella di Bardella, che appunto ha molte incognite. Poi lui nei sondaggi è sopra Marine Le Pen, per paradosso,
0: sì,
2: però
0: infatti
2: non è ancora il vero candidato. C'è un po' questo tema qui, cioè finora noi abbiamo pesato Bardella un po' in teoria, non è un candidato. E poi quando tu diventi effettivamente candidato le cose cambiano un po', anche perché gli avversari cominciano a fare la tara, ad attaccarti, a trovare cose, a capire dove ti possono mettere in difficoltà. Insomma, siamo ancora lontani, è ancora un po' una candidatura teorica, e poi sappiamo che quando si entra in campagna elettorale le cose sono diverse.
0: Assolutamente, questo sempre da ricordarcelo a qualsiasi latitudine. Ma per quanto riguarda, non so come definirla, la tradizione della giurisprudenza francese, la decisione di oggi avrà per forza, no, per tutto quello che ci hai detto finora, delle ricadute e delle implicazioni politiche di vastissima portata. Secondo te è logico attendersi una sorta di scelta prudenziale di non intervento rispetto alla corsa elettorale e che quindi quantomeno verrà, come dire, sospesa o ridotta l'incandidabilità di Le Pen, o dobbiamo invece attenderci una sentenza che sia completamente avulsa e indipendente dalle implicazioni politiche?
2: Allora, questo già c'era nel primo grado e non hanno preso in considerazione questa questione, nella misura in cui il ragionamento dei giudici è e il comportamento è stato molto grave, è molto incurante anche della probità che bisogna avere quando si viene eletti gli uffici pubblici, e il fatto che questa cosa sia stata completamente anche non accettata dagli imputati, che fanno finta di non aver fatto niente, è indice del fatto che non sono che bisogna condannarli, perché bisogna, diciamo, mettere un punto su questi comportamenti. Quindi in realtà finora i giudici non l'hanno presa in considerazione questo impatto. Certo che la decisione di oggi è chiaramente molto diversa. Quello che sappiamo però è che le giudici sono tre della Corte d'Appello, in realtà hanno già deciso, nel senso che loro si sono viste a inizio anno, funziona così, loro si sono viste, hanno fatto una camera di consiglio e hanno preso la loro decisione. Poi quello su cui hanno molto lavorato è sulla motivazione. Il primo grado aveva 150 pagine di motivazione, ci sarà una motivazione simile molto probabilmente, perché vogliono spiegare molto bene perché hanno preso questa decisione.
0: Sì,
2: diciamo,
0: lo scenario in
2: cui lei viene assolta è considerato, almeno dai giornali francesi, quasi impossibile. Perché gli elementi sono molto simili, non è che nel processo d'appello hanno provato
0: introdotto, non può essere ribaltata.
2: È molto difficile, però certo è indubbio, tutti lo dicono, che ha una conseguenza pubblica, elettorale e politica fortissima, e quindi diciamo, avendo una candidata che è peraltro la favorita, è certo che hanno una conseguenza enorme. Si dice addirittura che Macron potrebbe graziarla nel caso in cui dovesse essere condannata. Questo è anche però anche qui stiamo parlando per adesso di fanta politica, però effettivamente il presidente potrebbe farlo, appunto in virtù di quello che tu dicevi, che dal punto di vista democratico comunque si pone dei problemi una sentenza di questo tipo, da un lato, però dall'altro diciamo non è che i candidati sono diversi dagli altri, quindi vorrebbe dire che tutti gli altri vengono condannati, no? Gli altri imputati
0: sono la decisione è lacerante, perché da una parte c'è il valore e l'autonomia del diritto e dei diritti tutti uguali di fronte alla legge, e invece dall'altra parte ci sono delle implicazioni di cui insomma che possono rappresentare una pressione. Però sarebbe interessante da una parte vedere il rigore della giustizia e dall'altra poi politicamente vedere un intervento da parte del presidente tramite lo strumento della grazia. Poi è vero, siamo per il momento sulla fanta politica, vedremo passo passo quello che succederà. Grazie Francesco Maselli.
2: Grazie,
0: buona giornata. Corrispondente per l'Opinion, per Nero Edizione ha pubblicato La rivoluzione dopodomani, e poi vi ricordo torna anche Maratta, la newsletter di Maselli, che ci accompagnerà anche verso le elezioni del prossimo anno in Francia. E adesso vogliamo tornare sulla questione di Trump, della telefonata con Infantino della FIFA, che avrebbe portato poi alla sospensione, alla revisione della sospensione di giocatore statunitense Follarin Balogun, che comunque non è servito agli Stati Uniti per vincere la partita contro il Belgio, visto che si è risolta nella notte italiana con un 4-1 a favore della nazionale del Belgio. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Gianni Merlo, presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale. Buondì.
3: Buongiorno anche a voi.
0: Allora, presidente Merlo, quanto è brutta sta storia?
3: È brutta perché dà un'immagine dello sport che ha servito al potere politico. Questo è qualcosa per cui ci siamo battuti contro per tanti anni, e improvvisamente per arrivare negli Stati Uniti con Trump, che addirittura ha fatto anche delle affermazioni tranquille, perché
0: sì, sì,
3: dice che addirittura questo arbitro era addirittura sospetto, forse perché è brasiliano e lui non è amico di Lula, capisci? Cioè, lui ha praticamente ha continuato la sua parte, che fa sempre negli Stati Uniti, perché lui parla agli americani che gli credono.
0: Sì.
3: Perché lui vuol far vedere che anche nel mondo del calcio lui conta e può contare. E poi bisogna vedere anche un'altra cosa, questa è una mia idea, può darsi che sia completamente farlocca, però l'anno 21 ci sono delle elezioni alla FIFA.
0: Sì.
3: E non mi meraviglierei se spuntasse un candidato anche statunitense. Perché a questo punto anche il comportamento di Trump non è un comportamento tanto amichevole nei confronti di Infantino, perché l'ha affossato completamente.
0: Però Infantino è stato così scemo, così ingenuo, che non se ne è reso conto.
3: No, non è che non se ne sia reso conto, è che forse è stato anche costretto. Nessuno difende Infantino, Infantino ha sbagliato su tutti i fronti con gli Stati Uniti, no?
0: Sì.
3: Qualcuno mi ricordava cosa è successo, diciamo, 8 anni fa, 9 anni fa. Tutto, la caduta anche di Blatter è partita dagli Stati Uniti.
0: Sì, è vero che l'hanno fatto fuori loro. Sì, insomma, tutta la vicenda che poi ha portato all'archiviazione.
3: Cioè, praticamente, quella è una storia che si ripete in un modo diverso, chiaramente, perché soprattutto Infantino doveva anche prendere una posizione precisa dopo le dichiarazioni di Trump e dire esattamente quello che pensa, perché non può dire che ha ricevuto la telefonata e basta.
0: Sì, lui ha detto comunque gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, però sono state sicuramente dichiarazioni molto molto deboli, no? Rispetto a un Trump che ha candidamente rivendicato la sua azione di pressione nei confronti del numero uno della FIFA. Quindi sì,
3: sì, ma il numero uno è proprio per questo che ti dico che l'ha messo in croce. Perché anche Trump sa benissimo che, tranne questo disciplinare, ma esiste ad esempio la commissione etica, che è terribile su certi aspetti, certe volte, perché fu anche quella che mise Blatter in crisi poi, quando ci fu il processo e tutto.
0: Sì. Ma a questo punto si potrebbe aprire una disciplinare per valutare l'operato di Infantino?
3: Ma sai, il problema è che qualcuno potrebbe anche aprire una pagina etica su questo, per vedere quali sono tutti i personaggi, compresi anche quelli della commissione disciplinare, perché il presidente che viene dagli Emirati può darsi che non sia tanto ferrato sulla materia sportiva come può sembrare. Questo Al-Kamali, perché poi quello che è strano, leggendo i loro documenti, che durante un avvenimento bastano solo 3 membri per decidere, o addirittura solo il presidente. Questo sta scritto nei regolamenti della FIFA. Quindi questo logicamente può portare a delle storture improvvise. Adesso dobbiamo vedere, perché fino adesso anche i miei colleghi belgi che hanno chiesto di vedere, diciamo, lo scritto, chi ha scritto il documento e chi l'ha firmato, per adesso non si sa.
0: No, tra l'altro hanno detto che il Belgio non è parte in causa e quindi non hanno diritto a fare richieste, cos'è, di appello, comunque di revisione, per cui non sappiamo neppure se verranno dati o in che tempi verranno date tutte le documentazioni richieste. Anche questo, però, questo ci fa capire che forse bisognerebbe rivedere qualcosa all'interno della governance della FIFA, o no?
3: Esattamente, 8 anni dopo il grande scandalo, adesso ripartiamo da zero. È chiaro che questo fatto avrà delle conseguenze sulle prossime elezioni, chiaramente, perché Infantino ne esce molto indebolito.
0: Sì, sarebbe scandaloso venisse in qualche modo confermato, su questo non ci sono dubbi. Certo è che rispetto a tutte queste decisioni e passaggi opachi, poi c'è stata, come dire, la palla, no, che ha fatto giustizia, perché il Belgio ha vinto 4-1 contro gli Stati Uniti e sicuramente un po' tutti abbiamo fatto il tifo per il Belgio stanotte.
3: Sì, no, per fortuna, stanotte sono stato a guardare la partita, la squadra americana non c'era.
0: Meno male. E anche lo stesso giocatore Balogun in realtà sottotono.
3: Sì, ma difatti è un giocatore qualsiasi. Oltretutto, la cosa curiosa è che lui è di origine nigeriana, cresciuto in Inghilterra. Quindi i nigeriani non riescono ad avere persino il visto per andare negli Stati Uniti. E praticamente Trump questa volta l'ha fatto come bandiera, no?
0: Sì, certo, infatti,
3: per dimostrare che lui è molto aperto invece con l'immigrato, praticamente.
0: Sì.
3: È una cosa curiosa, però la partita è stata molto bella per il Belgio, che ha giocato come squadra vera. Forse aveva anche una motivazione in più. Gli americani erano cotti, non stavano più in piedi.
0: Ah, stanchi? Ormai arrivati veramente a fiato corto?
3: Ah no, perché alcuni di loro erano stati dal campionato, anche Pulisic, che è il loro migliore. Però Pulisic si è fatto male da solo, ha dato lui il calcio sotto la scarpa dell'altro e si è fatto male da solo.
0: Bellissimo, fantastico.
3: Pulisic era l'uomo di maggior classe di quella squadra. Poi chiaramente gli altri hanno sfruttato, hanno giocato una partita come non hanno mai giocato in questo torneo i belgi.
0: Sì, no, ma infatti, ma sicuramente, voglio dire, c'è quel terzo elemento, no? Ovvero la freva che poi una dentro, anche per tutta la vicenda, che smuove l'orgoglio e ti fa fare delle prestazioni eccezionali, perché la partita è stata assolutamente bella da un punto di vista proprio del gioco del Belgio. Grazie sempre Gianni Merlo, buona giornata presidente,
3: grazie,
0: buon lavoro.
3: Buongiorno.
0: Grazie.
3: Buongiorno.
0: Gianni Merlo è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale. Arrivano le news e poi ancora insieme.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. La colonna sonora dell'estate di Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma non replica.
6: Sopire, troncare, troncare, sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza. Le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblico pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana, vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice dell'Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
5: Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balo Ogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, intanto provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani a decisioni forti al vertice di Ankara. E resta sempre alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Non si segnalano vittime o impatti ambientali. Sul fronte medio orientale invece il 15 e 16 luglio a Roma un nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,21%. Lo sport con il calcio giocato nei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo. Minuti di recupero ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, ieri mattina in redazione si è aperta una discussione, non so quanto è durata, un paio d'ore credo, ma molto molto intensa, che non per raccontarvi i fatti nostri, ma che ha preso le mosse da un articolo, anzi dal primo articolo, la prima pagina del Foglio, a firma di Carlo Stagnaro: non sparate sui condizionatori. E non solo perché in qualsiasi ambiente umano, e quindi un open space in una redazione, la temperatura sia di inverno che d'estate è sempre motivo di discussione, ma perché Carlo Stagnaro nel suo pezzo mette a fuoco quello che un po' è diventato anche un caso lanciato dalla CNN, poi ci sono stati anche sulla stampa statunitense altri articoli, mi pare del Wall Street Journal, sul fatto che l'Europa quest'anno, raggiunta da un'ondata di calore estrema, con paesi come Francia e Germania che di solito non hanno queste punte così preoccupanti del termometro, ecco che nonostante l'Europa sia nella morsa del calore, comunque agli europei, a parte degli europei, l'aria condizionata proprio ideologicamente non piace. È per questo che ho chiesto a Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, di essere con noi questa mattina. Buongiorno Stagnaro, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ci hai fatto discutere ieri in redazione, molto anche.
1: Bene, sono contento.
0: No, perché gli articoli dovrebbero servire a questo. Allora, ci spieghi qual è la questione dei condizionatori messi in qualche modo sulla graticola del dibattito? Perché paese paese, tu ci dici, un po' è normale, no? Quali sono quei paesi che un po' hanno fatto pace con l'aria condizionata, come noi, la Spagna, la Grecia, cioè che insomma storicamente soprattutto alcune regioni italiane vengono da sempre raggiunte da alte temperature, quindi si capisce che altri paesi più continentali, più nordici possono avere, diciamo così, un atteggiamento più tiepido nei confronti dell'aria condizionata. Però di fronte al cambiamento climatico tutto è un po' rivoluzionario, ma vedere che proprio la Francia, che ha contato dei morti per il caldo, vedere il sindaco di Parigi insomma che prende una certa posizione, beh, un po' stupisce.
1: Sì, diciamo, ci sono, come dicevi tu, motivazioni storiche, e però poi dietro a dopo queste motivazioni storiche si è scatenato un dissidio quasi ideologico attorno al condizionatore. Le motivazioni storiche sono quelle legate fondamentalmente alle temperature a cui siamo abituati. I paesi più caldi, appena hanno avuto l'opportunità, hanno installato i condizionatori. In Italia il condizionatore è oggi all'incirca nel 60% delle case, ma nelle regioni più calde, nel mezzogiorno, penso alla Sicilia in particolare, si arriva al 75%, mentre nei paesi mediamente più freddi siamo su livelli molto inferiori, in Germania meno del 10%, in Francia intorno al 25%, e così. La media europea è circa il 20%. Teniamo conto che dentro questa media c'è anche un pezzo di Europa, cioè tutta l'Europa orientale, che fino a poco tempo fa aveva redditi pro capite molto bassi. Quindi certo, diciamo, la combinazione tra temperature basse e redditi diciamo contenuti spiega perché il condizionatore si è diffuso meno rapidamente rispetto ad altre aree del mondo. Pensiamo agli Stati Uniti, al Canada, ma anche al Giappone, dove ormai oltre il 90% delle case hanno un condizionatore. C'è anche un altro motivo.
0: Quindi, cioè, come un po', aspetta un attimo Carlo, quindi cioè, il condizionatore d'aria è anche sempre spia di un certo benessere, ci stai dicendo questo?
1: Non c'è il minimo dubbio, installare un condizionatore rappresenta un investimento che oggi vediamo come non enorme, ma che nel passato, quando i redditi erano più bassi, certo, e i condizionatori costavano di più, era invece più significativo. Uh-huh. Poi c'è un altro tema che è collegato a questo, cioè anche se con qualche eccezione, in Europa mediamente l'energia elettrica costa di più rispetto ad altri paesi, tema che abbiamo già affrontato tante volte, e quindi ovviamente tutto quello che consuma energia elettrica tende a rappresentare come dire, una scelta su cui riflettere, non solo per l'investimento in sé per sé, ma anche per i costi che poi produce nel tempo. Pensiamo al caso dell'Italia, su questo è interessante. Noi storicamente, cioè fin dagli anni 70, abbiamo un sistema che penalizza molto tutti quelli che fanno, come dire, sottoscrivono un contratto con una potenza impegnata superiore ai 3 kW.
0: Sì, è vero.
1: Oggi con 3 kW un condizionatore lo tieni, perché nel frattempo c'è stato tanto progresso tecnologico, ma fino a un po' di anni fa con 3 kW, se avevi il condizionatore acceso, dovevi spegnere la televisione.
0: Sì, dovevi anche staccare il frigorifero, nel senso veramente erano molto molto energivori. Sì.
1: Quindi diciamo, questo è il contesto, cioè è come siamo arrivati qua. L'elemento nuovo è che soprattutto in Francia, ma non solo in Francia, il condizionatore ha acquisito una sorta di coloritura politica, per certi versi paradossale, perché da un lato abbiamo, ora tagliamo un po' con l'accetta perché non abbiamo ore per discutere, abbiamo la sinistra soprattutto estrema che in Francia sta conducendo una guerra santa contro il condizionatore. Perché? Perché il condizionatore consuma energia e consumando energia ha varie forme di impatti ambientali. Che è un paradosso, perché la conseguenza della lotta al condizionatore è che sono soprattutto i poveri che tipicamente vivono in case meno isolate o in contesti lavorativi meno protetti a pagarne le conseguenze, e sono in generale i fragili a essere più sensibili alle alte temperature. Esatto. Dall'altro lato, e un po' per reazione, la destra estrema, cioè il Rassemblement National della Marine Le Pen, in Francia si è messa a fare una battaglia per dire: se sarò eletta presidente o se andremo al potere, faremo una grande campagna di installazione di condizionatori per resistere alle nuove alte temperature. Che è un paradosso per l'altro verso, perché è chiaro che le alte temperature che stiamo vivendo, sia per il livello delle temperature sia per la frequenza delle ondate di calore, sono la conseguenza di quello stesso cambiamento climatico la cui stessa esistenza Le Pen e compagnia dicono che non esiste, negano, no? Quindi diciamo, il dibattito politico in Francia è diventato completamente sclerotizzato, con un paradosso ulteriore, paradosso nel paradosso, visto che tutto il dibattito sul condizionatore ruota attorno agli impatti ambientali. Gli impatti ambientali del condizionatore sono essenzialmente due: il condizionatore consuma energia, energia elettrica, e se l'energia elettrica è prodotta da fonti fossili, quindi contribuisce alle emissioni, ma la Francia ha il mix elettrico più pulito d'Europa, nucleare, soprattutto d'estate, perché tra nucleare e rinnovabili praticamente non bruciano neanche un grammo di gas d'estate e soprattutto di giorno, che è quando fa caldo e quindi quando c'è il condizionatore acceso. L'altro impatto, e quindi diciamo, questa è più un, come dicono gli anglosassoni, uno strawman, no? È difficile da tradurre, cioè, diciamo, è un argomento fantoccio, perché non è completamente privo di collegamento con la realtà. L'altro argomento, che invece è vero, è quello della cosiddetta isola di calore urbana. Come funziona il condizionatore? Per fare freddo all'interno di un immobile, prende il caldo e lo butta fuori, e in questo modo contribuisce ad alzare la temperatura fuori. Questo fenomeno che è particolarmente pronunciato se ci sono tanti condizionatori e se fuori c'è superficie asfaltata, eccetera. Tant'è che nelle città, soprattutto quelle più densamente abitate e con pochi viali alberati, la temperatura locale è tipicamente molto più alta, anche di 3, 4, 5 gradi, rispetto a quella che registri pochi chilometri più in là. Sì, questo è un problema vero, ovviamente.
0: Sì, questo è un problema vero, che però può essere, con diciamo così, l'ingegneria, la tecnologia, l'urbanistica e certe scelte, in prospettiva in qualche modo può essere anche contenuto.
1: Sì, io direi che deve essere contenuto in parte con la tecnologia di per sé, cioè i condizionatori più nuovi tendono a. Ma in parte, torniamo al discorso iniziale, visto che con queste temperature così alte dovremo convivere e dovremo conviverci per molto tempo, anche se da domani avessero improvvisamente successo tutti gli sforzi, non europei ma globali, di riduzione delle emissioni, visto che ci dobbiamo convivere, allora dobbiamo adeguare
0: per forza
1: le nostre città. Adeguare le nostre città vuol dire mettere condizioni per creare ambienti vivibili all'interno delle case e dei luoghi di lavoro, ma vuole anche dire cercare di intervenire sull'urbanistica, sul manto stradale, eccetera, per mitigare queste cose. La cosa più banale, urbanisticamente non è banalissima, ma tecnologicamente, o perlomeno non sempre, ma tecnologicamente è facile da capire, piantare alberi.
0: Eh sì.
1: No, perché infatti, gli alberi creano ombra, assorbono.
0: Hanno una funzione. È vero che gli alberi poi hanno bisogno di acqua, quindi lì c'è un discorso che riguarda anche la, come dire, la risorsa idrica, che però, per quanto non debba essere sprecata, in Europa non è ancora problematica come è in altre aree del mondo.
1: Sì, ma, e poi come sempre non dobbiamo considerare, cioè soprattutto quando ragioniamo su problemi come questi, cioè l'acqua, l'isola di calore, eccetera, che hanno scala locale.
0: Esatto.
1: Come dire, non so, Verona è diversa da Agrigento.
0: Esatto,
1: quindi
0: certo.
1: Per carità, ci sono dei posti in Europa e anche in Italia dove ci sono questioni locali per cui ci devi pensare di più, devi inventare qualcosa.
0: Sì.
1: Ma ci sono tanti posti dove il problema non c'è.
0: No, ma poi quello che conta è veramente dare delle soluzioni, cioè delle linee generali come soluzioni, però poi nel locale calarti e capire veramente quali sono gli strumenti più idonei. Quello che è certo è che l'aria condizionata è sempre più elemento salvavita, elemento di salute pubblica, non è una questione di benessere, che voglio dire, poi non capisco perché uno deve essere contrario al benessere, però diventa sempre più veramente questione di salute pubblica, quindi non si può, è come d'inverno se volessimo togliere il riscaldamento, soprattutto
1: esatto,
0: che ne so, in Trentino sopra le vette delle Dolomiti, cioè è di quello che stiamo parlando.
1: E anche, diciamo, anche a me è capitato di fare questa osservazione, e l'obiezione che viene fatta è sì, però d'inverno ci sono delle norme che disciplinano quando attacchi il riscaldamento.

0: evitare che un utilizzo eccessivo mi crei problemi, e dire ti impedisco o comunque, come dire, faccio una forte pressione politica, economica e culturale perché tu eviti di avere il riscaldamento o il condizionamento. Tra l'altro, il condizionamento oggi, oggi i condizionatori, la maggior parte dei condizionatori, soprattutto quelli più efficienti, sì, cioè quelli con unità esterna separata dallo split interno, sono anche pompe di calore,
1: esatto,
0: e quindi il condizionatore può diventare il cavallo di Troia della pompa di calore, che invece dal punto di vista ambientale è fondamentale, perché più usiamo la pompa di calore, meno usiamo la caldaia a gas o addirittura a gasolio,
1: infatti, e
0: quindi più riduciamo l'inquinamento. Anche lì, in alcuni casi, noi abbiamo avuto negli ultimi anni una forte pressione per imporre la pompa di calore ovunque e l'abbandono delle caldaie a gas. In alcuni casi è oggettivamente molto difficile. La casa dove io abito, per come è fatta, è molto difficile da elettrificare completamente,
1: certo,
0: soprattutto se si tratta di un intervento sul singolo appartamento e non sull'intero,
1: e non sull'intero
0: edificio
1: stabile. Sì.
0: Ma se io ho sia la caldaia a gas sia la pompa di calore e riscaldo un po' e un po',
1: già
0: inquino e consumo meno che se avessi solo la caldaia a gas.
1: No, è assolutamente. Poi per quanto riguarda le regole sul condizionatore, poi possono essere anche individuate, voglio dire, mi sembra anche opportuno che uno possa dire d'estate non c'è bisogno che tu tieni la temperatura interna a 12 gradi, cioè a giocare a levare i pinguini, no? È anche una questione anche qui di salute rispetto all'ambiente esterno, quindi ci sono delle temperature di comfort che tutelano la salute e possono anche evitare che ci sia un consumo eccessivo, cioè nel momento in cui si stabilisce che sono strumenti per la salvaguardia della salute, del benessere dei cittadini, ma quindi anche della produttività, perché lavorare in ambienti indoor dove c'è un problema di aria condizionata è impossibile, cioè c'è proprio un calo, un detrimento della produttività.
0: Vediamo, infatti i sindacati su questa cosa
1: battono,
0: hanno fatto giustamente una battaglia.
1: Ma ci mancherebbe
0: anni.
1: Altro, no? Però che significa poi? Che poi la battaglia si traduce nell'ottenere la cassa integrazione, che quindi sono delle spese in più a fronte di una produttività ridotta. Quindi rendiamoci conto che la questione dei condizionatori deve uscire da qualsiasi approccio ideologico e deve essere uno strumento molto molto pratico per continuare nella tutela massima alla nostra vita personale e lavorativa. Cioè, mi sembra che ci vorrebbe un po' di pragmatismo al di là di qualsiasi concetto, oppure di chi dice ancora vabbè, però in Sicilia si sta bene perché sono 40 gradi al secco, mica 30 all'umido di Milano. Cioè, non è facile, lavorate, c'è 40-45 gradi, poi mi dite.
0: E infatti la Sicilia è la regione, una delle regioni con il più alto tasso di adozione.
1: Ci sarà un motivo.
0: Esattamente per questa ragione. E tra l'altro, ripeto, tutto questo deve fare i conti, ripeto, il tema dell'isola di calore urbano,
1: sì,
0: è una questione che si può affrontare, ma che comunque anche lì riguarda alcuni contesti molto specifici. In Italia i 2/3 delle persone vivono fuori dalle grandi città,
1: esatto,
0: quindi questo problema già lo vivono in maniera,
1: certo,
0: meno rilevante. In più, se noi crediamo che davvero stiamo facendo passi da giganti, come effettivamente i dati ci dicono, per decarbonizzare l'energia elettrica, nel giro di pochi anni l'impatto carbonico, l'impatto ambientale della produzione di energia elettrica sarà molto basso, perché gran parte dell'energia che consumiamo proverrà da fonti rinnovabili o comunque a basse emissioni. Quindi anche da questo punto di vista, quando l'energia che usi è pulita, come la usi sono fatti tuoi, non,
1: vero,
0: non è
1: certo
0: più un problema del pianeta. Quindi l'impatto ambientale del condizionatore, un conto era 10 anni fa, quando gran parte della nostra energia proveniva da fonti fossili,
1: sì,
0: un conto è oggi, anche perché il condizionatore appunto lo usiamo con maggiore intensità nelle ore più calde del giorno, sono quelle in cui l'energia solare produce a non finire.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi questo contribuisce a mitigare, a ridurre l'impatto ambientale. Ripeto, in Francia è proprio circa zero, almeno per quanto riguarda le emissioni climalteranti.
1: Sì.
0: In Italia non è circa zero, ma è comunque contenuto. Il 29 giugno, che è stato il giorno con le temperature più alte,
1: sì,
0: in questa ondata,
1: sì,
0: di calore che abbiamo,
1: sì,
0: alle spalle, attorno al primo pomeriggio, all'1, alle 2, i 2/3 dell'energia elettrica che consuma

0: avevamo un po' più dei due terzi proveniva o da fonti rinnovabili o da importazioni, quindi essenzialmente da rinnovabili nucleari straniere. Quindi soltanto un terzo di quella che consumavamo proveniva da fonti fossili, e fonti fossili erano il gas che produce molte meno emissioni rispetto al carbone. Quindi anche questa preoccupazione va messa nella giusta prospettiva.
1: Certo, no no, giustissimo, anzi no. Poi c'è tutto il discorso che ovviamente attiene a altra questione. Abbiamo visto la pessima tenuta del nostro sistema di rete elettrica durante l'ondata di calore. Bisognerebbe anche cercare di capire come intervenire su quello. Nel doppio binario, cioè da una parte il consumo sicuramente importante in quei giorni e in quelle ore, dall'altra proprio il surriscaldamento anche delle centraline, se ho capito bene, no? È stato il problema, sì, per cui abbiamo avuto blackout notevoli. Ecco.
0: Quello è un tema di rafforzamento, esatto, delle reti elettriche. Ecco. E anche lì, diciamo, c'è una parte, in parte il problema si risolve investendo sulle reti per adeguarle, certo, a questi fenomeni, cosa che diciamo i distributori stanno facendo, in parte cercando di promuovere tutti quegli strumenti che possono servire per alleggerire la pressione sulle reti. Ogni volta che uno si installa un pannellino sul tetto che ha dal punto di vista elettrico tanti pregi e crea qualche problema, ma rispetto al tema che stiamo discutendo, quando tu ti installi il pannellino sul tetto vuol dire che alle 3 di pomeriggio, alle 2 di pomeriggio ritiri meno energia dalla rete,
1: infatti,
0: perché alimenti, certo, il tuo condensatore col tuo pannellino. E poi ci sono tanti altri strumenti anche comportamentali. In giro per il mondo, ma anche a Milano e Roma, ci sono delle esperienze che tecnicamente si chiamano di partecipazione ai mercati della flessibilità, in cui sostanzialmente vengono remunerati quei consumatori, che possono essere famiglie, piccole imprese, negozi, supermercati, che quando la rete è sotto pressione sono disposti a ridurre un po' i propri prelievi di energia, alzare di mezzo grado la temperatura sul condizionatore, alzare di un grado la temperatura sul condizionatore, poi dipende dai contratti,
1: certo,
0: che fai, e ovviamente più metti a disposizione potenza più vieni pagato. Però ecco, questi meccanismi già oggi esistono, chiaramente siamo alle prime armi, non abbiamo mai avuto storicamente questo bisogno, però un mix di interventi può aiutare a risolvere il problema. E quindi finché i problemi sono problemi pratici, il modo di risolverli si trova.
1: Infatti.
0: E in ogni caso questo tipo di problemi riguardano alcune aree, ma non altre.
1: Infatti, no, assolutamente, un po' di sano pragmatismo. Grazie sempre, Carlo Stagnaro, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata e grazie.
1: Grazie, il pezzo di Stagnaro sul Foglio lo recuperate proprio sull'edizione di ieri. Carlo Stagnaro è direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni e ve lo ricordo, per Rubettino con Luciano Capone ha scritto Super Bonus, come fallisce una nazione. E a proposito di caldo, sappiamo che tutte le estati diventano ancora più invivibili e irrespirabili le carceri italiane, che tra l'altro vivono ancora dei livelli di sovraffollamento sempre più vergognosi per uno Stato veramente democratico e civile. In modo particolare in questi giorni si è aperto il caso Toscana, perché sappiamo che anche con la chiusura di alcune aree del carcere di Sollicciano alcuni detenuti sono stati ricollocati in altre strutture, questo peggiorando poi nelle singole strutture la questione del sovraffollamento. È arrivato una sorta di lettera circolare da parte del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, il DAP, rivolto ai direttori delle strutture toscane, dicendo che devono usare tutti gli spazi disponibili per accogliere nuovi detenuti e in casi estremi, in via provvisoria si concede, potranno anche mettere materassi per terra nelle celle. Cioè, veramente. All'inizio ho detto no, questa è una fake news, in realtà invece il documento proprio così riporta. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Samuele Ciambriello, garante campano, portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private e delle Libertà Personale. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: No, grazie.
2: Adesso
1: a lei per
2: parleremo oggi della doppia pena dei detenuti.
1: Sì, sovraffollamento prima di tutto, che quella sempre
2: però questa,
1: qualsiasi stagione.
2: Questo documento è del provveditorato della Toscana, non del DAP di tutta Italia.
1: Del provveditorato del provveditorato, anche perché riguarda appunto soltanto le carceri toscane.
2: Ecco, ma anche se dico a lei in diretta, nella mia esperienza ho visto materassi per terra nel carcere minorile di Torino insieme ad alcuni garanti, ho visto qualche materasso per terra nelle carceri della Campania giusto per una giornata.
1: Diciamo,
2: questa emergenza è contro ogni dignità delle persone.
1: Assolutamente, ma eravamo mai arrivati prima ad avere provveditorato che ti dà questa indicazione?
2: Questo documento che è una follia, documento è una follia, è inqualificabile, perché è la resa di uno Stato che si rende conto che commette, tra l'altro lo dico a lei, non lo diciamo noi garanti, lo Stato italiano in questi ultimi 3 anni, con 17.000 sentenze dei magistrati, ha dichiarato trattamenti inumani e degradanti per 17.000 detenuti. Quindi sono già lo Stato che dichiara che è illegale nella gestione delle carceri. Veramente indignarsi non basta più.
1: No, indignarsi non basta più, però se io guardo i giornali, non giusto i locali, territoriali riportano la notizia, cioè interessa anche poco parlarne, interessa anche poco capire quello che succede all'interno delle carceri, finché ovviamente non ci scappa il morto, oppure non c'è una rivolta interna, allora sì, però diventa una notizia di cronaca quasi securitaria, no?
2: Lei ha perfettamente ragione su questo, io le dico che poiché l'ultimo indulto c'è stato nel 2006, in questi 20 anni c'è stata una regressione, una visione carcerocentrica non solo della politica, ma populista e razzista della cosiddetta società civile, che continua a dichiarare che chi sbaglia deve solamente pagare, mentre io dico che chi sbaglia deve cambiare, anche stando in carcere, anche stando in comunità, agli arresti domiciliari, in misura alternativa. Non è possibile che io entro in carcere perché ho commesso un reato e la società civile, lo Stato, non mi aiuta a uscire diverso dal carcere. Certezza della pena si coniuga con la qualità della pena e con la possibilità che lo Stato mi dà, una possibilità concreta di reinserirmi, di cambiarla, di essere più responsabile nei miei comportamenti. E lo dico a lei e a tanti amici che ci ascoltano, soprattutto adesso che il carcere è diventato una discarica sociale, 64.000 detenuti, ci sono 20.000 posti diciamo in più, le carceri sono sovraffollate, ma di chi? 21.000 sono gli immigrati, 20.000 i tossicodipendenti, 4.600 i malati di mente. Ma allora può essere il carcere una risposta semplice a bisogni complessi, in primis la sicurezza? Che arriva alla stazione Termini di Roma, trova 2 carri armati, siamo in guerra. Ci vogliono far percepire una sicurezza anche nelle stazioni, lo dico perché diciamo la stragrande maggioranza della politica, parlando alla pancia della gente, vuole leggi più repressive, perché così crea consenso al proprio partito, al proprio governo, dimenticandoci che dietro al reato c'è una persona e spesso dietro a queste persone che entrano ci sono degli innocenti.
1: Sa cosa stavo pensando? Che non solo non siamo stati in grado di migliorare le condizioni di vita, la dignità e le prospettive di recupero di chi è adulto in carcere, ma addirittura siamo stati in grado di peggiorare le condizioni all'interno delle strutture minorili. Cioè, proprio abbiamo
2: questo è retroguardia. Noi eravamo i primi in Europa, abbiamo 17 carceri, adesso il governo ne ha aperte altri 3, il decreto Caivano ha raddoppiato la presenza delle persone, ma anche qui a dirigere alcuni istituti non ci sono veri e propri direttori, ci sono dei funzionari, cioè non c'è un'organizzazione dell'accudimento di queste persone Ma non c'è la prevenzione, perché è vero che si arriva alla microcriminalità, ma si arriva lì passando dal disagio alla devianza, e noi dovremmo intervenire. L'anno scorso 19.000 minori in tutta Italia sono stati fermati, denunciati, accompagnati ai genitori, affidati ai servizi sociali, messi alla prova nelle comunità per reati gravi, anche per omicidio, nelle carceri. Avevano un comune denominatore: la dispersione scolastica, la disgregazione familiare, affettiva, economica. Ecco, lo slogan "meglio prevenire che curare" andrebbe messo in campo con un patto educativo che parte dal governo nazionale fino ai governi regionali e locali, perché dovremmo partire da questi adolescenti a metà, con la morte nel cuore, per cambiare poi il volto nostro futuro di sicurezza, di qualità, certo, della vita, di uguaglianza. Ma lo dico perché le faccio un esempio banale, diciamo, da coloro che scrivono sui social o sui giornali. Si sta parlando di ferimento, di uccisioni, diciamo, di persone in Italia. C'è stato un poliziotto che ha violentato una ragazza di 15 anni.
1: Sì.
2: È una notizia apparsa in 3 righe su un giornale e basta. Io non voglio che si debba parlare del poliziotto italiano, molto cattolico, così diceva lui sui social, la famiglia tradizionale, che ha violentato una quindicenne. Però anche qui, diciamo, internet non è solo una risorsa, non è solo una dipendenza, ma è un luogo dove si fanno processi, si fanno depistaggi, e rispetto a problemi molte volte reali delle persone.
1: C'è veramente da ascoltare, niente da aggiungere alle parole di Samuele Ciambriello, che ringrazio sempre. A presto. Grazie, dottor Ciambriello.
2: Grazie, saluti e libertà, e mi auguro che accada qualcosa. Ho gesti di clemenza, ma quantomeno il DAP e il ministro Nordi, a cui lancio un appello, possa rendere più vivibili le nostre carceri. Noi non abbiamo bisogno di costruire nuove carceri, ma rendere vivibili e dignitose le carceri.
1: Sì, ci uniamo al suo appello. Grazie ancora, Samuele Ciambriello.
2: Grazie a lei,
1: presto.
2: Grazie.
1: È il garante campano dei detenuti ed è portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali. E bentornata, questo è l'ultimo martedì per questa stagione con Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del CIDO, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, sono commossa, è la nostra ultima puntata per quest'anno, per questa stagione.
3: Lo so, però noi sappiamo che ci risentiremo,
1: certo,
3: non ci perderemo
1: mai,
3: e soprattutto staremo sul pezzo, vero Chiara? Cioè,
1: sempre.
3: La nostra come posso dire, amicizia, perché per me è una grande amicizia la sua,
1: anche
3: conoscendo il nostro mondo della comunicazione, come diceva il suo ospite appena prima di me, il mondo della comunicazione è sempre più, come posso dire, difficile da frequentare, da correggere, e invece la sua trasmissione mi spalanca sempre il cuore, veramente.
1: Troppo buona,
3: mi sento sempre molto, molto a mio agio, e soprattutto vedo che c'è un rigore nella comunicazione sua, che con ospiti illustri, quindi io mi sento onorata. E adesso parliamo per l'ultima volta della nostra Europa.
1: Di un tema che a noi è molto molto molto caro, e grazie anche a Alessandra Servidori abbiamo e continuiamo a seguire sempre con estrema attenzione, perché parliamo di disabilità e caregiver, guardando a quelle importanti decisioni che arrivano dalla nostra Europa.
3: Esatto, noi siamo un po' al ragno dell'Europa, a volte però non riusciamo neanche a recepire le direttive senza essere bussati, cioè
1: bussato è bello.
3: Sanzionati. E sarà, secondo il mio modesto parere, perché adesso vedremo cosa succederà, questa sentenza molto importante della Corte di Giustizia, a cui si è rivolta la nostra Cassazione, perché una lavoratrice sei anni fa, stiamo parlando quindi già di parecchio tempo fa, ricorse in tre appelli, quindi in tre livelli di giudizio, uh-huh, per avere la soddisfazione di avere riconosciuti i suoi diritti, che sono diritti universali quando parliamo di persone totalmente non autosufficienti e magari anche minori. Questa lavoratrice era la mamma di un ragazzo minore totalmente non autosufficiente. La lavoratrice era dipendente di una metropolitana nostrana, diciamo così, per non essere politicamente scorretti. E quindi lei aveva chiesto, per poter accudire a suo figlio che aveva delle terapie salvavita, naturalmente programmate dall'unità sanitaria locale in quel giorno a quell'ora, perché poi sa quando si ricorre, aveva chiesto al datore di lavoro di avere sempre lo stesso turno di lavoro. Il datore di lavoro, in questo caso un grande datore di lavoro, perché con le compagnie delle metropolitane sappiamo che sono ovviamente non sicuramente locali, eccoci,
1: no, infatti,
3: la gestione non gli ha dato questa possibilità, gliela dava ogni tanto e lei poi licenziarsi. Però questa signora, alla quale noi dobbiamo moltissimo perché è stata costante, è stata tosta, ci ha dato un punto di riferimento fondamentale, è ricorsa in giudizio una, due, tre volte la Cassazione per dire: ma è mio diritto, è un mio diritto poter accudire a mio figlio non autosufficiente, perché c'è comunque un ragionevole accomodamento,
1: certo,
3: che è una delle prassi che noi abbiamo recepito, anche ultimamente sottolineato con il disegno di legge sui caregiver, che peraltro purtroppo è bloccato in Parlamento perché non ci sono le risorse.
1: Sì,
3: comunque il ragionevole aggiustamento è quello che deve consentire, e molti datori di lavoro lo sanno, quindi chiaramente insomma non possono neanche poi definire la loro azienda socialmente responsabile. Non gliel'ha consentito, quindi adesso lei è stata licenziata, anzi si è licenziata, è andata in giudizio. Adesso speriamo che in qualche maniera la Corte di Giustizia Europea riconosca il diritto di essere risarcita, quindi da questo punto di vista noi siamo lenti a recepire e a volte appunto non recepiamo con una visione che appunto punta ai diritti universali, a quella che la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul. Cioè noi siamo un po' persi da questo punto di vista e purtroppo, come giustamente diceva Brambilla ieri sull'inserto del Corriere, siamo ormai una popolazione molto anziana che ha bisogno di molta assistenza, abbiamo pochissime badanti perché quelle che c'erano sono già state in una qualche maniera, come posso dire, coinvolte all'interno di famiglie che hanno bisogno di assistenza.
1: Certo.
3: E Brambilla diceva addirittura: adesso noi puntiamo sulla silver economy, cioè sull'economia degli anziani. Non lo so se possiamo puntare su questo, che abbiamo degli anziani con delle pensioni ridicole.
1: Infatti.
3: Comunque questo è quanto. Noi seguiremo le direttive europee, vediamo se riusciamo a recepirle con un buon senso e intanto studiamo e stiamo sul pezzo. Io veramente la ringrazio di tutto e ringrazio i nostri ascoltatori di questa costanza, tenacia che avete nell'ascoltare.
1: No, invece siamo noi che la ringraziamo, Alessandra, perché è uno stimolo continuo, non solo per la serietà e la professionalità veramente rare che ci sono in giro, con cui lei sempre porta avanti queste tematiche, ma anche perché ci trasmette proprio questa forza, questo convincimento che ci fa bene, che fa bene anche ai più giovani. Dobbiamo darci una mossa e veramente capire quello che è importante, impegnarci tutti, ognuno per la sua parte, per le sue competenze, su quello che veramente può rendere migliore la nostra comunità e la nostra società. E lei è un grande esempio, Alessandra Servidori.
3: Che guardi, io l'abbraccio tutti i nostri ascoltatori che hanno queste sensibilità e che capiscono anche lo sforzo che possiamo fare, perché quando conosciamo poi siamo anche, esatto, in grado di divulgare.
1: È così.
3: E questo è il discorso vero, perché la sussidiarietà è questa, cioè dare agli altri e recepire dagli altri e poi diffondere correntemente. Questo è anche il messaggio di Leone, il quale si ostina con una calma e un rigore meravigliosamente attraente le sue parole. Quindi io la ringrazio veramente moltissimo e un saluto caro a tutti i nostri ascoltatori, buona salute anche se caldamente.
1: Sì, e buona estate anche alla nostra Alessandra Servidori, un caro abbraccio, arrivederci, a presto.
3: Arrivederci.
1: E adesso torniamo in chiusura, mi sono un po' commossa in questi saluti con Alessandra Servidori, che comunque ritroveremo prossima stagione, questi sono anche i nostri ultimi giorni di messa in onda prima della pausa estiva. Dicevo, adesso torniamo a guardare al Golfo in modo particolare. Sappiamo che ci sono state nuove dichiarazioni da parte del ministro degli esteri Rashid, che ha detto se gli Stati Uniti continueranno nella loro postura di minacce ultimatum i negoziati non potranno andare avanti, e poi si è ristabilita la questione, cioè Arashi ha ribadito che Hormuz sarà navigabile però alle nuove condizioni, ovvero la gestione Iran-Oman. Ed è su questo, dicevo, che vogliamo puntare l'attenzione, cioè abbiamo capito che difficilmente si tornerà al pre 28 febbraio per quanto riguarda il passaggio dello stretto di Hormuz, ma le incognite sulla nuova gestione Hormuz sono tante, forse alcune, ahimè, o torto collo, accettabili, altre sicuramente no. Ma che cosa ne pensano i paesi dell'area e soprattutto le nostre imprese impegnate, esposte in quest'area così calda del mondo? Buongiorno e bentrovato a Claudio Antonelli, che è vice direttore di 24 ore Next Med, la nuova piattaforma multimediale del Sole 24 Ore dedicata proprio alla geopolitica, all'economia dei paesi del Mediterraneo allargato, cioè Sud Europa, Nord Africa, Balcani, paesi del Golfo. Buondì.
4: Buongiorno.
1: Allora,
4: grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Che cosa, come vivono in queste ore ogni dichiarazione, ogni anche notizia di nuovi scontri come nella notte, di nuovi attacchi minatori, perché non, fortunatamente non ci sono pare stati danni nei confronti di alcune navi che cercano comunque di attraversare lo stretto. Stretto, lo ricordiamo, che ancora ad oggi è minato, quindi anche una volta fosse raggiunto un qualsiasi accordo ci sarà un'operazione di bonifica non da poco. Quanto si è preoccupati, oppure quanto si è convinti che comunque alla fine una mediazione si trova?
4: A me non allora forse rende l'idea il termine guerra fredda, nel senso che da quello che possono sembrare le prime reazioni, poi è una vicenda che ha tanti strati, alcuni paralleli, altri ovviamente che invece si intersecano tra di loro, però il termine guerra fredda secondo me rende un po' l'idea, nel senso che nessuno ha intenzione di alzare i toni e quindi tornare agli scontri, ma nessuno si fida a disarmare la crisi. Questo è un po' il tema. Ad esempio, durante la seconda giornata dei funerali tenutisi a Teheran, sì, i funerali di Khamenei, è interessante, è stato a mio avviso interessante l'utilizzo che i Pasdaran, che comunque l'Iran ha fatto, di alcuni versetti, di alcune sure del Corano, perché ha attribuito a ad alcuni rappresentanti dei paesi che hanno partecipato alle celebrazioni, alcuni versetti con significati molto importanti, no? Per cui si è concentrato sui paesi dell'area, per cui non il Pakistan, non l'Indonesia, ma Arabia Saudita, Qatar, i proxy, quindi Hamas, Hezbollah, e per cui, ad esempio, al Qatar è stato attribuito un versetto che ringraziava il paese per l'equidistanza e il tentativo di mediazione, per cui il versetto destinato ad Hamas era un ringraziamento postumo praticamente, quindi il riconoscimento che quell'era è terminata, aggiungo io, grazie al cielo, ma mentre per Hezbollah il messaggio è stato opposto, cioè proseguite e andate avanti nel vostro impegno, chiaramente si intende quale.
1: Sì, certo.
4: Destinato all'Arabia Saudita è un versetto che diceva: siamo due eserciti che combattiamo sullo stesso campo, ma uno crede in Dio e l'altro no.
1: Beh, sapendo l'alternativa sciiti, sunniti, è evidente che sono gli infedeli.
4: Questo ad esempio scusa se mi dilungo, ma questo
1: no,
4: è un aspetto
1: è molto
4: che non è stato. Per cui l'Arabia Saudita si trova ad esempio in una situazione in cui non può accettare una delegittimazione dal punto di vista politico e religioso.
1: Certo.
4: Perché comunque nello scacchiere ci deve rimanere.
1: Beh,
4: per
1: sì.
4: Cui tradotto in altre parole tutti sanno che Emirati e Arabia Saudita stanno cercando delle vie alternative ai commerci e soprattutto al transito di energia. Non potendo, allora, tecnicamente come? Gli Emirati hanno avviato un'infrastruttura che permette di scaricare il loro greggio, principalmente parliamo di questo, bypassando Hormuz e quindi andando verso, cioè via terra, verso l'Oman, dove c'è quell'esclave anzi,
1: sì.
4: e quindi si infila lì in mezzo e bypassa Hormuz. Per l'Arabia Saudita il tema è molto più complesso, perché ha messo in funzione una pipeline vecchissima che aveva costruito negli anni '80 durante la guerra Iran-Iraq, appunto, ed è sempre stata utilizzata come riserva, e che taglia in due la penisola da est a ovest di fatto, e arriva nel Mar Rosso e quindi poi approccia Suez, però trasporta 7 milioni di barili. Hormuz, ricordiamo, ne porta mediamente al giorno 20.
1: Esatto.
4: Quindi l'idea è, non potendo disarmare l'Iran, che resterà un paese da cui non si può prescindere, almeno cercano di disarmare l'arma che è geograficamente Hormuz, no? Per cui se non è più così importante, la dico, la banalizzo.
1: Sì, certo.
4: Diminuisce. Per cui tutto questo schema nel quale si inserisce Israele, perché si inserisce Israele? Perché nei primi accordi di Abramo, se poi ancora adesso esistono, si possono chiamare così, per cui parliamo del 2020, già all'epoca si ipotizzava di costruire queste vie alternative saudite che dove sbucano, quindi al di là di questa che arriva nel Mar Rosso, se ne può costruire un'altra che arriva in Israele, quindi nel Mediterraneo. Quanto ci vuole? Non si sa, qualche anno. Per cui ecco perché tutto questo schema di incastro lascia, a mio avviso, intendere una sorta di guerra fredda. Poi, non so, posso andare avanti?
1: Molto volentieri, no, stavo pensando come ormai, come dire, è proprio l'assetto dell'area che è cambiato, proprio per quello che diceva, cioè quello che è successo, e quindi l'attacco israelo-statunitense nei confronti dell'Iran ha cambiato e cambierà profondamente gli equilibri dell'area, quindi anche la sicurezza e quindi anche, diciamo così, la geostrategia legata alle infrastrutture. Quindi, a prescindere dal fatto di come finirà e di quali saranno gli accordi, forse chi lo sa, anche sostenibili rispetto a un pagamento del passaggio di Hormuz, però comunque si è capito, per motivi economici ma soprattutto per motivi geopolitici, che bisogna in qualche modo depotenziare Hormuz stessa. È veramente una rivoluzione questa, no? Rispetto al passaggio secolare dello stretto.
4: Voi avete detto correttamente che non si tornerà alla situazione precedente.
1: È evidente.
4: Poi dopo ci sono meccanismi complessi, perché al di là dello sminamento, no? Di cui faceva accenno prima, potremmo anche essere coinvolti noi con i nostri cacciamine, che sono obiettivamente dei veicoli, cioè delle navi all'avanguardia. Ma al di là di questo, dire come la coppia Iran-Oman gestirà i passaggi, perché lì è tutto un po' sul filo del rasoio, nel senso, da un lato ci sono gli accordi internazionali e quelle che sono le leggi del mare,
1: no?
4: Un cross per cui non è possibile, come dire, gestire una nave in modo diverso da un'altra in base alla bandiera che batte.
1: Certo.
4: Detto volgarmente.
1: Perché è una discriminazione. Ricordiamo che da un punto di vista del diritto del mare, del diritto commerciale, gli stretti naturali sono al libero passaggio e non si possono imporre pedaggi. È per quello che gli iraniani, ovviamente fatta la legge, trovato l'inganno, gli iraniani parlano di tariffe, quindi pagamenti per servizi X, che fino al 27 febbraio nessuno ne aveva bisogno, evidentemente d'ora in poi saranno necessari questi servizi.
4: Infatti il trucco, come giustamente diceva lei adesso, il trucco è quelle tariffe come verranno imposte in base al tipo di sicurezza che si sostiene o effettivamente viene garantita. Per cui il gioco sarà quello, cioè il limite, la faglia tra il diritto internazionale e gli interventi per la messa in sicurezza. Mm. Allora, se gli interventi vengono gestiti in modo mirato, quindi per penalizzare taluni e favorire altri, vuol dire che lì allunghi tempi.
1: Crea
4: incertezza e quindi non serve minare, basta allungare i tempi, bloccare, ritardare per imporre costi maggiori sulla catena del valore, sulla supply chain, come si dice in inglese. E questo ha un impatto diretto ad esempio sull'Europa, sulle nostre aziende, perché quello diventa inflazione poi, chiaramente. Per cui quello è il ruolo dell'Oman in questo è importante, perché è geograficamente lì, ma si è garantito questo ruolo da mediatore, per cui se riuscirà a gestire questo equilibrio si ricaverà un ruolo molto importante nello scacchiere internazionale. Questa è un'altra novità che prima era inimmaginabile, no?
1: No, assolutamente, perché l'Oman è un paese, rispetto a quelli dell'area, che non tanto dal punto di vista economico e di sviluppo, da un punto di vista di peso geopolitico, per tanti diversi motivi sicuramente era più in ombra, no? Rispetto ad altri paesi. Invece qua c'è una ribalta assoluta, vedremo poi l'Oman come sarà in grado di gestirla. Però, per capire, Claudio Antonelli, vice direttore, veramente un minuto e poco più, la soluzione migliore in questo momento per i paesi che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e per le imprese sarebbe, va bene, una tariffa, casomai una tariffa, diciamo così, moderata, ovviamente, che non sia un salasso e che sia generalizzata per tutte le bandiere e le navi che passeranno? Cioè, si può accettare questo, perlomeno come momento di passaggio, intanto che ci riorganizziamo con le rotte?
4: Paradossalmente una tariffa sostenibile che garantisce un passaggio veloce è la cosa migliore.
1: Quindi alla fine perché, è il danno minore.
4: Perché è il danno minore, esattamente. Per cui alla fine, dal punto di vista pratico, per tutto lo shipping, per tutte le aziende manifatturiere, per tutto, paradossalmente la cosa minore è il male minore, per cui la teoria è un tema e la pratica è un'altra.
1: Certo.
4: Le prossime settimane sono importanti. È chiaro che resterà da capire come si comporteranno gli Stati Uniti dopo questo, insomma, alleggerimento, uso questo termine che è un eufemismo, nell'area. Se avranno intenzione di tornare a concentrarsi nel loro cortile di casa. Mi riferisco a Cuba, no? Venezuela,
1: certo.
4: E se da qui alle elezioni del midterm, l'obiettivo è calmare un po' il mondo, ecco,
1: vediamo. Vedremo e torneremo insieme ad analizzare lo scenario. Grazie Claudio Antonelli, buona giornata al vice direttore.
4: Grazie a voi, buona giornata. Grazie. A tutti. Grazie.
1: Vi ricordo
4: mille.
1: Claudio Antonelli è vice direttore di 24 ore Next Med, la piattaforma multimediale del Sole 24 Ore dedicata proprio alla geopolitica e all'economia dei paesi del Mediterraneo allargato. Grazie per averci seguito, grazie a Daniele Caruso in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Noi ci risentiamo alle 7 domani puntuali su In Blu 2000.
5: Buongiorno In Blu 2000 con Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio.
9: È pronto Giacomo?
10: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la premier Meloni, la maggioranza fa quadrato ma non repliche, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta, Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione in Medio Oriente, il 15 e il 16 luglio, a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, ascoltiamolo.
2: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale, perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione, non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta, la politica ricomincia quando ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto, e su questa convinzione che noi vogliamo in qualche maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Anca Martinez incontra la porta di casa. La porta di casa è Franca Salerno.
1: Abbiamo oggi con noi la signora Porta. Porta bene o porta fortuna, spero?
2: No, se incominciamo con l'ironia divento la signora Porta male.
1: Non è un pochino aggressiva, lei?
2: Normale, cara. Una che si chiama blindata o corazzata non si può mica comportare da porta pia, da porta santa o da porta angelica.
1: Ci siamo, ho capito finalmente. Lei è la porta di casa che fa da separazione tra l'ambiente domestico e il mondo esterno. È una specie di frontiera, diciamo, con il controllo degli ingressi. Quasi una porta proibita.
2: Proibita? No. Ma assai selettiva e attenta a non rimanere aperta, perché, come dice un proverbio, porta aperta i santi tenta.
1: Perfino i santi. Allora dovrebbe restare quasi sempre chiusa, serrata, blindata, diciamo anche misteriosa, ma poco poetica. Non ho sentito versi su di lei, al massimo un talk show che utilizza il suo nome nel titolo.
2: Guardi che c'è una canzone che dice: la porta dei sogni, la porta dei sogni, chiudila tu.
1: Chi l'ha aperta la dovrebbe pure chiudere, per educazione almeno.
2: Vede, mi conferma che è finito il romanticismo. Nessuno è più capace di associare la porta ai sogni, alla magia, al vento, al mare. Al massimo riesco a richiamare in mente il film intitolato Il nemico alle porte.
1: O la corazzata Potemkin.
2: Ah no, la politica no.
1: Parlavo solo del film di Eisenstein.
2: Film o no, sempre di una rivoluzione parla. E io di rivoluzioni ne ho passate troppe. Prima la caduta in disuso della delicata porta in legno, sostituita con una pesante corazza in acciaio, incernierata su un telaio sempre in acciaio, ancorato allo stipite in muratura. Poi la rivoluzione tecnologica di tante serrature di sicurezza che formano il cosiddetto cilindro europeo, seguita dall'apparizione dei chiavistelli in più punti e infine dispositivi di protezione contro lo scasso, la corazza metallica e i congegni che dovrebbero difendere dagli attentati alla serratura.
1: Esagerata.
2: Ah! Vorrei vedere come si sentirebbe lei con indosso chili e chili di serramenti metallici, rivestiti poi di pannelli in legno. Sono curiosa di sapere come starebbe lei, fissata su di una intelaiatura di ferro che fa male, che ti soffoca e ti rende inospitale. E attenzione, sono in arrivo nuove tecnologie. La mia apertura si farà senza chiave, ma in base alle impronte digitali. E più in là, le porte saranno dotate anche di un lettore del DNA.
1: Non mi dica.
2: Le telecamere e i sistemi di allarme attuali, le chiavi elettroniche, diventeranno tutte roba d'antiquariato. Le porte saranno tutte munite di sensori multimediali e, in assenza dei proprietari, una vocina ti chiederà in maniera educata di lasciare le impronte digitali di tutte le dita e di premere un pulsante per avere un bastoncino di cotone sterile da bagnare con la saliva per poi introdurre nell'apposito lettore dell'acido disossiribonucleico. Se chi bussa alla porta si trova nella banca dati dei graditi nella casa, allora la stessa vocina della porta ti chiederà di lasciare un messaggio audiovisivo per i proprietari che momentaneamente non si trovano in casa.
1: Adesso senza scherzi, perché essere scontenta di aver acquisito solidità e sicurezza?
2: Vuole veramente un discorso serio? Senza moralismi, le dico che mi piacevo di più anni fa, quando non avevo tanto il ruolo di proteggere da ladri o da malintenzionati, quanto la funzione di delimitazione della sfera privata. Non c'era quasi nulla di materiale da serrare dentro le case. Ma non sa che gioia quando mi sentivo chiamare la porta della famiglia tale o tal'altra. Non ero tanto la porta di quattro mura, ma la porta
3: porta di qualcosa di più solido, di una casa intesa come gruppo di persone imparentate che avevano il senso dell'unità, del legame.
2: Le porte erano fragili, erano fatte in legno. Bastava una spinta forte per buttarle giù.
3: Ma la solidità stava dentro, stava nell'indissolubilità.
1: E tutta questa nostalgia, signora Porta, ai tempi miei, non sarà che la vecchiaia le sta bussando alla porta?
2: La verità è che trovo più piacere nel ricordare il passato che nel vivere il presente. Ma di gioie ce ne sono pure oggigiorno. La felicità più grande la provo quando mi viene attaccato un fiocco rosa o blu. Gioisco anche per gli addobbi natalizi o per il momento in cui lo sposo passa la soglia della casa con in braccio l'amata moglie. Mi commuovo molto quando vengo aperta per far entrare delle persone amiche o per dare ospitalità a qualcuno. E mi colmo di serenità quando tornano a casa i proprietari.
1: Ci sono pure i momentacci.
2: Non ne parliamo.
1: Forse è meglio sfogare le frustrazioni e le scontentezze.
3: Le racconto cosa mi dà fastidio. Primo, quando vengo sbattuta. Ci sono alcune persone che ci tengono a far sapere agli altri condomini quando escono di casa. Sai il rumore che fa una porta blindata non accompagnata?
1: Lo so e come.
3: Sa che piacere essere chiusa con violenza alle 6:30 di mattino? Sapesse come mi vergogno davanti alle altre porte. Non le dico dei pesanti giri di chiave che fanno risuonare i cilindri. E ancora nell'altra serratura altri 4 giri, questa volta più veloci. La sera al loro ritorno lo stesso trattamento o ancora peggio. Se la signora o il signore ha le mani occupate, usa i piedi per aprirmi e poi per richiudermi. E i calci sono dolorosi, soprattutto quelli delle donne che portano le scarpe con le punte. Allora mi sento proprio umiliata e per ripicca incomincio a scricchiolare. Ma ancora di più mi addolora quando si litiga dentro casa e uno dice all'altro: quella è la porta. Peggio ancora quando sento dire: la casa è mia, la porta è tua, come se io rappresentassi qualcosa di estraneo alla casa, il fuori casa.
1: Ma un po' è anche vero.
2: Non ci si metta anche lei, io sono proprio il simbolo della proprietà. Sono io che la delimito, che porto la scritta del nome di chi mi è padrone. Immagini una casa senza porta. Pure al Colosseo hanno messo delle inferriate agli archi del piano terra.
1: Ma a proposito di nomi sulle porte,
2: prima la gente ci teneva. Si faceva le targhe in ottone, con ornamenti e con il nome inciso o in rilievo. Quando tornava a casa dal lavoro, il padrone se la puliva con il dorso della manica, dopo aver soffiato aria calda dalla bocca. Voleva vederla brillare per ricordare al vicinato che lui era qualcuno, cioè uno con un buon lavoro, una famiglia e una dimora. Oggi c'è più trasandatezza. Si scrive il nome con la penna su un pezzo di carta, in modo a volte che non riesci nemmeno a decifrarlo, e viene attaccato sotto il campanello della porta. Che modi barbari.
1: Di nuovo nostalgica, signora Porta?
2: Non più di tanto. Anzi, mi viene pure da ridere per alcuni nomi e cognomi che mi venivano attaccati addosso. A mano che cambiavano i padroni di casa. Alcuni erano troppo simpatici. Candido, buongiorno. Con Angelo di Natale, con Fedele Guerriero e anche con Benedetto Pane.
1: Torniamo alle sue responsabilità. Come si sente nel ruolo di tramite tra il mondo esterno e quello interno?
2: Non è facile. Sono come una double face. Ho un piede dentro e uno fuori. Un orecchio all'esterno e l'altro all'interno. Metà cuore di qua e metà di là. Sento cosa dicono fuori e dentro, vedo i visi e i comportamenti domestici e sono in grado di riconoscerli, anche dietro le maschere dei ruoli sociali che rivestono fuori casa. Mi diverto un mondo, quando alcune signore spiano il vicinato attaccate allo spioncino, avide di sentire ogni parola e di vedere come si è vestita l'una o l'altra delle vicine. E scigono dalle risate quando vedo come gli umani cambiano i loro gesti e il loro linguaggio appena usciti dalla dimora dove credono che nessuno li veda. Una volta mi si dava anche il valore simbolico di sentinella, che proteggeva non soltanto da malfattori visibili, ma anche da quelli invisibili. La gente, soprattutto i contadini, che avevano un forte senso religioso, mi attaccavano sulla porta interna delle preghiere e delle benedizioni, come la preghiera a benedizione attribuita a San Francesco: questa casa è nelle mani di Dio, che il Signore la protegga dal fuoco e da ogni male, e tutti coloro che vi entrano o ne escono ti siano, Signore, raccomandati. Alla gente piaceva incollare sulla mia facciata interna anche immagini sacre, e una delle più frequenti era quella di Gesù che bussa alla porta del cuore in attesa che gli si apra.
1: Invece adesso?
2: Invece adesso mi trovo addosso di tutto. Il corno porta fortuna e scaccia guai, il ferro di cavallo, foto di dive e VIP, calendari, mi trovo anche dei bigliettini. Oggi ci si incontra poco a casa. I bigliettini della mamma sono color giallo e danno di solito indicazioni sul cibo. I bigliettini di papà sono bianchi e sono di solito indirizzati al figlio al quale chiede un colloquio. I foglietti del figlio sono azzurri e contengono messaggi di richiesta come SOS sono al verde.
1: Ma insomma, allora è tutto cambiato, peggiorato, rovinato, ma ci sarà pure qualcosa di buono al giorno d'oggi o no?
2: Sì, il fatto che ci sono ancora porte da aprire è una cosa che fa sempre sperare. Fin quando le porte del cuore, della mente, delle case e dei paesi non saranno murate, c'è sempre la speranza di aprirle.
1: Le sogno ogni tanto di vivere sempre aperta?
2: È del tutto illusorio credere di poter vivere con le porte aperte sempre, anche di notte. Ma non si vive bene nemmeno come carcerati nelle proprie case. Forse ci vorrebbe un salto collettivo di coscienza per arrivare a non sbarrare porte e finestre. Ma di porte, mia cara, ci sarà sempre bisogno. E se no, dove bussare? Bussate e vi sarà aperto. Ma se la gente trovasse tutte le porte già aperte, non ci sarebbe alcun gusto a impegnarsi, a vivere. Nessun obiettivo da raggiungere, nessuna emozione.
1: Signora Porta, una curiosità. Come immagina il momento della sua invenzione?
2: Sa che non ci ho mai pensato. Allora, le grotte avevano un ingresso che veniva chiuso in qualche maniera per proteggersi dalle belve, e probabilmente una grande pietra faceva da porta. Questo significa che inizialmente noi porte avevamo una funzione di sicurezza contro gli animali. Quando poi hanno incominciato a tracciare i solchi per fondare delle città cinte da mura, sono diventata un varco creato per permettere il passaggio, ma un passaggio controllato,

0: tutto dentro la sua città, aprendogli una delle porte. Che ne dice del mio ragionamento?
1: È un po' azzardata l'ipotesi, direi. Casomai c'era da abbattere un muro tra Romolo e Remo, non da costruirne. Ma a lei chi non piacerebbe trovarsi davanti?
2: C'è una categoria che proprio mi dà sui nervi, perché mi tratta con prepotenza, mi strilla nelle orecchie e mi dà pugni con il pretesto di bussare. E urla: il gas, la luce, il condominio. In una parola che piace mai ai padroni di casa, chi bussa a denaro. Poi ci sono quelli che hanno da vendere qualcosa. Ah, come sono furbi! E quante volte ho visto gente abboccare. La tattica per attaccare discorso varia a seconda delle caratteristiche di chi hanno davanti, a seconda del sesso, dell'età, del livello scolastico. E sa qual è la parola magica che fa cascare la gente?
1: No, me lo dica lei.
2: La parola magica è risparmio. Signora, ma con noi risparmia all'incirca 100 euro l'anno. E nella testa della signora di una certa età incominciano a venire i pensieri della pensione, che è sempre la stessa, che non basta mai. Le vengono in mente le immagini dei figli che l'aiutano e che magari hanno pure loro dei problemi, e così scatta una scintilla nella sua coscienza: il dovere di risparmiare. E il gioco è fatto. Ah, quante volte avrei fermato delle persone che si sono fatte plagiare se solo avessi avuto delle mani o almeno un linguaggio comprensibile agli umani e non il solito scricchiolino.
1: Invece, chi vorrebbe trovare un giorno davanti a sé?
0: Guardi, mi fa ridere perché penso a quella pubblicità con John e Mario. Prima, una signorina che desidera tanto trovarsi davanti alla porta a un certo famoso John, si imbatte sempre in un comune Mario. E quando è convinta che dietro alla porta c'è il solito Mario, si trova davanti il bramato John. Roba da matti. Però in verità non so proprio chi vorrei trovarmi davanti. Ma ho un'idea.
1: Incomincio a preoccuparmi.
0: Senta un po'. Se un giorno bussasse Gesù alla porta di casa sua? Sa, in realtà non è un'idea originale. L'ha avuta prima di me un prete che fece questa domanda ai suoi parrocchiani prima di Natale. Disse: cosa faresti se alla tua porta bussasse la famiglia di Nazareth per chiedere ospitalità come a Betlehem più di 2000 anni fa? Alcuni risposero che l'avrebbero accolta subito. Altri spiegarono le loro difficoltà finanziarie e di alloggio. Chi viveva insieme ai bambini in una sola stanza, chi rischiava di perdere la casa a causa dei pignoramenti. E ci fu pure chi avrebbe indirizzato Maria e Giuseppe dal parroco, perché il parroco è senza famiglia e magari con più possibilità di ospitarli.
1: Simpatico. Allora, questa domanda la faccio io a lei. E se un giorno si trovasse Gesù davanti?
0: Primo, credo che Gesù non si presenterebbe alla porta di casa di una persona senza bussare prima alla porta del suo cuore. Credo anche che il suo modo di bussare sia estremamente paziente. Lui non sradica le porte, non entra con forza, non bussa con insistenza, ma con rispetto e con tanta mitezza. Non si arrabbia se non gli si apre subito, ma non rinuncia a tornare alla porta del cuore. In realtà non si allontana mai, rimane lì, in un angolo del pianerottolo, e aspetta. Lui non è impaziente, perché non ha nulla da vendere, e non è nemmeno un rappresentante di qualche gestore di utenze domestiche. Lui non deve far firmare un certo numero di contratti. Lui offre gratuitamente la possibilità di seguirlo nella sua via, verità e vita. E la scelta di seguirlo meno è assolutamente libera. Credo anche che nel momento in cui un cuore si dispone a ricevere Gesù, la sua porta si apra automaticamente, perché crollano da soli gli infissi dei dubbi e delle paure che la tenevano chiusa. Anzi, le dico di più. Credo che Gesù è proprio la porta, con la P maiuscola.
1: Ma una porta stretta, però, non può entrare chiunque.
0: Dipende.

0: si vuole veramente passare per una tale porta o no. Le faccio un esempio. Mettiamo che io, porta di casa, fossi assai bassa e stretta, e chi vuole passare è più alto e grosso. Se non abbassa un po' la testa, se non si piega e non fa lo sforzo di stringersi, non riesce ad entrare. È semplice. Così pure con la porta stretta di cui parla Gesù e che lo raffigura. Se uno non diminuisce l'arroganza e non riduce le proporzioni smisurate del proprio io, immaginato come centro dell'universo, allora è inutile pensare di poter passare per quella porta. Poi, un egocentrico è abituato a guardare solo a se stesso. La porta stretta non la vede nemmeno, non la guarda, capisce?
1: Signora Porta, sono davvero ammirata di quante cose sa sulla teologia. Sembra più la porta di una chiesa che una porta di casa.
0: Magari fossi la porta di una chiesa. Magari. Quelle sì che sono benedette. Stanno aperte ogni giorno, pure la domenica, anzi, soprattutto la domenica. E ho sentito pure che più invecchiano, più sono apprezzate e valutate come patrimonio artistico. Mica come me, che vivo con la paura di essere rimpiazzata con una di nuova generazione. Poi, questa cosa di restare aperte, di vedere tanta gente, tanti visi, tanti sguardi in cerca di Dio.
1: Non sarai invidiosa, spero.
0: Guardi, alla mia età mi sono rassegnata. Ho imparato a gioire per ogni piccola cosa di cui si può gioire. Stamattina, ad esempio, ho visto gli inquilini del piano di sopra scendere le scale con la loro piccola bambina. La tenevano per le manine mentre scendevano e contavano insieme alla piccola ogni gradino. 1, 2, 3, 4. Contavano e ridevano. Ecco, sono questi i momenti che mi fanno stare in pace con me stessa. Non tutte le porte hanno questa fortuna, sa. Pensi alle porte nelle carceri. Quelle sì che sono sfortunate e insofferenti. Povere porte di celle che racchiudono non solo persone che hanno sbagliato nella vita, ma anche tanti sospiri, solitudine, sentimenti di abbandono e inutilità, tristezza, sensi di colpa e anche paura, tanta paura del disprezzo e del rifiuto dei cari e del mondo, paura di non ottenere il perdono di Dio, della gente, paura di non ottenere il proprio perdono. E questo terrore indolenzisce a volte il senso dell'infinita pietà del buon Dio e lascia via libera la disperazione, che è peggiore di qualsiasi prigione.
1: Penso però che nella vostra categoria la più importante sia la porta del cuore.
0: Ah sì, ma non vorrei essere al suo posto. Troppa responsabilità, troppi problemi. Il cuore è imprevedibile. Si dice pure che al cuore non si comanda. Fa di testa sua e combina a volte un sacco di guai.
1: Ma anche un mondo di meraviglie, tutto quello che si realizza di bello e di duraturo, è perché ci si mette il cuore.
0: Ci sono cuori e cuori. Alcuni rendono felici le loro porte, aprendole solo ai nobili sentimenti che abbelliscono e danno splendore all'essere umano. Invece altri cuori attirano come calamite le cattiverie. E i sentimenti che nascono sono terribili, tutti sfigurati e avvelenati. Odio, disprezzo, invidia.
1: Ma quando un cuore si innamora, come si sente la sua porta?
0: Un cuore innamorato, quando è, diciamo, troppo innamorato, non vuol sentire parlare di porte. A volte toglie del tutto la porta e la butta in cantina, rimanendo in qualche modo indifeso. E gli capita spesso di rimanere deluso. E allora riprende la porta che aveva messo in cantina e la chiude bene, con tanti lucchetti, per tanto tempo, o anche per tutta la vita, e non va bene. No, questo non va bene. Ma per fortuna io non sono di nessun cuore, io sono una porta di casa, e a proposito, se fosse interessata ad acquistare una porta, io sono in vendita. Mi trovo in ottime condizioni, sono ristrutturata, corazzata, videosorvegliata, serrata e anche riverniciata.
1: Bene, bene, ci penso sopra e caso mai diventerà la porta di casa mia, prometto di non aprirla mai con il piede e di non dire mai a nessuno quella è la porta.
0: Mai dire mai. Never say never. Parola di una vecchia porta di casa.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anca Martinez ha incontrato la porta di casa. La porta di casa era Franca Salerno.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi, a, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
1: Aspetta, aspetta, aspetta!
2: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
1: Ma com'è possibile?
2: Eppure ha il carrello pieno.
1: Ma se viene al pam e prendi le prugne.
2: Un'offerta così mica si vede tutti i
1: 99
2: giorni.
1: 99 centesimi.
2: Oh no. Da questa parte.
1: Corri,
2: verso
1: corri
2: il re.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Trovato il corpo senza vita di Ania Sadia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma decide di non replicare. I presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice NATO di Ankara a partire dalla fornitura dei Patriot. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,40% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Perquisizioni in corso nelle sedi della società Calcio Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della Bari e il padre presidente della CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Interferenze del presidente americano Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Trump annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump. Mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica invece Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti, e passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
3: Innanzitutto grazie per l'invito, prima volta che vengo a Sarzana, naturalmente conoscevo questo festival ma solo da lontano. Allora, io vi parlo di intelligenza artificiale e questo è un argomento molto, molto, molto complicato, che non si lascia facilmente piegare a battute o a facili conclusioni, né in senso, come dire, di esaltazione né in senso distruttivo. Intanto, diciamo, le persone con cui mi capita di parlare spesso, non necessariamente le persone che sviluppano queste cose, ma che vivono l'intelligenza artificiale sostanzialmente da spettatori passivi, poi sui cerchi mi facciano molte domande, e le domande sono le più svariate. Vera intelligenza è un'intelligenza come quella umana? Ma se un'intelligenza vera potrà mai superare la nostra intelligenza? Potrà mai essere superiore all'intelligenza umana? Ci può essere un punto di non ritorno, l'idea del quale tutto ci sfugge di mano e non abbiamo più il controllo sullo sviluppo di questa disciplina? Poi è uno sviluppo sostenibile, vedremo quali costi dal punto di vista ambientale e energetico questa disciplina comporta. E poi molto spesso uno tende a identificare l'intelligenza artificiale con ChatGPT o questi strumenti di linguaggio, che sono ovviamente importanti, ma sono una parte molto molto molto molto limitata dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è un problema di conoscenza, di che cos'è. E poi forse la questione che sta più a cuore a chi come me cerca di sviluppare la scienza è una vera scienza, o è stregoneria, o è magia, o è qualcosa di super sofisticato ma che sfugge un po' ai canoni interpretativi e di comprensione. Ecco, sono alcune delle domande a cui cercherò di dare delle risposte, e cercherò di dare risposte in maniera, se possibile, rigorosa, però obiettiva. Intanto è una storia che parte da molto lontano, cioè esplosa tra le mani negli ultimissimi anni, ma in realtà la definizione stessa di intelligenza artificiale ha ormai 70 anni di vita. Nel 1955 questo signore, che all'epoca aveva 28 anni, e questa è una storia di giovani, come vedrete tutti i passi fondamentali sono stati fatti da persone che all'epoca erano dei giovanotti, diciamo. Questo signore si chiama John McCarthy, un matematico americano, e nel 1955 per la prima volta tenta di dare una definizione di intelligenza artificiale, ed è ancora quella che usiamo oggi, sostanzialmente. E la definizione è questa, dice: la scienza e l'ingegneria che rendono le macchine intelligenti. Allora, attenzione, non c'è nessuna definizione di intelligenza, non c'è nessun uso assiomatico di questa, non c'è nessuna impostazione assiomatica, semplicemente si fa riferimento, ed è una grande rivoluzione per la prima volta, si fa riferimento a macchine intelligenti. Allora questo accostamento tra macchine e intelligenza è la vera rivoluzione. Fino ad allora si pensava che le macchine fossero dei meri strumenti esecutivi, no? E per la prima volta si pensa che possano essere intelligenti. In realtà il vero capostipite dell'intera storia è questo signore che diciamo è molto noto, si chiama Alan Turing, è la persona che ha permesso di decrittare Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale, inglese, matematico anche lui, giovanissimo. Nel 1950, quindi 5 anni prima che ci fu la definizione di intelligenza artificiale, ebbe comunque già l'idea di accostare il concetto di intelligenza al concetto di macchina, e scrisse un famoso articolo che pubblicò sulla rivista Mind, che chiamò macchine di calcolo, ovvero calcolatori, e intelligenza. E Turing, che oltre ad essere uno scienziato, diciamo un logico, quindi una persona, come dire, propensa all'astrazione, in realtà introdusse un test di intelligenza per le macchine. E il test, il famoso test di Turing. Allora, cosa dice Turing? Beh, Turing dice: prendiamo una stanza e mettiamoci una persona che fa domande, un interrogatore, e poi in un'altra stanza, separata da una parete, quindi non c'è nessuna comunicazione fra le due stanze, comunicazione visiva né ottica, sono solo collegate ovviamente a cavi, no? Nell'altra stanza ci sono due entità, c'è ancora una persona, quindi un umano, e poi un sistema, diciamo un calcolatore per intenderci, no? Allora l'interrogatore fa domande e le altre due entità rispondono. Allora, quando l'interrogatore riceve risposte e non riesce più a capire se quella risposta è stata generata da un umano oppure dalla macchina, quindi quando la macchina sta confondendo l'interrogatore, l'interrogatore dice: quella è una macchina intelligente. Quindi il test di Turing è un test per sanzionare dei comportamenti, tra virgolette, intelligenti da parte di una macchina. Nessuna definizione di intelligenza, semplicemente, anche questo molto tra virgolette, semplicemente l'idea che le macchine si comportino come gli esseri umani. Questo è il substrato di tutto lo sviluppo, se vogliamo. Allora, veniamo ad oggi. Dopo 70 anni abbiamo delle idee un pochino più chiare, e in particolare gli scienziati hanno introdotto tre diversi livelli di intelligenza artificiale. La prima è quella che è chiamata debole o ristretta, la seconda è chiamata generale, e la terza è chiamata addirittura super intelligenza artificiale. Allora, per tranquillizzarvi, oggi siamo al primo stadio, quindi siamo all'intelligenza artificiale ristretta o debole. Cosa vuol dire ristretta o debole? Vuol dire che lavora per obiettivi, quindi mi do un obiettivo e chiedo alla macchina, al software se vogliamo, no? Di affrontare quell'obiettivo e quindi dare una risposta, trovare delle soluzioni. Quindi intelligenza generale, AGI, Artificial General Intelligence, o intelligenza forte. L'intelligenza generale o forte sarebbe quella in tutto e per tutto confrontabile con l'intelligenza umana. Quindi vogliamo, come dire, simulare in tutto e per tutto l'intelligenza umana nella sua completezza. L'America, la Cina soprattutto, stanno investendo risorse incredibili, come mai nella storia si è fatto, neanche forse quando si è sviluppata l'energia nucleare per sviluppare intelligenza generale. Ogni tanto trovate sui giornali che sì, si è raggiunta intelligenza generale, oppure qualcuno che dice 2 mesi, 1 anno avremo intelligenza generale, ma diciamo non c'è nessuna, in questo momento nessuna consapevolezza che sia effettivamente possibile questo. Poi c'è addirittura la superintelligenza, quella che supererebbe l'intelligenza umana. Questo allo stato dei fatti resta ancora, come dire, un sogno o un incubo se vogliamo, no? Ma ci sono persone che ci lavorano. Quindi parliamo dell'intelligenza di primo tipo, l'intelligenza debole o ristretta. Allora, che cosa vuol dire che uno strumento, un sistema è dotato di intelligenza artificiale? Qual è l'elemento caratterizzante? Allora, l'elemento caratterizzante è il fatto che usi degli algoritmi, delle procedure matematiche che diventano autonome, cioè sono in grado di svilupparsi senza necessariamente l'intervento umano. Quindi c'è una capacità di adattamento degli algoritmi al contesto che sta evolvendo. Questo li differenzia molto dagli algoritmi tradizionali che sono deterministici, ovvero sono scritti con un certo numero di istruzioni, danno sempre lo stesso tipo di risposta se la domanda è la stessa. Quindi sono prevedibili, se vogliamo. Allora, se accettiamo questa idea, che quello che caratterizza l'intelligenza artificiale siano algoritmi con la capacità di apprendere autonomamente, ci sono tante cose che vengono spacciate per intelligenza artificiale che non lo sono. Qui c'è moltissima confusione nella stampa, ma anche da parte di chi dovrebbe fare, come dire, informazione scientifica. Qui vi faccio degli esempi tra mille cose che sono intelligenza artificiale e altre che non lo sono, anche se possono sembrare. Cos'è intelligenza artificiale? Alcuni esempi. Beh, l'antispam della nostra, il filtro antispam della nostra posta elettronica. La nostra posta elettronica capisce quali sono i messaggi che ci sono graditi e quelli che ci sono sgraditi, perché ci ha capiti, ha capito chi siamo. E quindi quali sono le nostre abitudini, le nostre tendenze, le nostre preferenze. E ci ha capito osservandoci e sviluppando in maniera adattiva un algoritmo che risponde in maniera dinamica a queste cose. Quasi intelligenza artificiale. Gli algoritmi di churn analysis, voi sapete, ci sono le aziende telefoniche, le aziende energetiche, all'inizio di ogni anno devono fare il loro budget e devono in particolare prevedere quanti clienti abbandoneranno. Succede normalmente, no? Che ci siano nuovi clienti e vecchi clienti che abbandonano perché non sono soddisfatti o perché hanno trovato un'opzione migliore, eccetera, eccetera. Quindi nel budget annuale si deve fare una previsione di clienti che abbandoneranno. Questa è intelligenza artificiale, perché questo vuol dire che questi algoritmi hanno capito che tipo di clientela ha quella specifica azienda e quindi cerca di prevedere quelli che sono i loro comportamenti. Naturalmente i riconoscimenti facciali, se andate in aeroporti, in tanti aeroporti, come sapete, avete poi dei sistemi di rilevamento facciale e questo anche è intelligenza artificiale. Le autoguide autonome, ancora in fase di evoluzione, però quelle sono intelligenza artificiale, perché avete tanti sistemi a bordo, le telecamere, i radar, il LiDAR, eccetera, eccetera, e sulla base dell'osservazione, dinamicamente, dentro c'è un sistema, un algoritmo, che simula il comportamento del guidatore virtuale, quindi ha imparato dalle esperienze pregresse dei guidatori di tutto il mondo e cerca di imitare, se possibile, quello che potrebbe essere il comportamento del guidatore di fronte all'evento che si sta verificando. E infine, ma non per importanza, l'intelligenza generativa, quella degli LLM, del Large Language Model, ChatGPT per intenderci, ovvero quegli algoritmi sono capaci di generare testo, generare immagini, eccetera, eccetera. In maniera creativa, diciamo. Poi molto spesso sulla stampa si fa una confusione terribile, a volte addirittura qualcuno identifica intelligenza artificiale con algoritmi e naturalmente c'è subito una demonizzazione degli algoritmi, no? Come se gli algoritmi fossero tutte l'intelligenza artificiale. Questo è il quadro d'insieme. Allora, è un'immagine un po' complessa, ma cerca di mettere a fuoco lo stato dell'arte della cosa. È una, come vedete, una configurazione a cipolla e c'è uno strato esterno e lì ho messo in evidenza solo i domini nei quali oggi l'intelligenza artificiale ha un successo straordinario. Alcuni di questi, diciamo, la robotica, i sistemi esperti, la visione del computer, la visione artificiale, l'NLP, cioè il trattamento del linguaggio naturale, e poi il riconoscimento della voce, il riconoscimento dell'immagine, e poi lo scheduling nelle aziende, la rappresentazione della conoscenza, l'etica, eccetera, eccetera. Questi sono domini molto importanti nei quali l'intelligenza artificiale diciamo, attenzione, quando si parla di intelligenza artificiale si parla di algoritmi matematici, ok? Quindi di sistemi matematici. Quindi l'intelligenza artificiale ha raggiunto progressi notevoli. Ma come fa una macchina ad essere intelligente? E questa è la vera questione, no? Cioè, ok, abbiamo capito che l'ambizione nel 1955 era quella di sviluppare macchine che fossero intelligenti, ovvero che si comportassero come gli umani. Ma come fa una macchina ad essere intelligente? La macchina è un pezzo di metallo, se vogliamo, complicato, costoso, ma insomma, qualcosa di completamente amorfo. Come fa una macchina ad essere intelligente? Lo è perché impara. E questa è la caratteristica fondamentale. Quindi la macchina, per diventare intelligente, deve imparare. Esattamente come facciamo tutti noi. Nasciamo potenzialmente intelligenti, però se fossimo lasciati in un bosco per tutta la vita, no? Probabilmente non saremmo delle persone intelligenti, se non imparassimo niente. Quindi la macchina impara. Machine learning, apprendimento automatico da parte delle macchine. Adesso li vedete tante parole che, diciamo, caratterizzano il machine learning, ma dimenticateli un attimo. Ma come fa a imparare? Quindi, per essere intelligente, deve imparare. Ma come fa a imparare? Beh, lo fa attraverso algoritmi molto sofisticati, di cui poi voglio darvi un'idea, no? E questi algoritmi molto sofisticati, oggi, quasi sempre, non sempre, si chiamano reti neurali. Le reti neurali, lo vedremo, sono degli strumenti matematici, puramente virtuali, che cercano di imitare le reti neurali biologiche, cioè quelle che stanno nel nostro cervello. Quindi questi algoritmi, che sono poi il vero cervello dell'intelligenza artificiale, sono imitazioni delle reti neurali biologiche, quelle che abbiamo nel nostro cervello. In particolare, quelle che hanno molto successo oggi sono le cosiddette reti profonde, deep learning, deep neural network, reti neurali profonde. Poi vedremo cosa vuol dire. E in particolare, ancora un di cui, abbiamo l'intelligenza generativa, le reti neurali che permettono di avere l'intelligenza generativa, quelle di ChatGPT per intenderci. Quindi questo è un po' il quadro d'insieme. Se vogliamo categorizzare l'intero dominio dell'intelligenza artificiale, credo che questo sia un punto di riferimento importante. L'intelligenza artificiale impara solo dai dati, solo dall'esperienza, senza nessuna teoria. Questo è un salto straordinario che è stato fatto alla fine del secolo scorso. Quanti sono questi dati? Quanto big sono questi big data? Allora, vi do una cifra. Si stima che per la fine di quest'anno, 2025, ci saranno 175 zettabyte di dati. Allora, intanto cos'è un dato? Beh, adesso io spero di non sconvolgere nessuno, ma tutta la conoscenza dell'universo è codificabile in numeri. Per cui può sembrare strano, ma è effettivamente così. Pensate un'immagine, foto, beh, questa ha tanti pixel, ogni pixel ha una intensità di grigio, se è una foto in bianco e nero, oppure un'intensità di rosso, blu e verde, che sono i tre colori fondamentali. Quindi se voi avete un'immagine, che so, di 2 milioni di pixel, ogni pixel sarà caratterizzato da 3 valori, che sono l'intensità del rosso, del blu e del verde, quindi 3 valori per 2 milioni di pixel, 6 milioni, 6 milioni di numeri permettono di scrivere perfettamente la sua foto. In questo modo potete immaginare che tutto sia codificabile attraverso i numeri. Anche l'intelligenza generativa, quando usate ChatGPT, poi alla fine dietro le quindi ci sono delle vettorizzazioni, si chiamano così, e alla fine c'è una codifica in numeri. Quindi immaginatevi per il momento, diciamo, datemi fiducia, credetemi, che tutta la conoscenza dell'universo è codificabile in byte, ovvero in numeri, o parole, che è la stessa cosa, numeri o parole poi si traducono in numeri. Allora, vi dicevo prima che gli algoritmi di intelligenza artificiale sono quelli che permettono a un computer di imparare. Allora, come impariamo noi, esseri umani? Facciamo un esempio, no? Allora, possiamo imparare andando a scuola o possiamo imparare per esperienza diretta. Come insegniamo ad un bambino a riconoscere un cane? Bambino piccolo. Non è che potete dargli la definizione di cane. Il cane è un animale, quattro zampe, con la pelliccia, cioè, non esiste, no? E come insegniamo a un bambino a riconoscere un cane? Ma magari lo portiamo in giro, portiamo al parco, quando vediamo un cane magari diciamo cane, bau, e poi dopo un po' di volte che diciamo cane, bau, il bambino vedrà un cane nuovo, che non ho mai visto prima, dirà bau. Noi abbiamo capito che lei ha capito che quello è un cane. Nessuna teoria, nessuna consapevolezza. Quindi impara per esperienza. L'esperienza sono i dati, il numero di volte che hai visto un cane e che hai detto cane, anziché gatto, piuttosto che albero, piuttosto che altro. Come imparate una lingua? Andando a scuola, teoria. No? Oppure uno prende su, si è appena laureato, appena finito il diploma e va in Inghilterra, fa il cameriere in qualche bar e dopo 3 mesi non ha studiato niente, ma parla perfettamente, 5 mesi, 6 mesi, dipende, insomma, no? Parla perfettamente quella lingua, senza nessuna teoria, solo per esperienza. Sono due paradigmi completamente diversi, no? Ecco, l'intelligenza artificiale funziona solo col secondo modo, esperienza, senza teoria. Infatti vi dicevo che lo sviluppo gigantesco è stato fatto alla fine degli anni 2000. Prima si pensava di, per far imparare i computer, si pensava di istruire il computer con la teoria, cioè mandandolo a scuola, dandogli le regole di comportamento, insegnandogli il dizionario per una lingua, no? Oppure, e poi la grammatica, e poi la sintassi, e non funzionava. Forse qualcuno di voi ricorderà che fino a una quindicina d'anni fa circa.

logica dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Guardate che è un'affermazione non banale, perché tutti noi siamo stati educati pensando che, diciamo, ci creiamo il nostro futuro imparando, andando a scuola e studiando, eccetera, eccetera. No, qui è tutto fatto su base esperienziale. Allora, come faccio a spiegare un computer a riconoscere un cane? Esattamente come un bambino, no? Prendo il computer, lo porto al parco e quando vedo un cane gli dico cane e poi lui impara a riconoscere i cani. Questa è una metafora, no? Come faccio nella realtà? Prendo 100 foto che ho in casa, alcune saranno foto di cani, altre saranno foto di gatti, di uccellini, di alberi, di parenti, qualunque cosa. E noi, anziché fare BAU, semplicemente mettiamo un'etichetta, sulle foto di cani scriviamo 1, per esempio, no? E sulle foto che non sono di cani mettiamo 0. Noi stiamo istruendo, stiamo facendo, diciamo, addestramento al computer. Questo si chiama training set, insieme ad addestramento, ok? Questa è la prima fase, uso i dati, quindi le 100 foto sono i dati dal problema. La seconda fase è quella degli algoritmi, ricordate lo schema di prima, quando c'era dati, algoritmi, computer, algoritmi. Beh, lì io a questo punto devo scrivere un modello di apprendimento, perché il bambino, quando gli dite 10 volte quello è un cane, nella sua testa si scatena un meccanismo di ragionamento che probabilmente nessuno, neanche i più grandi scienziati, riescono a codificare in maniera precisa, ma le sue reti neurali biologiche, i suoi neuroni, i suoi assoni, gli permettono di generalizzare. Cosa vuol dire? Che quando vede un nuovo cane che non ha mai visto prima, lui capisce che è un cane. Ecco, gli algoritmi di intelligenza artificiale sostituiscono questa cosa qui, quello che il cervello del bambino farebbe, e poi vi dico come fanno, e dopodiché danno la risposta. Quindi è tutto su base esperienziale, non c'è nessuna teoria. Allora, 100 foto di cane, 1-0, questo è un insieme di addestramento, poi metto a punto un modello matematico, che è l'algoritmo che simula il comportamento del cervello umano, e a quel punto lì, quando avrò una nuova foto di qualunque tipo di foto, la farò leggere al computer e il computer mi dirà 1-0. 1 se pensa che sia un cane, 0 se pensa che non sia un cane. È chiaro il concetto? Questa è l'idea di base. Ma come sono questi algoritmi che in qualche maniera simulano il comportamento del cervello umano? Allora, qui c'è una descrizione estremamente semplice di quello che il cervello umano fa dal punto di vista semplicemente strutturale. Il cervello umano ha tanti neuroni. Un neurone è un corpo, poi delle dendriti che lo collegano con gli assoni, e gli assoni collegano questo neurone con un altro neurone, e così via. Quindi abbiamo un insieme di neuroni e di assoni che collegano, diciamo, i neuroni fra di loro. Sapete quanti sono questi neuroni? Quanto i neuroscienziati stimano che siano? 10 alla 20. 10 alla 20 vuol dire 100 miliardi di miliardi. E gli assoni, cioè canali di collegamento, sono 10 alla 21, sono 10 volte di più, sono 1000 miliardi di miliardi. Questa è la complessità del nostro cervello, dal punto di vista puramente strutturale, no? Non pensiamo a cosa poi facciano queste cose, ma questa è la complessità del cervello. Allora, nel 1943, due neuroscienziati americani, ebbero l'idea di introdurre per la prima volta l'idea di un neurone matematico, una cosa di questo tipo, puramente virtuale, no? Che riceve informazioni. Allora, come funzionano i neuroni nella nostra testa? Ricevono informazioni dei neuroni vicini, la elaborano con meccanismi elettrochimici e poi ogni neurone decide se quello che ha elaborato, se quell'informazione lì è meritevole di essere propagata agli altri neuroni oppure se deve essere fermata lì. Quindi il cervello ha un criterio di ottimizzazione energetica straordinario. Il neurone matematico fa la stessa cosa. Il neurone matematico prende informazioni dai neuroni vicini. Le informazioni sono numeri. Vi ho detto prima che tutta la conoscenza è esprimibile in numeri, quindi questo non vi sorprenderà a questo punto, no? Sono numeri. Questi numeri vengono frullati da qualche operazione matematica, non è importante questo, potete dimenticarle. Però, diciamo, per un matematico sono operazioni banali in rapporto alla complessità del problema che deve risolvere. E poi quando ho fatto queste operazioni, sostanzialmente consistono nel decidere quale peso deve dare questo neurone a tutti i neuroni precedenti, e questo è fondamentale, però è un criterio di valutazione, no? Quindi fa questa operazione e poi decide se l'informazione che risulta è meritevole di essere trasmessa oppure no. Quindi c'è una nuova funzione, si chiama funzione di attivazione, che ha questo tipo di ruolo, decide se quell'informazione lì è rilevante oppure no. Questo è un neurone matematico. Poi li mettete insieme i neuroni matematici, fate le schiere di neuroni, sono questi oggetti blu, no? Ricevono un input dall'esterno, ricordate le famose 100 foto di cane, se dobbiamo decidere, se dobbiamo addestrare il computer a riconoscere i cani, qui ci saranno 100 pallini gialli, che sono le 100 foto di cane che fanno parte insieme all'addestramento. Questi sono i neuroni matematici, tutti collegati fra loro, come vedete, e alla fine manderanno l'informazione ai neuroni di uscita,
questo è l'output, e queste saranno le famose 0-1 nel caso del cane.

È un cane o non è un cane? Quindi questa rete qui si chiama rete neurale. Quindi una rete neurale è un insieme di oggetti assolutamente virtuali, diciamo di pallini, così capite, diciamo, vi raffigurate anche dal punto di vista grafico la situazione, no? È un insieme di pallini che rappresentano virtualmente il comportamento dei neuroni biologici. È una struttura semplicissima rispetto alla complessità della struttura neurale biologica vera, che però è in grado di fare delle cose straordinariamente complesse, cioè di imitare il comportamento del cervello umano per certi problemi in maniera sorprendente. Queste sono le reti neurali, che sono gli algoritmi che stanno alla base della capacità di apprendimento dei computer. Vorrei fare qualche considerazione. Diciamo, questa è la fine della parte dello spiegone, se vogliamo, no? Adesso vorrei fare alcune considerazioni. Ci saranno molti lavori, questa è una cosa che ovviamente sta molto a cuore a tutti, no? Ci saranno molti lavori che saranno letteralmente soppiantati nell'intelligenza artificiale. Ci saranno altri che saranno creati, tantissimi. Tutti verranno trasformati. Pensate a una rivoluzione molto più morbida rispetto a quella dell'intelligenza artificiale, quella dell'energia elettrica, e immaginatevi la società senza energia elettrica, immaginatevi la società e pensate alla nostra società con l'energia elettrica. Potete fare uno sforzo di immaginazione e capire che tutto quello che facciamo, se non ci fosse l'energia elettrica, sarebbe diverso. L'energia elettrica è quella che ci permette di vedere, piuttosto che di spostarci, piuttosto che di far funzionare le macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche la rivoluzione digitale, quella dei computer. Se non avessimo i computer, i telefonini, il web e così via, la nostra vita sarebbe completamente diversa. No, quindi non sorprende che molti lavori verranno soppiantati e altri verranno creati, tantissimi verranno creati, ma non sorprende nemmeno che tutti i lavori verranno in qualche maniera trasformati. Quindi è un processo trasformativo e bisogna accettarlo così com'è, perché diciamo non possiamo opporci a questi grandi, diciamo, movimenti epocali, la rivoluzione, è stata la rivoluzione agricola, quella industriale, quella elettrica, quella digitale, adesso arriva questa. No. Quello che è veramente nuovo e sorprendente è la velocità. Ed è quello che ci spiazza, perché molto spesso ci mette la condizione di non capire. Allora, questo qui è una sorta di, come dire, di fumetto, no? La prima curva, quella blu, è quella dei cavalli. Lui dice, perché questo ci parla di cavalli? Ma giusto per darci l'idea di come è trasformata la nostra società. Nel 1910 in Italia c'erano 27 milioni di cavalli, più o meno, no? Che servivano soprattutto per il tiro, ma per tante altre cose, insomma, in agricoltura, eccetera, e anche per gli spostamenti. Poi sono arrivate le automobili e nel 1910 c'erano, questa è la curva rossa, no? Circa 3 milioni di automobili. Oggi questo è il 2010, oggi le curve sono un pochino cambiate, ma non troppo. Oggi in Italia sono circa 33 milioni di automobili e circa 4 milioni di cavalli. Si è invertito letteralmente il rapporto, no, tra le due cose. Ma quello che è incredibile, che vale la pena sottolineare, è che diciamo dal momento del picco, 1910, al momento in cui c'è stata l'inversione delle curve, 1950, sono passati 40 anni. E ChatGPT è uscita nel novembre 2022 e dal novembre 2022 ad adesso gli algoritmi che sono alla base di ChatGPT sono stati trasformati molte volte e gli algoritmi che si usano oggi sono estremamente sofisticati rispetto a quelli che si usavano già 2 anni fa o 2 anni e mezzo fa. Allora il passo di questa rivoluzione è qualcosa di completamente nuovo e vorrei dire unico per ora nella storia dell'individuo. E quindi la nostra fatica di starci dietro, anche da parte degli scienziati, è notevole. E quindi il problema della spiegabilità, poi lo riprenderò questo problema, no? Spiegare che cosa sta succedendo. È molto difficile capire il fenomeno perché ogni giorno abbiamo un'evoluzione che ci spiazza in qualche maniera, quindi questo ci rende effettivamente un pochino, diciamo, spiazzati. È una cosa buona o una cosa cattiva? E qui ovviamente dipende molto da come vogliamo porci, ma io vi invito ad abbandonare degli atteggiamenti preconcetti o diciamo di pregiudizio. Guardiamola com'è e poi ognuno si farà l'idea che vuole, no? Allora, qui ho messo in fila alcune delle recenti, diciamo, successi dell'intelligenza artificiale. Qualcosa che è veramente unico, no? Questa è una storia di premi Nobel addirittura. Nel 2024, come forse avete sentito, per la prima volta si dà un premio Nobel, anzi se ne danno due, una alla chimica e l'altra alla fisica, a persone che hanno sviluppato intelligenza artificiale. E questo non è un passo da poco, eh? Attenzione, non è un passo da poco. In particolare c'è il premio Nobel a Dassabis e a Jumper per l'unfolding delle proteine, cioè per essere riusciti a prevedere, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, come le proteine che sostanzialmente sono generate dal nucleo, dall'RNA in maniera lineare, come se fossero dinastie lineari, poi si avvolgono, riavvolgono e danno luogo a strutture
nelle tre dimensioni molto complesse, e la loro struttura, la loro conformazione è quella che determina poi anche le loro proprietà. Se pensate alle medicine, pensate ai farmaci, ma probabilmente pensate anche a mille altre applicazioni. Allora, grazie all'intelligenza artificiale, quindi a quello che si chiama AlphaFold, che è diciamo un algoritmo introdotto da una piattaforma introdotta da Hassabis nel 2010 e poi sviluppato ulteriormente da Jumper, si è passati da una capacità di previsione di come sarebbero sviluppate, diciamo, le proteine del 40%, no? Gli scienziati erano capaci di prevederle solo nel 40% dei casi, a oltre il 90%. E questa è una scoperta sensazionale, perché tutti ne beneficiano. Siamo fatti di proteine, no? Tutti ne beneficiano. Questa scoperta è grazie all'intelligenza artificiale. Attenzione, nessuna teoria, solo esperienza. Quindi negli insiemi di addestramento sono state messe dentro migliaia di proteine allora esistenti, con le loro rispettive capacità, proprietà, e poi gli algoritmi sono capaci di prevedere per una nuova proteina come sarà lo sviluppo. Un altro esempio: nel 2020, piena pandemia, all'MIT gli scienziati hanno scoperto un nuovo antibiotico, hanno chiamato alicina, che ha delle proprietà che nessun altro antibiotico esistente esiste, e delle proprietà sorprendenti, nel senso che poi a posteriori gli scienziati hanno detto: ma mai e poi mai avremmo potuto immaginare che questa roba qui avrebbe potuto avere queste proprietà. Quindi attenzione, intelligenza artificiale non solo percorre i tempi, ma ci stupisce, nel senso che trova soluzioni che anche gli scienziati, anche le persone più esperte di dominio, non avrebbero mai pensato che potessero esserci. Vengono usate per trovare nuovi materiali, vengono usate per questa è una dichiarazione che ha fatto recentemente il CEO di Nvidia, che è la società più capitalizzata al mondo, quella che costruisce le GPU. Le GPU sono, diciamo, le vecchie CPU, ma fatte inizialmente per la computer graphics, che adesso sono quelle utilizzate per gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Lui ha detto che Nvidia è riuscita a sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale che saranno in grado di simulare gli eventi estremi. Gli eventi estremi a livello climatologico sono quelli che nessun modello previsionale meteorologico è mai riuscito a prevedere. L'evento estremo è quello che ti fa arrivare, diciamo, in un giorno la precipitazione di un mese in una singola regione. Poi qui siamo in una regione che è molto esposta a queste cose, no? Questo è qualcosa di assolutamente straordinario. E poi la cosa che noi abbiamo usato durante il Covid, eravamo in contatto con la tavola di regia del governo all'epoca per fare le previsioni di evoluzione della pandemia giorno per giorno, usando i dati che venivano comunicati ogni giorno alle 5 del pomeriggio dall'Istituto Superiore di Sanità. Essendo io un matematico, la cosa che è anche molto sorprendente è questa: ogni anno ci sono le Olimpiadi della matematica, possono partecipare soltanto i ragazzi, diciamo, alla scuola secondaria. C'è una selezione che parte dal basso, per dire, a livello italiano sono 36.000 bambini, ragazzi, che incominciano a partecipare, e poi di questi alla fine se ne selezionano 2-3, dipende dagli anni, poi vanno a fare la competizione in un posto che siamo in una città che si muove da un paese all'altro, da un continente all'altro. Nel 2024, per la prima volta, un sistema di intelligenza artificiale ha vinto la medaglia d'argento. Nel 2025, due mesi fa, ha vinto la medaglia d'oro. Quindi stiamo assistendo a una capacità di penetrazione di questi sistemi nella scienza, con dei risultati assolutamente sorprendenti. Quindi queste sono cose che noi non possiamo negare, no? Questo è un altro... E poi naturalmente ci sono delle cose, cioè ci sono i punti di vista che possono cambiare molto, perché ci sono anche tanti diciamo aspetti che sono invece forse che hanno un segno differente. Adesso ve ne faccio uno di transizione, e c'è una domanda apposta provocatoria. Forse avete visto sui media circa un mese fa che si è parlato di questo ospedale della Tsinghua University in Cina, un ospedale completamente gestito dall'intelligenza artificiale, quindi non c'è più nessun medico, sia gli assistenti sanitari che i medici sono stati sostituiti da l'intelligenza artificiale. Allora, una cosa buona e una cosa cattiva? Beh, qui ovviamente non possiamo essere troppo dogmatici. La realtà non è quasi mai di tipo 0 oppure 1, no? È una cosa cattiva, perché tutti noi vogliamo avere la possibilità di parlare con un medico, e quindi che tra le altre cose dimostrerà la sua empatia nei nostri confronti, perché non siamo soltanto la nostra malattia, ma siamo anche noi stessi, e quindi vogliamo avere qualcuno che entra in risonanza anche con noi, no? È una cosa buona, nel senso che, come voi sapete, il problema soprattutto dei medici, ma soprattutto del personale paramedico, è un problema cruciale. Non ce n'è abbastanza in Italia, non ce n'è abbastanza nei paesi più evoluti, e quindi, voglio dire, anche pensabile che poi gli strumenti di intelligenza artificiale possano surrogare queste mancanze, che sono mancanze, diciamo, estremamente importanti. E qui veniamo al discorso del buono o cattivo, o della relazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ricordatevi all'inizio che vi ho detto ci sono tre tipi di intelligenza artificiale: quella ristretta o debole, che è quella attuale, e poi c'è l'intelligenza generale, e poi c'è la superintelligenza. Allora, possiamo pensare che l'intelligenza artificiale oggi sia un competitor dell'intelligenza umana? Punto interrogativo, se vogliamo giocarla così, o per essere un
un pochino più tranquilli. Possiamo cercare di mettere in evidenza delle differenze tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana, intelligenza naturale, diciamo, artificiale versus naturale. Allora, qui naturalmente si può aprire un dibattito che non finisce più. Io mi limito a fare qualche considerazione, per questione di tempo, molto, diciamo, codificata, se vogliamo. Ci sono delle cose che l'intelligenza artificiale fa benissimo e che gli umani fanno molto male, ci sono delle cose che gli umani fanno benissimo e

piazzati, no? E qui a volte si parla della ipotetica unicità dell'essere umano a sviluppare capacità linguistiche, no? E la capacità di linguaggio. Questi erano attribuiti a, come dire, erano considerati segni di intelligenza avanzata che ci caratterizzavano rispetto ad altre specie non umane, no? Alcuni hanno proposto questa idea della quarta ferita narcisistica, no, per l'umanità. Abbiamo rinunciato al geocentrismo con Copernico, poi con Darwin allo stato speciale di specie, poi il controllo della nostra psiche con Freud, e adesso non abbiamo più nemmeno il monopolio del linguaggio. E quindi è chiaro che in qualche modo ci siamo messi in discussione come esseri unici in questo universo. Il linguaggio è quello che è stato messo in discussione da questi algoritmi di tipo ChatGPT, che, come vi dicevo prima, sono una parte molto particolare dell'intelligenza artificiale, eh? Poi intelligenze artificiali sono, come avete visto prima, i robot, le immagini, i sistemi esperti e mille altre cose. Allora, Papa Francesco dice che l'intelligenza artificiale non potrà mai, diciamo, pareggiare l'intelligenza umana, perché l'intelligenza umana è fatta anche di esperienza, di emozioni, di sensazioni, di gioia, di capacità di esprimere gioia, dolore e partecipazione. E questo mi sembra del tutto evidente. Non dimentichiamo mai che dall'altra parte dello schermo non c'è un essere umano che ci risponde, anche se a volte abbiamo questa sensazione, ma ci sono semplicemente gli algoritmi matematici. Poi ci sono altre questioni fondamentali che non sono ancora state risolte. E qui le ho messe in fila. È la riproducibilità, l'interpretabilità e la spiegabilità. Cos'è la riproducibilità? Beh, noi vorremmo che, se poniamo la questione a un super esperto, no? Se poniamo la stessa questione in due momenti diversi, il super esperto mi dà la stessa risposta, perché è un super esperto. Se usiamo l'enciclopedia britannica o l'enciclopedia Treccani e andiamo a chiedere, che so, cos'è la definizione di Volt, no? E ci dà la stessa definizione. Che la guardiamo adesso, tra un'ora, tra tre settimane, la risposta è sempre la stessa, cioè riproducibile. Questa non lo è. L'intelligenza artificiale, per sua costruzione, non ha un approccio riproducibile. Dà risposte diverse in diversi momenti. Non perché sia ubriaca, ma perché questi algoritmi sono algoritmi stocastici, non deterministici. Usano la teoria della probabilità, tra le altre cose. E quindi è normale che sia così. Qui ci sono alcuni esempi, no? Puoi generare un'immagine di un robot che sta scrivendo? Glielo faccio a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro e mi dà due immagini diverse. Tutte e due ragionevoli, però diverse, no? Oppure gli dico, traduci in inglese quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, eccetera, eccetera, glielo dico a distanza di 30 secondi e mi dà dei testi che sono entrambi ragionevoli, ma diversi, li ho messi in evidenza le cose diverse. Pure più imbarazzante, gli faccio una domanda di matematica, lui mi dà due risposte diverse, e una è completamente fasulla, se non vi sto a spiegare perché, ma una è completamente sbagliata. Quindi qui non c'è più nemmeno ragionevolezza. Quindi in particolare non è riproducibile. E quindi questo ci toglie molte certezze, no? Attenzione, questa è l'intelligenza generativa, è fatta per non essere riproducibile, è fatta per non essere accurata. Quindi quando gli insegnanti mi dicono, professore, cioè, mi aiuti a spiegare ai miei ragazzi di non risolvere, come faccio a dire di non usare la ChatGPT per risolvere compiti a casa? E dico, guardi, dico semplicemente che ChatGPT sbaglia per costruzione, quindi magari il ragazzo sta attento prima di farlo, no? Cioè è costruita per sbagliare. Se invece vogliamo usare degli algoritmi di intelligenza artificiale per esaminare immagini, non deve sbagliare, deve sapere quelle immagini che rispondono al suo quartiere, non un altro, o quello è un tumore di questo tipo e non di un altro tipo. Quindi non confondiamo l'intelligenza generativa non è tutta l'intelligenza artificiale. Quindi quando quelli che vogliono distruggere l'intelligenza artificiale fanno esempi o contraesempi, sempre invariabilmente parlano di questa cosa qui, ma questo è un aspetto, non è stata costruita per rifare l'enciclopedia Treccani, è chiaro? È stata costruita per generare cose, quindi vogliamo avere la libertà di usarla perché ci aiuta a generare cose, a darci idee. Quindi la riproducibilità non c'è, ma non c'è neanche l'interpretabilità. Interpretabilità vuol dire, no, capire come un certo sistema di intelligenza artificiale ha trovato una certa soluzione. Io vorrei essere in grado di capirlo questo. Gli algoritmi tradizionali sono perfettamente interpretabili. L'intelligenza artificiale non è nemmeno spiegabile. Anche se sapessi come ha fatto a trovare una certa soluzione, io non so perché, non posso capire perché certi dati di addestramento sono stati utilizzati e altri no. Quindi questi tre elementi, la non riproducibilità, la non interpretabilità, la non spiegabilità, è quello che induce tante persone a pensare che questo qui sia un mondo troppo inesplorato ancora per essere credibile, per essere utilizzabile. Eppure, qui ve lo dico, il fatto che non sia spiegabile e non sia interpretabile è perché dietro c'è una complessità tale dal punto di vista matematico che permette a queste reti di scoprire la licina piuttosto che il folding delle proteine, eccetera, eccetera. Cioè la non spiegabilità non è sempre un disvalore. Nell'evoluzione della scienza tante volte si è arrivati a trovare delle scoperte incredibili e valide senza che fossero spiegabili, ma che sono rivelate poi straordinarie. Magari le hanno spiegate molto tempo dopo. Per non andare troppo lontani, stare in Italia, la pila di volta che è stata
scoperta da Volta nel 1800, cambiato il mondo, perché da quel momento lì in poi, per spedire un pacco, una lettera da, che so, Milano

0: Madrid, dovete farlo con delle quadriglie di cavalli che ogni tanto si fermavano a cambiare, eccetera, eccetera, e poi con l'elettricità ci impiegavate una frazione di secondo, per dire. Eppure, soltanto oltre 60 anni dopo, che Maxwell, uno scienziato scozzese, ha trovato le equazioni dell'elettromagnetismo, quindi ha spiegato perfettamente l'energia, la teoria dell'elettricità, no? Quindi non è che uno dice, pure faccio un altro esempio ancora più clamoroso, no? 1903, i fratelli Wright fanno il primo saltino con l'aereo. Vi posso assicurare che la prima volta che io come matematico ho visto dei calcoli fatti, spiegati in maniera completa su un aereo tridimensionale, un aereo vero, no? È stato fatto alla fine degli anni 80, 1980. Quindi sono passati quasi 80 anni, eppure noi siamo andati tranquillamente sugli aerei senza porci il problema che non ci fosse una spiegazione teorica. Nella prima guerra mondiale gli aerei sono stati utilizzati, no? E hanno fatto dei danni pazzeschi, eccetera, eccetera. Quindi la non spiegabilità non è sempre un disvalore. A volte ci sono delle rivoluzioni che non riuscite a spiegare. Questo non necessariamente non vuol dire che non siano importanti, efficaci e trasformative. Come vedete, non vi mando a casa con delle opinioni fortissime, perché non sono qui a dirvi è fantastica oppure è da demonizzare, no? Perché è una fase storica in cui ci sono tantissime cose straordinarie, tantissime cose non capite, e credo che l'atteggiamento più giusto sia quello dell'umiltà, di porsi davanti a questa cosa e anche io come scienziato avere la disponibilità a farmi sorprendere positivamente anche da quello che non capisco. Ovviamente nella sanità è importante che questa cosa sia spiegabile. Se io ho davanti un paziente e gli dico, guarda, secondo me devi operarti, no? E quella conclusione sono arrivato perché ho utilizzato una grua di intelligenza artificiale, se il paziente mi dice perché, e io non so spiegarglielo, io medico non so spiegarglielo, questo come capite è un problema, no? Quindi bisogna contestualizzare queste cose in rapporto alle diverse situazioni. Allora, sostenibilità ambientale, problema gigantesco. Si stima che solo per i data center, che sono quelli che devono ospitare i computer, che fanno risolvere questi algoritmi matematicamente complicatissimi, no? Alla fine del 2026, solo i data center consumeranno una quantità di energia che è pari a 3 volte quella che l'Italia consumerà integralmente per soddisfare i bisogni di quasi 60 milioni di cittadini. Quindi è una curva che sta crescendo in maniera insostenibile. E qui ci sono due soluzioni possibili, non ne vedo altre. La prima è che cambi il paradigma dell'energia da usare, no? Infatti, come avete sentito, si incomincia a pensare al nucleare. E la seconda è che gli algoritmi migliorino, quindi diventano sempre più efficienti. Due cose, come sempre, vanno avanti di pari passo. Ho fatto un dialogo con ChatGPT per farvi capire come ChatGPT sia evolutissima nel farvi credere che sia un umano, ma non lo è, no? Ma anche che abbia, diciamo, poi la consapevolezza di dirvelo, no? Infatti alla fine dico, ma non ve la leggo tutta perché non ho tempo, quando dico, pensi che gli umani dovrebbero sentirsi minacciati dall'intelligenza artificiale, e ChatGPT dice, l'intelligenza artificiale di per sé, non è di per sé una minaccia, ma può diventarlo a seconda di come viene sviluppata, controllata e usata. I rischi reali sono automazione del lavoro, bias, discriminazione, sorveglianza e privacy, disinformazione per l'autonomia umana, eccetera, eccetera. E poi conclude, non è l'intelligenza artificiale il problema, ma l'uso che ne facciamo, come sempre. L'intelligenza artificiale è uno strumento, ChatGPT che lo dice, è l'intenzione dell'essere umano determinare l'impatto. Serve etica, governance, trasparenza e inclusività, l'AI può essere un enorme alleato, ma va trattata con rispetto e cautela. Allora, se ci muoviamo verso una società di intelligenza artificiale abbiamo tantissimi problemi da risolvere. Abbiamo il problema della sicurezza. Se un robot che è governato dal sistema di intelligenza artificiale, invece di prendere un pacco, prende per il collo un operaio, di chi ha la responsabilità? Se un'auto guida autonoma investe un bambino, un pedone, eccetera, di chi ha la responsabilità? Di chi ha fatto letteralmente l'automobile, di chi ha fatto l'algoritmo, della società che gestisce in background la rete. I problemi con la privacy, abbiamo, specialmente l'intelligenza generativa utilizza dati di tutti senza chiedere il permesso a nessuno, questo è un problema gigantesco per gli individui ma anche per le società. Problema della sostenibilità, ve l'ho detto, sostenibilità ambientale. Vorrei chiudere dicendo questo. Vi ho detto all'inizio che l'intelligenza artificiale non ha teoria, parte dall'esperienza. Poi c'è molta teoria matematica dietro, ma nel trattare quei dati, ma è alimentata solo dai dati dall'esperienza. Eppure noi siamo andati sulla Luna, abbiamo sconfitto delle malattie fondamentali, abbiamo fatto una quantità di cose straordinarie grazie alla teoria, grazie a Newton, a Galileo, a Copernico, a Keplero, e poi a quelli più recenti, eccetera, eccetera, no? Allora, perché pensare ad un approccio duale? Perché pensare ad un approccio alternativo e non complementare? Se le due intelligenze sono effettivamente complementari, come vi ho detto prima, perché non cercare di recuperare tutta l'intelligenza sviluppata dall'umanità prima dell'intelligenza artificiale e metterla in sintonia o in sincronizzazione con l'intelligenza artificiale? Questo è quello che porta a, non ho il tempo di spiegarlo, ma insomma, questo è il cuore umano, no? Dal punto di vista matematico. Qui non c'è niente di intelligenza artificiale, qui è solo matematico. Questo è il primo esempio di cuore umano al mondo, modello matematico per il cuore umano che abbiamo fatto. No? Allora, questo permette di ritrovare il comportamento di un cuore umano in tutto e per tutto. Cuore umano fisiologico, sano, ma anche un cuore umano malato. No? Quindi aiutiamo i medici a sviluppare nuove terapie, a fare nuove operazioni, eccetera, eccetera. Tutta questa è intelligenza naturale, non c'è nulla di artificiale qui. Però c'è una nuova disciplina che si chiama machine learning scientifico, che cerca di mettere in sintonia questi due mondi. Il mondo della teoria, quello che ha consentito al genere umano di arrivare a dei progressi fantastici fino alla fine del secolo scorso, è il mondo dei dati, il mondo dell'esperienza. Questo si chiama scientific machine learning, e in particolare questo porterà ai cosiddetti gemelli digitali, digital twin, che saranno delle repliche virtuali in tutto e per tutto di esseri umani o di processi industriali o di sistemi di qualunque natura. A me sembra che questa sia la prospettiva di sviluppo più straordinaria, e credo che nei prossimi anni vedremo degli sviluppi assolutamente inimmaginabili. Mi scuso per questa lunghezza, però magari vi lascio con questa citazione che ho visto il maggio scorso, ero a Washington DC e ho trovato questa, diciamo, scolpito nel marmo del memorial di Franklin Delano Roosevelt, questa frase. Allora, noi abbiamo il problema di portare questa intelligenza artificiale a beneficio non di pochi ma di tanti, come abbiamo fatto con l'elettricità, come abbiamo fatto con i motori termici, come abbiamo fatto per tutta la rivoluzione del passato, col digitale, eccetera, eccetera. E Roosevelt scrive nel 45: il test del nostro progresso non è se riusciamo ad aggiungere tanto a chi già vive nell'abbondanza, quanto piuttosto se riusciremo a dare a sufficienza per quelli che hanno troppo poco. Mi fermo qui.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso ucraino Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, dove è scoppiato un incendio, un blackout registrato poi nell'omonima regione durante un attacco nella notte, almeno un morto. Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. Inizia proprio oggi nella città turca il vertice dell'Alleanza Atlantica, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato e nuovamente la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato, decide di non replicare, i presidenti passano, resta invece il rapporto tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Strade bloccate, zona messa in sicurezza, non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese, che non ha avuto conseguenze, è il primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,31%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. BM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. Un mese prima dell'attentato, Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, avrebbe effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli, della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, ai quali i PM indagano per false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva del Bari Calcio. Lo sport, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio. Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella miseria. La tua parola mi fa vivere. I superbi mi insultano aspramente, ma non devio dalla tua legge. Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore, e ne sono consolato. Ma preso lo sdegno contro gli empi, che abbandonano la tua legge. Sono canti per me i tuoi precetti, nella terra del mio pellegrinaggio. Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore. Tutto questo mi accade perché ho custodito i tuoi precetti.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Pellegrino sulla terra, custodisco la tua legge, o Dio.
2: Il Signore farà tornare il suo popolo, e vivremo nella gioia.
3: Lo stolto pensa, Dio non esiste. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno fa il bene. Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo, per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio. Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti. Nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono forse i malfattori che divorano il mio popolo come il pane e non invocano Dio? Hanno tremato di spavento là dove non c'era da temere. Dio ha disperso le ossa degli aggressori. Sono confusi perché Dio li ha respinti. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore farà tornare il suo popolo e vivremo nella gioia.
2: Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene.
4: Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché sono insorti contro di me gli arroganti e i prepotenti insidiano la mia vita, davanti a sé non pongono Dio. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene. Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio. Signore, loderò il tuo nome perché è buono. Da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene.
5: Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Padre Santo, nel tuo amore veglia su di noi.
0: E con te vivremo in unità perfetta.
6: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Amen.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 7 luglio.
2: Sono le 12:24.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi buongiorno amore, ti dicevo di io smilo, mi dicevi

0: In Blu 2000 News.
1: Ci vedremo ad Ankara al vertice NATO nella città turca, allo stesso tavolo la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo i ripetuti attacchi alla presidente del Consiglio e all'Italia del tycoon. Caos Ucraina, mentre i leader NATO decidono sull'invio di armi a Zelensky, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev nel mirino Belgorod, dove è stato attaccato l'aeroporto, interessato poi da un incendio. Fine corsa, trovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco, Anastasia Berezovska, la donna in fuga, sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, due le persone arrestate. Trovato il mandante per la procura di Roma, ci sarebbe Walter Lavitola dietro l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM gli contestano il reato di strage in concorso con la banda arrestata la scorsa settimana. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Avvia oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti. Con gli attacchi del presidente americano Trump sul tavolo restano i nodi internazionali, a iniziare dall'Ucraina. Antonella Mazza Teruel.
2: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice, pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Ad Ankara la prima occasione d'incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano all'Italia. La maggioranza fa quadrato e decide di non replicare. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Piera Achille. Meno contatti possibili. La strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara pare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario, riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, viene allo studio.
1: Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita. Nessuna conseguenza per lui, primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Marco Burini.
4: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. Sul fronte dei combattimenti in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Almeno un morto. Mosca lancia un'ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, i PM contestano reato di strage in concorso con i componenti della banda smascherata la scorsa settimana. David Murgia.
5: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a quattro misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire elementi utili per chiarire il movente. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Approda alla Camera la legge sulla riforma della caccia già approvata dal Senato, un iter seguito con attenzione dall'Europa. Giuseppe Caporaso.
6: La legge sulla caccia dopo il via libera al Senato approda alla Camera ed ha acceso un ampio dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo agricolo ed organizzazioni ambientaliste. Il provvedimento rivede dopo 35 anni norme varate nel lontano 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISP, l'organo tecnico scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua sarà affiancata da quella del Comitato Faunistico, di cui faranno parte anche rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi bambini anche di soli 15 anni, nelle file dell'esercito a denunciarlo i vescovi della regione del Tigre e l'ONG Human Rights Watch. Paolo Fucili.
7: Uomini e ragazzi, persino quindicenni, reclutati a forza fra case, strade, luoghi di lavoro. Chi sfugge alla caccia all'uomo deve temere ritorsioni sui propri familiari. Succede in Etiopia, nella regione del Tigray, ad opera del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, in preparazione e la paura di tutti a nuovi scontri con l'esercito di Addis Abeba, dopo la guerra che già fra 2020 e 2022 fece strage di 600.000 persone nell'indifferenza del mondo intero con innumerevoli crimini di guerra sui civili. La denuncia dei recenti reclutamenti forzati viene da Human Rights Watch. Da anni l'Etiopia fa i conti con le forti tensioni esterne del Corno d'Africa e interne al suo sistema federale. E in Tigray abbiamo subito un genocidio e la voce di Monsignor Tesfa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio e della Finmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Interferenze di Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano avrebbe chiamato il presidente Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, spiega Infantino. Il calcio giocato sempre ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dedè in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
9: È martedì 7 luglio.
10: Sono le 13:11.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:26.
2: È martedì 7 luglio.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 7 luglio.
2: Sono le 13:39.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:54.
2: È martedì 7 luglio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione al via il vertice NATO, Rutte serve una vera rivoluzione nella difesa europea, von der Leyen rilancia il programma SAFE. Domenica primo Angelus del Papa a Castel Gandolfo, la comunità locale è in festa per la presenza del Santo Padre. In Cisgiordania ancora assalti dei coloni, la testimonianza del parroco di Taibè, l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci. Dunque è già entrato nel vivo dei lavori il vertice NATO che si è aperto questa mattina ad Ankara, in Turchia. 32 sono i capi di governo presenti, compreso il presidente ucraino Zelensky, che ha appena tenuto il suo intervento e che domani incontrerà Trump. Il presidente USA spinge per un accordo di pace con la Russia. Non solo Ucraina, sul tavolo della NATO l'aumento anche delle spese militari da parte di tutti i paesi membri. Marco Guerra.
3: Il sostegno all'Ucraina, il futuro assetto della NATO e l'aumento delle spese militari sono i temi al centro del 36esimo summit dell'Alleanza Atlantica che si è aperto questa mattina con il Forum dell'Industria della Difesa. In questa cornice il segretario generale Rutte ha annunciato investimenti per 40 miliardi di dollari per le difese, antidrone e altri fondi per lo sviluppo di munizioni. L'obiettivo è riequilibrare le spese finora sostenute in gran parte dagli Stati Uniti. Tutti gli Stati membri dovranno arrivare a contribuire con il 3,5 del proprio bilancio. E poco fa si è concluso l'intervento di Zelensky, che è tornato a chiedere Patriot per difendersi dagli attacchi missilistici russi. Con noi la NATO sarebbe più sicura, quindi ha affermato il presidente ucraino, alludendo all'ingresso nell'alleanza. Secondo Zelensky l'Ucraina sta inoltre eliminando circa 30.000 soldati russi ogni mese. Trump però punta a un accordo di pace. Alla vigilia del summit si è detto convinto che sia Putin sia Zelensky vogliano un accordo. Aperture anche da Mosca, che non esclude la possibilità di un colloquio tra Trump e Putin.
2: Primo Angelus di Papa Leone a Castel Gandolfo questa domenica, previsti anche quelli delle domeniche 19 e 26. La comunità locale è in festa per la presenza del Santo Padre, si appresta a vivere un periodo denso di appuntamenti che affondano le proprie radici nella storia. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il parroco Don Taddeo Rosmus.
4: Quest'anno viviamo l'anniversario, 400 anni dall'arrivo dei papi a Castel Gandolfo. Ne abbiamo festeggiato il 10 maggio questa ricorrenza. Adesso ci stiamo muovendo insieme con il sindaco, con il vescovo, con il diocesi e la parrocchia per commemorare anche questa data storica. La seconda ricorrenza che noi viviamo qui sono 100 anni della presenza dei salesiani come coloro che gestiscono la parrocchia pontificia. Proprio nel 1926 Papa Pio XI, che chiamò i salesiani prima per fondare l'oratorio, quindi quest'anno 100 anni dell'oratorio, e poi a cominciare da 1929 ecco anche la parrocchia pontificia che fu affidata ai salesiani.
5: Qual è il suo messaggio agli ascoltatori?
4: Apprezziamo ciò che viviamo oggi. Noi per esempio a Castel Gandolfo puntiamo su questo, la bellezza della presenza del Santo Padre. Ringraziamo perché siamo molto più ricchi di quanto pensiamo. Che Dio ci aiuti ad avere questa visione positiva della nostra realtà.
2: Una notizia battuta adesso dalle agenzie: la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in Francia è stata condannata in appello a 15 mesi di ineleggibilità e potrà quindi fare campagna elettorale alle prossime presidenziali del 2027. Oltre 100 imbarcazioni hanno transitato nello stretto di Hormuz tra il 3 e il 5 luglio in entrambe le direzioni, trasportando diversi tipi di carico. Lo rende noto il sito di monitoraggio del traffico marittimo commerciale Marine Traffic. La polizia israeliana ha aperto un'indagine dopo la diffusione di un video di sorveglianza che mostra un agente della polizia di frontiera lanciare una granata stordente dentro un'auto nella Cisgiordania occupata. E Taibè, l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano in Cisgiordania, affronta una minaccia senza precedenti. Questo per la possibile creazione di un nuovo avamposto di coloni israeliani. Al microfono di Beatrice Guerrera, l'allarme del parroco padre Bashar Fawadleh.
6: Parlo del cuore della Terra Santa, dal villaggio di Taibe, l'ultimo villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Dunque la nostra gente ha paura adesso. Da mesi viviamo attacchi dai coloni continui. Oggi c'è un nuovo pericolo, la possibile costruzione di un avamposto di coloni a pochi metri dalle nostre case. Se questo accadrà, la nostra famiglia vivranno nella paura ogni giorno. Noi non crediamo privilegi, crediamo solo di vivere in pace. Vi chiedo di non dimenticare Taipei. Parlate di noi, pregate per noi. Chiedete ai vostri responsabili politici e religiosi di agire prima che sia troppo tardi. Se Taipei perderà la sua gente, il mondo non perderà soltanto un villaggio, perderà una comunità cristiana viva.
2: Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio. L'uomo avrebbe ricevuto in cambio soldi per un presunto agente dei servizi intelligence russi, coperto da una immunità diplomatica in Italia. Nuovo blackout ieri a Cuba, che si inserisce in uno scenario di profonda crisi energetica. La gran parte del combustibile necessario all'isola americana viene infatti importato. Il servizio è di Andrea De Angelis.
7: È la terza volta in sei mesi che Cuba resta completamente al buio. Un nuovo blackout nazionale ha colpito l'intera isola, coinvolte quasi 10 milioni di persone. Si tratta dell'ottavo blackout di vasta portata in un anno e mezzo. Il presidente cubano ha attribuito la responsabilità della crisi energetica alle sanzioni statunitensi, accusando Washington di voler fomentare disordini sociali, strangolando Cuba attraverso il blocco dell'accesso al carburante. Il capo dello Stato ha inoltre definito eroico il lavoro dei tecnici impegnati nel ripristino della rete elettrica. Cuba produce solo il 40% del combustibile di cui ha bisogno e dall'inizio dell'anno le forniture di petrolio si sono ulteriormente ridotte. L'Unione Europea e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo hanno intanto annunciato un finanziamento a 63 progetti di micro, piccole e medie imprese, cooperative e iniziative locali, con l'obiettivo di sostenere la diversificazione economica del paese.
2: Ora una notizia battuta adesso da agenzie sull'OCSE, che dice che nel primo trimestre 2026 i salari reali dell'Italia sono cresciuti dell'1,3% su base annua, principalmente grazie alla bassa inflazione. Nel 2026 però torneranno a calare dello 0,9%. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso. Sono queste alcune delle novità incluse nelle modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei concordate con il Consiglio dell'Unione Europea in sede di comitato di conciliazione, il cui via libera definitivo è arrivato oggi in plenaria a Strasburgo. Un'ultima notizia, perché il Parlamento europeo ha autorizzato l'autorità per i partiti politici a verificare se il partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane rispetti le condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dal regolamento europeo. Voltiamo pagina. Dopo quasi 4 secoli, la Visitazione di Raffaello torna temporaneamente all'Aquila, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Per saperne di più sentiamo Maria Milvia Morciano.
8: La Visitazione di Raffaello torna all'Aquila, la città per la quale fu dipinta all'inizio del Cinquecento per la Cappella Branconio nella chiesa di San Silvestro. Almunda è esposta accanto alla Visitazione di Carmignano del Pontormo, in un confronto tra classicismo e manierismo. Come spiega la direttrice del Munda, Federica Zalabra,
9: mostra dal punto di vista artistico il cambiamento sostanziale, no? Questa cresta sottile del classicismo, che dove arriva già scende. Elisabetta già non è più classica in Raffaello, è già sovradimensionata, è anche, se vogliamo, un po' sgangherata, e non è possibile che sia un errore, è proprio perché in una fase in cui proprio sta sperimentando, e invece 10 anni dopo oramai non c'è più niente da sperimentare, il manierismo è entrato.
8: Il percorso è pensato anche per bambini e persone con disabilità visive e uditive. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre.
10: Allora
2: finisce qui il nostro giornale. Da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

canzone che senza dubbio non ha bisogno di presentazioni, Simon & Garfunkel dal 1965. Allora, un po' di frescura, ma dove la troviamo? Nelle nostre città, in preda al caldo, ancora temperature in aumento, domani addirittura al centro-nord previsti picchi di 38 gradi, cioè il grande caldo si fa sentire imperversa sul nostro paese in queste ore, ce ne stiamo accorgendo, e noi fortunati che abbiamo qui l'aria condizionata, ma uscendo fuori poi la situazione è tutt'altro. Raccontateci anche come state vivendo voi anche rimedi anticaldo, ne abbiamo parlato ieri all'interno del nostro pomeriggio. È possibile però godersi il mare e la spiaggia senza soffrire per il solleone, quindi lungo gli 8000 chilometri di costa della nostra bella penisola esistono anche degli angoli in cui la natura ha creato dei veri e propri sistemi di refrigerio naturali proprio al riparo dal calore solare. Io ci starei lì H24, si tratta di calette selvagge dove la macchia mediterranea e anche le pinete fanno la differenza, oppure di baie racchiuse da imponenti pareti di roccia, e c'è una lista anche delle zone dove c'è più frescura, diciamo così, nel nostro paese, dove si può, diciamo, trovare un angolo di paradiso. La spiaggia delle due sorelle a Sirolo Ancona è il simbolo indiscusso del Parco del Conero, dove c'è una caletta selvaggia dominata da due grandi faraglioni bianchi che spuntano dall'acqua, e qui ci si trova direttamente ai piedi del versante orientale del Monte Conero, monumentale falese retrostante che scherma completamente il sole già a partire dalle prime ore del pomeriggio e quindi regala, diciamo, questa piacevole frescura. Altra zona da tenere d'occhio per le vacanze, ma soprattutto anche per una vacanza mordi e fuggi se state da quelle parti, a Portoferraio, Isola d'Elba, c'è la spiaggia di Sansone, che è una delle baie più fotografate, tra l'altro celebre per la sua falesia di roccia bianca che si tuffa a picco in questo mare turchese bellissimo, e grazie all'orientamento della parete rocciosa la spiaggia gode per tutto il pomeriggio di quest'ampia e ventilata ombra naturale, quindi è ideale per un bagno anche rinfrescante senza patire l'afa. Abbiamo anche la spiaggia di Alberese, Parco della Maremma, Grosseto, questo litorale selvaggio incontaminato dove la natura regna sovrana, e c'è questa rigogliosa pineta della macchia maremmana che arriva direttamente sulla sabbia e quindi consente di stendere l'asciugamano sotto la frescura e i rami freschi degli alberi a pochi passi dall'acqua. La baia di San Felice invece si trova a Vieste, Foggia, famosa per il suo spettacolare architittiello di roccia. Questa baia è una piscina naturale riparata dai venti e praticamente la spiaggia è abbracciata da questo fitto bosco di pini che si spinge fino alla riva e quindi offre, va da sé, quest'oasi d'ombra ideale per le famiglie, perché per chi cerca il relax totale. Ce ne sono altre di baie, di spiagge e di calette da segnalare, ma lo faremo in corso d'opera nel nostro pomeriggio, quindi prendete nota intanto per le vostre prossime mete, i vostri prossimi viaggi, ma naturalmente anche ore particolari di siesta, di ombra e di relax se abitate vicino ai luoghi di questo lungo elenco di spiagge e zone fresche del nostro paese. 14 e 16 di questo 7 luglio, è un piacere riascoltare anche oggi questa dei Rolling Stones, si intitola In the Stars.

0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: La nuova musica italiana, quella di Astro, in questo caso con I Nostri Anni Bellissimi, che ritorna dopo il singolo Ancelotti, che è uscito a maggio, e per presentare, e lo ha presentato anche l'album War, in cui è contenuta anche questa canzone I Nostri Anni Bellissimi, che lui ha detto è da leggere su due piani di lettura, perché sembra una canzone sui legami, sul tempo condiviso, anche sulla nostalgia, però sotto questa lettura c'è un sottotesto, perché il brano racconta, ha detto appunto Astro, qualcosa di più personale, cioè il rapporto viscerale che ha lui con il suo sogno, cioè con il percorso artistico che ha intrapreso, compreso quello che il viaggio, diciamo, in questo momento ha comportato, quindi inseguendo una visione anche su cosa inevitabilmente si lascia indietro e su cosa lo aspetta nel futuro. Bella, bella doppia lettura anche di questa canzone. Allora, attenzione, prima di ritornare alle zone fresche, possibilmente senza afa, parliamo di spiagge, calette e zone belle del nostro bel paese, ritorniamo a parlare di musica, perché già da qualche giorno serpeggiano le nuove anticipazioni sul nuovo Sanremo targato De Martino. Lui vorrebbe meno canzoni in gara, e poi c'è questa tanto strombazzata già in anteprima serata Eurovision, che porterà uno dei cantanti o dei gruppi in gara direttamente all'Eurovision Song Contest. Allora, c'è stata la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione, si hanno anche più dettagli sul Festival di Sanremo 2027, che sarà in programma tra il 16 e il 20 febbraio, e anche sulla pre-kermesse. Quindi il direttore artistico nuovo Stefano De Martino si è esposto parlando anche di un Sanremo che comincerà ufficialmente il 18 dicembre con Sarà Sanremo, quando si scopriranno appunto i nomi dei giovani che poi accederanno direttamente alla gara e i titoli delle canzoni dei big. Intanto, come ha fatto sapere, ha già in mente la struttura del festival, quindi il martedì e il mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, poi il giovedì, lo so che è un po' presto parlarne, però ragazzi, la macchina di Sanremo si muove in tempi anche lontani rispetto alla messa in onda, quindi ci sarà la serata delle cover come previsto, a cui siamo tutti abituati e affezionati. Poi il venerdì toccherà questa tanto contestata performance che determinerà chi ci andrà a rappresentare all'Eurovision, che poi, voglio dire, chi ha vinto Sanremo e è andato all'Eurovision non è che abbia fatto una brutta figura, vedi Sal da Vinci anche quest'anno, si è classificato comunque nei primi 5, quindi un gran risultato, però in questo caso verrà scelto proprio uno tra i cantanti che non sia necessariamente il vincitore, che andrà a concorrere con gli altri big dell'Eurovision. Dunque ci sarà un vincitore del festival e uno invece che andrà all'Eurovision, che potrebbe essere lo stesso oppure diverso se il voto non dovesse coincidere. Diminuirà anche il numero delle canzoni in gara, come detto, rispetto alle 30 dell'ultima edizione. L'idea è quella di restringere il numero per dare respiro, ha detto lui, alle esibizioni, al racconto del festival, soprattutto per focalizzarci di più sugli artisti, e io aggiungerei anche per finire in un'ora decente, ecco, tutte le serate, che non sia, diciamo, l'una o l'una e mezza di notte o addirittura le due del mattino. Quindi staremo a vedere anche sui possibili ospiti del festival. Lui ha detto mi piacerebbe avere i grandi come Vasco Rossi, ma anche un pensierino sugli artisti internazionali, quindi staremo a vedere anche quali saranno i big, i nomi che circoleranno anche nei prossimi mesi. E voglia, sono tanti mesi in cui passeremo da un gossip all'altro, da un'informazione all'altra, naturalmente sul nuovo Festival di Sanremo. La carica ci arriva, grazie e Bon Jovi.

Che poi qualcuno come il nostro amico Piero, che è arrivato tramite mail a raccontarci che effettivamente tutto questo allarmismo per il caldo, quando lui si ricorda anche quando era bambino, ci sono state delle estati veramente paurose dal punto di vista climatico, ma senza neanche andare lontani, forse un po' lontani ma non più di tanto, al 2003 ci fu questa ondata di calore anomala per il nostro paese, con picchi addirittura di 40 gradi, quindi non siamo nuovi a questa situazione, come ci dice il nostro amico. Beh, effettivamente ne abbiamo passate anche nel recente passato.

bellissimo questo di Marvin Gaye del 1968 che ci porta alla Baia delle Zagare, altro luogo ricco di frescura, simbolo del Gargano. È una spiaggia che è celebre per i suoi alti faraglioni calcari e anche per le imponenti falesie bianche. A picco sul mare ci sono queste pareti rocciose che sono ricoperte di pini d'Aleppo che creano maestose aree d'ombra naturale sulla spiaggia già nel primo pomeriggio. Bella frescura anche alla spiaggia di Siniscola in provincia di Nuoro, questa distesa infinita di sabbia bianca finissima bagnata da un mare caraibico e alla cui spalle si estende questa vasta e fitta foresta di ginepri secolari. Cala Luna, Golfo di Rosei, sempre a Nuoro, una delle spiagge più iconiche della Sardegna, è famosa per i suoi enormi grottoni che si aprono sul Bagnasciuga, e questi antri rocciosi offrono questa vasta zona d'ombra e anche un eccezionale effetto aria condizionata praticamente naturale per tutta la giornata, quindi il modo più comodo per arrivare è via mare usufruendo dei barconi e dei gommoni. E poi abbiamo Cala Bianca, che si trova a Marina di Camerota in provincia di Salerno, è un po' nascosta diciamo all'interno del Parco Nazionale del Cilento, questa caletta di ciottoli bianchissimi incastonata tra due alte pareti di roccia ricoperte dalla fitta vegetazione, e il sole la raggiunge soltanto nelle ore centrali della giornata, lasciando spazio a questo refrigerio molto piacevole. Chiudiamo con la spiaggia dell'Arco Magno, che si trova a San Nicola Arcella in provincia di Cosenza, una piccola laguna racchiusa da una volta di roccia naturale monumentale, falesia che la avvolge praticamente la scherma dei raggi diretti del sole per buona parte del giorno, mantenendo l'acqua limpidissima e l'aria fresca e ventilata. E queste sono soltanto alcune delle spiagge delle zone d'ombra che vi abbiamo consigliato oggi.

Jacopo Martini nel pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole dell'estate, almeno tu la canzone, mentre Sinner sta giocando per un posto in semifinale a Wimbledon. Tutte le informazioni non solo legate allo sport ma anche a tutte le altre news del momento, tra poco anche con la nostra redazione intorno alle 15. Ma naturalmente c'è un'altra ora insieme da vivere con le classifiche dell'estate, le anticipazioni che vediamo praticamente quasi tutti i giorni, e poi attenzione perché parleremo di nuove truffe dietro l'angolo, perché insomma c'è un finto rinnovo che dovrebbe essere fatto nella tessera sanitaria, però diffidate dai messaggi finti che vi arrivano dai malintenzionati che si spacciano per il Ministero della Salute.

Eh sì, era proprio l'estate del 2004 con Katie Tunstall, questo grande successo del passato, Black Horse and the Cherry Tree. Da un successo del tempo che fu a un successo di quest'estate 2026, lei è Gaia con Bossa Nostra.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 15, buongiorno da Franco Rossi. Francia, Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza di appello della Corte di Parigi che ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena e di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. Ora i due leader sono impegnati in un colloquio bilaterale. E ad Ankara sarà la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano.
2: Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese e non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. E infine lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio è passato ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Scritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori di Radio Vaticana. Ecco il nostro programma pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni. Io sono Suor Emanuela Prisco e oggi sono qui con voi di martedì. Solitamente siamo abituati ad ascoltare Don Andrea Avena il martedì, ma a partire da questo mese di luglio, per tutto il periodo estivo, il nostro Dritti al cuore avrà una programmazione un po' diversa e sarò io il martedì e il giovedì e Don Andrea il mercoledì. È un piacere, dicevo, essere con voi ed oggi voglio presentarvi un libro, il libro di Giovanna Bagnara, che è giornalista e scrittrice e voce autorevole nel panorama dell'informazione e della riflessione su famiglie e su vita ecclesiale. E con lei voglio presentare il suo ultimo libro, Non mollare Don, pubblicato ad edizioni Punto Famiglia. È un titolo questo che colpisce immediatamente per la sua semplicità ma anche per la sua forza, poche parole che diventano incoraggiamento, vicinanza e sostegno. In queste pagine Giovanna vuole guidarci e accompagnarci in una riflessione profonda sul rapporto tra sacerdoti, famiglie e comunità cristiana, invitandoci a guardare il sacerdozio non come una realtà distante da noi, ma come una vocazione che interpella e coinvolge tutti e tutte le vocazioni. Allora, attraverso le testimonianze che lei racconta nel suo libro e attraverso le esperienze e le storie concrete, ci pone una domanda importante: quale responsabilità abbiamo noi nel sostenere coloro che hanno scelto di dedicare la propria vita al servizio del Vangelo? Ma prima di continuare, carissimi, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo insieme a Giovanna Bagnara.

0: E come vi dicevo poco fa, carissimi, ci colleghiamo adesso con Giovanna Bagnara per presentare appunto il suo libro Non mollare Don. Benvenuta Giovanna.
1: Grazie, sor Emanuele, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori.
0: Non mollare Don, partiamo proprio da questo titolo, è un titolo diretto, Giovanna, ricorda quasi anche, dicevo, un incoraggiamento pronunciato da un figlio, da un amico: non mollare, io ti sono con te, no? Quando hai sentito per la prima volta il bisogno di dire queste parole ai sacerdoti che poi sono i destinatari del tuo libro?
1: Sì, ho sentito questa esigenza dall'amicizia soprattutto che mi lega a tanti sacerdoti da molti anni ormai. Il mio cammino di fede è cominciato grazie all'aiuto di un sacerdote, Don Silvio Longobardi, che è ancora oggi il mio padre spirituale, e negli anni ho avuto modo di avere tanti amici presbiteri che per me sono stati una grande ricchezza. Ad un certo punto ho capito che, guardando anche da giornalista la storia della Chiesa e quello che circonda e anche tanti eventi di cronaca ecclesiale, mi sono convinta che oggi stiamo compiendo un'operazione culturale un po' pericolosa, cioè davanti alle ferite della Chiesa, soprattutto quelle che colpiscono i nostri presbiteri, noi cerchiamo risposte puramente umane o di natura sociologica o psicologiche, ma la realtà del sacerdozio, del presbiterato, resta comunque un mistero abitato da Dio. I preti certamente sono uomini fragili, ma le loro mani ci donano il pane della vita, per cui non possiamo assolutamente lasciarli da soli. Ecco, dobbiamo in qualche modo, ed è anche il tentativo di questo libro, ricollocare anche nel cuore dei laici i sacerdoti nella loro identità e vocazione.
0: Nel libro sostieni che la fedeltà dei sacerdoti riguarda anche le famiglie. Perché questa responsabilità è spesso poco percepita?
1: Sì, perché parliamo sempre nel confine della collaborazione pastorale tra laici e presbiteri, che e tutto questo spesso riduce il laico a un esecutore di compiti, un tappabuchi organizzativo. Io nel libro cerco di dire che bisogna uscire da questa forma, ecco, di collaborazione e giungere ad un'amicizia tra sposi e sacerdoti che io chiamo reciprocità vocazionale, che è anche molto di più della corresponsabilità di cui si parla giustamente nella Chiesa. La reciprocità invece vocazionale è un livello più profondo, cioè significa camminare insieme verso la santità. Cioè, qui dovrei aprire una piccola parentesi e chiedermi e chiedere, e lo faccio nel testo, se ci crediamo ancora a questa santità. E in questo cammino io credo, perché l'ho sperimentato nella mia vita in quanto vocata al matrimonio, che i sacramenti, cioè quello al matrimonio e quello all'ordine sacro o comunque alla vita consacrata, religiosa, si sostengono vicendevolmente, si illuminano e si custodiscono reciprocamente. Per cui, ecco, questa volevo mettere in evidenza questa bellezza di camminare insieme nelle vie di Dio, e questo chiaramente molto di più che collaborare a un progetto pastorale.
0: Hai detto due verbi molto belli: illuminare reciprocamente e custodire reciprocamente. In che modo matrimonio e sacerdozio si illuminano reciprocamente?
1: Beh, non è soltanto una amicizia appunto di natura affettiva, cioè è molto di più. Noi dobbiamo considerare che i sacerdoti portano un tesoro in un vaso di creta, così come quelli chiamati al matrimonio, no? E la fedeltà degli uni e degli altri riguarda tutti, ecco, perché Dio attraverso il cuore di un sacerdote continua a mantenere le sue promesse e attraverso il cuore degli sposi continua a dire che il Vangelo si incarna nella vita di ogni giorno. Quindi nessuno si salva da solo, volendo, ecco, parafrasare Papa Francesco, nessuna vocazione si compie da solo, Dio intreccia le vite perché diventiamo di sostegno gli uni agli altri. E poi a me piace pensare che in questo reciproco accompagnarsi, ecco, il sacerdote genera figli spirituali, quindi il suo grembo è sempre fecondo, così come gli sposi generano vita nella carne. Il sacerdote custodisce l'Eucaristia, gli sposi custodiscono la loro casa come una piccola chiesa domestica, e entrambi vivono questo amore sponsale, un amore che richiede in entrambi i casi fedeltà, sacrificio, dono di sé, e credo che quando le due vocazioni si sostengono vicendevolmente, la Chiesa in qualche modo realizza pienamente, ecco, la sua missione su questa terra, è quella veramente di far risplendere il volto di Dio.
0: Nel libro tu scrivi anche: non possiamo lasciare soli i preti, non possiamo abbandonarli. In quale modo li stiamo lasciando soli?
1: Io credo che li lasciamo da soli sia quando li idolatriamo eccessivamente, quindi li mettiamo su un piedistallo e crediamo che siano irraggiungibili, sia quando ci ripetiamo, ecco, sono uomini come noi, il che è vero, però bisogna usare questa espressione senza mai dimenticare che ogni presbitero è alter Christus. In entrambi i casi ci sono delle esternazioni che ci portano lontano dalla vera essenza, invece il sacerdote ha bisogno di una profonda e sincera amicizia, c'è bisogno di chi prega per loro, e in questo io ho avuto una maestra meravigliosa che è Santa Teresa di Gesù Bambino. Quando è entrata al Carmelo di Lisieux a soli 15 anni, il 9 aprile del 1888, lei scrisse che era venuta in monastero, era entrata in monastero per salvare i peccatori e per pregare per i sacerdoti. E questa cosa mi ha sempre molto colpito della sua vocazione. Lei era andata a Roma per chiedere il permesso al Papa di entrare al Carmelo e fece questo pellegrinaggio insieme ai presbiteri della sua diocesi, e lì si rese conto anche delle fragilità umane che accompagnano la vita dei sacerdoti e di quanto sia importante sostenerli e accompagnarli. E lei nella sua vita poi ebbe anche la grazia di fare da sorella a un seminarista e a un missionario, e dalle lettere che Teresa scrive a questi futuri sacerdoti, un missionario e un seminarista, io ho compreso di quanto è importante accompagnare con un'amicizia autentica, con una preghiera quotidiana la vocazione dei sacerdoti, perché hanno soprattutto bisogno di questo, di sentire adulti nella fede che sono loro compagni di viaggio.
0: Giovanna, nel libro tu affronti anche delle storie dolorose, controverse di sacerdoti. Quanto è stato difficile scrivere senza cadere nel giudizio e nella giustificazione?
1: Non è stato semplice. Io scrivo questo libro, lo voglio dire, non come un'esperta, non sono una teologa, sono una sposa, sono una madre, e quindi guardo anche a queste vicende con un cuore materno, ecco, quindi è molto importante non giudicare anche tanti fatti di cronaca che anche sui social noi ritroviamo, però ecco, io ho sentito che dovevo fare la mia parte, pur non conoscendo da vicino il ministero ordinato, cioè tutto quello che comporta essere sacerdoti oggi, però ho capito che bisognava anche offrire delle chiavi di lettura che non fossero appunto giudizio, ma cercare anche con gli occhi della fede di mettere in luce quelle che quella che è la verità, ecco, che intorno al presbitero, per rispettarlo nella sua identità di vocazione, ma anche per accompagnarlo, quindi non cado mai nel giudizio, sempre in quell'amicizia e in quella verità che ci permette di camminare insieme verso la santità e soprattutto alla luce del Magistero della Chiesa. Io credo che non a caso Papa Leone in questo primo anno del suo ministero petrino abbia dedicato molti messaggi e molti discorsi ai sacerdoti, alcuni dei quali cerco di introdurli all'interno di questo testo, ma soltanto diciamo come lettura senza commentarli, perché credo che lui abbia compreso che questo è un tasto della vita ecclesiale che sicuramente va attenzionato.
0: Tu nel libro scrivi anche che il sacerdote rischia di diventare un manager sociale. Quando accade questo, secondo te?
1: Accade quando si riduce ad un attivismo sfrenato, o quando le opere prendono il sopravvento sull'effettiva identità. Cioè, io a volte vedo che anche la burocrazia ecclesiale, l'attivismo nel fare tante cose ci portano appunto lontani. Bisogna ricollocare appunto il proprio cuore, e negli anni ho visto tanti sacerdoti anche naufragare, e molti oggi si chiedono, e ci sono anche degli studi come quello della Chiesa di Milano, no? Che ultimamente è stato pubblicato, che dice che nel 2040 solo il 10% dei sacerdoti avrà meno di 40 anni, quindi avremo anche lì, come si parla di denatalità a livello nazionale, così anche si rifletterà tutto questo, no? nel sacerdozio. Però credo che la domanda vera non sia quanti sacerdoti avremo, ma soprattutto chi custodirà i sacerdoti, questi scenari, no, inquietanti sull'invecchiamento del clero, su comunità affidate a un unico parroco, il drastico calo dei battesimi. Io in questa crisi non riesco soltanto a vedere un problema di natura organizzativa, io vedo una domanda di fede. Per me è rispondere alle domande: chi resta accanto a loro, chi si sente responsabile della loro fedeltà. Ecco, credo che sia questo il veramente il centro. E Papa Leone ultimamente, parlando proprio ai formatori dei sacerdoti, diceva che noi abbiamo bisogno di preti capaci di discernere e di riconoscere in tutti la grazia del battesimo, e nello stesso tempo metteva in guardia i presbiteri da sentirsi condottieri solitari. Ecco, questo mi ha molto colpito. Il sacerdote non può essere pensato come un erogatore di sacramenti, e anche i laici dal canto loro non possono limitarsi soltanto a consumare sacramenti senza sentirsi amici della vita dei loro pastori. Io credo che, come è accaduto a me, io per esempio ho imparato a pregare vedendo il mio padre spirituale come pregava, cioè ho imparato come si partecipa a messa guardando lui come celebrava, e ho visto come si vive la carità guardando il suo amore per la vita nascente, in modo particolare per gli sposi a cui lui ha dedicato tutta la sua vita. E questo per me è stato, come dire, una lezione di vita più delle parole. Io, San Giovanni Paolo II parlava di un meraviglioso scambio, ecco, admirabilum commercium tra Dio e l'uomo, conoscendo appunto nei sacerdoti questo mistero. E poi diceva questa cosa che secondo me è molto bella, e cioè che Dio dona a Cristo la sua umanità perché egli se ne possa servire come strumento di salvezza. Se non si coglie il mistero di questo scambio, lui dice, non si riesce a capire come un giovane, ascoltando la parola seguimi, ecco, giunga a rinunciare tutto per Cristo. E lo dice nel suo libro Dono e Mistero, e penso che abbia ragione, cioè noi dobbiamo ripartire da Cristo se vogliamo ricollocare anche nella Chiesa, nel nostro cuore, nelle nostre comunità, il presbitero.
0: Io ti ringrazio Giovanna, e voglio ritornare un attimo prima di concludere al titolo del tuo libro, Non mollare Don. Se oggi invece fosse un sacerdote scoraggiato a rivolgersi a un laico, quale sarebbe secondo te il messaggio che chiederebbe alla Chiesa di ascoltare?
1: Un presbitero ad uno sposo, ad un laico, direbbe non mollare sposo, non mollare laico, camminiamo insieme verso la santità. Guardiamo alle cose del cielo con i piedi ben piantati a terra, non lasciarmi da solo in questo cammino, aiutami a mantenere le promesse di Dio all'uomo, perché ogni sacerdote è appunto il segno della fedeltà di Dio all'umanità.
0: E io ti ringrazio, e grazie per essere stata con noi, e vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori che il tuo libro Non mollare donne è disponibile in tutte le librerie, anche sui digital store, è edito da Punto Famiglia.
1: Grazie Sor Emanuele, grazie per questa opportunità, per questo spazio.
0: Ed abbiamo ascoltato Giovanna Bagnara, che ringrazio ancora una volta per averci illustrato il suo libro Non mollare Don, edizioni Punto Famiglia. E in questo periodo estivo la nostra seconda parte della trasmissione continua ascoltando della buona musica, e vogliamo ascoltare una carrellata di parola di Dio in musica oggi. È un album del movimento GAM, Gioventù Ardente Mariana, fondato dal servo di Dio Don Carlo Di Ambrogio. Ogni canto trasmette un messaggio da parte di Dio, ci fa sentire il suo amore, la sua presenza, la sua gioia, ci trasmette la sua armonia. Diceva Don Carlo Di Ambrogio, il canto è l'espressione della preghiera portata ad alto potenziale. Allora non mi resta che augurarvi buon ascolto, e vi invito a restare sintonizzati con noi ad ascoltare Radio Vaticana. Buon

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Il vertice NATO di Ankara, incontro bilaterale.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale della città il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. I due leader si sono impegnati poi in un colloquio bilaterale. Trump, davanti ai giornalisti, si è lamentato di non essere stato aiutato da Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 25, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Esplosione a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria.
3: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, 2 ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. 10 di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, lì nello studio.
2: Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Villa dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. Secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino alla spiaggia La Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana, le 2 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno ha lanciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
6: Io ho preparato questa mia riflessione questa sera, che è semplicemente una provocazione, la condivisione di un fratello vuole condividere con voi questa sera qualcosa proprio sul tema, così come mi ha giustamente indicato tu, il rapporto con Dio e il rapporto con i fratelli. Cioè, che rapporto c'è tra la nostra vita spirituale e la nostra vita fraterna? Questi sono temi che tante volte certamente abbiamo affrontato singolarmente, chissà quante volte anche nella formazione abbiamo ascoltato parole che potessero approfondire e la vita spirituale e la vita fraterna. Io ho scelto di prendere di petto questo tema cercando di rispondere a una domanda che sembra una domanda banale, ma spero che vi accorgerete mentre condividerò con voi che forse non ha nulla di banale, anzi è una domanda essenziale che dobbiamo porci. perché noi siamo chiamati alla fraternità, cioè perché siamo chiamati a vivere un'esperienza di vita comune, di vivere insieme in maniera fraterna. La maggior parte della gente, purtroppo forse la maggior parte di noi, è convinta che il nostro stare insieme è uno stare insieme strategico. Ad esempio, abbiamo una missione, è meglio che viviamo insieme perché ottimizziamo le forze e così possiamo vivere meglio quella missione. Dobbiamo pregare, beh, è meglio pregare insieme. Abbiamo una parrocchia, beh, è bene vivere insieme e occuparci della parrocchia. Dobbiamo andare a predicare da qualche parte, viviamo insieme così possiamo andare a predicare da qualche altra parte. E cioè pensiamo che la fraternità è sottoposta soprattutto a uno scopo, che può essere quello di una missione, di un'evangelizzazione, di qualcosa da fare. Siamo fratelli perché abbiamo qualcosa da fare. Beh, credo che sia molto riduttivo pensare questo, soprattutto perché qual è la differenza tra il nostro stare insieme e lo stare insieme di tanti altri? Quante altre persone vivono insieme? Io per tanti anni ho fatto il parroco dell'Università dell'Aquila, no? La maggior parte dei miei parrocchiani erano universitari e loro per molto tempo della loro vita universitaria vivevano in delle case con delle persone e vivevano lì perché? Perché erano fuori sede. Sceglievano di stare in un appartamento, in quell'appartamento c'erano 5-6 altri studenti, vivevano insieme. Era un'esperienza di vita fraterna, ma in realtà il loro stare insieme aveva come scopo l'università, lo studiare. Non aveva nessun altro scopo se non quello di stare insieme perché c'è un motivo esterno. Ecco, far questo diventa molto pericoloso perché se tu stai insieme a qualcun altro semplicemente perché c'è un motivo esterno che ti tiene insieme a qualcun altro, l'unica maniera per convivere pacificamente è creare le giuste distanze. Cioè tu stai in una comunità e capisci che per poter andare avanti devi crearti uno spazio in cui ci sei e non ci sei, in cui dai quello che devi dare e poi allo stesso tempo ti puoi anche togliere. In Italia si usa un termine che purtroppo viene usato in termini positivi, ma in realtà secondo me è un termine negativo, che è il termine tolleranza. Amare qualcuno a volte significa tollerarlo. Tollerarlo, sì, ti sopporto, quindi trovo il modo di starti accanto, ma allo stesso tempo di non coinvolgermi fino in fondo dentro la tua vita. Questo fa sì che tante volte noi viviamo nella stessa comunità, ma siamo tutti soli. Ci sentiamo soli perché non ci sentiamo capiti, perché non abbiamo nessuno con cui veramente parlare. Mangiamo insieme, giochiamo insieme, facciamo delle cose insieme, ma ognuno è chiuso nel suo mondo. La fraternità si riduce semplicemente a convivenza, non è fraternità. E a me che mi capita spesso di girare, di predicare esercizi, di incontrare tante esperienze ecclesiali, soprattutto quando poi devo parlare ai religiosi, quando devo entrare dentro le dinamiche di vita comune, mi accorgo di quanta solitudine c'è in ambienti dove le persone dovrebbero vivere insieme, dove uno magari non trova l'ascolto, non trova la comprensione, trova il giudizio, trova la chiusura, trova i problemi. Invece di trovare un beneficio e un aiuto, trova un muro o a volte trova anche uno scandalo. Allora tu ti domandi: com'è possibile tutto questo? Cioè, com'è possibile che noi viviamo una vita fraterna e in qualche maniera la sopportiamo? E invece fa parte in maniera essenziale della nostra esperienza cristiana. Ma c'è una differenza che certe volte noi dimentichiamo, è che non ci siamo scelti. In una famiglia, fondamentalmente, quando due persone decidono di sposarsi, si scelgono, si spera che si scelgano. Oddio, c'erano i matrimoni combinati, no? Ma normalmente, diciamo, lì dove l'amore funziona significa che c'è il cosiddetto, si chiama amore di elezione. Io vedo te, vedo che mi piaci, vedo che mi capisci, si crea una sintonia, ci scegliamo vicendevolmente, andiamo a vivere insieme, ci sposiamo, costruiamo una relazione. Quando tu scegli qualcuno, quello è amore di elezione e quindi non te la puoi prendere con nessuno, hai scelto tu di vivere con quella persona. Molto spesso noi viviamo in ambienti dove non ci siamo scelti, dove ci ritroviamo con storie diverse, situazioni diverse, caratteri diversi, insieme, ma non c'è stato amore di elezione. Qui Teologicamente si gioca la fraternità, perché in realtà i fratelli non si scelgono, i fratelli ci capitano. Le persone che vivono accanto a noi sono persone che non nascono da una nostra decisione, ma sono sempre dati da qualcuno, sono esterne alla nostra decisione. Dire questo ci mette nella considerazione di poter affermare che non è importante trovare persone con cui tu ti trovi in sintonia, in cui tutti sono simpatici, in cui vai d'accordo, hai trovato il carattere giusto, eccetera. Perché così come capita in una famiglia, ad esempio, io non ho scelto mia madre e mio padre, quelli erano. Loro si sono scelti tra di loro, ecco, il loro è un amore di elezione. Ma tutto il resto della famiglia, io con le mie sorelle, non ci siamo scelti. Eravamo insieme, perché è successo qualcosa che ci ha messi insieme. Qualcosa del genere succede anche nella vita fraterna tra di noi, non ci siamo scelti. Allora lì abbiamo due opzioni. La prima è quella di schermarci dagli altri, quindi di non entrare mai veramente in relazione. La seconda invece è diventare vulnerabili alla relazione, cioè cominciare a capire che dietro quelle relazioni accade qualcosa di significativo per ciascuno di noi. E questo qualcosa di significativo implica, secondo me, la grande decisione di accettare che noi non viviamo in delle comunità ideali, ma viviamo in delle comunità reali. Qual è la differenza? Che non esistono le cose ideali nella realtà. La realtà è sempre fatta di limiti, è sempre fatta di persone che non entrano dentro i nostri schemi, dentro le nostre aspettative. E quindi significa che noi dobbiamo imparare ad accettare i limiti dei fratelli, i limiti del nostro essere insieme, i limiti dei nostri caratteri, delle nostre storie, delle nostre esperienze. Ma chi è che ce la fa fare? Cioè, perché dovremmo far questo? Se non viviamo insieme perché abbiamo una missione in comune, se non viviamo insieme perché dobbiamo annunciare il Vangelo, se non viviamo insieme per il verbo fare, qual è il motivo per cui dovremmo vivere insieme? La risposta che dà la teologia è interessantissima. Dice: noi viviamo insieme perché abbiamo Dio come padre. Allora, non siamo fratelli perché ci siamo scelti, non siamo fratelli perché c'è feeling tra di noi sempre, ma siamo fratelli perché abbiamo Dio come nostro padre. Se tu ti dimentichi di avere Dio come tuo padre, allora ti dimentichi di avere anche dei fratelli, e chiami fratelli soltanto quelli che ti convengono, quelli con cui ti trovi. Ma qui tra un poco vi dirò come si chiamano questo tipo di rapporti. Non sono rapporti fraterni, perché i rapporti fraterni per definizione non si scelgono. Allora, vedete un po' che relazione che si viene a creare. Noi possiamo vivere insieme ed essere fratelli solo perché Dio è nostro padre. Ora, per tenere insieme una fraternità, tu devi aver chiaro che Dio è tuo padre. Qual è il modo attraverso cui tu ti ricordi che Dio è tuo padre? La vita spirituale. Ora, man mano che noi viviamo una vita spirituale, ci accorgiamo che Dio è nostro padre. Sperimentiamo che Dio è nostro padre. E se tu sperimenti che Dio è tuo padre, la prima reazione di questo incontro con Dio tuo padre è che riconosci intorno a te dei fratelli. Noi separiamo molto spesso la vita di preghiera, la vita spirituale, dalla vita fraterna, e a volte noi pensiamo che la vita fraterna è semplicemente un dobbiamo un po' lavorare su noi stessi, sul nostro carattere, sulla convivenza, come vi dicevo prima, lavorare per creare le giuste distanze tra di noi, o vicinanze, mettetela come volete. Invece il primo frutto vero della vita spirituale è la fraternità. Se Dio non è nostro padre, allora noi non siamo fratelli, ma se Dio è nostro padre, noi allora siamo fratelli, e si deve vedere che noi siamo fratelli. Ma basta leggere la Bibbia per dire che è vero, Dio è nostro padre e noi siamo fratelli. Ma che cosa ci dice la Bibbia di tutte le fraternità che racconta? Che sono tutte problematiche, a partire da Caino e Abele fino alla fine, fino a tutti gli Atti degli Apostoli, eccetera, tutti i dissidi di Paolo, ecco, dicevamo prima, fino ad arrivare all'Apocalisse, che parla delle sette chiese, no? E tutte queste chiese hanno dei problemi interni anche tra di loro. Ovunque ci sono dei fratelli, lì ci sono sempre delle dinamiche di tensione, non c'è pace. Questo credo che è interessante perché se effettivamente la Bibbia fosse stato un libro inventato da qualcuno, la prima cosa che avrebbe fatto ci avrebbe parlato di fraternità ideali, a cui guardare e dire: ah, dobbiamo essere così. E invece ci dice che tutta la storia inizia con un fratello che ammazza l'altro fratello. E che poi, quando comincia a diventare un po' più intensa questa storia, ci sono dei fratelli che vendono un fratello, Giuseppe. Prima lo vogliono uccidere, poi cambiano idea, lo vendono come schiavo. E poi, andando avanti così, Giacobbe ed Esaù, pensate che questi litigavano nel grembo della madre chi doveva uscire per primo, e sappiamo che la successione è avvenuta per un imbroglio: Giacobbe ha rubato la primogenitura a Esaù. Insomma, c'è di tutto nella Bibbia ed è tutto in dinamiche fraterne. Quindi le cose più scandalose avvengono nei legami fraterni. E non dobbiamo meravigliarci quindi se facciamo fatica nella nostra fraternità, perché tutta la Sacra Scrittura ci dice che noi facciamo fatica nella nostra fraternità. Anzi, se non facessimo fatica, ciò significherebbe che noi non stiamo vivendo dei rapporti fraterni, perché lì dove ci sono veramente dei rapporti fraterni c'è sempre un lavoro di tensione e di pacificazione che deve venirsi a creare. Questa credo che sia la prima cosa importante da dire. E cioè, possiamo riconoscerci fratelli solo nella misura in cui Dio è nostro Padre e noi sperimentiamo che Dio è nostro Padre nella vita spirituale. Man mano che si abbassa la vita spirituale, attenti, non confondete la vita spirituale con la pratica religiosa. Perché uno potrebbe dire: ah, noi insieme cantiamo il breviario, partecipiamo a messa, diciamo delle preghiere, facciamo delle cose. Questa è la pratica religiosa. La vita spirituale è il momento in cui tu permetti al Signore di agire nella tua vita e di imprimere nel tuo cuore quel dono che San Paolo dice: è lo Spirito che grida nei nostri cuori Abba Padre. Che tradotto sapete cosa significa? Che una persona che ha una vita spirituale permette a Dio di dirgli ti amo. E tu senti che Dio ti sta volendo bene, ne fai esperienza di questo amore di Dio. Quando tu sperimenti che Dio è tuo padre, quando tu tocchi con mano che lì c'è l'amore di Dio, allora cambia lo sguardo anche nei confronti dei tuoi fratelli. Cambia e nasce veramente la fraternità. Quindi lì dove si abbassa la vita spirituale scompare anche la vita fraterna. Lì dove invece si vive una buona vita spirituale rinasce anche la vita fraterna. Ho detto che rinasce la vita fraterna, ma non è detto che andiamo d'accordo. Rinasce la vita fraterna con tutte le sue conflittualità e con tutte le sue tensioni. Ma facciamo un esempio, andiamo proprio all'inizio della storia. Perché a un certo punto Caino e Abele entrano in contraddizione tra di loro? Perché a un certo punto c'è uno scontro tra loro due? Se uno si va a leggere il testo biblico, se si va a leggere il testo della Genesi, si accorge che c'è una sorta di preferenzialità di Dio nei confronti di Abele. Cosa succede? Che se uno è più amato di un altro, permettete che l'altro, che si sente meno amato, un po' si arrabbi. E di fatto l'odio di Caino nasce dal fatto che è convinto che suo fratello Abele è più amato da Dio. Quindi il problema serio è che tu odi l'altro perché pensi che l'altro sia più amato di te. Questa è alla base di tutti i conflitti che ci sono tra fratelli. Pensare che qualcuno è trattato meglio di te, è guardato meglio di te, è valorizzato meglio di te, è messo al posto giusto a differenza tua, a lui sì, a me no. A quella persona gli è stato concesso, a me non è stato concesso. Molto spesso sono questi i rancori che ci portiamo dentro le nostre esperienze di vita fraterna. E tutto questo nasce dal fatto che siamo tutti bisognosi di amore, cioè tutti vorremmo sentirci unici agli occhi di chi ci ama. Noi non sopportiamo di dover dividere l'amore con qualcuno. Dice: sai, sono Caino, c'è Abele, facciamo 50 e 50. No, io voglio tutto. Il problema è che ognuno di noi vuole tutto, tutti vorremmo sentirci amati, unici. Questa però è la bellezza della vita spirituale. Chi vive la vita spirituale si accorge che lui è il preferito, che tu sei Abele, che tu sei Giuseppe, che tu sei Giacobbe, che tu sei Giovanni. Avete mai riflettuto come i discepoli si vivevano il fatto che tra i dodici Gesù a un certo punto costruisce una relazione più profonda con tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, e tra questi tre ne aveva uno in particolare che era il discepolo amato, che era Giovanni. Ora, permettete che gli altri un po' rimangano, dice, scusa, che, perché questo? Forse riuscivano a passare su, come devo dire, sull'affetto nei confronti di Giovanni, perché effettivamente era il più piccolo, no? Ma anche Gesù ha delle preferenzialità. Ecco, la cosa che mi piacerebbe che ciascuno di noi questa sera considerasse è esattamente questo. Tutti vorremmo sentirci preferiti. Tutti vorremmo sentirci Giovanni. C'è un momento, un luogo dove noi possiamo sentirci preferiti? Sì, è la tua vita spirituale. Quando tu vivi bene la tua vita spirituale, capisci che Giovanni sei tu. E se Giovanni sei tu, sono finiti i conflitti, perché non sei più Caino, non sei più i fratelli di Giuseppe, non sei più Esaù. Vi ricordo che Esaù non reagì benissimo quando si accorse di essere stato derubato dalla primogenitura. Prese tutti i soldati, persone, pastori della sua tribù e si mise a inseguire il fratello. Non credo che avesse, diciamo così, desideri pacifici. Lo voleva ammazzare per quello che aveva fatto. E c'è questa scena bellissima in cui Giacobbe sta scappando con la sua famiglia e lui ha semplicemente delle donne, degli animali, non ha nessuno che lo difenda, no? E quando passa il ruscello dello Yabok è lì che avviene l'incontro con il Signore, con un angelo che si mette a lottare con lui, no? Deve pagare il conto Giacobbe, anche lì deve dimostrare che effettivamente lui è degno di essere colui che deve portare avanti la storia della redenzione. Il rapporto con il Signore quella notte, sapete come si conclude? Il Signore lascia un segno a Giacobbe, zoppo. Da quel momento in poi gli viene segnato il corpo, non può più camminare come prima. È il segno che Dio è passato dentro la sua vita. Vedete, abbiamo aggiunto un tassello. Tutti noi vorremmo sentirci preferiti. Questa è l'unica cosa che fa calare le tensioni fraterne. Quando io mi sento di essere il preferito, non ho più bisogno di invidiare, odiare, portare rancore nei confronti di qualcuno. Due, che cosa significa essere preferiti? Lasciare che l'esperienza di Dio dentro la nostra vita lasci il segno. Ma il segno che lascia il Signore non è un segno, non è una corona sulla testa. Molto spesso ci segna con qualcosa che fa male, però è il segno del suo passaggio, perché ci ricorda la nostra debolezza e ci ricorda che noi siamo amati nella nostra debolezza. Ecco, Dio è nostro padre, noi possiamo essere fratelli. Molto spesso essere fratelli significa pensare che c'è qualcuno che è più amato di me. Come si supera questo conflitto? Vivendo bene la vita spirituale. Se tu vivi la vita spirituale, senti di essere amato, allora smetti di invidiare i tuoi fratelli, smetti di avere dei rancori nei confronti degli altri. Per noi è inevitabile guardare intorno a noi, guardare la vita delle persone che sono accanto a noi. Ci sembra che è più facile spiare la vita degli altri che occuparci della nostra. Questo è il motivo per cui la prima cosa che si ammala in una comunità, quando si creano delle distanze, sapete che cos'è? È la comunicazione. Non parliamo più, se non per dire delle stupidaggini, però non abbiamo più la capacità di parlare in maniera profonda, di dirci le cose, di scendere a un livello più profondo. Allora succede che io mi sento solo e tu ti senti solo. Più non parliamo, più siamo soli. E più siamo soli, più ognuno con se stesso si convince di avere ragione. E in questa solitudine in cui ognuno si allontana, semplicemente viviamo nella stessa casa e sediamo negli stessi banchi quando siamo in chiesa. ma in realtà non siamo fratelli. Perché dove si vede la fraternità in tutto questo? Allora, questa è la terza domanda. E a che punto è la nostra comunicazione? Siamo capaci di comunicare? Io posso parlare con qualcuno qui? Posso fare un'esperienza di vita comunitaria parlando con qualcuno, cercando di avere una capacità di condivisione profonda della mia vita? Ecco, prima vi ho citato Pietro, Giacomo e Giovanni. Che cosa ci dicono Pietro, Giacomo e Giovanni? Che una cosa è la fraternità e un'altra cosa è l'amicizia. Allora, voglio dirlo chiaramente, gli amici sono un dono. E gli amici non si scelgono a tavolino. Non è che tu ti siedi a un tavolo e dici siamo 10 persone, siamo tutti amici. Fratelli, non è vero che siamo tutti amici, perché tu non ti trovi con tutti. Ci sono delle persone con cui c'è più capacità di entrare in sintonia, più feeling, più amicizia. L'amicizia è uno step successivo della fraternità. Attenzione che se manca la fraternità e si è solo amici, essere amici significa essere divisivi, essere una lobby, essere qualcuno che crea un partito e che distrugge tutto il resto. Innanzitutto siamo fratelli, poi ci sono anche i rapporti di amicizia. Guardate, questo è importantissimo, eh? Perché quando viene a mancare la fraternità e ci sono soltanto gli amici e gli amici degli amici, capite che poi si creano i gruppi e le fazioni squartano la comunione. Se c'è la fraternità significa che noi siamo amici, ma è proprio perché siamo amici che la nostra amicizia ci aiuta a voler bene a tutti, ad accettare anche quelli che normalmente... La nostra amicizia mi aiuta ad essere inclusivo, la nostra amicizia mi aiuta a salvare la comunione. L'amicizia vera tira fuori il meglio di me, non il peggio di me. E qui uno dovrebbe dire: che cos'è in realtà l'amicizia? È trovare uno che mi è simile? No, è uno con cui ti capisci, anche se non ti è simile, anche se non ti è uguale, e soprattutto uno che ti dice la verità. Gli amici non sono i complici. Anche qui noi confondiamo l'amicizia con la complicità. Molto spesso noi troviamo molti complici nella vita, persone con cui facciamo affari, no? In Italia si dice i ladri di Pisa. I ladri di Pisa erano quelli che la mattina litigavano e di notte andavano a rubare insieme. Ecco, a volte noi sviluppiamo dei rapporti intensi tra di noi, ma sono rapporti di complicità, non di amicizia. Chi ti è amico, ad esempio, ti dice la verità, cosa che gli altri non ti diranno mai, perché non gli interessa dirti la verità. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda una cosa immensa: veritas liberavit vos, è la verità che vi farà liberi. Ora, se io non ho una persona che mi ama fino al punto da dirmi la verità, io non ho amici. Questa è un'altra bella domanda. Io ho persone che mi dicono la verità? Un attimo. Io ho amici che mi dicono la verità? Io ho fratelli che mi dicono la verità? Qual è la differenza? Molto semplice, anche il demonio ci dice la verità, ma ci dice la verità per distruggerci. Ci dice la verità giudicando. Quindi magari io ce l'ho una persona che in comunità mi dice la verità, ma perché mi sta giudicando, perché mi sta puntando il dito, non perché vuole il mio bene. Vedete, sono livelli di relazione molto diversi e molto profondi. Non possiamo dire di vivere una vita fraterna se non curiamo la nostra comunicazione. Comunicare significa entrare in profondità nella vita degli altri. Io non posso dire di vivere una vita fraterna se non trovo nessuno che mi dice la verità. C'è un modo sano di dire la verità? Sì, quando tu non punti il dito, quando non giudichi, quando tu vuoi il bene dell'altro. Noi dovremmo sempre farci questa domanda. Se io dico una cosa a George, lui sentirà che questa cosa che gli sto dicendo è per il suo bene, o sentirà che io sto su un piedistallo e mi sto ergendo a maestro nei suoi confronti? Io sono un fratello o sono un giudice? Allora, il giudizio non fa mai crescere l'altro, lo fa chiudere. Quando tu ti senti giudicato, non sei disposto a cambiare, ma a difenderti. Ecco, noi possiamo dire di vivere in un clima fraterno quando possiamo dirci la verità e non avere nessun problema, perché non ci sentiamo giudicati. C'è un'esperienza molto bella che dovrebbe accadere nella vita fraterna. Nella vita fraterna bisognerebbe smettere di difendersi. Noi con gli altri possiamo fingere di essere santi. Ah, buoni, ci mettiamo, no? Facciamo i sorrisi, ci mettiamo al nostro agio, eh? Ma quando tu sei con persone a cui vuoi bene, tu sei te stesso. E quindi, se tu sei te stesso, scusate, se io sono a casa con la mia famiglia e mi metto in pigiama o mi metto in pantofole, non si scandalizza nessuno, posso permettermi di far questo perché sono in famiglia. Cosa significa? Che più cresce l'intimità, più io posso abbassare tutto quello che socialmente normalmente io tengo per mantenere un ruolo, per mantenere un'esteriorità anche, no? Che cosa significa questo? Non significa che dobbiamo andare in giro in pigiama in comunità, ma significa che io non nascondo la mia miseria, non nascondo le mie fragilità. Mi sento a mio agio nel dire la mia fragilità e la mia miseria quando io sono in un clima fraterno? Riesco a consegnarmi per quello che sono e non per quello che voglio mettere a credere agli altri. Sono me stesso, nel senso che sono disposto a togliere la maschera quando sono in comunità. Ecco, se non c'è un luogo dove noi possiamo abbandonare la maschera ed essere noi stessi, allora sapete cosa accade? Nevrosi. Perché noi saremo noi stessi soltanto nascondendoci, e quindi quando siamo soli, al buio, con noi stessi, allora gettiamo la maschera e siamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, capite? Siamo divisi. Io ho bisogno invece di mostrarmi per quello che sono, di poter consegnare la mia miseria agli altri, senza che gli altri approfittino della mia miseria, senza che mi giudichino gli altri. A me è capitato spesso, seguendo le famiglie, di accorgermi che le coppie più unite tra di loro sono quelle in cui si sono raccontati vicendevolmente la loro miseria e si sono sentiti voluti bene proprio nella loro debolezza e nella loro miseria. Vi accorgete che a volte questo è che manca nella nostra esperienza di vita fraterna? Noi non riusciamo a stare insieme per mostrare fino in fondo anche quello che siamo, la nostra fragilità, la nostra debolezza. Non riusciamo a gettare la maschera. Ma facciamo un ulteriore passo in questo senso. Se è la vita spirituale che fonda la fraternità, non la fraternità che fonda la vita spirituale. Se tu non preghi, non puoi avere fratelli. Se tu hai fratelli senza che preghi, semplicemente ti sei trovato il circolo degli amici tuoi, ma quelli non sono fratelli. La fraternità per noi nasce dalla preghiera. Se noi togliamo la preghiera, non c'è più la fraternità. Ecco, se questa è la prima cosa, Dio è nostro padre, quindi noi possiamo essere fratelli. Essere fratelli significa sperimentare anche tutta la fatica di essere fratelli, imparare un modo nuovo anche di stare nelle nostre relazioni. C'è però, ecco, questo passo che vorrei condividere ulteriormente con voi. Come fai a dire che sei cresciuto nella vita spirituale? Io ho 20 anni di sacerdozio. Come posso dire che 20 anni di sacerdozio mi hanno reso una persona più matura? Noi confondiamo la maturità con la scaltrezza. Sapete, se uno comincia a prendersi la mano, sa gestire le cose, no? Ma quella non è la maturità. La maturità non è saper cadere in piedi, eh? Come faccio a dire che più passa il tempo, più il mio rapporto con Cristo è diventato più profondo? Cosa voglio dirvi, fratelli? Che cosa che mi fa dire che dopo 20 anni di sacerdozio è cresciuta la mia santità? Siamo più o meno santi? Come faccio a vederlo? Dai ragionamenti che facciamo? Dai libri che scriviamo? No. Dalle conferenze che diamo? No, non si vede da tutte queste cose. C'è un modo attraverso cui tu ti accorgi se sei cresciuto nella santità. Ed è il modo con cui ti relazioni agli altri. I fratelli rivelano sempre a che punto sei nella tua vita spirituale. Se tu non avessi i fratelli, non potresti nemmeno capire niente di a che punto ti trovi interiormente. A me piace sempre raccontare, voi sapete che ci sono i racconti dei padri del deserto, no? Che sono brevissimi racconti, intensi però, no? Che hanno sempre non una morale finale, ma una chiave di lettura che una persona può applicare dentro la propria vita. E c'è un bellissimo racconto dei padri del deserto che parla di un monaco che ha lavorato tantissimo su se stesso, sulla preghiera, sul controllo dei pensieri, su, diciamo così, la preghiera del cuore, per trovare pace. Allora, per giorni digiuna, lavora su se stesso, fa penitenze, si sottopone a un sacco di preghiera, e dopo giorni e giorni di lavoro su se stesso, finalmente arriva la pace e sente una profonda pace. Nella sua cella è raccolto in preghiera ed è in una pace totale. Finché un fratello si affaccia dalla finestra della sua cella e gli dice qualche stupidaggine. Capite? Come fanno i nostri fratelli solitamente, no? Che a volte dicono la parola sbagliata nel momento giusto, no? Allora, questo si affaccia nella cella e gli dice qualche stupidaggine e questo si innervosisce, perde la pace e si arrabbia così tanto che va dall'abate a dire: padre, rimprovera questo fratello perché io per giorni ho lavorato per ottenere la pace e lui in un istante me l'ha distrutta. E il padre abate gli dice: a questo, in realtà non era tuo fratello, era un angelo che il Signore ti ha mandato, che è venuto a scoprire che tu avevi nascosto tutti i tuoi problemi sotto il tappeto ed è bastato pochissimo per alzare il tappeto e per mostrare che tu avevi tutti quei problemi là sotto. Perché? Una persona che è nella pace, lo sapete quando la si vede? Davanti a un'avversità. Quando qualcuno ti viene contro e tu mantieni la pace, significa che sei cresciuto. Perché se io mi libero di tutti i miei nemici e dico: ah, adesso sono in pace, sono tutti buoni ad avere la pace così. Prova ad avere pace quando i nemici ti vengono contro. Prova ad aver pace quando uno parla male di te. Prova ad aver pace quando tu stai affrontando una difficoltà. Allora puoi fare l'esperienza che viene raccontata nel Salmo, no? 1000 cadranno al mio fianco e 10.000 alla mia destra, ma nulla mi potrà colpire. Ora, immaginatevi la scena di una battaglia e tutti ti stanno lanciando delle frecce e tu stai così, in pace. È un po' come nei film americani dove non so come fanno, che sparano colpi, oh, non ne beccano uno, cioè devono essere proprio... più o meno si realizza il salmo in tutti quei film, no, niente, no, ma manco una ferita di striscio, niente, cioè nulla. Ma che cosa ci dà la pace mentre tu c'hai un esercito contro di te e rimani sereno? Sei cresciuto nel rapporto con il Signore. E quali sono i frutti dello Spirito, dice San Paolo? Gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Questi sono i frutti dello Spirito. Ora, gioia, parliamo di gioia. Ci sono delle persone che, avete mai letto i romanzi della Rowling o visto i film di Harry Potter? Avete presente i dissennatori? Sono quelli che vanno e aspirano la gioia degli altri. A volte noi abbiamo nelle nostre comunità delle persone che sono così negative che appena arrivano, cioè proprio assorbono tutte le energie positive. Mi sa che ho beccato qualcuno del vostro immaginario, ma... normalmente succede così nei posti di lavoro, nelle comunità, eccetera. Tu dici: oh mamma, l'angoscia proprio, no? Che c'è una persona. Se tu vivi bene una vita spirituale, la gioia non te la toglie neanche quella negatività. Pace, ecco, se la pace, non vi dico i nomi così non facciamo pettegolezzi, ma qualche anno fa passeggiavo in piazza San Pietro con un sacerdote di una certa età, anziano, e si avvicina un vescovo che il Papa da poco aveva fatto cardinale. Allora si avvicina questo sacerdote e dice, che si conoscevano tra di loro, dice: allora auguri, dice, il Papa ti ha fatto cardinale. E quello risponde con tutta l'umiltà, dice: ma no, io ho fatto solo l'obbedienza. E quello dice: guarda, dice, molto facile fare l'obbedienza se uno ti ha fatto cardinale. Dice: se uno ti avesse detto vai a fare il parroco in Alaska, già sarebbe cambiato, no? Cioè, Se tu la pace ce l'hai perché hai tutte le circostanze favorevoli, guardate, quella non è pace. C'è un termine romano, ma non voglio usarlo per dire che cos'è. Però non è pace, diciamo. Uno c'ha la pace soprattutto in mezzo alle avversità. Gioia, pace, benevolenza. La benevolenza, sapete cos'è la benevolenza? È la capacità di mostrare all'altro sempre il bene delle cose, un lato buono di noi. E non significa che ci sono delle persone che ce l'hanno di carattere e altri no. Io cito spesso una pagina del diario di Giovanni XXIII. Voi sapete come era conosciuto Giovanni XXIII? Lo chiamavano il Papa Buono. Nuovo pacifico, tu lo vedevi, no? Questo uomo così sereno, no? E lui scrive nel suo diario una frase, secondo me, rivelativa della sua vita spirituale. Dice: tutti mi chiamano buono, ma non sanno quanto mi costa. Perché significa che se uno caratterialmente gli sale la jihad per ammazzare, quando uno nervosisce, ti tiro, no? E invece lavora su se stesso benevolenza. Non rispondere al male con il male, non usare nemmeno la violenza verbale, non alzare il tono di voce, scegli bene le parole, no? Gioia, pace, benevolenza, mitezza. I miti sono i non violenti per eccellenza, ma tu prendi di mira un mite, tu non lo sposti di un millimetro, perché il mite è dolce, ma è fermo nelle cose. Non è me lo tiro dove voglio. I miti, quando hanno in mente qualcosa, lo fanno con una dolcezza estrema, ma sono caparbi. Dominio di sé. Se tu vivi circondato da, non lo so, da ogni tanto quando abbiamo questi incontri diocesani, no? Guardo intorno e scherzo con qualche confratello, no? E vedo alcune consacrate, alcune. Dico, ma è facile avere il celibato con queste persone, no? Se una è più brutta dell'altra, questa cosa mi aiuta moltissimo a dominare i miei istinti, eccetera. È il dominio di sé, è il dominio di noi stessi, soprattutto quando c'è il contrario, cioè quando noi non riusciamo a dominare noi. Ma fratelli, questi non sono solo sforzi, sono frutti dello spirito. Mi avvio a concludere. Dicevamo che la nostra vita spirituale fonda la nostra fraternità, perché nella vita spirituale noi facciamo l'esperienza di essere riempiti della carità di Cristo. Più noi siamo riempiti della carità di Cristo, più si realizza in noi quello che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, un famosissimo brano della prima Corinzi 13. Dice: l'amore è magnanimo, è benevola la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Ora, prendete questo, qui c'è una regola di vita fraterna. Non è invidiosa. Sapete chi sono gli invidiosi? Quelli che non riescono a gioire della gioia degli altri. Quando uno gli capita una cosa bella, non riesco a gioire della gioia dell'altro. Questa cosa mi ferisce, vedere uno che ha un bene. Quando tu sei pieno di carità, smetti di essere invidioso. Non si vanta. Come le cose che faccio io non le faccio. Chi si vanta, solitamente si vanta anche delle disgrazie. Come soffro io non soffre nessuno, quello che mi sta succedendo a me non è successo mai a nessuno, le mie tentazioni non ce l'ha nessuno, eccetera. Non si gonfia d'orgoglio, non pensa di essere sopra gli altri. Ricordatevi la trappola del pubblicano al tempio, Il fariseo, che era il primo banco, fa un discorso che di una perfezione: Signore, grazie. Non so se anche voi in Libano, noi subito dopo il concilio avevano preparato dei piccoli libretti di preghiera quotidiana, no? E c'è una preghiera quotidiana che dice così: Signore, ti ringrazio per avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Cioè, tutta così questa preghiera, no? E quest'uomo fa più o meno una preghiera simile, dice: grazie che sono credente, mi ha dato la fede, pago la decima, vado a messa la domenica, dico il rosario, tutte queste cose bellissime. E alla fine ci aggiunge: e soprattutto grazie perché non faccio schifo come quello. E E quando una persona disprezza, quello è il chiaro segno che tu ti trovi nell'orgoglio. Tutto ricoperto da cose meravigliose, però.

Signore poi ti mette a terra tagliandoti le gambe, cioè finché non ci passi tu poi per una roba simile. Non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira e non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. E poi, per peggiorare la situazione, dice che chi ama, cioè chi ha la carità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. Se vi leggete il Vangelo, a un certo punto, dopo che Gesù spiega la necessità del perdono, dopo che lì Gesù esagera proprio, il 70 volte 7, porgi l'altra guancia, se qualcuno ti fa del male prega per lui, se qualcuno dice cerca l'amore ai nemici, proprio ha esagerato. L'unica cosa che dicono i discepoli dopo tutto quel discorso è: Signore, aumenta la nostra fede. Cioè, che da soli noi non riusciremmo mai a vivere tutto questo. Ma fratelli, non è uno sforzo, questo è un frutto della vita spirituale. Se tu hai una buona vita spirituale, questa è la conseguenza. Se tu non hai una vita spirituale, questo è un ideale inarrivabile. Nessuno riesce a vivere questa roba, se non perché il Signore gliela mette nel cuore. Tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Allora, mi avvio a chiudere, anche perché l'orario ci aiuta a dire che dobbiamo chiudere. Io credo che amare Dio e amare il prossimo, amare il rapporto con Dio, il rapporto con i fratelli, è qualcosa di così intrecciato che potremmo dire che, esattamente come ci insegna Giovanni, no? Dio nessuno l'ha mai visto. Dio non si vede, non è una cosa immediata, non è un'evidenza. Dice: ma se noi ci amiamo, l'amore suo è perfetto in noi. O ancora, ci dice la parola di Dio, come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? Come possiamo dire di avere una relazione con Dio se non abbiamo una relazione con i fratelli? E come possiamo dire di amare veramente i fratelli se non perché permettiamo a Dio di amarci? Se tu non ti lasci amare da Dio, sarai sempre Caino, sarai sempre Esaù, sarai sempre i fratelli di Giuseppe. Se ti lasci amare da Dio, tu sei Abele, tu sei Giuseppe, tu sei Giacobbe. Allora non hai bisogno di alzare le mani, di invidiare, di portare rancore, di dividerti, perché tu vivi la parte migliore. Voglio lasciarvi con questa scena straordinaria con cui si conclude la vicenda di Giuseppe. Quest'uomo che ha veramente sofferto per la maggior parte della sua vita a causa dei suoi fratelli, e ha sofferto seriamente, venduto, schiavo, precipitato in disgrazia, rialzato dal capo da Potifar, e poi la moglie di nuovo lo fa riprecipitare giù, insomma finché non arriva a quella posizione. Quando incontra i fratelli, anche a lui gli viene di voler fare qualcosa nei confronti di loro. Infatti ci gioca, no? Manda a casa uno, fatemi tornare l'altro, eccetera. C'è una lotta dentro quest'uomo. Ma quando arriva il momento in cui lui può vendicarsi, quando lui si rivela, dice una cosa bellissima. Dice: non siete stati voi a condurmi qui, ma Dio lo ha permesso per salvare la vita a me e a voi. Ecco, quando una persona arriva fino al punto da non tenere più conto del male ricevuto, da non mettersi più nella posizione di scontro con l'altro, lì sì che ha raggiunto una profonda esperienza di vita spirituale. Io ho studiato, quando ho studiato filosofia, il mio lavoro di laurea sulla filosofia l'ho fatto su una scrittrice, una giovanissima scrittrice morta nei campi di concentramento, olandese, che si chiamava Etty Hillesum. E questa donna, secondo me, è una mistica. I suoi diari sono veramente un capolavoro di mistica. Parte dal non essere credente e poi scopre di essere credente man mano, un'ebrea, eccetera. C'è una storia molto bella nella sua vicenda. A un certo punto lei, nei campi di concentramento, mentre

0: tutti venivano ammazzati, la sua famiglia veniva ammazzata, lei era lì in quella situazione, dice: per poter odiare bisogna essere in due persone, il carnefice e la vittima. Ma se io smetto di essere vittima, non c'è più l'odio. Cioè ho disarmato la persona che mi sta facendo del male, perché per quanto mi farà male, non tirerà mai fuori da me il male. E di questa donna l'espressione "la vita è bella", lei dice "la vita è bella" e lo dice in un campo di concentramento, mentre tutto sta crollando. Il dono più bello che alla fine della nostra vita possiamo avere è quello di ringraziare il Signore per tutti i fratelli che ci ha messo accanto. La fraternità è un dono, perché la fraternità è la Chiesa come sacramento di salvezza che si rende attuale accanto a me. La Chiesa non è un ente astratto, è qualcosa di concreto. Nella fraternità noi facciamo l'esperienza di una Chiesa che è sacramento universale di salvezza. Se non ci lasciamo salvare dalla Chiesa, cioè dalla fraternità, noi siamo fuori dalla salvezza. In questo senso non voglio essere talebano: extram ecclesia nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Cioè fuori da relazioni così non c'è salvezza. Quindi l'augurio è che ognuno di noi ritrovi un giusto equilibrio tra il rapporto con Dio e il rapporto con i fratelli.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto con tutti gli onori al palazzo presidenziale il presidente americano Trump. I due hanno avuto un colloquio bilaterale. Nella conferenza stampa davanti ai giornalisti, il presidente americano si è ancora lamentato di non essere stato aiutato dagli alleati della NATO nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza. Questo nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. La non possibilità di essere eletta, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 2025, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Medio Oriente, 2 palestinesi sono rimasti uccisi e diversi altri feriti in 2 distinti raid israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da fonti palestinesi e riportato dal quotidiano Haaretz. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci.
2: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali campane a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea lo studio.
1: Un'ultima notizia di sport: Jannik Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Jan Lennar Struff, 7-5, 7-6, 6-3, e si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Djokovic e Auger Aliassime. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
1: Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo. Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme. La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza. Porgerò l'orecchio a un proverbio. Spiegherò il mio enigma sulla cetra. Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano nella loro forza. Si vantano della loro grande ricchezza. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra. Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Non potete servire Dio e il denaro, dice il Signore.
3: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore.
4: Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole. Come pecore sono avviati agli inferi. Sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro. Svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora. Ma Dio potrà riscattarmi. Mi strapperà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi, non temere. Se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore, con sé non porta nulla. Né scende con lui la sua gloria. Nella sua vita si diceva fortunato. Ti loderanno perché ti sei procurato del bene. Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Radunate i vostri tesori in cielo, dice il Signore. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, Agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
1: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
0: Festa senza fine.
1: Alla tua presenza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza.
2: Manifestaci la grandezza del tuo amore. Onnipotente e santo è il tuo nome.

0: manifestaci la grandezza del tuo amore. Onnipotente e santo è il tuo nome.
1: Uniti nella liturgia di lode, supplichiamo il Cristo, pastore e guida delle anime, che ama e protegge la sua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Custodisci, pastore eterno, il nostro vescovo e tutti i pastori della tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi. Affrettati a liberarli dalle loro pene.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Provvedi a tutti i poveri del mondo. Fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto».

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre

0: di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Trump critico verso gli alleati, accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO, ricorda come non sia stato aiutato nella guerra all'Iran. Il segretario Rutte dichiara: servono nuovi progetti per la difesa. Servizi segreti e spie in azione, arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. Trovata morta a Kiev la donna ritenuta responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Torna operativo l'aeroporto di Catania. Rincari per benzina e diesel, con le accise aumentano i prezzi dei carburanti nonostante il calo del prezzo del petrolio, la denuncia delle associazioni dei consumatori. Buonasera da Franco Rossi, dalla redazione di Inblu 2000. Il presidente Trump, come avete sentito, è stato accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO e ancora una volta ha attaccato i paesi alleati. Massimiliano Cocchi.
2: Neanche il tempo di scendere dall'aereo che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran e ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Il vertice più delicato degli ultimi anni per la NATO si è aperto dunque tutto in salita. Sul tavolo ci sono da discutere contratti per la difesa da miliardi di dollari, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari, ma Trump ha rilanciato rivendicando per gli Stati Uniti il controllo della Groenlandia. Il segretario generale Mark Rutte prova a ricucire parlando di una NATO a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Cena di gala stasera ad Ankara per il presidente Trump e la premier Meloni, dopo la critica del presidente americano verso la presidente del Consiglio, che intanto segue la linea del silenzio. Fra poco ci collegheremo con il nostro collega Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti con il radiogiornale. Andiamo avanti. Arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. È stata invece trovata morta a Kiev la donna responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Vito De Torre.
3: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti dell'esercito e sui nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, pizzini e telefoni cellulari, coinvolti nell'inchiesta anche quattro militari ancora in servizio, tutti indagati. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare un uomo d'affari ucraino nel Principato di Monaco. La polizia ucraina ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti di Kiev con l'accusa di aver ucciso la donna. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La terza nave è stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, questo secondo quanto riporta l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Antonio Soviero.
4: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. Fonti statunitensi, sentite dai media, commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Karbala nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, stasera ad Ankara cena di gala, ci saranno il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, attaccata negli ultimi giorni dal tycoon americano. Vediamo come vive la politica italiana a questo momento con Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi.
5: Sì, buonasera, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così poco fa Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice, parole chiare dunque da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social, l'ultimo quello di ieri con il commento serve un ordine restrittivo e di commento proprio a Meloni. E stasera alla cena di gala offerta dal presidente turco, il possibile incontro tra Trump e Meloni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto. Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza d'appello della Corte di Parigi. La Corte ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che la Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alessio Orlandi.
6: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi dei biglietti aerei, una circostanza che ha spinto il ministro delle imprese Urso ad attivare il garante per la sorveglianza dei prezzi. E dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli a causa dell'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Sui tabelloni però molti voli sono stati soppressi, tanti viaggiatori in fila all'interno dello scalo, molti hanno dovuto cambiare le destinazioni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E dopo le accise arrivano anche rincari alla pompa, nonostante il petrolio sia tornato a livelli precedenti alla crisi tra Israele e Stati Uniti. Iran, benzina e gasolio continuano a salire, proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Raffaella Frullone.
7: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso. Le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese. Lo rivela lo Svimez e ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
8: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
9: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
8: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ritiene che il giornalista Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso. David Murgia.
10: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento, ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato quattro criminali campani a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a quattro misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di mondiali di calcio. Gli Stati Uniti escono battuti dal Belgio, la Spagna vince sul Portogallo. Federico Plot.
11: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogun non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia, un'ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale poco prima della decisione finale, più unica che rara. Ma a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo. Il Belgio dunque senza problemi avanza, come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, aspettando la Svizzera che questa sera alle 22 affronterà la Colombia. Prima sarà la volta di Argentina, Egitto. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ultima notizia, Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Il prossimo turno incontra il vincente della sfida tra Djokovic e Ogier Aliassim. Abbiamo concluso, ringrazio Davide Dedè alla regia e vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Progetto ZIP, zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi ho il piacere di avere in studio Valentina Di Stefano. Valentina è la presidente dell'Associazione Tetti Colorati ed è anche la coordinatrice responsabile del progetto ZIP, Zone in Prossimità. E con lei oggi parleremo di questo progetto che da diversi mesi, da settembre già, è partito nel nostro territorio. ZIP è un progetto finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e rientra nel bando per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti promosso con i bambini nel 2023. È rivolto a ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e l'associazione Tetti Colorati è il soggetto responsabile del progetto, ma è anche realizzato con altre associazioni ed enti del nostro territorio. Li ricordiamo: il comune di Acate, il comune di Chiaramonte Gulfi, il comune di Comiso, il comune di Ragusa, il comune di Santa Croce Camerina, il comune di Vittoria. Poi abbiamo la diocesi di Ragusa, la fondazione San Giovanni Battista, l'associazione Comunicazioni Sociali Chiesa di Ragusa, l'associazione Lauretana, il consultorio familiare di ispirazione cristiana Don Romolo Taddei, l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, l'istituto di istruzione superiore Galileo Ferraris di Ragusa, l'istituto di istruzione superiore Giosuè Carducci di Comiso, l'istituto comprensivo statale Leonardo Sciascia di Scoglitti, l'istituto comprensivo statale Capitano Biagio Puglisi di Acate e per finire l'istituto per la ricerca sociale che sarà l'ente valutatore e un po' che anche monitorerà tutto il progetto. Quella diciamo che è poi la valutazione di impatto. Valentina, ben trovata e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi, un caro saluto.
0: Innanzitutto, come è nato questo progetto? Parliamo del 2023, sono passati 3 anni, arriva questo bando e avete l'idea di partecipare.
1: Il bando è arrivato in un momento alquanto opportuno perché discutevamo già da diverso tempo della necessità di farci prossimi ai ragazzi, agli adolescenti, nelle difficoltà che loro stanno vivendo in questo periodo. Soprattutto come diocesi volevamo proprio creare qualcosa insieme, in maniera unitaria tutti i comuni della diocesi potessero intervenire a favore dei nostri ragazzi. E quindi proprio su promozione della diocesi che abbiamo messo insieme i vari uffici pastorali e le realtà che sono vicine alla diocesi, infatti la nostra associazione, la Fondazione San Giovanni Battista, i due consultori di ispirazione cristiana e poi naturalmente anche le associazioni comunicazioni sociali della Chiesa di Ragusa hanno voluto far proprio questa idea per poter prevenire, per poter rafforzare tutto quello che può aiutare i nostri ragazzi.
0: Dicevi a tutte insieme e tutti insieme, farsi prossimi, lavorare con i ragazzi e per i ragazzi e le ragazze. E infatti l'acronimo ZIP fa pensare subito alla cerniera. Sappiamo che la cerniera trasforma due lembi separati in un unico elemento. E la cerniera ha la funzione di creare occasioni di connessione, ricucire, creare legami, partecipazione tra enti, associazioni e soprattutto tra ragazzi e con i ragazzi e le ragazze. Parliamo proprio di questa idea che un po' guida tutto il progetto.
1: Sì, abbiamo voluto chiamare il progetto ZIP proprio per questo, perché l'idea era quella di avvicinarci, uscire dai nostri recinti, dalle nostre chiese per andare incontro ai ragazzi innanzitutto, quindi creare degli spazi di prossimità e un movimento di coesione nei confronti di tutti gli attori che siamo coinvolti nella comunità, quindi tra i ragazzi e gli adulti di riferimento, innanzitutto i genitori ma anche gli educatori, anche gli insegnanti, tra le realtà che si occupano dei ragazzi ma anche le singole persone, i singoli cittadini. ZIP vuole creare una cultura di vicinanza, di prossimità e aiutare qualsiasi persona che si trovi ad accogliere un ragazzo a farsi prossimo, a mettersi in ascolto, ad acquisire una postura dell'ascolto, un atteggiamento dell'ascolto e della vicinanza nei confronti soprattutto dei nostri adolescenti ma anche dei genitori che si trovano altrettanto nella necessità di essere supportati nel loro compito genitoriale.
0: Valentina, hai parlato di alcune di quelle che sono le parole chiave di questo progetto: ascolto, prossimità, vicinanza, comprensione, ma soprattutto vorrei partire da ascolto. Che cosa avete notato in questi mesi? Che cosa avete sperimentato?
1: I ragazzi hanno bisogno innanzitutto di essere ascoltati, non solo i ragazzi, le nostre comunità, i nostri adulti, i nostri genitori. L'ascolto che non è un ascolto così fine a se stesso, ma è un ascolto empatico, è un ascolto che dice: io ti riconosco, tu sei unico, tu sei importante. Ed è un ascolto che non è giudicante e che ti consente di esprimere quello che hai dentro, anche le emozioni disturbanti, anche quelle che io faccio fatica ad accogliere, a vivere, anche perché io stesso magari mi trovo a viverle. Ecco, quello che vorrebbe fare Zip è questo: creare degli spazi di ascolto, ma anche aiutare le persone ad assumere questo atteggiamento di ascolto per una prevenzione, che è una prevenzione quotidiana del disagio, fatta di relazione. Noi crediamo che la relazione in realtà è proprio la strategia di prevenzione migliore. Una relazione che è nutrimento, una relazione che il ragazzo si porta dentro anche quando non c'è l'adulto di riferimento e che gli consente di poter affrontare le difficoltà e colmare quel senso di vuoto che spesso si trova a dover affrontare. E nei nostri spazi, perché Zip innanzitutto vuole creare dei luoghi di relazione, dei nidi di relazione, i ragazzi, ma anche i genitori, hanno trovato proprio qualcuno che li ascolta e in cui possono riconoscersi.
0: E ascoltando, incontrando i ragazzi, le ragazze e i loro genitori, quali sono i bisogni, le necessità, ma anche i desideri che sono emersi?
1: Da parte dei genitori c'è stato anche il ringraziamento di non sentirsi soli, e la necessità di stare insieme, di scambiare anche le proprie incertezze, insicurezze, non solo parlando con dei professionisti, ma parlando fra di loro, perché i genitori si sentono spesso soli a dover affrontare delle difficoltà. E da parte dei nostri ragazzi c'è questa necessità di sentirsi valorizzati, di diventare protagonisti della loro crescita.
0: Quali sono stati i primi passi? Cosa è stato fondamentale inizialmente nei primi mesi?
1: Naturalmente ci siamo posti anche noi in ascolto, quindi siamo andati soprattutto laddove avevamo già intercettato delle difficoltà, ci avevano già richiesto di andare per vedere insieme alle parrocchie che ci hanno interpellato e capire insieme a loro quali erano i bisogni di quel luogo, di quella comunità, dei loro ragazzi. E abbiamo fatto degli incontri con alcune persone di riferimento, i parroci, gli operatori, dei volontari, e poi abbiamo cominciato ad incontrare ragazzi in maniera informale o quelli che ci venivano segnalati, ma parallelamente abbiamo fatto anche un'analisi delle forme di disagio che sono diffuse nel nostro territorio. Lo abbiamo fatto grazie a dei dati che ci hanno fornito l'ASP, la neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza, il CERT, i consultori di ispirazione cristiana e poi anche i dati di prima mano che abbiamo raccolto durante questa fase di ascolto. E questo ci ha consentito di comprendere che la sofferenza può essere intercettata per evitare che diventi patologia. È quello che noi vogliamo poter fare. La sofferenza deve potersi esprimere e spesso questa sofferenza si esprime in modo disfunzionale attraverso il corpo. Abbiamo colto che tra le forme di disagio più diffuse c'è l'ansia, le difficoltà di relazione, la tendenza al ritiro sociale, ma anche forme più gravi come atti di autolesionismo o anche intenti di suicidio, anche aggressività. Cosa significa? I ragazzi hanno bisogno di verbalizzare i loro bisogni, le loro emozioni, e quando non possono farlo o urlano oppure si ritirano. E il nostro compito appunto è quello soprattutto di dare ascolto e di stare con loro, prima ancora che fare qualcosa, imparare a stare con loro. E anche quando facciamo qualcosa, queste attività devono essere in sintonia con i loro bisogni di crescita. Loro devono percepire che questo nostro fare è un fare per loro.
0: E hai annunciato quelli che sono infatti gli obiettivi di questo progetto. Il primo è accompagnare i giovani a riconoscere le proprie emozioni, ma anche prevenire, dove c'è, curare anche il disagio psicologico. E soprattutto anche però ce n'è un altro: rendere i giovani protagonisti.
1: Una delle condizioni importanti per poter prevenire il disagio e rafforzare il benessere è quello di creare degli spazi che siano per i ragazzi luoghi in cui ci si riconosca, si possano esprimere e possono essere protagonisti. Protagonisti intanto per esprimere se stessi, per riconoscere diciamo, scoprire chi vogliono diventare, ma anche diventare loro stessi degli educatori tra pari, quindi farsi loro stessi promotori di benessere, agganciare quei ragazzi che sono lontani o che si trovano in difficoltà e coinvolgerli in uno stare insieme. Anche per i ragazzi è importante semplicemente stare insieme e affrontare anche la noia, semplicemente per raccontarsi, per riconoscersi, per guardarsi negli occhi, per dire e capire piano piano chi sono loro. Saranno protagonisti nel realizzare delle iniziative di aggancio, gli stessi laboratori che noi proponiamo e li realizziamo a partire dai loro desideri. Abbiamo promosso, come dire, la tecnica, la metodologia dei workshop dei desideri. In ogni territorio proponiamo dei momenti di confronto, di ascolto, di incontro tra i ragazzi per tirar fuori non solo i loro bisogni, ma soprattutto i loro desideri di espressione, capire quali sono i loro talenti e a partire da questo realizzare delle attività vere e proprie, dei laboratori artistici o dei laboratori culturali o musicali o sportivi. ZIP prevede anche delle attività, come dire, di cura, cura non in senso medico, ma sempre cura attraverso la relazione. Laboratori anche come supporto al gruppo, i laboratori integrati con l'uso dell'arte terapia, ma anche laboratori terapeutici quando c'è bisogno e anche ascolto individuale attraverso i nostri professionisti, psicologi, pedagogisti, ci sono anche nutrizionisti a disposizione, ma molto deve essere fatto insieme ai ragazzi e insieme ai volontari. Un'altra di quelle attività che abbiamo fatto e faremo, soprattutto nei prossimi mesi, di sensibilizzazione del territorio, delle comunità, delle persone, perché abbiamo tante risorse importanti che noi possiamo mettere a disposizione dei nostri ragazzi e delle nostre comunità.
0: Quali sono attualmente i luoghi ZIP attivi?
1: Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare 10 presidi, chiamiamoli così, ma comunque spazi di prossimità nei nostri comuni della diocesi di Ragusa. Al momento i presidi attivi sono 6, 2 li troviamo a Ragusa, 2 a Vittoria, compreso il consultorio familiare di ispirazione cristiana, 1 a Comiso e 1 a Santa Croce. A Ragusa siamo presenti in questo momento presso i locali della parrocchia San Giuliano ai Marche, dove è già attivo il centro di socializzazione C'è Tempo, ma anche presso i locali della parrocchia Sacro Cuore, presso i locali dell'oratorio. Siamo presenti lì con i nostri operatori a disposizione dei ragazzi, ma anche di chi ancora non frequenta gli spazi. Siamo presenti a Comiso presso la parrocchia Santi Apostoli e a Santa Croce Camerina presso i locali della parrocchia San Giovanni Battista. E lo saremo, ecco, dicevo, anche in altri luoghi, ad Acate, a Chiaramonte Guffi o presso Roccazzo e a Scoglitti, ma non ci fermiamo ai presidi che noi chiamiamo fissi. Le nostre equip sono mobili, quindi se non c'è un presidio vicino a te, noi possiamo raggiungerti. I nostri operatori si spostano, quindi presso le scuole, oltre le scuole partner dove già operiamo e che già sono state citate, possiamo raggiungere anche altri istituti scolastici, ma anche altre parrocchie, associazioni, laddove sentite che c'è bisogno di un confronto e anche di interventi, di affiancamento per realizzare delle dinamiche, delle attività insieme, perché quello che vogliamo fare è anche trasferire delle competenze. Lo facciamo con i docenti nelle scuole già partner, possiamo farlo con i catechisti, con gli educatori, con quegli adulti che sono sempre a stretto contatto con i ragazzi.
0: Hai parlato di momenti di incontro, ma anche ricreativi, di confronto con i ragazzi, le ragazze che hanno partecipato a ZIP, ma anche con i docenti, con i genitori, perché siete stati nelle scuole, anche nelle parrocchie. Consulenze anche psicologiche, laboratori a sostegno della genitorialità, mi pare che ce ne sono stati 2, uno a Ragusa e uno a Vittoria. Come definiresti i processi in atto e i legami che state costruendo?
1: Sono innanzitutto legami di fiducia. Noi non proponiamo nulla dall'alto, devono essere frutto di una corresponsabilità naturalmente, ma dobbiamo crederci in quello che facciamo, non possiamo promuovere cambiamento se non c'è un'autodeterminazione sia della persona che ha bisogno, ma anche del contesto. Questi sono fenomeni complessi, in cui ogni attore svolge la sua parte. Dobbiamo metterci tutti in discussione, in ascolto gli uni degli altri, creare legami di fiducia e collaborare per poter aiutare i nostri ragazzi a trovare se stessi e affrontare le difficoltà che il contesto attuale pone davanti alla loro crescita.
0: Ovviamente ZIP è un progetto aperto a tutte e a tutti e quindi è un progetto di comunità, come anche emerso durante questa chiacchierata insieme a Valentina. Vogliamo ricordare ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici che possono unirsi a questo progetto anche visitando i luoghi ZIP e anche iniziando delle attività. Valentina, intanto ricordiamo i numeri di telefono, com'è possibile contattarvi e poi qual è l'impatto atteso e cosa vi augurate.
1: Questo è un progetto di comunità, per la comunità, con la comunità. Quindi è importante che ciascuno di noi possa fare la sua parte. Lo possiamo fare, per esempio, segnalando delle situazioni di disagio, oppure chiamandoci direttamente. Se tu ragazzo, se tu genitore, se tu educatore hai bisogno di un supporto, di un aiuto, di parlare semplicemente. Oppure se tu hai tante ricchezze, tanti talenti di qualsiasi età e vuoi metterti a disposizione, puoi collaborare con noi, puoi diventare parte di questa comunità. Per poterci contattare puoi o mandarci un messaggio, telefonarci al nostro numero telefonico 329-199-9103 oppure scrivi a zip@gmail.com. L'impatto che noi ci auguriamo non solo di raggiungere tanti ragazzi per poter con loro creare anche del benessere collettivo e anche la comunità che sia sempre più coinvolta per i nostri ragazzi, per il benessere delle nostre città. Sicuramente questo è la cosa principale. Vorremmo diventare una squadra, no? Farci prossimi gli uni e gli altri, diventare ZIP.
0: Ringrazio Valentina Di Stefano per essere stata con noi, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Progetto ZIP, Zone in prossimità, una cerniera che unisce per essere comunità.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
1: Ci colleghiamo con il Santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Ringraziamo Don Corrado Garozzo, parroco insolidum delle parrocchie Angelo Custode e Santissimo Salvatore. Lo ringraziamo perché oggi è qui, in questo giorno importante per la nostra comunità. Egli è venuto per spezzare la parola, per aiutarci a vivere questo tempo in preparazione alla solennità della Madonna del Carmine, in questo giorno solenne in cui ricordiamo il 42esimo anniversario della dedicazione e consacrazione di questo santuario. Questo santuario è stato costruito dal 1957 al 1962 sulle rovine del vecchio santuario, della vecchia chiesa che sorgeva sempre in questo luogo. E il 7 luglio del 1984 il Monsignor Rizzo dedicò e consacrò. E quest'anno è anche un anno storico perché la presenza carmelitana in questo luogo compie 80 anni. La fondazione di questa comunità risale al 29 settembre 1946. Ringraziamo Don Corrado perché ci aiuti veramente a meditare le grazie che abbiamo ricevuto in questi anni e le grazie che ha ricevuto anche la città di Ragusa nel pellegrinare in questo luogo dedicato alla Vergine Santa.
0: Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: Preghiamo. Ascolta, o Padre, le preghiere del tuo popolo che ricorda con gioia il giorno della dedicazione di questo santo tempio, perché la comunità che qui si raduna possa offrirti un servizio puro e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Quell'uomo mi condusse verso la porta che guardava a oriente, ed ecco che la gloria di Dio di Israele giungeva alla via orientale, e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. La gloria del Signore entrò nel Tempio per la porta che guarda a oriente. Lo Spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il Tempio. Mentre quell'uomo stava in piedi accanto a me, sentì che qualcuno entro il Tempio mi parlava e mi diceva: «Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono, è il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.

Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Amen.

Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, voi siete edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come un saggio architetto, io ho posto il fondamento. Un altro

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non preverranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Sia lodato Gesù Cristo. Ha introdotto bene Padre Gianni presentando questo momento che un po' tutti i festeggiamenti ci ricordano, questi 80 anni di presenza molto fruttuosa della comunità carmelitana nella nostra città di Ragusa. E questo c'è modo, ecco, ancora di soffermarci nei festeggiamenti, ma anche al di là, è tutto l'anno, no, di questo particolare anniversario. Ora ci soffermiamo invece sull'anniversario odierno, proprio il giorno della dedicazione, della consacrazione del Tempio fatto di pietre, o meglio qui bisognerebbe dire fatto di cemento, ma di pietre o cemento. È un Tempio materiale che rimanda subito a ciò che invece è il Tempio spirituale, a ciò che invece è la comunità fatta di pietre vive, cioè noi, tutti battezzati, che qui in questo luogo e nelle altre chiese si riuniscono perché si edifichi il vero Tempio. E allora ripercorriamo in modo particolare i due testi, la seconda lettura, la prima lettera ai Corinzi, ma anche il Vangelo

Già nella lettera ai Corinzi San Paolo all'inizio subito mette in chiaro le cose. Fratelli, siete voi l'edificio di Dio. Non è una cosa moderna, non è una cosa dei nostri tempi. Nel passato era così anche, solo che si sottolineava più, o meglio, non si sottolineava a volte, o si lasciava soltanto la contemplazione dell'edificio materiale e si dava forse per sottinteso, per scontato che in quell'edificio materiale si doveva radunare, si doveva edificare il vero edificio fatto dei battezzati. Però ieri come oggi, a furia di dare le cose per scontato, si dimenticano. E quando si dimenticano le cose non è un buon segno. Invece la liturgia oggi ce lo fa ricordare, ma non è un ricordo solo per il significato, è un ricordo per la sostanzialità, perché ciò che è accaduto 42 anni fa a opera di Monsignor Rizzo, e noi oggi lo riviviamo, ma lo riviviamo non solo, dicevo, per il Tempio fatto così, costruito con dei materiali, ma lo rinnoviamo per quella comunità che è il Tempio spirituale. Secondo la grazia di Dio, come un saggio architetto, ho posto il fondamento, ma un altro poi vi costruisce sopra. L'architetto è il Signore, c'è poco da fare, però poi utilizza gli uomini. E quindi, così come è avvenuto per il Tempio materiale, avviene per il Tempio spirituale. Oggi c'è un santo, domani ce ne sarà un altro, prima di noi ci sono stati tanti ragusani e tanti padri, anche carmelitani, che hanno edificato la Chiesa, dopo di noi verranno altri, ma ciascuno deve stare attento a come costruisce. Permettetemi ora qui qualche sottolineatura da tecnico, da geometra. Se c'è un fondamento buono, si deve rispettare quel fondamento. Non si può costruire una cosa che quel fondamento non la può reggere. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova. E nel caso nostro il fondamento è unico. Ed è un fondamento particolare perché può reggere tutte le generazioni, di tutti, fino alla fine del mondo. Il fondamento è Gesù Cristo. E nel Vangelo quello che abbiamo ascoltato è proprio quello che Gesù dice a Pietro. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, a te darò le chiavi del regno dei cieli, ma la chiesa è la mia. Tu dovrai essere non solo un saggio architetto, ma dovrai essere anche colui che ha la responsabilità di legare, di sciogliere, di continuare a costruire, a edificare, ma sull'unico fondamento, la mia chiesa fondata su te. Sant'Agostino fa riflettere, c'è una bella lettura che l'abbiamo letta, almeno i sacerdoti, nell'ufficio delle letture, il giorno di San Pietro, dove Sant'Agostino in modo sottile dice: non è che è pietra che deriva da Pietro, ma è Pietro che deriva da pietra. E non è un gioco di parole, un filosofeggiare, visto che era filosofo anche Sant'Agostino, è la verità, perché Pietro aveva il suo bel nome di Simone e Gesù gli dice: tu ti chiamerai Pietro perché la mia chiesa sarà fondata su di te, cioè perché tu, derivando dalla pietra, il tuo nome, la tua persona, la tua figura, continuerai a edificare. Ma la pietra di fondamento è quella, è Gesù. Ed è quello che fanno i pontefici, da San Pietro fino a oggi, l'attuale pontefice, Papa Leone XIV. Le potenze degli inferi non prevarranno. E questo a volte lo dimenticano gli uomini, lo dimenticano i battezzati. A volte lo dimentichiamo anche noi, i presbiteri. E certi presbiteri che
invece di ritornare a questa verità che viene dall'alto, lo dice Gesù, non è che lo dice il Papa, lo dice Gesù al Papa, e noi spesso invece quasi quasi che ci adagiamo a una mentalità che è tutt'altro che buona, è una mentalità che fa prevalere le potenze degli inferi, del male, le potenze dell'inferno. Lo vediamo in tutto ciò che accade. Quando gli uomini, anche governanti di nazione, vogliono fare tutto senza Dio, senza fondare ogni cosa su Gesù, attraverso Pietro, vedete, allora tutto deve passare da quell'autorità, da quel potere che ha il Papa. O ci piace o non ci piace. Ci possono essere papi, ma io ho visto così, ormai visto che insomma qualche anno ce l'ho pure io, che ero ragazzo, le cose però già le capivo, con San Giovanni Paolo II, non c'erano cose che non piacevano, non era buono. Arrivò poi il suo successore, Papa Benedetto XVI, per alcuni, per altri non è buono, antico, qua, là, tedesco, da tutte le cose di questo mondo. È arrivato Papa Francesco, anche lì, che c'era, come... e anche ora per Papa Leone, perché si va a misurare tutto sulla persona. Il Signore santifica anche la persona, ma dietro quella persona c'è il fondamento del successore di Pietro, che messo lì da Gesù, anche se ha una personalità diversa, può avere anche difetti, ma è lui il vincolo, soprattutto poi per quanto riguarda la guida morale, il vincolo della fede. Ma queste cose, vedete, noi ringraziamo il Signore che ce li sta facendo meditare, ma molti gli uomini, ma neanche gli passa così, lontanamente dal cervello. E se non si meditano queste cose, come dico spesso io, ormai lo sanno bene a Salvatore, all'Angelo, anche le monache benedettine, visto che sono cappellano anche là, quando parlo di questo dico, utilizzo una parola che un po' l'ho inventata io, non tanto la superficialità, che Papa Benedetto, di venerata memoria, la chiamava relativismo, io la chiamo la superficialoneria dei nostri giorni, in tutte le cose, anche nella fede, anche nei rapporti umani, nel lavoro, c'è una superficialoneria. Ovviamente, andando dietro a questa superficialoneria, si va dietro a colui che invece che è il re delle potenze degli inferi. Ma poi, vedete, la cosa che ci riempie di gioia, nonostante la tua fragilità, i tuoi difetti, la tua personalità, dice a Pietro, dice ai successori di Pietro, dice ai vescovi, dice ai sacerdoti, ma a te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Quindi questo legame, questo legare e sciogliere, non è altro che edificare la Chiesa sul fondamento degli apostoli. È bello uno dei due prefazzi degli apostoli che dice proprio questo, la Chiesa edificata sul fondamento degli apostoli. La pietra di fondazione è Gesù, ma Gesù ha dato poi di edificare agli apostoli. E le trappole sataniche, che poi una ne l'abbiamo vista purtroppo in questi giorni, accecando anche alcuni ministri della Chiesa, facendo dimenticare, mi riferisco a quei fratelli che si sono allontanati dalla comunione della Chiesa, tradizionalisti. I tradizionalisti sono quelli che rimangono ancorati a Pietro, qualunque sia il secolo, qualunque sia il tempo, o ai primi secoli, o nel 1950, o oggi. Ma allora vedete che gli inganni bisogna scovarli, stando attenti, pregando ovviamente, perché non si rovini questa costruzione. Perché, dicevo all'inizio, e anche concludo così con questa immagine, immaginate questa costruzione fatta con delle fondamenta, poi arrivato a un certo punto si inizia in un certo modo e poi si finisce in un altro modo, o non si finisce per nulla, o rimane per esempio senza tetto questa chiesa.
sono quelli che vogliono costruire senza il Signore, senza Dio e senza ovviamente quelli che Dio ha messo per essere gli architetti, il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti. Chiediamo alla Madonna di vivere noi sempre in questa linea di costruzione. Non siamo dei costruttori per i fatti nostri, che ognuno mette le pietre come ci piace e prima o poi crolla. Le pietre vanno messe in un certo modo, altrimenti anche l'edificio di cemento armato, i ferri devono essere messi in un certo modo, altrimenti crolla anche quello. E allora la Madonna, che in questo è immagine della Chiesa, è madre della Chiesa, anche se non è colei che deve mettere fondamenti su fondamenti, deve mettere le pietre giuste come fa Pietro e quindi i ministri, i pastori, ma la Madonna ne è madre di questa Chiesa ed è la madre dei pastori ed è la madre di chiunque cammina in questa linea, in questa luce. E quindi quale occasione migliore, visto che c'è la preparazione, la festa del Carmelo, della Madonna del Carmelo, di chiedere a lei questa luce per noi e per tutti gli uomini, sia quelli che, ahimè, sono usciti fuori, escono fuori ancora oggi dalla comunione, sia quelli che non ci pensano neanche se sono in comunione con la Chiesa o non ci sono. Però una cosa è certa, che molte persone invece di essere in comunione con Gesù e con la Chiesa sono in comunione con il maligno e si vedono i frutti. Non sto qui ad elencarli, bastano già i telegiornali, ma noi preghiamo, ecco, con questa ancora di salvezza che è la Chiesa e che nella Chiesa è Maria stessa, non dimenticandoci mai Maria, anche se non è la guida, il pastore, però è la madre delle guide, quindi la madre dei pastori, dei sacerdoti, dei vescovi. E se ci fate caso, ciò che la Vergine Madre ci dice anche nelle rivelazioni che sono avvenute nei secoli fino ai nostri giorni, quelle ovviamente che sono vere, riconosciute dalla Chiesa, non ci dice mai cose diverse da quelle che dice il Papa. Quello è il segno che lì c'è veramente la Madonna. Quando invece presunte apparizioni dicono cose contrarie al Papa, allora lì c'è da stare attenti, perché come accadde al buon San Filippo Neri, ma anche a tanti altri santi, ci stava cadendo anche lui, San Filippo Neri, credendo di avere un'apparizione della Madonna, e invece era il maligno che lo stava prendendo in giro. Lui poi se ne accorse, e lo Spirito Santo ci dà la capacità di accorgercene, anche senza essere sacerdoti, però bisogna essere uomini profondi di preghiera. Se siamo dei superficialoni non ce ne accorgiamo, come non se ne accorgono nel mondo. A volte anche i bambini si accorgono di certe stupidaggini che dicono certi grandi della terra, i bambini se ne accorgono ma loro no, non se ne accorgono. Certo che non se ne accorgono, perché? Perché vivono così, senza preghiera, senza approfondire, senza meditare, senza fermarsi. Che questo veramente sia per noi, ma anche per tutti gli uomini, quello che chiediamo in questa circostanza, questo anniversario della dedicazione di questo Tempio, ma anche per questi festeggiamenti, sia degli 80 anni della presenza carmelitana a Ragusa e sia dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: per la fede e il battesimo, uniti come membra di uno stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera, invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione.
1: Diciamo insieme: santifica la tua Chiesa, Signore.
0: Santifica la tua Chiesa, Signore.
1: Ricolma del tuo Spirito il Papa, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Nel vincolo della comunione siano per i fedeli modello di una vita offerta a gloria del tuo nome. Noi ti preghiamo.
0: Santifica la tua Chiesa, Signore.
1: Sorreggi i nostri missionari, rafforza il loro impegno quotidiano nell'annuncio del Vangelo e nell'opera di promozione umana. Noi ti preghiamo. Sostieni i popoli sconvolti dalla guerra. Nei cristiani pietre vive di un edificio spirituale, cresca il desiderio di un serio impegno sociale per costruire la città eterna nella giustizia e nella pace. Noi ti preghiamo. Accogli le attese e le sofferenze di coloro che entrano in questo luogo santo. I poveri trovano misericordia, gli oppressi ottengono libertà vera, i tribolati ricevono conforto, ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli. Noi ti preghiamo.
0: Santifica la tua Chiesa.
1: Accompagna con la tua grazia noi qui riuniti. Ci sia dato di edificare concordamente la tua famiglia, rimanendo sempre in comunione con te. Noi ti preghiamo.
0: O Padre, che in Cristo ci hai resi tuoi figli, opera in noi con la forza del tuo Spirito perché diventiamo in questo mondo segno luminoso della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, il sacrificio che ti offriamo nella memoria del giorno santo in cui hai riempito della tua presenza questo luogo a te dedicato. Fa di noi un'offerta spirituale a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu ci hai dato la gioia di costruirti una dimora visibile, dove continui a colmare di favori la tua famiglia in cammino verso di te. Qui manifesti e operi in modo mirabile il mistero della tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo, fai crescere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la sua pienezza nella visione della pace della Santa Gerusalemme del Cielo. E noi, unite alle schiere degli angeli e dei santi, nel tempio della tua gloria ti lodiamo e ti benediciamo, cantando la tua grandezza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, la Beata Candida e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

Illuminati sempre dalla sapienza del Vangelo, guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono io a partecipare alla
2: mensa, ma di soltanto una parola, e Dio sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi, o Padre, i frutti della gioia della tua benedizione al popolo a te consacrato, perché riconosca il dono spirituale ricevuto nei santi misteri che ha celebrato in questo giorno di festa. Per Cristo nostro Signore.
1: Ringraziamo ancora Don Corrado Garozzo e gli auguriamo un fruttuoso ministero a servizio di questa diocesi per i tanti impegni che anche egli accumula. E ricordo che subito dopo la Santa Messa ci sarà una prima riflessione su quella che è la nostra presenza qui a Ragusa, in questa città, in questo luogo, in questo santuario. Il professore Flaccavento terrà una conferenza per l'ottantesimo dei Carmelitani Scalzi. Il titolo è Una rinascita spirituale per la città di Ragusa in continuità con l'opera della Carmelitana Suor Giovanna della Croce, che è costei la fondatrice del monastero delle Carmelitane. Ecco, in continuità a questo desiderio forte che questa donna ha avuto, e soprattutto da ragazza, il desiderio di fondare il Carmelo qui a Ragusa, ecco, poi ha avuto una continua progressione, perché la Beata Maria Candida dell'Eucarestia ha voluto fortemente la presenza dei padri carmelitani in questa città e in tutta la Sicilia. Subito dopo ci sarà la proiezione del documentario su Carmelo Cappello, Il volo di Icaro. L'occasione è il 30° anniversario della sua morte. Ecco, il professore Flaccavento mette insieme queste due figure, Giovanna della Croce e Carmelo Cappello, perché entrambi figli di maestranze e quindi in qualche modo ci rimandano a quella che è la tradizione nostra ragusana.
0: Il Signore sia con voi.
2: Chinate il capo per ricevere la benedizione.
0: Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi vi ha riuniti per celebrare la memoria della dedicazione di questa casa, vi colmi di ogni benedizione del cielo. Dio, che ha voluto radunare nel suo Figlio tutti i figli dispersi, faccia di voi il suo tempio e l'abitazione dello Spirito Santo. Dio vi purifichi, ponga in voi la sua dimora, vi conceda con tutti i santi il possesso della beatitudine eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a proyé
5: in Pantheon in
6: semblance de son
7: la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
0: Cari amici e cari amiche all'ascolto, bentrovati. C'è il vertice NATO di Ankara in primo piano. Il summit è iniziato in mattinata con il forum della difesa e domani entrerà nel vivo con la plenaria dei capi di Stato e di Governo. La priorità è la difesa aerea, ha detto il segretario generale Rutte a proposito del sostegno all'Ucraina, chiedendo un cambio di passo dell'alleanza. Parleremo anche di Medio Oriente con un focus sulle conseguenze che il conflitto a Gaza sta provocando in Cisgiordania. Infine torneremo a parlare della visita di Papa Leone a Lampedusa alla luce degli sbarchi dei migranti sulle coste del Mediterraneo e dell'Egeo. Dunque restate con noi, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Attenzione puntata sulla Turchia, dunque ad Ankara stamattina si è aperto il vertice della NATO, primo atto il forum della difesa segnato dal raggiungimento di accordi per missili e droni per decine di miliardi di euro. In Turchia sono arrivati tutti i leader, il presidente ucraino Zelensky ha già parlato alla stampa chiedendo decisioni forti e soprattutto sostegno alla difesa aerea del paese impegnato nella guerra con la Russia. Zelensky domani avrà un bilaterale con Trump, il quale dopo il suo atterraggio e l'accoglienza ufficiale ha incontrato il presidente turco Erdogan per discutere di temi sensibili, compreso anche il ritorno della Turchia nel programma statunitense degli F-35. Gli alleati della NATO mi hanno deluso, ha detto il capo della Casa Bianca prima del bilaterale. Italia, Germania e Francia mi hanno voltato le spalle. Chiaramente il riferimento è alla Ucraina. Sono qui, ha detto ancora Trump, solo per il presidente Erdogan. E domani si entra nel vivo del vertice NATO con la sessione di lavoro dei capi di Stato e di Governo che servirà ad affrontare i principali dossier strategici. Abbiamo bisogno di un'Europa molto più forte all'interno di una NATO più forte, ha detto il segretario generale della NATO Rutte. Sul tavolo c'è la revisione dell'assetto complessivo dell'alleanza, anche alla luce del pressing degli Stati Uniti. Per essere chiaro, tutto ruota attorno al raggiungimento da parte dei singoli paesi della quota del 5% del PIL da destinare alla difesa e alla sicurezza. E allora, per capire meglio la questione, abbiamo intervistato Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Sentiamo.
9: Questo vertice NATO non è che riguarda soltanto la questione della difesa, ma riguarda la vita di tutti noi, la vita degli europei. La versione di Trump la conosciamo tutti, che non è solo quella di Trump, era anche quella di Obama e di Biden. I paesi europei, secondo gli Stati Uniti, hanno scaricato il peso della spesa militare sulla NATO, potendo poi così destinare i loro budget, i loro bilanci ai sistemi di welfare state, la sanità, le pensioni, gli ammortizzatori sociali. Cosa chiede Trump? Chiede che l'Europa aumenti la spesa per la difesa nazionale, che impegnano i governi di tagliare la spesa sociale. Ecco perché quello che avviene ad Ankara con la NATO è molto importante. Insomma, Trump vuole forzare l'Europa a rifare il suo modello economico e sociale. E questo è molto importante anche perché gli Stati Uniti da noi incassano, come ha detto il segretario della NATO Rutte, l'olandese Rutte, noi acquistiamo circa il 70, noi europei acquistiamo circa il 70% delle nostre armi dagli Stati Uniti, quindi con le commesse belliche future gli Stati Uniti incassano 300 miliardi di dollari e creano 200.000 nuovi posti di lavoro, mentre noi dovremo tagliare le nostre spese sociali. Ecco perché tutto questo ci riguarda.
0: Altro tema chiave del vertice NATO, l'Ucraina. C'è in ballo il sostegno economico al paese, ma non solo. Il presidente Zelensky chiede sostegno per la difesa aerea e in particolare la possibilità di produrre in proprio i missili Patriot.
9: Ecco, qui siamo di fronte a un problema che esula ovviamente dalla volontà europea. I Patriot sono missili americani. In parte vengono già prodotti fuori dagli Stati Uniti. in particolare sarebbe in Polonia, dove sono già stati schierati. Però qui devono essere gli Stati Uniti a decidere. E attenzione, gli Stati Uniti non è che decidono di dare un'arma a qualcuno così, cioè lo decidono in base a considerazioni strategiche e politiche di grande peso. Certo, qui c'è stata una cosa da sottolineare. La guerra in Ucraina era una guerra, fino a qualche tempo fa, gran parte territoriale, no? Si diceva l'Ucraina era retrata di tanto, avanzata di tanto, la Russia avanzata di tanto. Ormai si è passati decisamente alla guerra aerea con droni e missili, e questo è stato il vero cambio strategico di questo conflitto. E adesso, in base a questo cambio strategico, gli europei, ma soprattutto gli Stati Uniti, devono decidere cosa fare. L'Europa sostiene sì militarmente l'Ucraina, però c'è anche un altro problema. Sul lato diplomatico cosa sta facendo? Non si sono messi d'accordo ancora gli europei sul famoso inviato per la guerra in Ucraina, quello da inviare a Kiev, da inviare a Mosca. E qui c'è il problema importante. Lo stallo della guerra in Ucraina corrisponde anche a uno stallo europeo dal punto di vista diplomatico, e non se ne esce.
0: Quanto è realistico secondo te l'orizzonte negoziale tracciato in queste ore dal presidente Trump, secondo il quale a seguito dei contatti diretti sia la Russia sia l'Ucraina sono pronti al dialogo?
9: Me lo auguro. Io non so quanto sia affidabile Trump. Vi ricordate cosa disse prima di entrare a Casa Bianca? Se fosse stato lui, questa guerra sarebbe finita in un mese. Non è stato così. Qual è il problema oggi? Da una parte ci abbiamo uno Zelensky che dovrebbe fare elezioni, non c'è nessuna voglia di farle, che non ha voglia di mettere in gioco il suo potere. Dall'altra parte c'è Putin. Per il momento io non vedo mandare segnali di arretramento, perché, almeno questa è la mia opinione, teme di mostrarsi debole all'interno. La Russia è un paese di 17 milioni di chilometri quadrati, con 90 etnie e religioni diverse. Voi pensate che questo paese si possa governare dando segnali di debolezza? Io credo di no.
0: Alberto, parlando di Trump, secondo te come dobbiamo inquadrare gli attacchi al Presidente del Consiglio italiano?
9: Ma guarda, io penso che qui ci sia stato un grosso errore da parte della Presidente del Consiglio italiana di affidarsi a Trump, di dargli fiducia, e questo a un certo punto si è presa anche una confidenza eccessiva. E nel momento in cui la signora Meloni ha deciso che invece di seguire gli Stati Uniti nelle guerre seguiva l'Europa, ecco che a quel punto Trump ha detto: beh, questa è una traditrice, ed ecco che ha cominciato in tutte quelle esternazioni che abbiamo visto. D'altra parte, secondo me c'è stato un errore. Non è vero, come è stato detto in queste ore, che ignorare quello che sono state i dileggi e le umiliazioni venute da Trump è un buon modo per ricucire con gli Stati Uniti. Non è affatto così. Uno deve mandare dei segnali molto fermi, soprattutto in diplomazia. Quando c'è stata la festa dell'indipendenza nazionale americana il 4 luglio, non bisognava mandare una delegazione politica, ma una delegazione diplomatica. Questo per far capire che non vanno bene le cose. E quando l'altro giorno Trump ha insistito, bisognava convocare l'ambasciatore americano ed esprimere tutto il nostro risentimento di fronte a tutto questo. Attenzione, questo non riguarda solo la signora Meloni, riguarda le istituzioni italiane, riguarda l'Italia intera, riguarda anche la Presidenza della Repubblica, perché è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio e i ministri. Quindi, in poche parole, è stato coinvolto tutto il Paese, soprattutto nelle sue istituzioni. È per questo che dileggiare la Presidente del Consiglio doveva essere presa molto seriamente. Il silenzio, secondo me, in questi casi può essere utile per non fare nulla, ma non è un buon modo per segnalare qual è il nostro atteggiamento. Attenzione, non è questione solo degli Stati Uniti, devi far vedere che tu difendi le istituzioni del tuo paese, non solo nei confronti degli Stati Uniti, ma un messaggio che mandi a tutti i paesi intorno, soprattutto nel Mediterraneo.
0: E adesso parliamo di Gaza, perché in queste ore le forze israeliane hanno condotto due diversi attacchi nella striscia, provocando almeno due morti e diversi feriti, secondo fonti ospedaliere locali. Quello di Gaza è un conflitto che non conosce una vera tregua e che incide anche sulla situazione in Cisgiordania, dove si moltiplicano le aggressioni contro i palestinesi, con nuove vittime e ferite anche tra i bambini. Israele, secondo la Commissione coalizione per la resistenza al muro e agli insediamenti ha compiuto più di 11.000 attacchi nei primi sei mesi del 2026. Paola Simonetti ne ha parlato con Andrea Veduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta attiva nell'area. Ascoltiamo.
2: Noi riscontriamo, visto che in Cisgiordania sono concentrate tante delle attività che Pro Terra Santa porta avanti in Medio Oriente, riscontriamo che non c'è una guerra aperta come ci può essere a Gaza, ma un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Il nord della Cisgiordania è sottoposto a una lunga operazione militare che dura dal gennaio 2025, soprattutto nelle zone di Jenin, di Tulkarem. Si stima, appunto, queste sono cifre che danno le Nazioni Unite, più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati, quindi diciamo accanto a questa violenza dei coloni che è diventata di fatto sistematica, riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno, in media sono tantissimi, questo rende naturalmente estremamente difficile per noi operare e anche dare supporto, come dire, alle persone che vivono in Cisgiordania, anche perché appunto ormai sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco, cioè di ostacoli alla circolazione in questi 2 anni e mezzo di guerra che anche la Cisgiordania subisce, e questo significa inevitabilmente una limitazione nella mobilità e una limitazione anche nell'operatività che possono avere organizzazioni internazionali come la nostra nel portare avanti i progetti.
3: Sotto attacco sono spesso da parte dei coloni anche i villaggi cristiani, è così?
2: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taibe, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania, dove vivono questo mosaico di confessioni che hanno sempre vissuto, come dire, pacificamente. Taibe è un paese anche famoso per la birra, per l'olio, insomma per l'agricoltura. Ecco, lì diciamo gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi, ecco questa è una delle gravi questioni che stiamo cercando di affrontare, ma i coloni attaccano gli alberi di ulivi di proprietà dei palestinesi impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto degli ulivi. Per tante famiglie di Taibe diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno. Noi lì abbiamo dei progetti per aiutare la popolazione con progetti di resilienza agricola, per aiutare appunto le persone ad andare avanti con questa economia che è un'economia di sussistenza, certamente, ma anche questa stessa economia è messa a dura prova proprio da questi attacchi.
3: Come fronteggia questa situazione che descrivi la Chiesa locale?
2: Beh, la Chiesa locale continua in maniera a fianco alle persone. Devo dire che è una testimonianza davvero grande in questo periodo difficile, perché la Chiesa locale non se n'è mai andata, riesce a distribuire gli aiuti che riceve, la solidarietà che riceve tutto il mondo, per cercare almeno di dare la possibilità alle persone di non fuggire. A Taibe sono fuggite 30 famiglie e questo significa continuare questa lenta emorragia della presenza cristiana in Terra Santa, questo esodo che purtroppo si verifica perché le famiglie non hanno più un'alternativa, cioè tanti diventano disperate, non riescono a capire quale tipo di futuro possono dare ai propri figli. Ecco, la Chiesa cerca di, rimanendo lì, di sostenere queste persone. La Chiesa rimane come una presenza stabile, instancabile, che da 2000 anni continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè rispondere alla sua vocazione certamente di accompagnamento, di ascolto, ma anche di sostegno pratico.
3: Che cosa si chiede alla comunità internazionale per garantire un futuro a questo popolo?
2: Sono tante le cose che chiediamo alla comunità internazionale. C'è un tema di riconoscere il diritto dei palestinesi a rimanere nella terra, si chiede il diritto a restare in quei luoghi, si chiede che vengano condannati questi insediamenti che sono ormai giudicati illegali da tutti, anche se vediamo che purtroppo c'è di fatto un lento, come dire, piano per annettere tutta la Cisgiordania della West Bank, e abbiamo paura che appunto la Palestina non possa esistere più. Noi chiediamo che la politica intervenga per risolvere tutte queste questioni che ormai sono state dimenticate dall'agenda internazionale, e poi che si prenda seriamente in esame questo conflitto, perché non ci sia solo una tregua ma si possa arrivare a un trattato di pace. Allora, questo ovviamente può accadere solo se proviamo a mettere all'angolo gli estremismi da una parte e dall'altra e far ragionare le aree più moderate perché possano incontrarsi e dialogare. Questione molto difficile, il conflitto è più di 120 anni e non sarà certo semplice risolvere, però è chiaro, qui sta sparendo un popolo e non possiamo fare in modo che questo accada.

0: Ci occupiamo di migranti adesso. Il corpo di un uomo sudanese di circa 20 anni è stato recuperato in mare a nord della baia di Isodoros, nell'isola greca di Samos. Il recupero è avvenuto durante un'operazione di ricerca e di soccorso di un gruppo di migranti che viaggiava su un barcone naufragato coordinata dalle autorità greche. Questo per quanto riguarda la rotta dell'Egeo. Per quanto riguarda invece quella del Mediterraneo centrale, 16 migranti, tutti minorenni, compreso un bimbo di un anno, sono stati tratti in salvo dall'equipaggio del peschereccio Mattias di Santa Maria la Scala, che ha interrotto una battuta di pesca nelle acque a largo di Malta proprio per prestare il primo soccorso ad un'imbarcazione in difficoltà. Il vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti, ha definito la visita del Santo Padre a Lampedusa un forte segno evangelico, sociale e umano, e ha ribadito che la Chiesa è chiamata a stare accanto agli ultimi, accogliendo quanti fuggono da guerre, violenze e povertà nel rispetto della dignità della persona e della legalità. Un messaggio aggiunto che trova piena espressione proprio nel gesto dell'equipaggio della Mattias, capace di trasformare la carità cristiana in un'azione concreta di salvezza. Tarek Brane è il presidente e coordinatore del Comitato 3 Ottobre, un'organizzazione nata a Roma all'indomani del tragico naufragio a Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone. Per Tarek Brane la visita del Papa di sabato scorso rappresenta anche un invito a tutta l'Europa ad aprirsi di più. Sentiamo l'intervista di Alessandro Guarasci.
1: Un grida di aiuto, un grida a tutte le persone che muoiono, perché sappiamo, abbiamo visto, e anche solo in senso, tutti i leader politici e contro queste tematiche. Ce l'abbiamo visto anche quando lui ha deciso di venire qua, tantissimo non condividevano, perché andato a trovare gli ultimi che non sono le vole, perché abbiamo visto c'è una campagna confronto a queste persone. Quindi lui ha scelto di venire qua il 4 luglio, è un messaggio forte. Non solo, la cosa ci ha colpito quando io in prima persona ho scoperto, addirittura fa la prima tappa proprio il cimitero delle persone morte da anni, sono nascosti, nessuno sa dove sono e che succede. Quindi il suo messaggio, non solo il messaggio ma anche il gesto che lui ha fatto, conta milioni e milioni di volte per tante persone davvero che soffrono, come abbiamo visto ieri, l'ultimo sbarco è arrivato ieri, ma anche i ragazzi oggi, io parlavo con loro, sono tutti eritrei, dicevano: noi siamo da 6 giorni fa, abbiamo visto il Papa, non ci abbiamo mai immaginato, dopo i carceri libici incontriamo una persona così importante, e tremavano, vedevano proprio, avevano i brividi, anche se non erano cristiani ortodossi, c'erano anche i musulmani, quindi erano molto in muzza e cantavano con le loro religione, che cantavano per ringraziarlo. Anche sicuramente volevano avere più tempo per dire grazie, per dire fai qualcosa per gente che muoia e soffre in Libia e anche in mare.
2: Senti, però come l'Europa in questo momento deve cambiare, voi che cosa state facendo affinché l'Europa sia più accogliente e non abbia leggi che poi solo portano ai respingimenti?
1: Noi quello che facciamo, la nostra speranza è sui giovani. Ogni anno portiamo giovani di 27 paesi europei, da tutta l'Italia, che ogni anno che vengono qua a Lampedusa per il 3 ottobre, anzi è diventato quasi il primo grande evento a livello europeo, che ogni anno noi riceviamo una quantità di scolaresche, giovani che vogliono ascoltare, che vogliono. Nel frattempo siamo anche una trattativa col Parlamento, perché vogliamo che l'Europa dà indicazione a tutti i governi quando non c'è un corpo cosa fare, perché spesso non vengono registrate, spesso al massimo come voi, insomma, se avete visto le immagini di Papa Leone, cioè hanno un croce, non c'è un numero, non c'è niente, non si capisce chi è quella persona. Sappiamo tante persone che stanno aspettando, che vogliono sapere che fine hanno fatto, e quindi ci lavoriamo, da una parte investiamo sui giovani, perché sulla speranza, ma non solo, abbiamo scoperto, insomma, il messaggio anche di Papa Leone, la dignità umana non ha un passaporto. Questo è il messaggio, secondo me possiamo dire davvero, non ha un passaporto, è questa che dobbiamo continuare a dirgli, e sicuramente la sua visita noi li porteremo avanti nei prossimi mesi, il prossimo 3 ottobre, anche avanti, perché è importante la sua scelta di venire qua.
2: Senti, per chiudere, tu sei sorpreso sempre dell'accoglienza di Lampedusa? È una cosa che ogni volta ti sorprende ormai, o hai capito che ormai i lampedusani sono accoglienti?
1: No, e Lampedusa è sempre sorprendente, perché ci sorprende tutto, perché tutti i leader mondiali, ormai è diventato un luogo dove questi leader, cioè, ormai diventano proprio una cosa quotidiana che arrivano qua, sicuramente loro vanno aiutati, vanno accompagnate, vanno supportati in questa missione, diciamo, vira virgolette, non è missione facile per un isolano, vanno un pochino istruiti, solo in senso aiutati, dare un ruolo a Lampedusa, perché non è solo per Lampedusa, è per tutti, cioè non può essere solo per i lampedusani, quindi secondo me è un processo. Sappiamo da una parte la politica usa Lampedusa per le campagne elettorali, a volte vengono anche usate, quindi secondo me è importante, bisogna un pochino dare gli strumenti e bisogna accompagnarle, questa che posso dire perché ho vissuto per anni, dal 2007 è stato quello, conosco bene, conosco ognuno di loro, e quindi io credo che bisogna fare questo per poter permettere che domani anche loro possano avere un ruolo più attivo in questi processi.
0: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci.

della speranza che può anche andare a finire, ma viva l'ingenuità che avanza

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51%, altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Fin qui i numeri. I progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno, impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
2: Si vuole aiutare oggi non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Io sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni vi seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
1: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
0: La vita non mi dà una poca di pace, la vita non mi dà una poca di luce, la vita non mi dà, non mi dà, non mi dà.
1: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossidoria, con Michele Raviarfa, in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione, che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: ancora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale, e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare se mi mandi via da qui.
0: testa corta. E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. E spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, le dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco,
3: diciamo,
0: di risorse positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno indubbiamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre e più ampie, così

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: In Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: quarto 10, storia del rock. 10, 11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.
2: Rien ne va più. Salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero. L'incognita apparente di uno zero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore è

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita. Strong!

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Devo dire... No, niente.
1: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
2: Innanzitutto grazie per l'invito, prima volta che vengo a Sarzana, naturalmente conoscevo questo festival ma solo da lontano. Allora, io vi parlo di intelligenza artificiale e questo è un argomento molto, molto, molto complicato, che non si lascia facilmente piegare a battute o a facili conclusioni, né in senso, come dire, di esaltazione né in senso distruttivo. Intanto, diciamo, le persone con cui mi capita di parlare spesso, non necessariamente le persone che sviluppano queste cose, ma che vivono l'intelligenza artificiale sostanzialmente da spettatori passivi, poi succede che mi facciano molte domande, e le domande sono le più svariate. Vera intelligenza? È un'intelligenza come quella umana? Ma se un'intelligenza vera potrà mai superare la nostra intelligenza? Potrà mai essere superiore all'intelligenza umana? Ci può essere un punto di non ritorno, l'idea del quale tutto ci sfugge di mano e non abbiamo più il controllo sullo sviluppo di questa disciplina? Poi è uno sviluppo sostenibile, vedremo quali costi dal punto di vista ambientale e energetico questa disciplina comporta. E poi molto spesso uno tende a identificare l'intelligenza artificiale con ChatGPT o questi strumenti di linguaggio, che sono ovviamente importanti ma sono una parte molto molto molto molto limitata dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è un problema di conoscenza, di che cos'è. No? E poi forse la questione che sta più a cuore a chi, come me, cerca di sviluppare la scienza. È una vera scienza? O è stregoneria? O è magia? O è qualcosa di super sofisticato ma che sfugge un po' ai canoni interpretativi e di comprensione? Ecco, sono alcune delle domande a cui cercherò di dare delle risposte. E cercherò di dare risposte in maniera, se possibile, rigorosa, però obiettiva. Intanto è una storia che parte da molto lontano, cioè esplosa tra le mani negli ultimissimi anni, ma in realtà la definizione stessa di intelligenza artificiale ha ormai 70 anni di vita. Nel 1955 questo signore, che all'epoca aveva 28 anni, e questa è una storia di giovani, come vedrete tutti i passi fondamentali sono stati fatti da persone che all'epoca erano dei giovanotti, diciamo. Questo signore si chiama John McCarthy, un matematico americano, e nel 1955 per la prima volta tenta di dare una definizione di intelligenza artificiale, ed è ancora quella che usiamo oggi, sostanzialmente. E la definizione è questa, dice: la scienza e l'ingegneria che rendono le macchine intelligenti. Allora, attenzione, non c'è nessuna definizione di intelligenza, non c'è nessun uso assiomatico di questa, non c'è nessuna impostazione assiomatica, semplicemente si fa riferimento, ed è una grande rivoluzione per la prima volta, si fa riferimento a macchine intelligenti. Allora questo accostamento tra macchine e intelligenza è la vera rivoluzione. Fino ad allora si pensava che le macchine fossero dei meri strumenti esecutivi. No? E per la prima volta si pensa che possono essere intelligenti. In realtà il vero capostipite dell'intera storia è questo signore che diciamo è molto noto, si chiama Alan Turing, è la persona che ha permesso di decrittare Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale, inglese, matematico anche lui, giovanissimo. Nel 1950, quindi 5 anni prima che ci fu la definizione di intelligenza artificiale, ebbe comunque già l'idea di accostare il concetto di intelligenza al concetto di macchina, e scrisse un famoso articolo che pubblicò sulla rivista Mind, che chiamò macchine di calcolo, ovvero calcolatori, e intelligenza. E Turing, che oltre ad essere uno scienziato, diciamo un logico, quindi una persona, come dire, propensa all'astrazione, in realtà introdusse un test di intelligenza per le macchine. E il test, il famoso test di Turing. Allora, cosa dice Turing? Beh, Turing dice: prendiamo una stanza e mettiamoci una persona che fa domande, un interrogatore, e poi in un'altra stanza, separata da una parete, quindi non c'è nessuna comunicazione fra le due stanze, comunicazione visiva né ottica, sono solo collegate ovviamente a cavi, no? Nell'altra stanza ci sono due entità, c'è ancora una persona, quindi un umano, e poi un sistema, diciamo un calcolatore per intenderci, no? Allora l'interrogatore fa domande e le altre due entità rispondono. Allora, quando l'interrogatore riceve risposte e non riesce più a capire se quella risposta è stata generata da un umano oppure dalla macchina, quindi quando la macchina sta confondendo l'interrogatore, beh, l'interrogatore dice: quella è una macchina intelligente. Quindi il test di Turing è un test per sanzionare dei comportamenti, tra virgolette, intelligenti da parte di una macchina. Nessuna definizione di intelligenza, semplicemente, anche questo molto tra virgolette, semplicemente l'idea che le macchine si comportino come gli esseri umani. Questo è il substrato di tutto lo sviluppo, se vogliamo. Allora, veniamo ad oggi. Dopo 70 anni abbiamo delle idee un pochino più chiare. E in particolare gli scienziati hanno introdotto tre diversi livelli di intelligenza artificiale. La prima è quella che è chiamata debole o ristretta, la seconda è chiamata generale e la terza è chiamata addirittura super intelligenza artificiale. Allora, per tranquillizzarvi, oggi siamo al primo stadio, quindi siamo all'intelligenza artificiale ristretta o debole. Cosa vuol dire ristretta o debole? Vuol dire che lavora per obiettivi. Quindi mi do un obiettivo e chiedo alla macchina, al software se vogliamo, no? Di affrontare quell'obiettivo e quindi dare una risposta, trovare delle soluzioni. Quindi intelligenza generale, AGI, Artificial General Intelligence, o intelligenza forte. L'intelligenza generale o forte sarebbe quella in tutto e per tutto confrontabile con l'intelligenza umana. Quindi vogliamo, come dire, simulare in tutto e per tutto l'intelligenza umana nella sua completezza. L'America, la Cina soprattutto, stanno investendo risorse incredibili, come mai nella storia si è fatto, neanche forse quando si è sviluppata l'energia nucleare, per sviluppare intelligenza generale. Ogni tanto trovate sui giornali che sì, si è raggiunta intelligenza generale, oppure qualcuno che dice 2 mesi, 1 anno avremo intelligenza generale, ma diciamo non c'è nessuna, in questo momento nessuna consapevolezza che sia effettivamente possibile questo. Poi c'è addirittura la superintelligenza, quella che supererebbe l'intelligenza umana. Questo, allo stato dei fatti, resta ancora, come dire, un sogno o un incubo, se vogliamo, no? Ma ci sono persone che ci lavorano. Quindi parliamo dell'intelligenza di primo tipo, l'intelligenza debole o ristretta. Allora, che cosa vuol dire che uno strumento, un sistema è dotato di intelligenza artificiale? Qual è l'elemento caratterizzante? Allora, l'elemento caratterizzante è il fatto che usi degli algoritmi, delle procedure matematiche che diventano autonome, cioè sono in grado di svilupparsi senza necessariamente l'intervento umano. Quindi c'è una capacità di adattamento degli algoritmi al contesto che sta evolvendo. Questo li differenzia molto dagli algoritmi tradizionali che sono deterministici, ovvero sono scritti con un certo numero di istruzioni, danno sempre lo stesso tipo di risposta se la domanda è la stessa. Quindi sono prevedibili, se vogliamo. Allora, se accettiamo questa idea, che quello che caratterizza l'intelligenza artificiale siano algoritmi con la capacità di apprendere autonomamente, ci sono tante cose che vengono spacciate per intelligenza artificiale che non lo sono. Qui c'è moltissima confusione nella stampa, ma anche da parte di chi dovrebbe fare, come dire, informazione scientifica. Qui vi faccio degli esempi tra mille cose che sono intelligenza artificiale e altre che non lo sono, anche se possono sembrare. Cos'è intelligenza artificiale? Alcuni esempi. L'antispam della nostra, il filtro antispam della nostra posta elettronica. La nostra posta elettronica capisce quali sono i messaggi che ci sono graditi e quelli che ci sono sgraditi, perché ci ha capiti, ha capito chi siamo. E quindi quali sono le nostre abitudini, le nostre tendenze, le nostre preferenze. E ci ha capito osservandoci e sviluppando in maniera adattiva un algoritmo che risponde in maniera dinamica a queste cose. Quasi intelligenza artificiale. Gli algoritmi di churn analysis, voi sapete, ci sono le aziende telefoniche, le aziende energetiche, all'inizio di ogni anno devono fare il loro budget e devono in particolare prevedere quanti clienti abbandoneranno. Succede normalmente, no? Che ci siano nuovi clienti e vecchi clienti che abbandonano perché non sono soddisfatti o perché hanno trovato un'opzione migliore, eccetera, eccetera. Quindi nel budget annuale si deve fare una previsione di clienti che abbandoneranno. Questa è intelligenza artificiale, perché questo vuol dire che questi algoritmi hanno capito che tipo di clientela ha quella specifica azienda e quindi cerca di prevedere quelli che sono i loro comportamenti. Naturalmente i riconoscimenti facciali, se andate in aeroporti, in tanti aeroporti, come sapete, avete poi dei sistemi di rilevamento facciale, e questo anche è intelligenza artificiale. Le autoguide autonome, ancora in fase di evoluzione, però quelle sono intelligenza artificiale, perché avete tanti sistemi a bordo, le telecamere, i radar, il LiDAR, eccetera, eccetera, e sulla base dell'osservazione, dinamicamente, dentro c'è un sistema, un algoritmo, che simula il comportamento del guidatore virtuale, quindi ha imparato dalle esperienze pregresse dei guidatori di tutto il mondo e cerca di imitare, se possibile, quello che potrebbe essere il comportamento del guidatore di fronte all'evento che si sta verificando. E infine, ma non per importanza, l'intelligenza generativa, quella degli LLM, del Large Language Model, ChatGPT per intenderci, ovvero quegli algoritmi sono capaci di generare testo, generare immagini, eccetera, eccetera. Maniera creativa, diciamo. Poi molto spesso sulla stampa si fa una confusione terribile, a volte addirittura qualcuno identifica intelligenza artificiale con algoritmi e naturalmente c'è subito una demonizzazione degli algoritmi, no? Come se gli algoritmi fossero tutte l'intelligenza artificiale. Questo è il quadro d'insieme. Allora, è un'immagine un po' complessa, ma cerca di mettere a fuoco lo stato dell'arte della cosa. È una, come vedete, una configurazione a cipolla, e c'è uno strato esterno e lì ho messo in evidenza solo i domini nei quali oggi l'intelligenza artificiale ha un successo straordinario. Alcuni di questi, diciamo, la robotica, i sistemi esperti, la visione del computer, la visione artificiale, l'NLP, cioè il trattamento del linguaggio naturale, e poi il riconoscimento della voce, il riconoscimento dell'immagine, e poi lo scheduling nelle aziende, la rappresentazione della conoscenza, l'etica, eccetera, eccetera. Questi sono domini molto importanti nei quali l'intelligenza artificiale, diciamo, attenzione, quando si parla di intelligenza artificiale si parla di algoritmi matematici, ok? Quindi di sistemi matematici. Quindi l'intelligenza artificiale ha raggiunto progressi notevoli. Ma come fa una macchina a essere intelligente? E questa è la vera questione, no? Cioè, ok, abbiamo capito che l'ambizione nel 1955 era quella di sviluppare macchine che fossero intelligenti, ovvero che si comportassero come gli umani. Ma come fa una macchina ad essere intelligente? La macchina è un pezzo di metallo, se vogliamo, complicato, costoso, ma insomma, qualcosa di completamente amorfo. Come fa una macchina ad essere intelligente? Lo è perché impara. E questa è la caratteristica fondamentale. Quindi la macchina, per diventare intelligente, deve imparare. Esattamente come facciamo tutti noi. Nasciamo potenzialmente intelligenti, però se fossimo lasciati in un bosco per tutta la vita, no? Probabilmente non saremmo delle persone intelligenti, se non imparassimo niente. Quindi la macchina impara, machine learning, apprendimento automatico da parte delle macchine. Adesso li vedete tante parole che, diciamo, caratterizzano il machine learning, ma dimenticateli un attimo. Ma come fa a imparare? Quindi, per essere intelligente deve imparare. Ma come fa a imparare? Beh, lo fa attraverso algoritmi molto sofisticati, di cui poi voglio darvi un'idea, no? E questi algoritmi molto sofisticati, oggi, quasi sempre, non sempre, si chiamano reti neurali. Le reti neurali, lo vedremo, sono degli strumenti matematici, puramente virtuali, che cercano di imitare le reti neurali biologiche, cioè quelle che stanno nel nostro cervello. Quindi questi algoritmi, che sono poi il vero cervello dell'intelligenza artificiale, sono imitazioni delle reti neurali biologiche, quelle che abbiamo nel nostro cervello. In particolare, quelle che hanno molto successo oggi sono le cosiddette reti profonde, deep learning, deep neural network, reti neurali profonde. Poi vedremo cosa vuol dire. E in particolare, ancora un di cui, abbiamo l'intelligenza generativa, le reti neurali che permettono di avere l'intelligenza generativa, quelle di ChatGPT per intenderci. Quindi questo è un po' il quadro d'insieme. Se vogliamo categorizzare l'intero dominio dell'intelligenza artificiale, credo che questo sia un punto di riferimento importante. L'intelligenza artificiale impara solo dai dati, solo dall'esperienza, senza nessuna teoria. Questo è un salto straordinario che è stato fatto alla fine del secolo scorso. Quanti sono questi dati? Quanto big sono questi big data? Allora, vi do una cifra. Si stima che per la fine di quest'anno, 2025, ci saranno 175 zettabyte di dati. Allora, intanto cos'è un dato? Beh, adesso io spero di non sconvolgere nessuno, ma tutta la conoscenza dell'universo è codificabile in numeri. Qualcuno può sembrare strano, ma è effettivamente così. Pensate un'immagine, foto, beh, questa ha tanti pixel, ogni pixel ha una intensità di grigio, se è una foto in bianco e nero, oppure intensità di rosso, blu e verde, che sono i tre colori fondamentali. Quindi se voi avete un'immagine, che so, di 2 milioni di pixel, ogni pixel sarà caratterizzato da 3 valori, che sono l'intensità del rosso, del blu e del verde, quindi 3 valori per 2 milioni di pixel, 6 milioni di numeri permettono di scrivere perfettamente la sua foto. In questo modo potete immaginare che tutto sia codificabile attraverso numeri. Anche l'intelligenza generativa, quando usate ChatGPT, poi alla fine dietro le quindi ci sono delle vettorizzazioni, si chiamano così, e alla fine c'è una codifica in numeri. Quindi immaginatevi per il momento, diciamo, datemi fiducia, credetemi, che tutta la conoscenza dell'universo è codificabile in byte, ovvero in numeri, o parole, che è la stessa cosa, numeri o parole poi si traducono in numeri. Allora, vi dicevo prima che gli algoritmi di intelligenza artificiale sono quelli che permettono a un computer di imparare. Allora, come impariamo noi, esseri umani? Facciamo un esempio, no? Allora, Possiamo imparare andando a scuola o possiamo imparare per esperienza diretta. Come insegniamo ad un bambino a riconoscere un cane? Bambino piccolo. Non è che potete dargli la definizione di cane. Il cane è un animale, quattro zampe, con la pelliccia, cioè non esiste, no? E come insegniamo a un bambino a riconoscere un cane? Ma magari lo portiamo in giro, portiamo al parco, quando vediamo un cane magari diciamo cane, bau, e poi dopo un po' di volte che diciamo cane, bau, il bambino vedrà un cane nuovo, che non ho mai visto prima, dirà bau. Noi abbiamo capito che lui, lei, ha capito che quello è un cane. Nessuna teoria, nessuna consapevolezza. Quindi impara per esperienza. L'esperienza sono i dati, il numero di volte che hai visto un cane e che hai detto cane, anziché gatto, piuttosto che albero, piuttosto che altro. Come imparate una lingua? Andando a scuola, teoria. No? Oppure uno prende su, si è appena laureato, appena finito il diploma e va in Inghilterra, fa il cameriere in qualche bar e dopo 3 mesi non ha studiato niente, ma parla perfettamente, 5 mesi, 6 mesi, dipende, insomma, no? Parla perfettamente quella lingua, senza nessuna teoria, solo per esperienza. Sono due paradigmi completamente diversi, no? Ecco, l'intelligenza artificiale funziona solo col secondo modo, esperienza senza teoria. Infatti vi dicevo che lo sviluppo gigantesco è stato fatto alla fine degli anni 2000. Prima si pensava di, per far imparare i computer, si pensava di istruire il computer con la teoria, cioè mandandolo a scuola, dandogli le regole di comportamento, insegnandogli il dizionario per una lingua, no? Oppure, e poi la grammatica, e poi la sintassi, e non funzionava. Forse qualcuno di voi ricorderà che fino a 15 anni fa circa. Ridevamo quando andavamo sui siti qualche eminente politico che scriveva, doveva scrivere il suo curriculum anche in lingua inglese sulla sua pagina, insomma, del Parlamento, e c'erano degli sproloqui assurdi, no? Perché magari non sapeva l'inglese, utilizzava un traduttore automatico, i traduttori automatici facevano degli errori incredibili. Erano stati addestrati con la teoria. Poi hanno capito che non funzionava. La lingua si impara praticandola, no? Senza teoria. I dati sostituiscono la teoria nella logica dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Guardate che è un'affermazione non banale, perché tutti noi siamo stati educati pensando che, diciamo, ci creiamo il nostro futuro imparando, andando a scuola e studiando, eccetera, eccetera. No, qui è tutto fatto su base esperienziale. Allora, come faccio a spiegare un computer a riconoscere un cane? Esattamente come un bambino, no? Prendo il computer, lo porto al parco e quando vedo un cane gli dico cane e poi lui impara a riconoscere i cani. Questa è una metafora, no? Come faccio nella realtà? Prendo 100 foto che ho in casa, alcune saranno foto di cani, altre saranno foto di gatti, di uccellini, di alberi, di parenti, qualunque cosa. E noi, anziché fare bau, semplicemente mettiamo un'etichetta, sulle foto di cani scriviamo 1, per esempio, no? E sulle foto che non sono di cani mettiamo 0. Noi stiamo facendo, diciamo, addestramento al computer. Questo si chiama training set, insieme agli addestramenti, ok? Questa è la prima fase, uso i dati, quindi le 100 foto sono i dati dal problema. La seconda fase è quella degli algoritmi, ricordatevi lo schema di prima, quando c'era dati, algoritmi, computer, algoritmi. Beh, lì io a questo punto devo scrivere un modello di apprendimento, perché il bambino, quando gli dite 10 volte quello è un cane, nella sua testa si scatena un meccanismo di ragionamento che probabilmente nessuno, neanche i più grandi scienziati, riescono a codificare in maniera precisa, ma le sue reti neurali biologiche, i suoi neuroni, i suoi assoni, gli permettono di generalizzare. Cosa vuol dire? Che quando vede un nuovo cane che non ha mai visto prima, lui capisce che è un cane. Ecco, gli algoritmi di intelligenza artificiale sostituiscono questa cosa qui, quello che il cervello del bambino farebbe, e poi vi dico come fanno, e dopodiché danno la risposta. Quindi è tutto su base esperienziale, non c'è nessuna teoria. Allora, 100 foto di cane, 1-0, questo è un insieme di addestramento, poi metto a punto un modello matematico, che è l'algoritmo che simula il comportamento del cervello umano, e a quel punto lì, quando avrò una nuova foto di qualunque tipo di foto, la farò leggere al computer e il computer mi dirà 1-0. 1 se pensa che sia un cane, 0 se pensa che non sia un cane. È chiaro il concetto? Questa è l'idea di base. Ma come sono questi algoritmi che in qualche maniera simulano il comportamento del cervello umano? Allora, qui c'è una descrizione estremamente semplice di quello che il cervello umano fa dal punto di vista semplicemente strutturale. Il cervello umano ha tanti neuroni. Un neurone è un corpo, poi delle dendriti che lo collegano con gli assoni, e gli assoni collegano questo neurone con un altro neurone, e così via. Quindi abbiamo un insieme di neuroni e di assoni che collegano, diciamo, i neuroni fra di loro. Sapete quanti sono questi neuroni? Quanto i neuroscienziati stimano che siano? 10 alla 20. 10 alla 20 vuol dire 100 miliardi di miliardi. E gli assoni, cioè canali di collegamento, sono 10 alla 21, sono 10 volte di più, sono 1000 miliardi di miliardi. Questa è la complessità del nostro cervello, dal punto di vista puramente strutturale, no? Non pensiamo a cosa poi facciano queste cose. Ma questa è la competenza del cervello. Allora, nel 1943 due signori, due neuroscienziati americani, ebbero l'idea di introdurre per la prima volta l'idea di un neurone matematico. Una cosa di questo tipo, puramente virtuale, no? Che riceve informazioni. Allora, come funzionano i neuroni nella nostra testa? Ricevono informazioni dei neuroni vicini, la elaborano con meccanismi elettrochimici e poi ogni neurone decide se quello che ha elaborato, se quell'informazione lì è meritevole di essere propagata agli altri neuroni oppure se deve essere fermata lì. Quindi il cervello ha un criterio di ottimizzazione energetica straordinario. Il neurone matematico fa la stessa cosa. Il neurone matematico prende informazioni dai neuroni vicini. Le informazioni sono numeri. Vi ho detto prima che tutta la conoscenza è esprimibile in numeri, quindi questo non vi sorprenderà a questo punto, no? Sono numeri. Questi numeri vengono frullati da qualche operazione matematica, non è importante questo, potete dimenticarle. Però, diciamo, per un matematico sono operazioni banali in rapporto alla complessità del problema che deve risolvere. E poi quando ha fatto queste operazioni, sostanzialmente consistono nel decidere quale peso deve dare questo neurone a tutti i neuroni precedenti, e questo è fondamentale per un criterio di valutazione, no? Quindi fa questa operazione e poi decide se l'informazione che risulta è meritevole di essere trasmessa oppure no. Quindi c'è una nuova funzione, si chiama funzione di attivazione, che ha questo tipo di ruolo, decide se quell'informazione lì è rilevante oppure no. Questo è un neurone matematico. Poi li mettete insieme i neuroni matematici, fate le schiere di neuroni, sono questi oggetti blu, no? Ricevono un input dall'esterno, ricordate le famose 100 foto di cane, se dobbiamo decidere, se dobbiamo addestrare il computer a riconoscere i cani, qui ci saranno 100 pallini gialli, che sono le 100 foto di cane che fanno parte insieme all'addestramento. Questi sono i neuroni matematici, tutti collegati fra loro, come vedete, e alla fine manderanno l'informazione ai neuroni di uscita, questo è l'output, e queste saranno le famose 0-1 nel caso del cane. È un cane o non è un cane. Quindi questa rete qui si chiama rete neurale. Quindi una rete neurale è un insieme di oggetti assolutamente virtuali, diciamo di pallini, così capite, diciamo, vi raffigurate anche dal punto di vista grafico la situazione, no? È un insieme di pallini che rappresentano virtualmente il comportamento di neuroni biologici. È una struttura semplicissima rispetto alla complessità della struttura neurale biologica vera, che però è in grado di fare delle cose straordinariamente complesse, cioè di imitare il comportamento del cervello umano per certi problemi in maniera sorprendente. Queste sono le reti neurali, che sono gli algoritmi che stanno alla base della capacità di apprendimento dei computer. Vorrei fare qualche considerazione. Diciamo, questa è la fine della parte dello spiegone, se vogliamo, no? Adesso vorrei fare alcune considerazioni. Ci saranno molti lavori, questa è una cosa che ovviamente sta molto a cuore a tutti, no? Ci saranno molti lavori che saranno letteralmente soppiantati nell'intelligenza artificiale. Ci saranno altri che saranno creati, tantissimi. Tutti verranno trasformati. Pensate a una rivoluzione molto più morbida rispetto a quella dell'intelligenza artificiale, quella dell'energia elettrica, e immaginatevi la società senza energia elettrica, immaginatevi la società e pensate alla nostra società con l'energia elettrica. Potete fare uno sforzo di immaginazione e capire che tutto quello che facciamo, se non ci fosse l'energia elettrica, sarebbe diverso. L'energia elettrica è quella che ci permette di vedere, piuttosto che di spostarci, piuttosto che di far funzionare le macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche la rivoluzione digitale, quella dei computer. Se non avessimo i computer, i telefonini, il web e così via, la nostra vita sarebbe completamente diversa. No, quindi non sorprende che molti lavori verranno soppiantati e altri verranno creati, tantissimi verranno creati, ma non sorprende nemmeno che tutti i lavori verranno in qualche maniera trasformati. Quindi è un processo trasformativo e bisogna accettarlo così com'è, perché diciamo, non possiamo opporci a questi grandi, diciamo, movimenti epocali. La rivoluzione, è stata la rivoluzione agricola, quella industriale, quella elettrica, quella digitale, e adesso arriva questa. No. Quello che è veramente nuovo e sorprendente è la velocità. Ed è quello che ci spiazza, perché molto spesso ci mette la condizione di non capire. Allora, questo qui è una sorta di, come dire, di fumetto, no? La prima curva, quella blu, è quella dei cavalli. E lui dice, perché questo ci parla di cavalli? Ma è giusto per darci l'idea di come è trasformata la nostra società. Nel 1910 in Italia c'erano 27 milioni di cavalli, più o meno, no? Che servivano soprattutto per il tiro, ma per tante altre cose, insomma, in agricoltura, eccetera, e anche per gli spostamenti. Poi sono arrivate le automobili e nel 1910 c'erano, questa è la curva rossa, no? Circa 3 milioni di automobili. Oggi, questo è il 2010, oggi le curve sono un pochino cambiate, ma non troppo. Oggi in Italia sono circa 33 milioni di automobili e circa 4 milioni di cavalli. Si è invertito letteralmente il rapporto, no, tra le due cose. Ma quello che è incredibile è che cioè che è incredibile, che vale la pena sottolineare, è che diciamo dal momento del picco 1910 al momento in cui c'è stata l'inversione delle curve 1950 sono passati 40 anni. E ChatGPT è uscita nel novembre 2022 e dal novembre 2022 ad adesso gli algoritmi che sono alla base di ChatGPT sono stati trasformati molte volte. E gli algoritmi che si usano oggi sono estremamente sofisticati rispetto a quelli che si usavano già 2 anni fa o 2 anni e mezzo fa. Allora, il passo di questa rivoluzione è qualcosa di completamente nuovo e vorrei dire unico per noi nella storia dell'individuo. E quindi la nostra fatica di starci dietro, anche da parte degli scienziati, è notevole. E quindi il problema della spiegabilità, poi lo riprenderò questo problema, no? Spiegare che cosa sta succedendo. È molto difficile capire il fenomeno perché ogni giorno abbiamo un'evoluzione che ci spiazza in qualche maniera, quindi questo ci rende effettivamente un pochino, diciamo, spiazzati. È una cosa buona o una cosa cattiva? E qui ovviamente dipende molto da come vogliamo porci, ma io vi invito ad abbandonare degli atteggiamenti preconcetti o diciamo di pregiudizio. Guardiamola com'è e poi ognuno si farà l'idea che vuole, no? Allora, qui ho messo in fila alcune delle recenti, diciamo, successi dell'intelligenza artificiale. Qualcosa che è veramente unico, no? Questa è una storia di premi Nobel addirittura. Nel 2024, come forse avete sentito, per la prima volta si dà un premio Nobel, anzi se ne danno due, una alla chimica, l'altra alla fisica, a persone che hanno sviluppato intelligenza artificiale. E questo non è un passo da poco, eh? Attenzione, non è un passo da poco. In particolare c'è il premio Nobel ad Assabis e a Jumper per l'unfolding delle proteine, cioè per essere riusciti a prevedere, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, come le proteine che sostanzialmente sono generate dal nucleo, dall'RNA in maniera lineare, come se fossero dinastie lineari, poi si avvolgono, riavvolgono e danno luogo a strutture nelle tre dimensioni molto complesse e la loro struttura, la loro conformazione è quella che determina poi anche le loro proprietà. Se pensate alle medicine, pensate ai farmaci, ma probabilmente pensate anche a mille altre applicazioni. Allora, grazie all'intelligenza artificiale, quindi a quello che si chiama AlphaFold, che è diciamo un algoritmo introdotto da una piattaforma introdotta da Assabis nel 2010 e poi sviluppato ulteriormente da Jumper, si è passati da una capacità di previsione di come sarebbero sviluppate, diciamo, le proteine del 40%, no? Sono capaci di prevederli solo nel 40% dei casi, a oltre il 90%. E questa è una scoperta sensazionale, perché tutti ne beneficiano. Siamo fatti di proteine, no? Tutti ne beneficiano. Questa scoperta è grazie all'intelligenza artificiale. Attenzione, nessuna teoria, solo esperienza. Quindi negli insiemi di addestramento sono state messe dentro migliaia di proteine allora esistenti, con le loro rispettive capacità, proprietà, e poi gli algoritmi sono capaci di prevedere per una nuova proteina come sarà lo sviluppo. Un altro esempio, nel 2020, piena pandemia, all'MIT gli scienziati hanno scoperto un nuovo antibiotico, hanno chiamato alicina, che ha delle proprietà che nessun altro antibiotico esistente esiste. E delle proprietà sorprendenti, nel senso che poi a posteriori gli scienziati hanno detto ma mai e poi mai avremmo potuto immaginare che questa roba qui avrebbe potuto avere queste proprietà. Quindi, attenzione, intelligenza artificiale non solo per correre i tempi, ma ci stupisce, nel senso che trova soluzioni che anche gli scienziati, anche le persone più esperte di dominio non avrebbero mai pensato che potessero esserci. Vengono usate per trovare nuovi materiali, vengono usate per, questa è una dichiarazione che ha fatto recentemente il CEO di Nvidia, che è la società più capitalizzata al mondo, quella che costruisce le GPU. Le GPU sono, diciamo, le vecchie CPU, ma fatte inizialmente per la computer graphics, che adesso sono quelle utilizzate per gli algoritmi di intelligenza artificiale. Lui ha detto che è riuscito, Nvidia è riuscita a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale che saranno in grado di simulare gli eventi estremi. Gli eventi estremi a livello climatologico sono quelli che nessun modello previsionale meteorologico è mai riuscito a prevedere. L'evento estremo è quello che ti fa arrivare, diciamo, in un giorno la precipitazione di un mese in una singola regione. Poi qui siamo in una regione che è molto esposta a queste cose, no? Questo, anche questo, è qualcosa di assolutamente straordinario. E poi la cosa che noi abbiamo usato durante il Covid, eravamo in contatto con la tavola di regia del governo all'epoca per fare le previsioni di evoluzione della pandemia giorno per giorno, usando i dati che venivano comunicati ogni giorno alle 5 del pomeriggio dall'Istituto Superiore di Sanità. Essendo io un matematico, la cosa che è anche molto sorprendente è questa: ogni anno ci sono le Olimpiadi della matematica, possono partecipare soltanto i ragazzi, diciamo, la scuola secondaria, c'è una selezione che parte dal basso, per dire, a livello italiano sono 36.000 bambini, ragazzi che incominciano a partecipare e poi di questi alla fine se ne selezionano 2-3, dipende dagli anni, poi vanno a fare la competizione in un posto che siamo in una città che si muove da un paese all'altro, da un continente all'altro. Nel 2024 per la prima volta un sistema di intelligenza artificiale ha vinto la medaglia d'argento, nel 2025, due mesi fa, ha vinto la medaglia d'oro. Quindi stiamo assistendo a una capacità di penetrazione di questi sistemi nella scienza con dei risultati assolutamente sorprendenti. Quindi queste sono cose che noi non possiamo negare, no? Questo è un altro... E poi naturalmente ci sono delle cose, cioè ci sono punti di vista che possono cambiare molto, perché ci sono anche tanti diciamo, aspetti che sono invece forse che hanno un segno differente. Adesso ve ne faccio uno di transizione e c'è una domanda apposta provocatoria. Forse avete visto sui media circa un mese fa che si è parlato di questo ospedale della Tsinghua University in Cina, un ospedale completamente gestito dall'intelligenza artificiale, quindi non c'è più nessun medico, sia gli assistenti sanitari che i medici sono stati sostituiti da l'intelligenza artificiale. Allora, una cosa buona o una cosa cattiva? Beh, qui ovviamente non possiamo essere troppo dogmatici. La realtà non è quasi mai di tipo 0 oppure 1, no? È una cosa cattiva perché tutti noi vogliamo avere la possibilità di parlare con un medico e quindi che tra le altre cose dimostrerà la sua empatia nei nostri confronti, perché non siamo soltanto la nostra malattia ma siamo anche noi stessi e quindi vogliamo avere qualcuno che entra in risonanza anche con noi, no? È una cosa buona, nel senso che, come voi sapete, il problema soprattutto dei medici, ma soprattutto del personale paramedico è un problema cruciale. Non ce n'è abbastanza in Italia, non ce n'è abbastanza nei paesi più evoluti, e quindi voglio dire anche pensabile che poi gli strumenti di intelligenza artificiale possano surrogare queste mancanze, che sono mancanze, diciamo, estremamente importanti. E qui veniamo al discorso del buono o cattivo, o della relazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ricordatevi all'inizio che vi ho detto ci sono tre tipi di intelligenza artificiale: quella ristretta o debole, che è quella attuale, e poi c'è l'intelligenza generale e poi c'è la superintelligenza. Allora, possiamo pensare che l'intelligenza artificiale oggi sia un competitor dell'intelligenza umana? Punto interrogativo, se vogliamo giocarla così, o per essere un pochino più tranquilli, possiamo cercare di mettere in evidenza delle differenze tra l'intelligenza artificiale e intelligenza umana, intelligenza naturale, diciamo, artificiale versus naturale. Allora, qui naturalmente si può aprire un dibattito che non finisce più. Io mi limito a fare qualche considerazione, per questione di tempo, molto, diciamo, codificata, se vogliamo. Ci sono delle cose che l'intelligenza artificiale fa benissimo e che gli umani fanno molto male, ci sono delle cose che gli umani fanno benissimo e l'intelligenza artificiale fa malissimo. E cominciamo da questa seconda cosa, no? Così è più rassicurante. Se spiegate a un bambino di 8 anni, 10 anni in casa vostra a caricare la lavapiatti, gli fate vedere 2-3 volte, lui impara, poi magari non lo farà in maniera ottimale, ma insomma riesce a farlo questo lavoro. Non esiste nessun robot al mondo oggi ancora che sappia caricare una lavastoviglie. Lui dice: ma com'è possibile? Sì, è possibile, no? Se avete 18 anni, dovete fare la patente, fate 10 ore, 20 ore di lezione di guida e poi più o meno la macchina sapete guidare, no? Poi dipende le persone, ma insomma questo è un dettaglio. Non esiste oggi una macchina guida autonoma di livello 5, che è il livello massimo, no? Esistono dei prototipi. Io ero qualche mese fa negli Stati Uniti a Austin. Austin è una delle poche città in cui ci sono, con San Francisco, con credo Atlanta, in cui ci sono automobili a guida autonoma. Sono dei taxi di Uber, quindi voi utilizzate l'app di Uber e la domanda che uno vi fa, dice: uno deve andare da A a B, e dice: vuoi un autista umano o vuoi una macchina guida autonoma? Quindi voi avete la possibilità, se cliccate a macchina guida autonoma arriva la macchina da sola, vi mettete su e funziona benissimo. Sono dei prototipi, li ha fatti una società di Google, e per esempio Tesla non funziona per niente bene ancora, nonostante tutti gli investimenti che ha fatto. Quindi possiamo dire che non esiste ancora oggi sul mercato, a disposizione di tutti, una macchina guida autonoma di livello 5. Eppure, ripeto, 20 ore di scuola guida permettono a un bambino, un ragazzo, una ragazza di imparare a fare questo tipo di cose. Se andate in vacanza per una settimana, dite al vostro vicino di casa: guarda, per favore daresti da mangiare al mio gatto, al mio coniglio, non lo so, che io sono via. Il vostro vicino di casa, anche se non è mai entrato in casa vostra, se gli date le chiavi, insomma, se la sfanga, no? Riesce a capire che deve andare a prendere il latte dal frigo piuttosto che in camera da letto, e poi l'acqua dal rubinetto e magari la carota anche lì dal frigo, eccetera, eccetera. Non esiste nessun robot che sappia fare un'operazione di questo tipo. Quindi ci sono delle cose che a livello puramente strumentale ci rendono ancora assolutamente superiori, però ce ne sono altre che rendono i sistemi di intelligenza artificiale straordinariamente più performanti. Oggi sono delle reti neurali artificiali che permettono di esaminare delle immagini cliniche e scovare, classificare tumori della pelle piuttosto che del cervello, eccetera, con una grandissima precisione, più di quella che un dermatologo o una neurochirurgo potrebbe fare, per fare un esempio. Riesce a tradurre testi in maniera quasi perfetta, non perfetta naturalmente, ma benissimo. no? Come tutti abbiamo sperimentato. Riesce alla fine di questa cosa, no? Di, se volessimo dire, se facessimo un collegamento Zoom, no? O Meet, quel che volete, no? E chiedessimo, mi fai un resoconto di quello che è stato detto in quest'ora? No? In una frazione di secondo avreste la sintesi perfetta. Oppure potreste chiedere, cosa ha detto Mario Rossi durante la... E lui ti dice, va a pescare, come ha detto Mario Rossi durante l'intervento, dice le cose più rilevanti, eccetera, eccetera. Gli date un PDF di 200 pagine di un libro e gli chiedete di fare una sintesi di una pagina, vi dà una cosa ragionevolissima in una frazione di secondo. Noi dovremmo leggere il libro e poi sforzarci di... Insomma, capite che ci sono degli ambiti nei quali l'intelligenza artificiale fa delle cose incredibili che gli uomini non sanno fare e viceversa. Infatti c'è questo paradosso, si chiama paradosso di Moravec. Il paradosso di Moravec dice che l'intelligenza artificiale fa cose che l'intelligenza umana non sa fare e viceversa. Quindi codifica questo tipo di dualità tra l'intelligenza naturale e l'intelligenza umana. Ora, se devo chiedere a qualcuno di fare una sorveglianza a una centrale nucleare, per dire, forse lo chiedo a intelligenza artificiale piuttosto che ad un umano, perché non si stanca, non gli viene sonno, è vigile e quindi se è stata addestrata correttamente farà questo lavoro in maniera diciamo perfetta, no? Se devo esaminare il profilo di... Qui ci sono 300 persone che vanno a chiedere un prestito in una banca perché devono fare un investimento, devono comprare la casa, eccetera, eccetera. E voi andate davanti a un operatore di banca e questo deciderà se meritate il credito oppure se non lo meritate, no? Sulla base di qualche considerazione di carattere più o meno oggettivo, ma forse anche più o meno soggettivo, di intuizioni, del suo stato d'animo in quel momento, eccetera, eccetera. Se avete uno strumento di intelligenza artificiale adeguatamente addestrato, beh, riuscirà a capire molto bene se siete meritevoli di credito oppure se non siete meritevoli di credito, senza sbagliarci sostanzialmente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, attenzione che in questa sua superiorità si nasconde anche una potenziale criticità. Se qui non c'è teoria, ma tutto è regolato di dati di addestramento, se questi dati sono scelti male, beh, tutto quello che viene dopo, garbage in, garbage out, tutto quello che viene dopo sarà fasullo. Quindi se voi l'addestrate male, con dei dati che sono incompleti, inaccurati o addirittura falsificati, no? Se volete convincere qualcuno a votare per il vostro partito e addestrate la vostra rete neurale con informazioni fasulle, fake, eccetera, eccetera, sul vostro computer arriveranno delle indicazioni che vi faranno pensare che quel candidato lì che pensavate di votare è invece un mezzo criminale o comunque una persona che non vale niente, eccetera, eccetera, e viceversa l'altro, che magari voi non stimavate, l'altro è. Questo è molto facile. Tutto dipende dal dato e se i dati sono stati scelti male, anche in maniera involontaria, se l'addestramento è stato fatto in maniera scorretta, le cose non andranno bene. Vi dico una cosa che non ha niente a che vedere con la politica, se avete un'automobile comprata di recente, magari avete piccolo sistema che capisce quando voi siete stanchi. Sulla mia, insomma, viene fuori la tazzina di caffè, no? E mi dice, fermati a prendere un caffè. Sarà capitato anche a voi, forse, no? Cioè, prendi il caffè, va bene. E ci prende, eh? Cioè lui capisce, di solito mi viene fuori quando faccio i viaggi molto lunghi, insomma, quando me lo dice, perché effettivamente io sono stanco. Perché evidentemente c'è una telecamerina che ti guarda negli occhi e vede se la fessura è più stretta del solito, eccetera, eccetera, quindi capisce che... quando hanno usato queste macchine nei paesi orientali, ogni 3x2 usciva fermati a prendere il caffè, fermati a prendere il caffè, e invece era semplicemente perché erano stati addestrati su maschi americani e quindi con delle aperture, diciamo, delle fessure diverse da quelle degli interlocutori in quel momento. Quindi è chiaro che è uno strumento potentissimo e dovete dare il carburante giusto. Se io ho in mano una Ferrari e vado al distributore e ci metto il diesel, il gasolio e anche la mia Ferrari, no? E, insomma, capite che questo è un problema. Ma dare i dati giusti non è banale, perché questa è scienza, non è improvvisazione. Quindi c'è una, diciamo, intrinseca debolezza dovuta al fatto che se non c'è teoria c'è solo esperienza, codificata attraverso i dati, se l'esperienza non è buona sufficienza, oppure, ma quello lo vedete, quando vedete i bugiardini dei farmaci, no? Che danno le controindicazioni, qui non c'è nessuna intelligenza artificiale, molto molto molto spesso tutto il training è stato fatto su individui maschi e molto spesso queste indicazioni sono, diciamo, se non fasulle, non certamente corrette per femmine, no? Lì si capisce che se la fase di addestramento non è stata fatta correttamente non dovete aspettarvi nulla. Non ho dei riferimenti teorici, questo è un punto importante. Poi ci sono molte altre cose, no? Non c'è nessuna consapevolezza. Un computer computer, un'intelligenza artificiale, traduce dall'italiano in una qualunque lingua straniera, traduce benissimo, ma non sa quello che sta facendo. Così come c'è GPT, non ha nessuna consapevolezza, nessun concetto di valore, nessuna conoscenza del fine, nessuna coscienza. Quindi sono degli strumenti matematici. Quindi bisogna stare molto attenti a non pensare, a non voler attribuire loro delle capacità che non possono avere per costruzione. Non hanno intuizioni, non hanno esperienza vissuta. E qui ci sono tanti problemi, no? Perché questo fa capire anche come mai noi, davanti a questa, all'emergenza di questo fenomeno, possiamo sentirci un po' spiazzati, no? E qui a volte si parla della ipotetica unicità dell'essere umano a sviluppare capacità linguistiche, no? E la capacità di linguaggio. Questi erano attribuiti a, come dire, erano considerati segni di intelligenza avanzata che ci caratterizzavano rispetto ad altre specie non umane, no? Alcuni hanno proposto questa idea della quarta ferita narcisistica, no, per l'umanità. Abbiamo rinunciato al geocentrismo con Copernico, poi con Darwin allo stato speciale di specie, poi il controllo della nostra psiche con Freud, e adesso non abbiamo più nemmeno il monopolio del linguaggio. E quindi è chiaro che in qualche modo ci siamo messi in discussione come esseri unici in questo universo. Il linguaggio è quello che è stato messo in discussione da questi algoritmi di tipo ChatGPT, che, come vi dicevo prima, sono una parte molto particolare dell'intelligenza artificiale. Poi intelligenze artificiali sono, come avete visto prima, i robot, le immagini, i sistemi esperti e mille altre cose. Allora, Papa Francesco dice che l'intelligenza artificiale non potrà mai, diciamo, pareggiare l'intelligenza umana, perché l'intelligenza umana è fatta anche di esperienza, di emozioni, di sensazioni, di gioia, di capacità di esprimere gioia, dolore e partecipazione. E questo mi sembra del tutto evidente. Non dimentichiamo mai che dall'altra parte dello schermo non c'è un essere umano che ci risponde, anche se a volte abbiamo questa sensazione, ma ci sono semplicemente gli algoritmi matematici. Poi ci sono altre questioni fondamentali che non sono ancora state risolte, e qui le ho messe in fila. È la riproducibilità, l'interpretabilità e la spiegabilità. Cos'è la riproducibilità? Beh, noi vorremmo che, se poniamo la questione a un super esperto, no? Se poniamo la stessa questione in due momenti diversi, il super esperto mi dà la stessa risposta, perché è un super esperto. Se usiamo l'enciclopedia britannica o l'enciclopedia Treccani e andiamo a chiedere, che so, cos'è la definizione di Volt, no? Ci dà la stessa definizione. Che la guardiamo adesso, tra un'ora, tra tre settimane, la risposta è sempre la stessa, cioè riproducibile. Questa non lo è. L'intelligenza artificiale, per sua costruzione, non ha un approccio riproducibile. Dà risposte diverse in diversi momenti. Non perché sia ubriaca, ma perché questi algoritmi sono algoritmi stocastici, non deterministici. Usano la teoria della probabilità, tra le altre cose. E quindi è normale che sia così. Qui sono alcuni esempi, no? Puoi generare un'immagine di un robot che sta scrivendo? Glielo faccio a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro e mi dà due immagini diverse. Tutte e due ragionevoli, però diverse, no? Oppure dico, traduci in inglese quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, eccetera, eccetera, glielo dico a distanza di 30 secondi e mi dà dei testi che sono entrambi ragionevoli, ma diversi, li ho messi in evidenza le cose diverse. Pure più imbarazzante, gli faccio una domanda di matematica e lui mi dà due risposte diverse, e una è completamente fasulla, se non vi sto a spiegare perché, ma una è completamente sbagliata. Quindi qui non c'è più nemmeno la ragionevolezza. Quindi in particolare non è riproducibile. E quindi qua ci toglie molte certezze, no? Attenzione, questa è l'intelligenza generativa, è fatta per non essere riproducibile, è fatta per non essere accurata. Quindi quando gli insegnanti mi dicono, professore, cioè, mi aiuti a spiegare ai miei ragazzi di non risolvere, come faccio a dire di non usare la ChatGPT per risolvere i compiti a casa? E dico, guardi, dico semplicemente che ChatGPT sbaglia per costruzione, quindi magari il ragazzo sta attento prima di farlo, no? Cioè è costruita per sbagliare. Se invece vogliamo usare degli algoritmi di intelligenza artificiale per esaminare immagini, non deve sbagliare, deve sapere quelle immagini che rispondono al suo quartierone, non un altro, o quello è un tumore di questo tipo e non di un altro tipo. Quindi non confondiamo l'intelligenza generativa non è tutta l'intelligenza artificiale. Quindi quando quelli che vogliono distruggere l'intelligenza artificiale fanno esempi o contraesempi, sempre invariabilmente parlano di questa cosa qui, ma questo è un aspetto, non è stata costruita per rifare l'enciclopedia Treccani, è chiaro? È stata costruita per generare cose, quindi vogliamo avere la libertà di usarla perché ci aiuta a generare cose, a darci idee. Quindi la riproducibilità non c'è, ma non c'è neanche l'interpretabilità. Interpretabilità vuol dire, no, capire come un certo sistema di intelligenza artificiale ha trovato una certa soluzione. Io vorrei essere in grado di capirlo questo. Gli algoritmi tradizionali sono perfettamente interpretabili. L'intelligenza artificiale non è nemmeno spiegabile. Anche se sapessi come ha fatto a trovare una certa soluzione, io non so perché, non posso capire perché certi dati di addestramento sono stati utilizzati e altri no. Quindi questi tre elementi, la non riproducibilità, la non interpretabilità, la non spiegabilità, è quello che induce tante persone a pensare che questo qui sia un mondo troppo inesplorato ancora per essere credibile, per essere utilizzabile. Eppure, qui ve lo dico, il fatto che non sia spiegabile e non sia interpretabile è perché dietro c'è una complessità tale dal punto di vista matematico che permette a queste reti di scoprire la licina piuttosto che il folding delle proteine, eccetera, eccetera. Cioè la non spiegabilità non è sempre un disvalore. Nell'evoluzione della scienza tante volte si è arrivati a trovare delle scoperte incredibili e valide senza che fossero spiegabili, ma che sono rivelate poi straordinarie. Magari le hanno spiegate molto tempo dopo. Per non andare troppo lontani, stare in Italia, la pila di Volta, che è stata scoperta da Volta nel 1800, ha cambiato il mondo, perché da quel momento lì in poi, per spedire un pacco, una lettera da, che so, Milano a Madrid, dovete farlo con delle quadriglie di cavalli che ogni tanto si fermavano a cambiare, eccetera, eccetera, e poi con l'elettricità ci impiegavate una frazione di secondo, per dire. Eppure, soltanto oltre 60 anni dopo, che Maxwell, un scienziato scozzese, ha trovato l'equazione dell'elettromagnetismo. Quindi ha spiegato perfettamente l'energia, la teoria dell'elettricità. No? Quindi non è che uno dice, pure faccio un altro esempio ancora più clamoroso, no? 1903 i fratelli Wright fanno il primo saltino con l'aereo. Vi posso assicurare che la prima volta che io come matematico ho visto dei calcoli fatti, spiegati in maniera completa su un aereo tridimensionale, un aereo vero, no? È stato fatto alla fine degli anni 80, 1980. Quindi sono passati quasi 80 anni, eppure noi siamo andati tranquillamente sugli aerei senza porci il problema che non ci fosse una spiegazione teorica. Nella prima guerra mondiale gli aerei sono stati utilizzati, no? E hanno fatto dei danni pazzeschi, eccetera, eccetera. Quindi la non spiegabilità non è sempre un disvalore. A volte ci sono delle rivoluzioni che non riuscite a spiegare. Questo non necessariamente non vuol dire che non siano importanti, efficaci e trasformative. Come vedete non vi mando a casa con delle opinioni fortissime, perché non sono qui a dirvi è fantastica oppure è da demonizzare, no? Perché è una fase storica in cui ci sono tantissime cose straordinarie, tantissime cose non capite, e credo che l'atteggiamento più giusto sia quello dell'umiltà, di porsi davanti a questa cosa e anche, io come scienziato, avere la disponibilità a farmi sorprendere positivamente anche da quello che non capisco. Ovviamente nella sanità è importante che questa cosa sia spiegabile. Se io ho davanti un paziente e gli dico, guarda, secondo me devi operarti, no? E quella conclusione sono arrivato perché ho utilizzato una gru di intelligenza artificiale, se il paziente mi dice perché, e io non so spiegarglielo, io medico non so spiegarglielo, questo come capite è un problema, no? Quindi bisogna contestualizzare queste cose in rapporto alle diverse situazioni. Allora, sostenibilità ambientale, problema gigantesco. Si stima che solo per i data center, che sono quelli che devono ospitare i computer, che fanno risolvere questi algoritmi matematicamente complicatissimi, no? Alla fine del 2026, solo i data center consumeranno una quantità di energia che è pari a 3 volte quella che l'Italia consumerà integralmente per soddisfare i bisogni di quasi 60 milioni di cittadini. Quindi è una curva che sta crescendo in maniera insostenibile. E qui ci sono 2 soluzioni possibili, non ne vedo altre. La prima è che cambi il paradigma dell'energia da usare, no? Infatti, come avete sentito, si incomincia a pensare al nucleare. E la seconda è che gli algoritmi migliorino, quindi diventano sempre più efficienti. 2 cose, come sempre, vanno avanti di pari passo. Ho fatto un dialogo con ChatGPT per farvi capire come ChatGPT sia evolutissima nel farvi credere che sia un umano, ma non lo è, no? Ma anche che abbia, diciamo, poi la consapevolezza di dirvelo, no? Infatti alla fine dico, ma non ve la leggo tutta perché non ho tempo, quando dico, pensi che gli umani dovrebbero sentirsi minacciati dall'intelligenza artificiale, e ChatGPT dice, l'intelligenza artificiale di per sé non è di per sé una minaccia, ma può diventarlo a seconda di come viene sviluppata, controllata e usata. I rischi reali sono automazione del lavoro, bias, discriminazione, sorveglianza e privacy, disinformazione per l'autonomia umana, eccetera, eccetera. E poi conclude, non è l'intelligenza artificiale il problema, ma l'uso che ne facciamo, come sempre. L'intelligenza artificiale è uno strumento, ChatGPT che lo dice, è l'intenzione dell'essere umano determinare l'impatto. Serve etica, governance, trasparenza e inclusività, l'AI può essere un enorme alleato, ma va trattata con rispetto e cautela. Allora, se ci muoviamo verso una società di intelligenza artificiale abbiamo tantissimi problemi da risolvere. Abbiamo il problema della sicurezza. Se un robot che è governato di sistema di intelligenza artificiale, invece di prendere un pacco, prende per il collo un operaio, di chi ha la responsabilità? Se un'auto guida autonoma investe un bambino, un pedone, eccetera, di chi ha la responsabilità? Di chi ha fatto letteralmente l'automobile, di chi ha fatto l'algoritmo, della società che gestisce in background la rete? Nei problemi con la privacy abbiamo, specialmente l'intelligenza generativa utilizza dati di tutti senza chiedere il permesso a nessuno. Questo è un problema gigantesco per gli individui, ma anche per le società. Problema della sostenibilità, ve l'ho detto, sostenibilità ambientale. Vorrei chiudere dicendo questo. Vi ho detto all'inizio che l'intelligenza artificiale non ha teoria, parte dall'esperienza. Poi c'è molta teoria matematica dietro, ma nel trattare quei dati, ma è alimentata solo dai dati dall'esperienza. Eppure noi siamo andati sulla Luna, abbiamo sconfitto delle malattie fondamentali, abbiamo fatto una quantità di cose straordinarie grazie alla teoria, grazie a Newton, a Galileo, a Copernico, a Keplero, e poi a quelli più recenti.

0: artificiale, qui è solo matematico. Questo è il primo esempio di cuore umano al mondo, modello matematico del cuore umano che abbiamo fatto, no? Allora, questo permette di ritrovare il comportamento di un cuore umano in tutto e per tutto. Cuore umano fisiologico, sano, ma anche un cuore umano malato, no? Quindi aiutiamo i medici a sviluppare nuove terapie, a fare nuove operazioni, eccetera, eccetera. Tutta questa è intelligenza naturale, non c'è nulla di artificiale qui. Però c'è una nuova disciplina che si chiama machine learning scientifico, che cerca di mettere in sintonia questi due mondi. Il mondo della teoria, quello che ha consentito al genere umano di arrivare a dei progressi fantastici fino alla fine del secolo scorso, è il mondo dei dati, il mondo dell'esperienza. Questo si chiama scientific machine learning, e in particolare questo porterà ai cosiddetti gemelli digitali, digital twin, che saranno delle repliche virtuali in tutto e per tutto di esseri umani o di processi industriali o di sistemi di qualunque natura. A me sembra che questa sia la prospettiva di sviluppo più straordinaria e credo che nei prossimi anni vedremo degli sviluppi assolutamente inimmaginabili. Mi scuso per questa lunghezza, però magari vi lascio con questa citazione che ho visto il maggio scorso, ero a Washington DC e ho trovato questa, diciamo, scolpito nel marmo del memorial di Franklin Delano Roosevelt, questa frase. Allora, noi abbiamo il problema di portare questa intelligenza artificiale a beneficio non di pochi, ma di tanti. Come abbiamo fatto con l'elettricità, come abbiamo fatto con i motori termici, come abbiamo fatto per tutte le rivoluzioni del passato, col digitale, eccetera, eccetera. E Roosevelt scrive nel 1945: il test del nostro progresso non è se riusciamo ad aggiungere tanto a chi già vive nell'abbondanza, quanto piuttosto se riusciremo a dare a sufficienza per quelli che hanno troppo poco. Mi fermo qui.
1: Avete ascoltato Religione e cultura, incontri e approfondimenti. Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: È martedì 7 luglio.
3: Sono le 22:52.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Dal Vangelo secondo Marco al capo decimo. Mentre andava per la strada, un tale corse incontro a Gesù e gettandosi in ginocchio gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. A queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi erano ancora più stupiti e dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Evangelo del Signore.

Il Vangelo di Marco ci mostra Pietro e i dodici che, allontanandosi dalla Galilea, sono ora in prossimità di Gerusalemme in compagnia del Signore. Sono perplessi perché Gesù ha appena fissato lo sguardo su di un uomo inquieto e alla ricerca della vita eterna. Lo amò, si legge. Ed è stato ricambiato Gesù con un rifiuto pieno di tristezza e vuoto di parole. Quel tale non aveva voluto separarsi dai suoi beni ed aveva perso il bene più grande, la possibilità di camminare con Gesù e seguire Lui che gli aveva offerto addirittura un tesoro in cielo. Non aveva risposto, non aveva parlato ed aveva perduto la parola, le parole di Gesù. Aveva ricevuto affetto e lo aveva disperso nell'afflizione. Ora, il disorientamento dei discepoli era cresciuto dal fatto che tutti loro avrebbero voluto essere quell'uomo, protetto dalle sue ricchezze, certo di essere sulla via giusta, sicuro dei suoi sentimenti, anche se al fondo gli mancava sempre qualche cosa. Era infatti un ricco davanti a cui tutti si sentivano probabilmente poveri oppure meno garantiti. I dodici, avvicinandosi alla città santa, avevano intuito che forse qualcosa sarebbe accaduto a loro e a Gesù. A queste ansie dei suoi, il Signore risponde con un colloquio pieno di amore. Sa che i discepoli ambirebbero a maggiori garanzie, meno terremoti nella loro vita, e poco più tardi li chiama figlioli, e come un padre che parla con loro prima ancora che siano in grado di capire tutto, cerca di trasmettergli una conoscenza vera della vita. Com'è difficile che un ricco entri nel regno di Dio. Infatti, nel regno di Dio entrano i miti, entrano gli operatori di pace, entrano i poveri in spirito, gli affamati, gli assetati di giustizia. Quanti, senza saperlo, avranno incontrato e servito il Signore, povero, malato e carcerato. Ma il Signore trasmette ai dodici anche una vera conoscenza di Dio. Ciò che è impossibile presso gli uomini è possibile a Dio. In realtà i discepoli, che erano preoccupati, non sapevano, non capivano di essere immensamente ricchi, più ricchi di quel tale. Ciò che con enfasi Pietro dopo affermerà: «Io ho lasciato tutto per te», quel tutto valeva immensamente meno di ciò che essi ricevevano. Se davvero i dodici nel nome del Vangelo avevano lasciato qualcosa di loro stessi, è nel nome del Vangelo che Gesù svela, ricevono già al presente il centuplo in fratelli, sorelle, madri, figli e campi. È il valore unico e straordinario di una vita ricolma dell'amore della comunità, della Chiesa, della fraternità, che li raccoglierà sino ad oggi con innumerevoli sorelle e fratelli nel mondo. È il dono di campi da seminare e da arare, da rendere fertili. E così il colloquio con il Signore e la nostra preghiera, mentre ci mettiamo in ascolto di Lui, risveglia la coscienza dei discepoli e accresce la loro e la nostra gratitudine, li libera da ogni timore e da un confronto stolto con il mondo. Il colloquio con il Signore risveglia in noi la gratitudine mentre preghiamo con Maria, imparando da lei cosa veramente significhi la gratitudine. Il Signore ha operato i miracoli della sua guarigione,
ha riversato in noi il Vangelo della pace per sradicare male e violenza. È la gratitudine che cresce mentre guardiamo anche alla testimonianza di tanti cristiani resi forti da questa parola anche nella persecuzione, come aveva avvertito il Signore. Con tutti loro impariamo a vivere non solo il nostro presente, ma viviamo per la vita che non finisce, sapendo che Dio ci ama già oggi con un amore senza limiti. E così, in un mondo in cui i primi restano tali e gli ultimi vengono sprofondati in fondo, noi invece sappiamo che nella gratitudine gli ultimi diventeranno primi, i ricchi avranno bisogno di misericordia, i poveri sono prediletti e noi siamo più ricchi di amore di qualunque altro, perché riceviamo parola, gesti, prossimità di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.

per i giovani, perché possano essere ricchi nel Vangelo, ricchi di passione per i piccoli e deboli, ricchi di amore per gli altri, preghiamo. Per gli anziani, perché possono essere consolati nella loro fragilità, ricolmi di speranza per l'affetto della Chiesa e della comunità, testimoni di tenerezza, preghiamo. Per questo nostro mondo infiammato dai conflitti e dalle armi, perché ritrovi la sua umanità, perché la pace abbia cittadinanza nella ricerca del dialogo, dell'incontro, perché siano disarmati i progetti di male, preghiamo. Per i profughi, i migranti, perché non siano respinti dall'indifferenza, dall'odio, dalla cecità, mentre tutti viviamo un comune destino e la ricerca della salvezza, perché si aprono approdi di certezza, di accoglienza, di integrazione, preghiamo. Perché il Signore che ci invita a seguirlo, ad amarlo, ci trovi pronti a abbandonare qualcosa di noi stessi, ciò che è di vecchio, ciò che non è fruttuoso e fertile, ma possiamo essere fecondati dal Vangelo e dare frutti di bene, preghiamo. Per Papa Leone, testimone di pace, per l'unità della Chiesa, per ogni nostra comunità, preghiamo. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace e la benedizione di Dio siano con tutti.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le peuple qui a croyé
5: in Pantheon,
6: in semblance de son,
7: la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
0: Cari amici e cari amiche all'ascolto, bentrovati. C'è il vertice NATO di Ankara in primo piano. Il summit è iniziato in mattinata con il forum della difesa e domani entrerà nel vivo con la plenaria dei capi di Stato e di Governo. La priorità è la difesa aerea, ha detto il segretario generale Rutte a proposito del sostegno all'Ucraina, chiedendo un cambio di passo dell'alleanza. Parleremo anche di Medio Oriente con un focus sulle conseguenze che il conflitto a Gaza sta provocando in Cisgiordania. Infine torneremo a parlare della visita di Papa Leone a Lampedusa alla luce degli sbarchi dei migranti sulle coste del Mediterraneo e dell'Egeo. Dunque restate con noi, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Attenzione puntata sulla Turchia, dunque ad Ankara stamattina si è aperto il vertice della NATO, primo atto il forum della difesa segnato dal raggiungimento di accordi per missili e droni per decine di miliardi di euro. In Turchia sono arrivati tutti i leader, il presidente ucraino Zelensky ha già parlato alla stampa chiedendo decisioni forti e soprattutto sostegno alla difesa aerea del paese impegnato nella guerra con la Russia. Zelensky domani avrà un bilaterale con Trump, il quale dopo il suo atterraggio e l'accoglienza ufficiale ha incontrato il presidente turco Erdogan per discutere di temi sensibili, compreso anche il ritorno della Turchia nel programma statunitense degli F-35. Gli alleati della NATO mi hanno deluso, ha detto il capo della Casa Bianca prima del bilaterale. Italia, Germania e Francia mi hanno voltato le spalle. Chiaramente il riferimento è alla Ucraina. Sono qui, ha detto ancora Trump, solo per il presidente Erdogan. E domani si entra nel vivo del vertice NATO con la sessione di lavoro dei capi di Stato e di Governo che servirà ad affrontare i principali dossier strategici. Abbiamo bisogno di un'Europa molto più forte all'interno di una NATO più forte, ha detto il segretario generale della NATO Rutte. Sul tavolo c'è la revisione dell'assetto complessivo dell'alleanza, anche alla luce del pressing degli Stati Uniti. Per essere chiaro, tutto ruota attorno al raggiungimento da parte dei singoli paesi della quota del 5% del PIL da destinare alla difesa e alla sicurezza. E allora, per capire meglio la questione, abbiamo intervistato Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Sentiamo.
9: Questo vertice NATO non è che riguarda soltanto la questione della difesa, ma riguarda la vita di tutti noi, la vita degli europei. La versione di Trump la conosciamo tutti, che non è solo quella di Trump, era anche quella di Obama e di Biden. I paesi europei, secondo gli Stati Uniti, hanno scaricato il peso della spesa militare sulla NATO, potendo poi così destinare i loro budget, i loro bilanci ai sistemi di welfare state, la sanità, le pensioni, gli ammortizzatori sociali. Cosa chiede Trump? Chiede che l'Europa aumenti la spesa per la difesa nazionale, che impegnano i governi di tagliare la spesa sociale. Ecco perché quello che avviene ad Ankara con la NATO è molto importante. Insomma, Trump vuole forzare l'Europa a rifare il suo modello economico e sociale. E questo è molto importante anche perché gli Stati Uniti da noi incassano, come ha detto il segretario della NATO Rutte, l'olandese Rutte, noi acquistiamo circa il 70, noi europei acquistiamo circa il 70% delle nostre armi dagli Stati Uniti, quindi con le commesse belliche future gli Stati Uniti incassano 300 miliardi di dollari e creano 200.000 nuovi posti di lavoro, mentre noi dovremo tagliare le nostre spese sociali. Ecco perché tutto questo ci riguarda.
0: Altro tema chiave del vertice NATO, l'Ucraina. C'è in ballo il sostegno economico al paese, ma non solo. Il presidente Zelensky chiede sostegno per la difesa aerea e in particolare la possibilità di produrre in proprio i missili Patriot.
9: Ecco, qui siamo di fronte a un problema che esula ovviamente dalla volontà europea. in patria sono missili americani. In parte vengono già prodotti fuori dagli Stati Uniti, in particolare sarebbe in Polonia, dove sono già stati schierati. Però qui devono essere gli Stati Uniti a decidere. E attenzione, gli Stati Uniti non è che decidono di dare un'arma a qualcuno così, cioè lo decidono in base a considerazioni strategiche e politiche di grande peso. Certo, qui c'è stata una cosa da sottolineare. La guerra in Ucraina era una guerra, fino a qualche tempo fa, gran parte territoriale, no? Si diceva l'Ucraina era tratta di tanto, avanzata di tanto, la Russia avanzata di tanto. Ormai si è passati decisamente alla guerra aerea con droni e missili. E questo è stato il vero cambio strategico di questo conflitto. E adesso, in base a questo cambio strategico, gli europei, ma soprattutto gli Stati Uniti, devono decidere cosa fare. L'Europa sostiene sì militarmente l'Ucraina, però c'è anche un altro problema. Sul lato diplomatico cosa sta facendo? Non si sono messi d'accordo ancora gli europei sul famoso inviato per la guerra in Ucraina, quello da inviare a Kiev, da inviare a Mosca. E qui c'è il problema importante. Lo stallo della guerra in Ucraina corrisponde anche a uno stallo europeo dal punto di vista diplomatico e non se ne esce.
0: Quanto è realistico secondo te l'orizzonte negoziale tracciato in queste ore dal presidente Trump, secondo il quale a seguito dei contatti diretti sia la Russia sia l'Ucraina sono pronti al dialogo?
9: Me lo auguro. Io non so quanto sia affidabile Trump. Vi ricordate cosa disse prima di entrare a Casa Bianca? Se fosse stato lui, questa guerra sarebbe finita in un mese. Non è stato così. Qual è il problema oggi? Da una parte ci abbiamo uno Zelensky che dovrebbe fare elezioni, non c'è nessuna voglia di farle, che non ha voglia di mettere in gioco il suo potere. Dall'altra parte c'è Putin. Per il momento io non vedo mandare segnali di arretramento, perché almeno questa è la mia opinione, teme di mostrarsi debole all'interno. La Russia è un paese di 17 milioni di chilometri quadrati, con 90 etnie e religioni diverse. Voi pensate che questo paese si possa governare dando segnali di debolezza? Io credo di no.
0: Alberto, parlando di Trump, secondo te come dobbiamo inquadrare gli attacchi al Presidente del Consiglio italiano?
9: Ma guarda, io penso che qui ci sia stato un grosso errore da parte della Presidente del Consiglio italiana di affidarsi a Trump, di dargli fiducia, e questo a un certo punto si è presa anche una confidenza eccessiva. E nel momento in cui la signora Meloni ha deciso che invece di seguire gli Stati Uniti nelle guerre seguiva l'Europa, ecco che a quel punto Trump ha detto, beh, questa è una traditrice, ed ecco che ha cominciato in tutte quelle esternazioni che abbiamo visto. D'altra parte, secondo me c'è stato un errore. Non è vero, come è stato detto in queste ore, che ignorare quello che sono state i dileggi e le umiliazioni venute da Trump è un buon modo per ricucire con gli Stati Uniti. Non è affatto così. Uno deve mandare dei segnali molto fermi, soprattutto in diplomazia. Quando c'è stata la festa dell'indipendenza nazionale americana il 4 luglio, non bisognava mandare una delegazione politica, ma una delegazione diplomatica. Questo per far capire che non vanno bene le cose. E quando l'altro giorno Trump ha insistito, bisognava convocare l'ambasciatore americano ed esprimere tutto il nostro risentimento di fronte a tutto questo. Attenzione, questo non riguarda solo la signora Meloni, riguarda le istituzioni italiane, riguarda l'Italia intera, riguarda anche la Presidenza della Repubblica, perché è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio e i ministri. Quindi, in poche parole, è stato coinvolto tutto il Paese, soprattutto nelle sue istituzioni. È per questo che dileggiare la Presidente del Consiglio doveva essere presa molto seriamente. Il silenzio, secondo me, in questi casi può essere utile per non fare nulla, ma non è un buon modo per segnalare qual è il nostro atteggiamento. Attenzione, non è questione solo degli Stati Uniti, devi far vedere che tu difendi le istituzioni del tuo paese, non solo nei confronti degli Stati Uniti, ma un messaggio che mandi a tutti i paesi intorno, soprattutto nel Mediterraneo.
0: E adesso parliamo di Gaza, perché in queste ore le forze israeliane hanno condotto due diversi attacchi nella striscia, provocando almeno due morti e diversi feriti, secondo fonti ospedaliere locali. Quello di Gaza è un conflitto che non conosce una vera tregua e che incide anche sulla situazione in Cisgiordania, dove si moltiplicano le aggressioni contro i palestinesi, con nuove vittime e ferite anche tra i bambini. Israele, secondo la Commissione coalizione per la resistenza al muro e agli insediamenti ha compiuto più di 11.000 attacchi nei primi sei mesi del 2026. Paola Simonetti ne ha parlato con Andrea Veduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta attiva nell'area. Ascoltiamo.
2: Noi riscontriamo, visto che in Cisgiordania sono concentrate tante delle attività che Pro Terra Santa porta avanti in Medio Oriente, riscontriamo che non c'è una guerra aperta come ci può essere a Gaza, ma un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Il nord della Cisgiordania è sottoposto a una lunga operazione militare che dura dal gennaio 2025, soprattutto nelle zone di Jenin, di Tulkarem. Si stima, appunto, queste sono cifre che danno le Nazioni Unite, più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati, quindi diciamo accanto a questa violenza dei coloni che è diventata di fatto sistematica riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno, in media sono tantissimi, questo rende naturalmente estremamente difficile per noi operare e anche dare supporto, come dire, alle persone che vivono in Cisgiordania, anche perché appunto ormai sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco, cioè di ostacoli alla circolazione in questi 2 anni e mezzo di guerra che anche la Cisgiordania subisce, e questo significa inevitabilmente una limitazione nella mobilità e una limitazione anche nell'operatività che possono avere organizzazioni internazionali come la nostra nel portare avanti i progetti.
3: Sotto attacco sono spesso da parte dei coloni anche i villaggi cristiani, è così?
2: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taibe, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania, dove vivono questo mosaico di confessioni che hanno sempre vissuto, come dire, pacificamente. Taibe è un paese anche famoso per la birra, per l'olio, insomma per l'agricoltura. Ecco, lì diciamo gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi, ecco questa è una delle gravi questioni che stiamo cercando di affrontare, ma i coloni attaccano gli alberi di ulivi di proprietà dei palestinesi impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto degli ulivi. Per tante famiglie di Taibe diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno. Noi lì abbiamo dei progetti per aiutare la popolazione con progetti di resilienza agricola, per aiutare appunto le persone ad andare avanti con questa economia che è un'economia di sussistenza, certamente, ma anche questa stessa economia è messa a dura prova proprio da questi attacchi.
3: Come fronteggia questa situazione che descrivi la Chiesa locale?
2: Beh, la Chiesa locale continua in maniera a fianco alle persone. Devo dire che è una testimonianza davvero grande in questo periodo difficile, perché la Chiesa locale non se n'è mai andata, riesce a distribuire gli aiuti che riceve, la solidarietà che riceve tutto il mondo, per cercare almeno di dare la possibilità alle persone di non fuggire. A Taibe sono fuggite 30 famiglie e questo significa continuare questa lenta emorragia della presenza cristiana in Terra Santa, questo esodo che purtroppo si verifica perché le famiglie non hanno più un'alternativa, cioè tanti diventano disperate, non riescono a capire quale tipo di futuro possono dare ai propri figli. Ecco, la Chiesa cerca di, rimanendo lì, di sostenere queste persone. La Chiesa rimane come una presenza stabile, instancabile, che da 2000 anni continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè rispondere alla sua vocazione certamente di accompagnamento, di ascolto, ma anche di sostegno pratico.
3: Che cosa si chiede alla comunità internazionale per garantire un futuro a questo popolo?
2: Sono tante le cose che chiediamo alla comunità internazionale. C'è un tema di riconoscere il diritto dei palestinesi a rimanere nella terra, si chiede il diritto a restare in quei luoghi, si chiede che vengano condannati questi insediamenti che sono ormai giudicati illegali da tutti, anche se vediamo che purtroppo c'è di fatto un lento, come dire, piano per annettere tutta la Cisgiordania della West Bank, e abbiamo paura che appunto la Palestina non possa esistere più. Noi chiediamo che la politica intervenga per risolvere tutte queste questioni che ormai sono state dimenticate dall'agenda internazionale, e poi che si prenda seriamente in esame questo conflitto, perché non ci sia solo una tregua ma si possa arrivare a un trattato di pace. Allora, questo ovviamente può accadere solo se proviamo a mettere all'angolo gli estremismi da una parte e dall'altra e far ragionare le aree più moderate perché possano incontrarsi e dialogare. Questione molto difficile, il conflitto è più di 120 anni e non sarà certo semplice risolvere, però è chiaro, qui sta sparendo un popolo e non possiamo fare in modo che questo accada.

0: Ci occupiamo di migranti adesso. Il corpo di un uomo sudanese di circa 20 anni è stato recuperato in mare a nord della baia di Isodoros, nell'isola greca di Samos. Il recupero è avvenuto durante un'operazione di ricerca e di soccorso di un gruppo di migranti che viaggiava su un barcone naufragato coordinata dalle autorità greche. Questo per quanto riguarda la rotta dell'Egeo. Per quanto riguarda invece quella del Mediterraneo centrale, 16 migranti, tutti minorenni, compreso un bimbo di un anno, sono stati tratti in salvo dall'equipaggio del peschereccio Mattias di Santa Maria la Scala, che ha interrotto una battuta di pesca nelle acque a largo di Malta proprio per prestare il primo soccorso ad un'imbarcazione in difficoltà. Il vescovo di Acireale, Monsignor Raspanti, ha definito la visita del Santo Padre a Lampedusa un forte segno evangelico, sociale e umano, e ha ribadito che la Chiesa è chiamata a stare accanto agli ultimi, accogliendo quanti fuggono da guerre, violenze e povertà nel rispetto della dignità della persona e della legalità. Un messaggio aggiunto che trova piena espressione proprio nel gesto dell'equipaggio della Mattias, capace di trasformare la carità cristiana in un'azione concreta di salvezza. Tarek Brane è il presidente e coordinatore del Comitato 3 Ottobre, un'organizzazione nata a Roma all'indomani del tragico naufragio a Lampedusa del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone. Per Tarek Brane la visita del Papa di sabato scorso rappresenta anche un invito a tutta l'Europa ad aprirsi di più. Sentiamo l'intervista di Alessandro Guarasci.
1: Un grida d'aiuto, un grida a tutte le persone che muoiono, perché sappiamo, abbiamo visto, e anche solo in senso, tutti i leader politici è contro queste tematiche. Ce l'abbiamo visto anche quando lui ha deciso di venire qua, tantissimo non condividevano, perché andato a trovare gli ultimi che non sono le vole, perché abbiamo visto c'è una campagna confronto a queste persone. Quindi lui ha scelto di venire qua il 4 luglio, è un messaggio forte. Non solo, la cosa ci ha colpito quando io in prima persona ho scoperto, addirittura fa la prima tappa proprio il cimitero delle persone morte da anni, sono nascosti, nessuno sa dove sono e che succede. Quindi il suo messaggio, non solo il messaggio ma anche il gesto che lui ha fatto, conta milioni e milioni di volte per tante persone davvero che soffrono, come abbiamo visto ieri, l'ultimo sbarco è arrivato ieri, ma anche i ragazzi oggi, io parlavo con loro, sono tutti eritrei, dicevano: noi siamo da 6 giorni fa, abbiamo visto il Papa, non ci abbiamo mai immaginato dopo i carceri libici incontriamo una persona così importante, e tremavano, vedevano proprio, avevano i brividi, anche se non erano cristiani ortodossi, c'erano anche i musulmani, quindi erano molto in muzza e cantavano con le loro religione, che cantavano per ringraziarlo. Anche sicuramente volevano avere più tempo per dire grazie, per dire fai qualcosa per gente che muoia e soffre in Libia e anche in mare.
2: Senti, però come l'Europa in questo momento deve cambiare, voi che cosa state facendo affinché l'Europa sia più accogliente e non abbia leggi che poi solo portano ai respingimenti?
1: Noi quello che facciamo, la nostra speranza è sui giovani. Ogni anno portiamo giovani di 27 paesi europei, da tutta l'Italia, che ogni anno che vengono qua a Lampedusa per il 3 ottobre, anzi è diventato quasi il primo grande evento a livello europeo, che ogni anno noi riceviamo una quantità di scolaresche, giovani che vogliono ascoltare, che vogliono. Nel frattempo siamo anche una trattativa col Parlamento, perché vogliamo che l'Europa dà indicazione a tutti i governi quando non c'è un corpo cosa fare, perché spesso non vengono registrate, spesso al massimo come voi, insomma, se avete visto le immagini di Papa Leone, cioè hanno un croce, non c'è un numero, non c'è niente, non si capisce chi è quella persona. Sappiamo tante persone che stanno aspettando, che vogliono sapere che fine hanno fatto, e quindi ci lavoriamo, da una parte investiamo sui giovani, perché sulla speranza, ma non solo, abbiamo scoperto, insomma, il messaggio anche di Papa Leone, la dignità umana non ha un passaporto. Questo è il messaggio, secondo me possiamo dire davvero, non ha un passaporto. È questa che dobbiamo continuare a dirgli, e sicuramente la sua visita noi li porteremo avanti nei prossimi mesi, il prossimo 3 ottobre, anche avanti, perché è importante la sua scelta di venire qua.
2: Senti, per chiudere, tu sei sorpreso sempre dell'accoglienza di Lampedusa? È una cosa che ogni volta ti sorprende ormai, o hai capito che ormai i lampedusani sono accoglienti?
1: No, e Lampedusa è sempre sorprendente, perché ci sorprende tutto, perché tutti i leader mondiali, ormai è diventato un luogo dove questi leader, cioè, ormai diventano proprio una cosa quotidiane che arrivano qua, sicuramente loro vanno aiutati, vanno accompagnate, vanno supportati in questa missione, diciamo, tra virgolette, non è missione facile per un isolano, vanno un pochino istruiti, solo in senso aiutati, dare un ruolo a Lampedusa, perché non è solo per Lampedusa, è per tutti, cioè non può essere solo per i lampedusani, quindi secondo me è un processo. Sappiamo da una parte la politica usa Lampedusa per le campagne elettorali, a volte vengono anche usate, quindi secondo me è importante, bisogna un pochino dare gli strumenti e bisogna accompagnarle. Questa che posso dire perché ho vissuto per anni, dal 2007 è stato pugliese, conosco bene, conosco ognuno di loro, e quindi io credo che bisogna fare questo per poter permettere che domani anche loro possano avere un ruolo più attivo in questi processi.
0: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci.

vita anche se non conta niente, e viva la sua nostalgia. E viva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non la

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51%, altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Fin qui i numeri, i progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno, impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
2: Si vuoi aiutare oggi non c'hanno niente, credimi, io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Io sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni vi seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
1: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
0: La vita non me dà no poca de pace, la vita non me dà no poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà.
1: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossidoria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è diciamo arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo sì, da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui
0: testa corta. E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. E spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, le dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco,
3: diciamo,
0: di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno indubbiamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché Noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Preghiamo. Signore Dio, venga il tuo Spirito Santo e riposi su ciascuno secondo la tua promessa. Non privarci, Signore, del dono dello Spirito. Noi ti supplichiamo, tu che accogli le nostre preghiere di invocazione allo Spirito Consolatore. Per questo noi professiamo: santo è lo Spirito Consolatore, santo è lo Spirito sorgente di vita, santo è lo Spirito che abita in noi. O dono dello Spirito Santo, mistero magnifico e ineffabile, Signore, quanto sono grandi le tue meraviglie in favore della nostra umanità. Gloria a te, Signore, di ogni cosa, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una preghiera della liturgia siriaca del IV secolo. Questo ritiro che noi viviamo vuole essere un tempo dedicato certamente all'approfondimento e alla riconferma della nostra fede cristiana. Soprattutto questo. Ed è in questo approfondimento della fede cristiana che noi vogliamo però impegnarci con tutto il nostro essere, non solo con le nostre facoltà intellettive per una maggiore conoscenza del mistero, ma vogliamo impegnarci anche con tutte le altre facoltà, con il nostro cuore, con la nostra mente, con il nostro corpo, in un'unità della persona che ci faccia davvero rimanere in questa comunione con lo Spirito di Dio e di conseguenza in comunione con Cristo e in comunione con il Padre. Ho scelto di percorrere un itinerario sullo Spirito Santo perché è sempre stato un tema di grande attenzione da parte mia. Non avevo mai predicato gli esercizi su questo Spirito Santo, ma più volte avevo fatto corsi biblici e corsi di spiritualità. Adesso invece ho voluto proprio ormai